Amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono gli sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ciao, in una giornata di giovedì in Campania caratterizzata da condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, da segnalare solo il passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Il caldo si farà sentire e tenderà anzi ad aumentare, con valori massimi che raggiungeranno anche punte di 35 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

5 gradi all'ombra, cioè se mi metto al sole a quando arriva? Ma 40 gradi, ieri verso le 14:30 in auto scendo, ma 33 gradi ragazzi, scendevo da 18 gradi in auto, lo so fa male ma io non sopporto proprio l'aria calda, l'afa, devo stare sempre al fresco, adoro di più stare al fresco, cioè nel senso al fresco poi significa anche altro, Poggioreale e dintorni, assolutamente no, quello cercheremo di evitarlo per tutta la vita, siamo brave persone, siamo gente seria, però se dovessi scegliere scelgo l'inverno all'estate, molti mi attaccheranno, o comunque un'estate tiepida, sai, tramonto, quell'estate con quel calore delle ore 19 che ti fai quel bagno con acqua caldissima, ma non il sole cocente, no, quello proprio no. Buongiorno, è già giovedì, vi ho portato pian pianini alla fine della settimana, no? 342-00-00100 per i vostri messaggi vocali, potete naturalmente dirci tutto ciò che vi frulla per la testa. A noi ci frulla sta canzone sottofondo, ve la facciamo sentire stamattina. Succede Simone, non lo so. Ok, Simone Zagaria in regia. Ovviamente noi mettiamo già un pezzo che vi possa dare l'energia giusta stamattina, oltre al caffè, oltre al cornetto che già avete assaggiato. E possiamo partire? O siamo già partiti col disco? Non lo so, partiamo, ok. Poi giù, e allora, questo.

0: buongiorno, le 7 e 5 minuti, tutto va bene, dai, ormai il weekend è dietro l'angolo. E a proposito, noi stamattina dedicheremo le due ore o quasi agli esami di maturità, come facciamo ogni anno. Stamattina comincia la prova scritta, in bocca al lupo a tutti gli studenti, quelli assonnati, perché adesso, beh, anni fa non si faceva, ma adesso sì, si va nei pressi dell'istituto scolastico, si fa la festa, si mangia, si balla e ovviamente si ascolta 30.000 volte notte prima degli esami. Vedi che poi si ritorna sempre indietro nel tempo? Noi famosi boomer, no? Abbiamo prestato sta canzone e continua ad essere la stessa da anni. Visto che siete moderni, voi giovani di oggi, no? Cambiate canzone, no? Sempre quella, perché le vere canzoni di una volta non muoiono mai. La vorrei proprio riascoltare. Vabbè, quando lanciamo l'argomento la risentiremo per l'ennesima volta. In bocca al lupo, mi raccomando, state tranquilli, state sereni, portate la cartucciera, esiste ancora? Non lo so, oppure ci sono dei metodi diversi. Quando io dovevo fare l'esame di stato, beh, c'era la cartucciera, cioè una cintura con una sorta, al posto delle cartucce non mettevi proprio le tracce dei temi oppure tutto quello che tu pensavi potesse uscire all'esame, e spesso e volentieri riuscivi anche a copiare. Non lo fate, non lo fate. Se avete studiato, adesso andate e spaccate tutto, mi raccomando. 342 00 00 100 per il primo pensiero del mattino, ma anche per dirci dove siete e cosa farete in questo weekend. Questi siete voi. Vediamo un po', Simoncino Zagaria in regia, che succede con i nostri ascoltatori.
1: Magariello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono da Pompei, mi gioca Lizzo, sì. 268 direzione Casoria. Magari, ma tu ne fai questi balzi di temperatura?
0: Lo so. Hai ragione.
1: Hai ragione. Da primi l'ora, hai cervicale.
0: Hai voglia. Ma già mi viene. Non hai idea, la prostatite. Poi altre situazioni che
2: Magari,
0: non ti dico.
2: Buongiorno. Sono da Barra, camionista.
0: Sì.
2: Direzione Termoli, mi gioca Lizzo. Magari, che volevo dire, ci sono che esami che fai fortuna, fai volo, lasci.
0: Ah, sempre Orazio Fulun, sì.
2: Sabato del porto è Fulun, ma mi potessi passare in euro.
0: No, allora ti natillo.
2: Un saluto a Chicco dal furgone, con piacere, Chicco dal
0: saluto
2: furgone.
0: A Chicco dal furgone, però portami Orazio Fulun, guarda, ti prego, ne ho bisogno, voglio provare.
3: Stelle,
0: fermi tutti, si ferma l'Italia.
3: A Simone Zagheri che c'è in regia, mi c'è guarito, mi sto preparando per andare al lavoro. Qua oggi è una bellissima giornata,
0: la roccia,
3: caldo,
0: sì.
3: Saluto la mia roccia,
0: eccola qui,
3: saluto da Raffaele da Mainz.
0: Ciao Raffaele,
3: buongiorno, ciao a io.
0: Ti vogliamo bene Raffaele, da Napoli a Mainz in un secondo, pronto?
4: Buongiorno Antonio,
0: ciao
4: Patrizio d'Amore,
0: eccolo
4: buongiorno
0: qui.
4: A te, buongiorno soprattutto a chi sta alla regia.
0: Perché soprattutto chi sta alla regia?
4: Soprattutto
0: perché
4: gli amici in ascolto, ma soprattutto Anco. A te Antonio, gentile nei miei riguardi quando senti il nome.
0: Ti sei apparato.
4: O tra virgolette il mio nome d'arte.
0: Certo.
4: Ti ringrazio perché sei una persona speciale.
0: Sì, grazie a te.
4: Di cuore.
0: Grazie a te.
4: Sai il momento che io sto attraversando nella mia vita e lo apprezzo e l'ho apprezzato tantissimo.
0: Sì, e ti
4: un
0: sto
4: bacio forte, forte,
0: sempre
4: forte.
0: Vicino nel mio piccolo, carissimo Patrizio. In bocca al lupo, veramente, di vero cuore da tutti noi.
5: Ma
0: non è vero, ragazzi.
5: Da me nel 7 stiamo ancora alla musica.
0: Ma mica è colpa mia. È Simone Zagaria che ha messo la canzone. Hai capito? Io sto qui dalle 6:30, poi se non mi fanno parlare, che posso fare, raga? Posso mai interrompere una canzone oppure un disco o il meteo? Che devo fare? C'è un messaggio poi che dopo leggo.
6: Buongiorno. Geolocalizzo.
0: Ah, finalmente uno lo dice bene.
6: Mirandola.
0: Vai.
6: Sto già lavorando da un'oretta. E il mio collega mi ha appeso.
0: Ha fatto buco.
6: Quindi devo fare tutto io.
0: Fa troppo
6: una
0: caldo.
6: Giornata.
0: Hai capito? Per questo.
6: Fortunatamente è giovedì.
0: Meno male. C'è un messaggio di Antonio, dice: magari l'acqua del mare che piace a te alle 19 è calda per tutta la pipì degli altri. E addirittura dalle 7 del mattino, che è una piscina. Io credo che la pipì nel mare si disperga in un secondo rispetto a quando la fai nella piscina, che è uno schifo totale, perché lì siamo tutti quanti insieme. Io non sono così contento quando sono in piscina, a volte per forza maggiore, ma adoro di più il mare, non c'è niente da fare. Buongiorno Manga, sabato inizio settimana di vacanza. stanza con annesso complesso direzione Mandatoriccio, che conosco non bene, benissimo, sullo Ionio. Ci sono stato diversi anni fa, vabbè, la Calabria la conosco praticamente tutta. E poi ancora un altro amico che dice: cominciano le vacanze lunedì, parto per Diamante, e anche lì gioco letteralmente in casa. Se ti serve un cicerone, se vuoi sapere dove andare a mangiare, spendere poco, zona un po' più sul mare oppure in montagna, mi scrivi in privato e ti do tutte le informazioni. Facciamo così, mettiamo un bel disco, poi torniamo con la seconda parte dei messaggi. Vorrei anche sentire qualcuno che stamattina ha l'esame di maturità, oppure la mamma, il papà, il nonno di questo ragazzo che sicuramente è già sveglio, non ha dormito stanotte e si accinge a fare la famosa prova di italiano. Poi ne parliamo tra qualche secondo in modo più dettagliato, con i ricordi di una volta.

0: Mamma mia, come vi svegliamo noi? Non vi sveglia nessuno, anche perché i pezzi che sceglie il nostro Petagnone sono dei pezzi straordinari. Abbiamo canzoni nuove, esclusive, pezzi che saranno tormentoni dell'estate 2026, anche pezzi di molti anni fa che vi faranno piangere, ve lo dico. Poi vediamo un po', messaggio di Antonio, dice: mio figlio è pronto per l'esame di maturità, non ha dormito tutta la notte e ormai quello che è fatto, se ha studiato bene, altrimenti si arrangia, speriamo che possa andare tutto bene. Ma bocciano anche all'esame di maturità, ragazzi? Questa è una domanda che vorrei farvi, perché a mente non ricordo nessun amico, compagno di classe, parente che è stato bocciato all'esame di maturità. So che dovevano inasprire un pochettino l'esame, renderlo un pochettino più difficile, per poi avere degli uomini più preparati scolasticamente parlando. A volte si chiude un occhio, dice vabbè, adesso diamo sto diploma, ce ne frega niente, vabbè, con un voto basso. Io dico che la scuola dovrebbe essere un po' più severa, non con le bacchettate assolutamente, ma cercare veramente di capire se un ragazzo, se un alunno possa andare avanti oppure no. No, perché dice vabbè, non va niente, dammi questa materia. No, secondo me no, io dovrei essere un professore un po' più severo, no? vabbè, sentiamo ancora qualche messaggio al 342 00 00 100. Volevo salutare gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre. C'è un mio amico Antonio che dice: ma sei andato al mare ieri? Assolutamente no, questo è sole tipo fravagatore, cioè di lavoro, no? Quando mi esibisco spesso e volentieri c'è chi festeggia, che ha la brillante idea di dire vabbè dai, esibisciti alle ore 3 intorno ai 40 gradi senza nulla che ti possa proteggere, e questo è il risultato. Vabbè, va bene così. Poi la percentuale dello 0,02% per i bocciati, cioè praticamente niente. Grazie a Clemente che mi ha scritto sta cosa. Io vorrei più bocciati. Voglio più bocciati a Napoli. Voglio più bocciati in Italia. No, in Italia no, però adesso mi schiferanno tutti gli studenti. Però Simone, scusami, se noi diamo a tutti, no, il diploma, oppure chiudiamo sempre uno, vabbè, questo non va tanto bene, diamogli la materia, e diamogli la materia, e poi ci troviamo persone inadeguate, secondo me. Beh, ho lanciato già la bomba, vediamo un po' che succede. Questi siete voi, pronto?
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Vincenzo da Casoria, vi auguro a tutti buona giornata.
0: Ciao.
1: Niente, sto meteo, Gustavo Vanessa, è tutta una storia, sembra una bella giornata.
0: È vero, ciao, è vero. Tutti. Ciao, un bacio anche a te. Ancora qualcuno, vediamo.
2: Buongiorno pipistrelli e pipistrelle.
0: Eccolo qua,
2: buongiorno
0: un altro.
2: Pastu Manganiello.
0: Ma inziato.
2: Girofroio,
0: sì. Ma non c'è Girofroio.
2: Daniele Ciro. Firenze.
0: Ciao Daniele.
2: Giaguarizzo.
0: Giaguarizzo, perché lui ha il tatuaggio del giaguaro.
2: Stazione.
0: Bravo, sì.
2: Ma penso sempre alla mia roccia.
0: Sì. Giorni, la vedi 24 ore su 24.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Dice Regolo
0: Galizzo. Vai.
3: Da Pozzuoli, direzione.
0: Si dice Pozzuoli, se vuoi fare.
3: Emanuele, chissà dove.
0: Pozzuoli.
3: Dirci dove si. Volevo fare un in bocca al lupo a sti ragazzi.
0: Bravo.
3: Mi raccomando, voi giù.
0: Studiate.
3: Facciate bravo. E viva il boomer.
0: Vai. 6-7 ore adesso per un esame.
3: Buongiorno pipistrelli.
0: Al caldo, tra l'altro.
3: Antonio. Buongiorno. Buongiorno a chi è in regia.
0: Sì.
3: Allora, faccio un buon fine settimana a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
3: E io, se lo vuoi sapere, passerò ad Acciaroli. Pensandoti, Antonio.
0: Il denaro.
3: Ciao, ciao.
0: Acciaroli. Zona meravigliosa, zona per i ricchi, quindi non è per noi. Ancora qualcuno, Simone, c'è? Mettiamo un disco, però voglio leggere questo. Dice: buongiorno a tutti i pipistrelli, al mitico Manganiello. Volevo dirvi che siete pura adrenalina. Tutte le mattine scendiamo per andare al lavoro e grazie a voi ci facete venire Eugenia. Ah, Salvatore, questo è quello che noi vogliamo trasmettervi, no? La leggerezza e darvi la voglia, se possibile, di andare a lavorare, che non è poco. Un altro messaggio dice: beh, siamo già nel mood del sondazzo, è la scuola che è un fallimento. Bene, così vi voglio carichi. Tra poco lanciamo l'argomento ufficiale, quindi restate con il pipistrello. Ah, dai, che giusto 3 secondi di intro, cosa posso dire?

0: giorno che muore.
1: Quante volte l'avete ascoltata? Durante gli esami o prima degli esami?
0: È solo il giorno che muore.
1: Arriva, arriva, poi lanciamo l'argomento.

0: Se vuole che schifo. Hai rovinato un momento così romantico. Vabbè, basta, se no mi metto a piangere. Ricordo i momenti belli quando è arrivata la maturità e avevo solamente 18 anni. Allora, esami di maturità 2026. È arrivato il giorno più atteso per tantissimi studenti di tutta Italia e si parte con lei. La prima prova scritta l'italiano. Il tema, c'è chi riempie subito il foglio, no? Di parole, idee, pensieri. C'è chi resta qualche minuto a fissare il vuoto. C'è chi invece pensa come copiare quella traccia che magari ha già in tasca. E per tanti studenti il primo grande esame, no? Il momento che segna la fine di un percorso e l'inizio di una nuova avventura. La domanda di stamattina è la seguente: qual è il ricordo più bello, più divertente, più assurdo, più emozionante che associate ad un esame importante della vostra vita? Che può essere, attenzione, la maturità, ma anche l'esame di terza media, la patente, un concorso, un esame universitario o qualsiasi prova che vi abbia fatto battere il cuore più forte del solito. Insomma, qual è la prima immagine che vi viene in mente e qual è l'episodio che non avete mai dimenticato? Raccontatelo al 342 00 00 100, che so, dagli aneddoti più divertenti a quelli più emozionanti, passando per le figuracce, i colpi di fortuna, i momenti che ancora oggi vi fanno sorridere. Non mi dite magari vai in un tenga la maturità, tenga sulla terza media, va bene anche quello, l'esame di terza media, le emozioni dell'esame per la scuola guida, le emozioni per l'esame delle urine, cioè fai tu, pensi che un esame nella tua vita l'avrai fatto, e allora fammi sapere un po' di situazioni divertenti e paradossali. 342 00 00 100.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il grande giorno, questa mattina è iniziata la maturità 2026 con la prima scritta, ovvero il tema di italiano. C'è chi scrive senza fermarsi, chi invece non sa cosa scrivere, chi ha l'impressione di aver dimenticato praticamente tutto, anche il suo nome, ma tranquilli perché alla fine ce la farete, me lo auguro di cuore. E io vi sto chiedendo qual è la cosa più assurda, divertente, emozionante che vi è successa durante un esame. Ma non parliamo solo dell'esame della maturità, perché magari qualcuno non ha la maturità oppure non ricorda nulla. Possiamo parlare dell'esame della terza media, la patente, l'università, qualsiasi prova importante della vostra vita. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Mi auguro che i maturandi siano contenti di questo diploma. Si parlava poco fa con Simone Zagaria, quando i nostri genitori, non tutti ma molti anni fa, non ti dicevano assolutamente niente, no? Tu ti trovavi in una scuola, ti prendevi sto diploma, non eri neanche portato, magari però per far contenti i tuoi, dice vabbè, adesso mi piglio sto diploma che poi non serviva a niente. E io, costretto a prendere il diploma geometra, l'avrò detto mille volte a mia mamma, avrà dei sensi di colpa fino all'ultimo giorno del suo respiro, però mi diceva sempre: prenditi il diploma di geometra, che ho preso, e poi ti metti a Pressosia, che è ingegnere, no? Perché nella loro mentalità dice vabbè, piglio a bustariella appena dopo il diploma finito, che il geometra è un diploma finito, nel senso che non dovevi per forza andare all'università, già eri geometra più o meno e potevi lavorare. C'è stato niente da fare, perché la radio mi chiamava, però dice: vieni a ca, ma qua geometra, vieni a ca, la fusce mare tutto un microfono, vieni a ca. E così è stato. Allora, Anna Maria: ciao Antonio. Anna Maria da Cicciano: dei ricordi più belli associati ad un esame fu nel lontano 2006, all'esame orale di maturità, l'Italia ai mondiali. Ah, quindi tanti anni fa. Non ricordo l'ultima volta dell'Italia mondiali, dice, non si faceva altro che parlare della finale proprio quel giorno, e la vittoria poi contribuì a rendere quell'estate magica. Che bello, a distanza di 20 anni ricordo ancora quel giorno con grande gioia. E certo, maturità più la vittoria dell'Italia, fantastico, no? Ancora, buongiorno Antonio, durante gli esami scritti per la patente, quelli a quiz svolti nella sede della scuola, Giuda, c'è scritto, irrompe la polizia, per controllare che non ci fossero irregolarità. Risultato: grande agitazione e 7 errori. Firmato Emanuele Manganì. Quando dopo il concorso teorico e pratico sono entrato nelle forze armate. Vedi, ce l'hai fatta anche te. Poi, ciao Manga, era il lontano 89. Non ho un buon ricordo, ma invece conservo tanti bei ricordi degli esami fatti a ingegneria. PS, fai la collezione delle polo con quell'animaletto e che denaro ancora. Questo è un regalo di mia mamma. Poi mi piace, tengo pure la mutanda di questa animaletta, si può sapere, tengo pure la cintura di questa animaletta. Dieti, oi canno, ma io vi devo spiegare cosa voglio indossare e cosa non voglio indossare? Io non lo so, ragazzi. Allora, mettiamo qualche messaggio vocale, va, pronto.
1: Buongiorno, sono Franco da Napoli.
0: Vai, Franco.
1: Aneddoto per gli esami di Stato.
0: Vai.
1: Di tantissimi anni fa.
0: Sì.
1: Un mio amico non l'avevo mai frequentato. È arrivato al 5° anno, sì. Fa l'esame. Era il momento dei mondiali, 1982.
0: Lo stesso, forse un altro questo.
1: Il professore, dopo aversi accorto che il mio amico non sapeva nulla,
0: sì,
1: di niente, disse: almeno una cosa la sai, chi è meglio, Conti o Falcao?
0: No.
1: Disse il professore: è meglio Conti, 2 voti in più. 38.
0: Oh, hai visto? Con una domanda calcistica se l'è cavata, no, il nostro amico. Pronto?
1: Manganiello Bultè. Disse: almeno una cosa la sai, chi è meglio, Conti o Falcao?
0: No.
1: Disse il professore: è meglio Conti, 2 voti in più. 38.
0: Oh, hai visto? Con una domanda calcistica se l'è cavata, no, il nostro amico. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Pipistrelli.
0: Vai.

0: Fuzz Color. Ugo Foscolo era un caro amico di Giovanni Pascoli, no! Che è nato il fece un collegamento istantaneo.
1: Fantastico. Viva!
0: Questo video ci mettiamo tutti a ridere e disse Giovanni Pascoli.
1: Sì. Genialità, genialità, vedi, se ne è uscito comunque a modo suo. Sentiamo ancora qualcuno.
2: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. È lui.
2: Io non c'ero, caro Manganiello. Vai. E quando io vado a scuola, io tengo la terza media. Il quando suonava la campanella suonava a sinistra, qui e a destra. E mi ricordo che all'epoca il vicepreside era il presidente della commissione esame di terza media.
1: Sì, che ti diceva? Vieni qua.
2: Mi chiamavo,
1: dice, tu
2: che sai? E io gli dissi, la rete a tutti i colli è piovicinando sale, sai questa poesia qua?
1: Sì, sì.
2: E mi disse, vabbù, di modo di chiamo, come dice la poesia,
1: e te ne vai. Ottimo.
2: Però sì, a settembre ti trovo, e non solo liceo, ti vengo sotto camera, cioè, ma quale liceo, presto, non ci penso proprio a ghiasco.
1: Ah, ok.
2: Ciao ragazzi.
1: Puoi fare di tutto ma non la scuola, quindi vai a lavorare, e così hai fatto e ti sei realizzato lo stesso, no? L'importante è quello.
3: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ho due aneddoti. Il primo esame di terza media.
1: Sì.
3: Alla buona faccio te in materia, vaga tu professore, alla buona fa espo. Ma come si fu caffè? Io che ho sempre avuto un po' gabba, un po' pronta, innanzitutto qua, insomma, ho fare un momento. Vabbè, comunque piglia a passare, anzi, invece all'esame di maturità, portai... Vabbè, la storia del calcio mondiale. Me la prima appiccicata con il professor che era anche presidente della commissione.
1: Era Juventino.
3: Si metteva a palla il suo fuori gioco, cosa. Cioè, il calcio è molto opinabile, sono da anni che ci fanno le trasmissioni. Ma siamo su 7 e manetta. Voto finale 69, manca così tanto.
1: Ragazzi, l'ha fatta apposta perché non eri d'accordo con lui. 69, sottengo. L'ultimo, buongiorno Antonio. Al giorno dell'orale, prima di entrare a scuola, beccai il mio professore di matematica che detestavo. Ma quella volta mi regalò un manifesto che dichiarava la morte della Francia e lo conservo ancora gelosamente. Era il giorno prima della finale del 2006. Giuseppe da Casalnuovo. Molti avete dei ricordi che riguarda la vostra maturità legati ai mondiali di calcio. Cosa che purtroppo non possiamo più fare, ci sono i mondiali ma non c'è l'Italia. E vabbè, continuate a raccontarci un pochettino, ecco, qual è il ricordo più bello, più divertente, più assurdo che conservate di un esame, ok? Non solo la maturità, valgono anche la terza media, la patente, l'università, un concorso, qualsiasi esame che vi sia rimasto nel cuore. Come? Attraverso il racconto del fattariello. Se volete scrivete chiamami, così vi chiameremo direttamente e parlerete con noi in diretta, oppure un messaggio vocale scritto al 342 000 100. Arriva il pezzone del petagnone, mamma mia, e come si gode, eccolo qui.

Avete goduto, io tantissimo, messaggio di Rosario. Buongiorno Antonio, esame di maturità anno 1991, liceo scientifico Salerno. Questo è un capoccione, liceo scientifico, quando il diploma aveva ancora un minimo di valore perché ti consentiva di accedere a molti concorsi pubblici. Io ricordo che ero un po' triste perché lasciavo una classe con cui c'era un rapporto fraterno e non vederli più non era facile. Poi sapevo che non sarei più andato tutte le mattine a scuola in treno con la mia amata e che il padre non la faceva uscire tutte le sere. Anche questo è vero, hai aperto un altro mondo, no? Gli amori che poi per forza maggiore finivano col finire della scuola, poi cominciava l'amore estivo, quello che avevi sul lido, stessa spiaggia, stesso mare. Non è come adesso che potevi mandare un WhatsApp, un po' più difficile poi mantenere dei rapporti, no? Ancora vediamo, Raffaele da Mainz dice anno 98 88, esame di terza media, mi ricordo che ero teso ma ce l'ho fatta con un 7 proprio andare alla scuola alberghiera. Saluti da Raffaele da Mainz. A me la scuola alberghiera mi garbava molto, così come l'agrario. Abbiamo delle cose in comune con Simone Zagaria, però mia mamma era prevenuta e ancora glielo dico, ecco, vergognati, no, perché diceva ma chi fa sta agrario quando poi siamo una famiglia di contadini, cioè l'agrario era proprio ideale, no? Oppure alberghiero, assurdo. Esatto, esatto, perché nella loro mentalità dice ma come, noi siamo contadini, tu vai all'agrario, no, tu devi fare il geometra, no, devi dare uno schiaffo morale, voglio un figlio geometra, voglio un figlio geometra, e poi dopo è uscito un figlio, non si sa cosa. No, non parlava così, però quando uno impone delle cose mi viene sempre in mente il nostro direttore. Qualche vocale riusciamo ad ascoltarlo? Dopo va bene. Uno solo dice: io durante l'esame di terza media, che è uno scritto, mi emozionai talmente tanto che chiamai la professoressa mamma. Vorrei sparire ancora oggi, firmato Federica. Beh, è stata contenta, no? La prof l'ha chiamata mamma, non in un altro modo, non nonna. Va bene, 342 00 00 100, i ricordi legati ad un vostro esame.

0: sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: more vivid in ways that I feel I deserve. Cause I'm so fucking fat.
1: No, rido perché Antonio ha colto nel segno. Dice: mi fai morire quando fai il direttore, un misto tra grillo e un gallo a cui stanno strappando le palle. Bellissimo, è vero, è vero. No, ma io non sono un imitatore, ragazzi, assolutamente, però mi diverto poi farlo. Ancora vediamo. Buongiorno Antonio, esame di maturità al liceo, ho scritto un cacchio, presi 36. Ah, complimenti, lo stesso voto che ho preso io quando mi sono diplomato al geometra, 36, il minimo, neanche 37, 36, e mi dissero vai, è già troppo. Sentiamo qualche vocale, dai, che prima non l'abbiamo fatto, i vostri
2: buongiorno
1: ricordi.
2: Buongiorno Antonio, grazie.
1: Buongiorno.
2: Ho fatto solo due esami nella mia vita,
1: mentre
2: guidavo, ho suonato un amico e mi stavano quasi per bocciare.
1: Non dovevi.
2: E poi la terza media, esiste proprio alla scuola. Figurati, all'esame ho portato Maradona.
1: Ma davvero?
2: Era una cosa abbastanza particolare,
1: certo. Finito? Così. Vabbè, all'improvviso, probabilmente c'erano i carabinieri oppure la polizia. Ha detto:
3: Pagani, buongiorno, 2004. Istituto della Tecnica Industriale Bastardo. Comunque ti arriva, c'è tutto un collegamento dai cervello. Comunque arriva tutto in inglese. A complicente due o tre parole, che stiamo dicendo, ma che stai dicendo? Tutto a posto, tu non puoi dire fatta tale qua.
1: E poi l'hai comprato? Hai fatto il serale, probabilmente.
4: Denaro, mangani.
1: Perché?
4: Tua mamma.
1: Mia mamma.
4: Ha regalato tua mamma.
1: Ma non è vero, ragazzi. La maglia sì, me l'ha regalata mia mamma, ma insomma io non lo so.
4: Che denaro, mangani.
1: Ma scusa,
4: perché io sapevo che non ti sta roba.
1: Ma che cosa? Ma una maglia, ragazzi, stiamo scherzando. Ma mica una maglia di quelle marche francesi.
5: 7 luglio 1987.
1: Sì.
5: Esame.
1: Sì.
5: Di maturità.
1: Vai.
5: Perito commerciale.
1: Eccolo lì.
5: Il giorno del matrimonio di mia sorella Maria Teresa.
1: Sì.
5: Un ricordo incredibile. In giacca e cravatta all'esame.
1: Sì. Giacca e cravatta all'esame, ci sta. Magari un po' ridicolo per quel
6: buongiorno,
1: periodo.
6: Buongiorno Pipistrelli. Buongiorno. Quentin NCC di Napoli.
1: Vai.
6: Guagliù. Parecchiellore, se si fa l'esame a uscire, tutte
1: vero,
6: ore,
1: bravo,
6: fanno.
1: Manca solo quello. Ne leggo qualcuno, dai. Maturità 1998. Mio compagno si presentò senza documento d'identità e dovette tornare a casa di corsa con il padre. Pensavamo fosse finita per lui, alla fine arrivò per miracolo. Capitava anche quello, no? Che ti dimenticavi la cosa più importante, il documento da presentare.
7: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
1: Vai.
7: Andò io dall'esame della quinta elementare, perché a noi prima si faceva l'esame anche per la quinta elementare.
1: Sì.
7: Ha già sempre trovato la metodologia
1: per copiare?
7: Per copiare, oh, sempre
1: si sentiva.
7: Quindi elementare, terza media, superiore, università.
1: Hai copiato sempre.
7: Motorizzazione, patente,
1: tutto quello che c'è.
7: Cioè, io perdi più tempo. Ho capito come ha già copiato.
1: Che ha studiato?
7: Sì, effettivamente mi mettesse a studiare.
1: Ma guarda, è una tecnica, quella di saper copiare senza essere sgamati. Non è poco, anzi, già è qualcosa di importante. Poi.
8: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Da Napoli. Innanzitutto, auguri a tutti i maturanti. Adoro, ti conosco, è proprio nata cosa. Passiamo grosso.
1: Vabbè, poi io mi sono addormentato davvero durante una prova universitaria, mi dice Andrea, mi hanno svegliato quando mancavano 20 minuti alla consegna, esame passato con 18 e ancora festeggio quel voto. Ma come si fa ad addormentarsi durante un esame, ragazzi? Ma tu hai una tensione incredibile. Poi durante l'orale una rondine entrò dalla finestra e iniziò a girare per l'aula, commissione distratta, interrogazione sospesa per 5 minuti, sembrava una scena di un film firmato Giulio. Davvero tantissimi che poi hanno scritto voglio raccontare il fattariello, adesso non c'è tempo, ma più tardi sì.
9: Buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Adesso ti racconto il primo giorno d'esame del 2006, quindi 20 anni fa.
1: Ok, vai.
9: Stavamo tutti quanti in classe, noi seduti, pronti per la prima prova scritta di italiano. All'improvviso mi hanno detto certi turcimenti pazzi.
1: La paura. Il riscensiel.
9: Dissi vicino al mio amico: fra, io se prendo la macchina ci metto troppo tempo ad arrivare a casa. Ti prego, mi puoi accompagnare? Ti chiama la Visparello, il compagno mio, a correre tutta Torre del Greco
1: per trovare un bar.
9: Bello, ma calmare. Tornammo di nuovo dopo una ventina di minuti.
1: Sì?
9: L'esame era già iniziato.
1: No!
9: Ci volevano bocciare perché non eravamo presenti.
1: Poi
9: alla fine spiegavamo un attimo la situazione alla professoressa.
1: Un'emergenza.
9: Giuseppe da Mirandolo, un abbraccio.
1: Ciao, ciao Giuseppe, raccontate le vostre esperienze, gli aneddoti divertenti, imbarazzanti che avete superato. Anche magari durante l'esame di maturità e non solo. L'ultimissimo, io non ho fatto la maturità, ma ricordo l'esame da infermiere. Ero tesissimo quando mi dissero che ero passato, mi vennero le lacrime, un'emozione che non dimenticherò mai. Firmato Claudio. E sono tante le emozioni, gli aneddoti, le situazioni imbarazzanti da raccontare durante un esame di maturità e non solo. Tra poco invece i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Allora verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, perché ieri veramente è stato un disastro, non ci rispondeva nessuno e la colpa è vostra, ok? Dovete morire con questo senso di colpa, la colpa è vostra. Oh, detto ciò, arrivano le news, ma per inviare i Telegram vi ricordo il numero 342 00 00 100. Torniamo tra poco.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, Napoli ha straordinarie potenzialità di crescita, ma ancora delle fragilità legate alle tante diseguaglianze che abbiamo ereditato dal passato. Dobbiamo lavorare su questo, soprattutto sulla riqualificazione urbana e sull'attenzione ai giovani. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del 14° congresso regionale della UIL Campania, evidenziando la necessità di rimettere nel ciclo produttivo i troppi giovani che oggi non studiano e non lavorano. Per il primo cittadino la chiave per aumentare la coesione sociale e prevenire l'esclusione risiede nel garantire diritti costituzionali attraverso il miglioramento della qualità dei servizi essenziali a partire da sanità e diritto alla casa. Ancora la cronaca, si è concluso con la condanna dei 10 imputati il processo celebrato con il rito abbreviato che a Napoli ha coinvolto i vertici e gregari del clan D'Alessandro di Castellammare di Stabia, a cui la direzione distrettuale antimafia partenopea contestava infiltrazioni negli appalti pubblici, estorsioni, il possesso di armi e traffico di droga. Cambiamo argomento. Votato ieri mattina dal plenum del CSM con 4 astensioni il nuovo procuratore aggiunto di Napoli, Francesco Soviero. Con 9 astenuti è stata votata invece come nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro, settore penale, Maria Teresa Carè, e con 4 astensioni il nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Catania, settore civile, Francesco Cardinale. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: si è chiusa stanotte la prima giornata dei gironi mondiali. Vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia, 4-2 il risultato finale, pari per il Portogallo contro il Congo. Vittoria anche per Ghana e Colombia, rispettivamente contro Panama e Uzbekistan. In attesa dell'annuncio ufficiale di Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, il direttore sportivo Manna porta avanti la trattativa con la Lazio per Ghila. Forte dell'accordo col giocatore, il Napoli sta cercando di chiudere l'operazione versando alla Lazio 15 o al massimo 20 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: condurrebbe Viviotti il pipistrello? Eccolo qui.
1: E sono le 8 e 2 minuti, un giorno. Salutiamo anche tutti i nostri amici al bar dello sport. No, tutto bene, tranquillo, non è successo niente. Prossima telefonata, sentiamo un po'. Felice da Montefalcio. Felice, Felice! Non è che puoi chiamare sempre tu Felice.
0: Vabbè, sono imitazioni di merda che faccio, lo so, lo so, lo so. Vabbè, andiamo avanti che è meglio. Va, le 8 e 2 minuti di un giovedì 18 di giugno 2026. Pian pianino, beh, ci stiamo avvicinando al momento ferie. Ormai manca poco. Quelli che partono a luglio, quelli ad agosto, quelli che non partono proprio e quelli che devono fare l'esame di maturità. A voi stiamo dedicando l'intera puntata. Simone Zagaria pronto per poter invece dedicare un po' di Telegram, un po' di messaggi d'amore ironici, di sfottò. Vediamo un po' se siamo fortunati stamattina. Allora, partiamo con il primo. Ieri veramente ci hanno risposto in pochissimi, cosa che succederà anche oggi, probabilmente proprio il periodo estivo che è così. Buongiorno Antonio, voglio fare gli auguri per l'esame a mio figlio Angelo, che va piano piano con quella bici. Ah, è andato a fare l'esame con la bici da solo. E secondo te, cara mamma, ci può mai rispondere al telefono sulla bici? Oppure a quest'ora, alle 8 e 3 minuti, già in classe? Vedi mamma, non va bene. Poi addirittura lo fai sulla isca a bicicletta. Deve essere un bamboccione, deve essere accompagnato dai genitori. Dovete piangere quando lui entra e quando esce. È importante, no? Far sentire l'appoggio vostro. Invece no, avete fatto benissimo. Prossimo, sono Salvatore. Vorrei fare un telegram al mio amico Massimo. E vediamo se ci risponde. Poi dalla prossima settimana arriva anche il Tariq World Summer Edition 2026. Parliamo dei ricordi legati ad un'estate fa. Me lo state chiedendo in tanti. Ogni anno arriva questa tradizione. C'è niente da fare ed è sempre bello perché viviamo già il momento estivo qualche settimana prima. Cioè, questo è quello che va a giurit. Questo è quello che va a giurit. Allora io faccio così. Provo il terzo e ultimo. Se non risponde questo, noi vireremo ancora sull'argomento del giorno. Abbiamo tanti chiamami, quindi vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di chiacchierare di un esame che vi ha visti protagonisti o comunque volete raccontare il fattariello. Buongiorno, vorrei fare un telegram alla mia ragazza, si chiama Mirea. Ok, vediamo. Vediamo se Mirea risponde. Ultima possibilità, ragazzi, lo faccio,
2: Va.
0: Ci ha risposto Mirea. Mirea, buongiorno. Tranquilla, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, la radio. Ho un messaggio da parte di una persona a te molto cara, te lo posso leggere?
2: Sì, prego.
0: Ok, dice alla mia ragazza, quindi ha già capito chi è, che si chiama Mirea, dovresti dirle che non c'è che non ce la faccio più ad andare a tutti i concerti di Gigi D'Alessio. Puoi per piacere dirle che sabato è l'ultima volta che la accompagno? Oppure chiama a Gigi D'Alessio e digli basta questi concerti, tieni sì tandan, un abbraccio. Senti, ma quante volte t'ha accompagnato al concerto di Gigi? No, no, giuro, sei in diretta alla radio, Radio Kiskis Napoli con Antonio Manganiello. Se non mi credi e hai la TV a portata di mano, puoi mettere il canale 76 e ti sentirai anche in TV. Però è tutto vero, giuro. Vuoi mettere il canale 76?
2: No, non posso. Okay. Comunque mi accompagna da prima 2 volte, pochissimo.
0: 2 volte in quanto tempo, più o meno? Il giro di?
2: 2 anni.
0: Allora si può fare, dai.
2: Ma lui mi sta sentendo?
0: Sì, hai voglia se ti sta sentendo. Puoi dirgli quello che vuoi.
2: Allora gli vorrei dire che può venire con me anche sabato.
0: Pure? Ce n'è un altro sabato?
2: Sì.
0: Ok. E allora, senti, se vuoi io... Proviamo a fare una cosa che non abbiamo mai fatto. Simone, mi puoi chiamare anche il ragazzo? Abbiamo il numero, adesso te lo chiamo, ok?
2: Sì.
0: Perché visto che sei anche un po' restia nel credere totalmente a questa chiamata, adesso risponde lui e vediamo se riusciamo a convincerlo. Ma poi il biglietto chi lo paga, tu o lui? Lui?
2: Io.
0: Ah, tu? Pure il suo?
2: Sì, va bene, lo pago io.
0: E allora, guarda, se non vuole venire lui, vengo io. Non è la stessa cosa, me lo paghi a me?
2: Bravo.
0: Non risponde, mannaggia. Secondo me è al lavoro a quest'ora?
2: Sì, è al lavoro.
0: Ok, allora per questo non ci risponde, però non è uno scherzo, è tutto vero. Io ti dico una cosa, pure da sola, vai a goderti un po' di Gigi D'Alessio, 10 date, 10 sold out, quindi sabato sarai lì?
2: Sì, lo perfetto. Vado a incontrare, devo fare il meet and greet.
0: Che devi fare, scusami?
2: Il meet and greet.
0: Non capisco, che cos'è?
2: Il biglietto, l'upgrade, il biglietto speciale che te lo fa incontrare, fai la foto.
0: No, ma veramente?
2: Sì, me l'ha regalato lui a Natale.
0: No, fantastico, quindi vai lì e con questo biglietto speciale riesci anche a vederlo e a farti la foto con lui?
2: Sì.
0: Fantastico. Oh, me lo saluti Gigi D'Alessio, glielo puoi dire. Ti manda a salutare Antonio Manganiello, mi conosce bene, veramente. Non sto scherzando. Però ci conto, ci conto.
2: Va bene.
0: Ok. Qual è la canzone che ami di più di Gigi D'Alessio?
2: Non dici mai.
0: Lo sapevo solo io. Come fa? Dillo, come fa?
2: No, non so cantare.
0: Vabbè, però durante il concerto canti, perché ovviamente si mischia la voce.
2: Non mi sento.
0: Brava. Oh, ti abbraccio forte. Va bene? Grazie. Buon concerto. Ciao.
2: Ciao.
0: Vi siete salvati perché ha risposto. Quindi andiamo avanti con la prossima. O prima che non rispondo, togliamo i Telegram. Devo fare solo così, ragazzi. Come si fa a scuola? Le punizioni. Vediamo. Buongiorno Manganiello, sono Giuseppe, ti chiedo di chiamare mio amico Antonio, fu lui ad accompagnarmi a casa durante l'esame di Stato, bello perché è un link anche con l'argomento del giorno, a quest'ora alle 8 minuti credo che siano entrati più o meno a scuola tutti i maturandi, o quasi, quindi ancora in bocca al lupo, poi più tardi sicuramente nel programma di Rosario Verde avrete anche la possibilità di conoscere le tracce, no? I famosi temi affrontati, c'è sempre quello sull'inquinamento più o meno, poi c'è uno su qualche scrittore e, ok, finiamo qui Telegram, basta, avevo fatto la promessa e la mantengo, non c'è niente da fare, mettiamo un disco, al prossimo modo imbarato, tra poco invece è di nuovo argomento del giorno, meno male che parliamo dell'esame di Stato, quindi qualcosa di molto interessante, e chiameremo anche quelli che vogliono raccontare o fattariella.

0: Notte prima degli esami, ieri passavo per istituti scolastici di sera tardi e vedevo la festa, la torta, i cornetti, si stappavano bottiglie di champagne, prosecco, e stamattina chissà come farete l'esame, mi auguro alla grande per tutti quanti voi. E io vi sto chiedendo: qual è il ricordo più bello, più divertente, più assurdo, emozionante che associate a un esame importante della vostra vita? A questo punto, dai, abbiamo anche messo altri esami oltre alla maturità, come l'esame della terza media, la patente, un concorso. Raccontateci un aneddoto legato ad un esame fa al 342 00 00 100. Se volete raccontare un fattariello in diretta potete chiamare anche adesso mentre ascolteremo qualche vocale allo 081 546 6873. Ripeto, per il filo diretto 081 546 6873. Pronto, sentiamo qualcuno.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno
1: Sandro da Nettuno.
0: Vai Sandro.
1: Sto seguendo l'amico ciclista là, Michele Iacomino.
0: Oh.
1: quello in bici che doveva partire dal nord Europa, dal punto più alto là.
0: Sì, è partito.
1: Dai, ancora forza no. Michele.
0: Ragazzi, ormai i pipistrelli tifano per lui, mi ha scritto anche in privato. Michele ha gradito moltissimo che lo abbiamo menzionato e che siamo tutti quanti tifosi suoi. Poi, buongiorno Antonio, ricordo del mio esame di maturità è legato ai mondiali del 90. Infatti le partite della nostra nazionale mi accompagnarono per tutta la preparazione e le prove. Poi feci l'orale 2 giorni dopo la famosa semifinale Italia-Argentina che si giocò qui a Napoli. Non ebbi il voto che mi aspettavo, ma all'università poi ho avuto più soddisfazioni. Buona giornata, Lorenzo. E io quello volevo dire ai nostri maturandi, a quelli che si accingono a fare l'esame: tranquilli, perché poi dopo, se veramente tenita a povera, ecco, a sparata quando andrete all'università, per utilizzare un termine, ecco, maccheronico. Ancora buongiorno Antonio e a tutti i pipistrelli. La vita è un continuo esame, ne ho fatti tanti tra elementari, medie, superiori, università, poi dice up level lavorativi, e anche se non ero sempre preparato, mai una bocciatura. Chiamalo culo, chiamala facilità di uscirne, ma non ho mai temuto nessun esame. Saluti da Antonio. Vedi, a volte anche un po' di furbizia, scaltrezza, no, per superare gli esami. Sentiamo ancora qualcuno via vocale. Pronto?
2: Pipistrelli, buongiorno.
0: Oh,
2: chi è degli ante 2000 che ricorda la mitica cartucciera quando andavi
0: io
2: a fare l'esame di italiano?
0: Io.
2: Mitica, quei bigliettini tutti attorcigliati.
0: È vero.
2: Scritte piccolissime.
0: Mamma mia. Che ricordi.
3: Allora, buongiorno. Stamattina con questa poliangi troppo frisca. Un saluto da Gennaro e Stellina il cane.
0: La indosserò tutti i giorni, guarda, è il primo complimento. Chi è?
4: Esame 1998.
0: Sì.
4: Sono abbastanza datato. Ero già patentato perché triripetente, vabbè, senza che ti racconto la storia scolastica. E niente, professore di topografia, mi sono diplomato a geometra.
0: Ah, geometra.
4: Se li avevi in mano,
0: come me, disse, vai.
4: Direttori, va a cattà un caffè, tutto quanto. Buona giornata a tutti.
0: Un abbraccio anche a te. Abbiamo messaggi veramente da tutti coloro che in qualche modo hanno superato qualche esame. Vediamo, patente nautica addirittura. Elena lo scrive: ho sbagliato talmente tante volte il nodo richiesto che l'esaminatore mi ha detto almeno l'impegno c'è, promossa, per pietà. Addirittura. Poi vediamo, maturità 2006, avevo studiato tutta la notte, al mattino mi presentai con 2 scarpe diverse, me ne accorsi soltanto all'uscita. Alessandro, e vabbè, ci sta il fattariello, sentiamo. Pronto?
5: No.
0: Ciao, buongiorno.
5: Allora, io sono un ragioniere perito informatico. Una 20ina d'anni fa, ovviamente, ho sostenuto l'esame di maturità.
0: Ok.
5: Essendo un indirizzo informatico, abbiamo fatto la tesina multimediale. Uh-huh. Che in effetti, vabbè, su un CD-ROM.
0: Sì.
5: A un CD-ROM c'erano tipo un sito web, no? Tu premevi l'argomento e passavi al successivo.
0: Ok.
5: Quindi,
0: okay.
5: Il filo diretto, c'era storia, premevi storia. E noi facemmo sto gruppo con tutti questi tesini.
0: Sì.
5: Questo ragazzo che era il seggione della classe, mentre spiegava, premette dove stava arte.
0: Ah.
5: E partì il film famoso del maestro Salieri,
0: no! Ma cosa dici? Ma veramente? per chi non conoscesse Salieri, lo diciamo, era ed è uno dei maestri del porno, ecco, vai.
5: Quindi parte sta cosa, ovviamente imbarazzo totale,
0: ci credo,
5: al maxi schermo, diciamo, questa proiezione.
0: Sì.
5: Ovviamente lui era il brillante della classe, quindi era il ceccione.
0: Sì.
5: La stessa la professoressa di artistica disse: guarda, questa comunque è un'arte,
0: sì,
5: visiva e tutto, comunque se la cavò. Chiedere il voto 71 più 29.
0: No, più 29, non a caso.
5: Facendo, perché il ragazzo era brillante, ovviamente là gli bruciavano la carriera se gli davano un voto minore.
0: Certo.
5: Quindi 71 più 29 era 100.
0: Ottimo, cioè due numeri proprio adatti anche, no? Soprattutto il 29.
5: Abbiamo cavato perché non ha cantato nessuno, quindi
0: meno male.
5: Leggenda che la proprio.
0: Meno male.
5: Poi lasci immaginare.
0: Immagino la scena. Ma era anche l'audio acceso, anche l'audio si sentiva.
5: È normale che lei era...
0: Ok. Ma era l'inizio del film o già durante una scena d'azione?
5: Allora, erano delle scene dove lui diceva: o vedo come faccio pazzi a suo guaglione, perché io ce l'ho proprio impressa nella mente questa
0: sì,
5: scena dove
0: sì.
5: Questo, diciamo, gioca con...
0: Sì.
5: Vabbè,
0: come è intitolato il film?
5: Era una trama affascinante, non so se te la ricordo.
0: La trama qual è? Scusami, no, la puoi
5: la trama era che praticamente il marito era un giocatore di azzardo.
0: Sì.
5: Perde contro questa gentaglia, no, questi camorristi.
0: Sì.
5: E la moglie, per pagare le diciamo,
0: si concede,
5: le cambiali del marito,
0: sì,
5: si dà poi alla pazza gioia. Però
0: okay.
5: La grande Selene.
0: Mamma mia, hai ricordato delle cose meravigliose.
5: Per okay. Il giovane arte, quelli erano i film.
0: Sei un grande, guarda, il più bel messaggio, la più bella telefonata.
5: Io ti ringrazio per tante mattine del traffico che ci facciamo, la compagnia che ci fate.
0: Grazie
5: e
0: a voi.
5: Complimenti a tutta la radio.
0: Grazie. E viva Salieri, un abbraccio a te. Ciao.
5: Viva Salieri sempre.
0: Ciao. Devo andarlo a vedere sto film, guarda, prima o poi andrò a vedere il film. Ancora qualche
6: ciao,
0: vocale.
6: Ciao Antonio.
0: Buongiorno.
6: Io ho fatto l'esame nel 1997.
0: Sì.
6: E c'era un professore di chimica e fisica, Merlino, che disse: devo mettere voto più basso a tutta la classe,
0: sì,
6: per promuovere il qui presente.
0: Addirittura. C'è proprio solidarietà assoluta per te. Vabbè, ci sta.
7: Ma ricordo quando stavi in ansia per l'esame che era fatto, sì, la prostata. Mamma mia, andò
0: che ansia.
7: Mamma
0: mia. Guarda che non hai tutti i torti.
8: Questi ricordi gli aneddoti degli esami e cose.
0: Sì.
8: Io so solo che mi sono diplomato nel 1990, sono passate 36 anni.
0: Mamma mia. Se ci pensi, lo sai anch'io? Forse quell'anno, 90-91 massimo, è passato tanto
6: Antonio,
0: tempo.
6: Antonio, te lo giuro, senza scherzare,
0: vai,
6: questo film lo conosco molto bene.
0: Ma veramente?
6: E in una scena diceva uno vicino a Selene, scundi e cambiali i mariti.
0: Ma scusa, ma era in napoletano sto film, se ho capito bene. Perché no, lo devo vedere questo film, lo trovo.
7: Buongiorno,
0: ancora.
7: Buongiorno,
0: scundi e cambiali i mariti.
7: In bocca al lupo a Michele. Michele, parola da compagni.
0: Vai.
7: E divertiti.
0: Michele sarebbe l'amico
9: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: All'esame di Stato nel lontano 1961,
0: Salieri, pure tu. No.
9: Io non ebbi la materia che avevo scelto,
0: sì,
9: ebbi un'altra materia, la commissione non mi aiutò e quindi presentai un certificato medico per,
0: sì,
9: rimandare di 15 giorni l'esame. In quei 15 giorni il mio compagno e amico Gigino,
0: sì,
9: mi aiutò a prepararmi,
0: wow,
9: mi
0: visto,
9: accompagnò agli esami.
0: Viva Gigino.
9: E grazie a lui, sì, io li superai.
0: Meno male,
9: purtroppo
0: sono contento.
9: Gigino non c'è più e affido a te un saluto.
0: Come no?
9: Che
0: saluto.
9: Lui sicuramente anche dall'aldilà sente Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Me lo auguro di
9: ti
0: cuore.
9: Abbraccio Manganiello, Nino Cavalleggeri.
0: Ciao Gigino, ti vogliamo bene. Un bacio ovunque tu sia. E poi Manganiello te l'ha mandato, dice un amico. E cosa?
10: Abbiamo prima questo. Perché io ho aneddoti dalla prima comunione.
0: Addirittura. Ma che c'azzecca, non era un esame. Dice: non te la mandà, io diplomato geometra come te, ma sto a fu giardiniere. E guarda che il giardiniere è un ottimo mestiere, si guadagna anche tanto, Luigi. Non te la manda tu, perché poi dice un amico che si chiama Sceneggiata Napoletana, il film di Selene con la regia di Salieri. No, guarda, lo devo vedere sto film. Non sto scherzando, perché mi piace il fatto che parlino in napoletano, no? E poi con queste metafore, no? Secondo tu.
11: Andò durante l'esame di guida.
0: Oh,
11: il mio amico che iniziò per prima,
0: yes,
11: a guidare. c'era l'ispettore dietro che aprì il giornale.
0: Sì.
11: Quando il mio amico vede questo, si accostò vicino a un contenitore, prese il strappo il giornale da mano all'ispettore, lo rotolò e lo buttò nella spazzatura. E allora disse: quando una persona guida non si può leggere.
0: Oh, ma dove sei? Tutto a posto? Una macchina che è passata, poi si è interrotta la telefonata, speriamo bene. E ancora sul film Sceneggiata Napoletana, Mario dal Belgio dice: c'era anche l'attore che ha fatto Benvenuti al Sud. Ma veramente? In questo film? Non credo sia Anni, neanche forse qualche attore secondario. Fatemi sapere chi è l'attore che era presente nel film. Poi, Manga, buongiorno, ma come mai ormai questo accento nordico? Sarà per i molteplici viaggi che stai facendo ultimamente? Pasquale da Ciccia. Pasquale, non è l'accento nordico, vedi? Ma qua accento nordico, io. Si chiama dizione, Pasquale. Poi se devo fare dizione per tutte le due ore, io la faccio la dizione. Ma siccome sono del popolo, ogni tanto una parolella un po' più in italiano e poi c'è la cadenza napoletana, cerchiamo di fare un po' di tutto. Poi io non ho fatto la maturità, ma ricordo l'esame da infermiere. Ero tesissimo quando mi dissero hai passato gli esami. Io mi emozionai perché non sapevo niente. Bella cosa. Ma oggi fai ancora l'infermiere? No, fammi sapere dov'è. Stai, così magari cerchiamo di evitare l'ospedale o la clinica dove ti trovi. Continuate a raccontarci le esperienze, gli aneddoti, soprattutto divertenti, di quando avete fatto un esame, ok? Al 342-0000-100.
12: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto e incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
13: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
16: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
17: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: scusate,
1: domenica.
0: Ma che è successo? Niente, c'è l'esame di maturità. Tu lo hai fatto? Non lo hai fatto? Allora parlami dell'esame delle urine, dell'esame della scuola guida, l'esame della terza media, della quinta elementare. Ecco, un aneddoto legato ad un esame che hai fatto al 342 00 00 100. Come ha fatto Nicola, che scrive: buongiorno, vorrei dopo 26 anni dal diploma incontrare quella pessima insegnante di matematica delle superiori, persona brutta e cattiva, la quale ci diceva sempre e mi diceva: non farai mai niente nella vita, non concluderai niente. Vorrei farmi vedere adesso sottufficiale e sono 25 anni di servizio. Nicola, io ti auguro di incontrarla e di guardarla a testa alta. Poi l'insegnante, secondo me, non ti deve dire non farai mai niente nella tua vita. Che significa? Magari non sono portato per la matematica, sarò portato in questo caso per l'esercito, sarò portato per un'attività artistica. Cioè bisogna carpire l'alunno dove potrebbe dare il meglio, no? Indirizzarlo lì. Poi regalerei un rene, mi scrive Giancarlo, per tornare a scuola. Comunque guarda chi ho incontrato, e mi invia un camion dove dietro c'è scritto Gigino, ma non è Gigino il barbiero, che in questo caso è Gigino da Pagani, provincia di Salerno. Vi dicono anche il nome dell'attore presente nel film di Salieri, che io non voglio pronunciare perché magari non è lui, ma sono rimasto veramente basito, credetemi, tutto mi aspettavo tranne che quell'attore bassissimo, forse avrete già capito, che ha fatto un posto, ha fatto Benvenuti al Sud, ha partecipato nel film dove c'è anche Selena. Vabbè, sentiamo qualche vocale, sentiamo un po' cosa ci dite in merito alla maturità, ma anche in merito al film di Salieri, questo film in napoletano che devo ritrovare. Che cosa? Non ho capito. Vabbè, andiamo avanti. Pronto?
2: Aglio, tu ti inaccompagni anche se con certe digitale. Che se non te la picioccolo.
0: Eccolo, lo hai detto ed è così, è la realtà dei fatti, la triste realtà.
3: Buongiorno, vi sono Domenico da Tarvise.
0: Ciao Domenico.
3: Andavo praticamente, io 42 anni fa ho fatto l'esame per la patente di guida, ma già guidavo, mi presento in scuola guida con la macchina. Sì. Poi andammo tutti a Gendulca a fare la guida. Sì. Lo feci l'ultimo.
0: Alla motorizzazione.
3: Quello della scuola guida faceva l'ingegnere. Ingegnere, sapete questo ragazzo c'è, quello dei frutti di mare, vi ricordate? Ah, questo è il figlio, complimenti, bravo, bravo, bravo. Prendiamo l'autostrada, dice continua a guidare tu. Andammo a casa a Torre.
0: Sì.
3: Io mi pigliavo la macchina che avevo parcheggiato, vado in azienda da mio padre.
0: Sì.
3: E a chi trovo? Un ingegnere.
0: No.
3: Che la scuola guida.
0: Ma veramente? Incredibile. Ancora qualcuno, e poi chiamiamo Nino che dice: voglio dare un consiglio a tutti i giovani all'ascolto. Sarà un esperto. Nino, vuoi il numero? Allora, ok, ti do il numero. Vediamo un po'. Vediamo se è un esperto, se è qualcuno che ha fatto un esame particolare. Lo so, infatti pian pianino. Ah, te ne sei accorto Simone che sto infierendo, oggi? Piano piano. Domani non ti preoccupare, già so. Vediamo se Nino ci risponde al telefono. Vediamo anche la foto del suo profilo. Ecco qua, bellissima mamma. Questa famiglia Nino, Devo dire, è molto bella. Però, ma non è possibile, Nino, lo fai apposta? Dopo ti richiami, chiamalo di nuovo, vediamo un secondo. E poi dopo, che mi ha scritto: chiamami, voglio dare un consiglio a tutti i giovani in ascolto. E poi non ci rispondi, non si prende la linea. Ultima possibilità per te, perché sennò rallentiamo troppo il ritmo. Ieri sera a San Martino, poco dopo la mezzanotte, mamma mia, guarda qua quanti studenti c'erano a San Martino ieri, fantastico ragazzi, pieno, zeppo, niente da fare, vabbè, stendiamo un velo pietoso. Leggo ancora un messaggio: buongiorno, al mio esame di maturità ero impreparata perché ero davvero una testa calda e la sera prima, alla festa della notte prima degli esami, mi ero ubriacata. Complimenti per la sincerità. Comunque sia, mi fanno una domanda sulla seconda guerra mondiale ed io risposi che era tutta colpa di Hitler perché era un cattivone. La commissione si mise a ridere ed io tutta seria chiedo loro: scusate, volete dire che Hitler era una brava persona? La commissione basita mi dice: no, certo che no, sono uscita con un 60 ed un calcio in culo per poi laurearmi con 110 e lode anni dopo. E applausi a te, straordinaria. Sentiamo ancora qualche vocale. Testa calda, che a me mi è sempre piaciuta.
4: Manganiello, buongiorno, Mario da Maddaloni. L'attore è il bidello.
0: Il bidello.
4: Il bidello.
0: Vitello sarebbe.
1: Ciao Antonio,
0: Ribassino.
1: Sono Luca dalla Germania.
0: Vai.
1: Non ricordo il nome dell'attore preciso, ma comunque quello che ha fatto Benvenuti al Sud sarebbe Scavece. Cioè quello,
0: ma
1: che
0: veramente?
1: Era Scavece alla fine.
0: Ma secondo te è Scavece per davvero? Che ha fatto la comparsa nel film con Selena. Cioè, ragazzi, tutto l'avrei pensato tranne che lui.
5: Mangali, buongiorno.
0: Buongiorno
5: Pasquale da Marigliano.
0: Ciao Pasquale.
5: Il più bel esame della mia vita è stato quello della patente di guida. Perché mi accattai, non facete l'esame.
0: Ecco, complimenti. Cioè, secondo te hai fatto una cosa buona? È uno scandalo. Che tra l'altro, spesso e volentieri, viene menzionato dalle Iene, da Luca Bete. Ma come fate a comprare la patente e poi dopo per strada non sapete guidare? Ma stiamo scherzando.

Ancora buongiorno, alle 9 il Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti, il nostro poi affacciarci, no? Nel Bar dello Sport vi fa impazzire e tra poco lo faremo, ma nel frattempo ancora parliamo di esame di maturità e non solo, un aneddoto legato ad un esame fa, Giuseppe, 52 anni, la terza media, mio padre mi accompagnò in motorino sotto un diluvio, arrivai completamente bagnato e convinto che sarebbe stata una giornata disastrosa, invece presi il mio voto migliore. Ore all'orale, il ricordo più bello non è l'esame ma mio padre che mi aspettava fuori sotto la pioggia. Questo è fantastico, molto romantico, il papà che ti accompagna col motorino con la pioggia, sembra un disastro, entri bagnato, vedi, esame bagnato, esame fortunato. Ancora Antonio, buongiorno, sono Gianni, volevo ringraziarti per tutte le emozioni e i sorrisi che ci dai ogni mattina lavorando con questi ragazzi speciali, ti mandiamo un grosso in bocca al lupo per tutto perché lo meriti. Sei davvero una persona eccezionale, grazie per regalarci questi sorrisi. Guarda, non avevo letto il messaggio, mi ha inviato anche una foto meravigliosa e tu fai un lavoro speciale, la voglio far vedere anche in televisione, ti abbraccio, questo ti fa tanto onore e se nel mio piccolo, ma caro tu pure l'iPad, riesco in qualche modo a farvi sorridere, abbiamo veramente raggiunto l'obiettivo. Buongiorno Antonio, sono felice da Montefalcione, per me oggi come siamo messi con le guerre che ci sono per il mondo, il vero esame per le persone che vivono queste dannate guerre, tutti i giorni sono in lotta sotto esame, vedi, è il mondo sociale del nostro Felice che non è solo il Napoli, meno male. L'ultimo e poi ascoltiamo qualche vocale. Buongiorno Manganiello, Paolo da Bruxelles, ricordo

0: degli esami di maturità, il ragazzo che veniva prima di me, un carissimo amico anche oggi, alla domanda sulla Seconda Guerra Mondiale rispose sicurissimo: professor, la Seconda Guerra Mondiale è morta, è ferita, una strage. E tutti giù a terra a ridere, promosso ovviamente l'amico. Baci da Bruxelles, baci a te da Napoli. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno.
1: Manganiello, buongiorno, Chicco da Belgio. Ciao, sì, Chicco. Comunque Scapece, vabbè, non è che ha fatto la comparsa, che facevo qualcosa pure facevo guardone.
0: Ah, ok, avevo immaginato.
1: Nonostante ho 37 anni.
0: Lo ricordi?
1: Telecapri.
0: Ok. Ah, sono telecapri. Non era quel vecchietto tipo aspirapolvere, no. C'era un vecchietto in carne, no, che aveva una specialità, non ve la dico, era famosissimo, quindi Scapece era quello che osservava.
2: Allora, un esame che ricordo è quello da soccorritore.
0: Sì.
2: Passato un intero sabato e domenica a studiare, a ripassare, fino ad arrivare a un blocco mentale totale.
0: Ma ci sta.
2: Mi chiamano a fare l'esame, entro, mi fanno delle domande, rispondo all'improvviso, il presidente di commissione se ne esce. Che cos'è l'emorragia? Sai, quel blackout istantaneo, all'improvviso mi si apre la memoria, incomincio a spiegare a raffica.
0: Sì.
2: Ecco, la guarda dentro un miglior voto, 28.
0: E vai, hai visto? Poi c'è un amico addirittura, ragazzi, colpo di scena, Alessandro Vano, nome e cognome, dice 1988, esame di maturità, il mio compagno di classe era Walter De Maggio. Salutiamo il nostro direttore. Se è all'ascolto, se si sta guardando, sappi che c'è Alessandro Vano in occasione di questa giornata particolare, dove c'è la maturità, stamattina c'è la prova scritta, c'è un tuo compagno di classe che ti saluta, Alessandro, dice: ragazzi, sono anni che non tornano più, godeteveli. E quanto hai ragione. Pronto? Ancora qualcuno via vocale, sentiamo. Vedi il mondo quanto è piccolo.
3: Pipistrelli, buongiorno.
0: Vai.
3: A tutti.
0: Buongiorno.
3: Io, per quanto riguarda l'esame,
0: sì,
3: perché non sono riuscito a titolare.
0: Sì.
3: Però, caro Manganiello, ricordo una cosa.
0: Mm-hmm.
3: Non è la patente che porta la macchina.
0: Sì.
3: Perché se si ciuccia a portare la macchina, si ciuccia pure che devi pigliare la patente normale. Quindi non è la patente che guida la macchina.
0: Ma non c'entra.
3: E te lo dice un autista professionista.
0: Ho capito, però la patente non si compra, ragazzi. La patente si prende facendo gli esami.
4: Nel 2006, nel giorno di Italia Repubblica Ceca,
0: vedi?
4: Mi ricordo che ho finito l'esame.
0: Sì.
4: Mi girai verso i miei amici dicendo: "Guagliù, ho copiato a prezzo".
0: Sì.
4: Ma che mi abbrava qui.
0: Sì, perché ogni 4 anni poi l'esame di maturità combacia letteralmente con i mondiali. Il problema è che sono 12 anni che non c'è l'Italia, è una mancanza enorme. Walter conferma, il nostro direttore quindi è stato compagno di classe dell'amico di prima, Alessandro, mio compagno di banco addirittura, mi scrive. Incredibile, ragazzi, ma guardate un po' stamattina. Poi Manga, buongiorno, all'esame di maturità stavo scopiazzando il tema sul Leopardi. A un certo punto, invece di citare La Ginestra, la penultima lirica di Leopardi, scritta a Torre del Greco, scrissi sul foglio La Finestra, Nicola da Ischia. E vabbè, ci può stare anche quello. Ancora un messaggio, l'ultimo. Patente nel 1983, durante l'esame pratico si spense la macchina 3 volte consecutive. Pensavo fosse finita, l'esaminatore mi disse: si rilassi, non stiamo scappando da nessuno. Mi tranquillizzai e passai. Quella frase me la ricordo ancora, è certo. Allora, tra poco ci affacciamo sul bar dello sport con Gianluca Vigliotti, ma nel frattempo continuate a raccontarci esperienze in merito ad un esame che può essere quello della maturità, l'esame della scuola guida, terza media. C'è stato un esame nella vostra vita, no? È 342-00-00-100.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma mia, quanti messaggi, ancora in bocca al lupo a tutti i maturandi, sono già adesso in classe tutti con la prova di italiano, poi più tardi magari saprete anche attraverso Rosario Verde, perché no, le prove quali sono state. Abbiamo il messaggio di Antonino: Università di Agraria di Portici, accompagno mio fratello Pino a fare un esame, prof anziano, fa domande ma non guarda in faccia gli studenti e sta con lo sguardo su di un libro, mi siedo giusto dietro mio fratello che mi dà i suoi appunti e mi dice: quando ti faccio segno con la mano tu suggerisci. Detto fatto, suggerisco una risposta ma a voce bassa, mio fratello non riesce a sentire e mi fa un cenno come per dire alza la voce, quindi io ripeto il suggerimento ma troppo forte, il prof sente e dice bene passiamo avanti, credendo avesse risposto mio fratello, esame superato e tutti contenti. Assurdo, una roba quasi da metaverso, però ci crediamo. Adesso qualche vocale, sentiamo ancora le vostre esperienze in merito agli esami e non soltanto
1: Magari, buongiorno,
0: della
1: proprio
0: maturità.
1: Ieri ho fatto un esame
0: veramente,
1: ho fatto un attack.
2: Antonio, buongiorno.
0: Andiamo avanti.
2: Io ho dovuto affrontare un esame molto molto difficile e pesante, l'esame della prostata.
3: Manganiello, buongiorno. Io all'esame della maturità portai delle bottigline di Coca-Cola con dentro del vino. Tra la prima e la seconda prova facemmo merenda, bevemmo tutte queste bottigliette di vino. La seconda prova andò una bomba. La maestra disse: sento puzza di vino. No, maestra, certo. Ho portato le caramelle a gusto uva.
0: Per disinibirvi un pochettino.
4: Ragazzi,
0: ma non si fa.
4: Io ricordo che quando ero piccolo, quando avevo 18 anni e dovetti prendere la patente, fui bocciato la prima volta. La seconda volta l'istruttore, per farmi promuovere, mi mise in una categoria dove c'erano tutte persone disabili. Non so come mi ritrovai comunque in questa stanza dove c'erano tutte persone disabili e tutti quanti potevano copiare, tutti quanti potevano fare delle domande. Vedendo questa cosa, sia anche io un po' disabile e chiesi pure io all'istruttore qualche domanda a cui
0: non
4: sapevo
0: va bene
4: rispondere. Comunque,
0: cioè, ti sei finto disabile? Ma stai scherzando?
4: Non fossi stata per questa cosa.
0: No, vabbè. Ma è vergognoso, però, raga, ma come si fa? Io voglio dire, vuoi copiare? Portati la famosa cartucciera degli anni 80-90, ma ti fingi disabile pur di passare un esame. Ma vergognati, vergognati. Anzi, io voglio il vergognati, quello proprio massimo, quello livello pro, che è dell'avvocato Gianluca Vigliotti. Avvocato, mi fai un vergognati?
5: Vabbè, acceso qua. Si deve vergognare. Si deve vergognare. Vergogna.
0: Vergogna, però con la R bella.
5: Con le tracce.
0: Vergogna.
5: Con le tracce.
0: Con la traccia.
5: Con le tracce.
0: Ah, ok. Con le, non ci capivo, con le
5: braccia. C'ho le tracce. Le tracce degli esami.
0: C'hai le tracce degli esami.
5: Certo che c'ho le tracce.
0: No,
5: degli
0: non
5: esami.
0: C'hai le tracce.
5: Ma è normale.
0: Alle 8:54.
5: Pure sono uscite alle 8:30.
0: Allora, ragazzi, esclusivo. Allora, esclusivo. Abbiamo. Voglio le tracce a Napoli. Vai.
5: Allora, la tipologia B. Ci sono le tracce tra divulgazione, giornalismo e impegno sociale. Mentre gli autori della tipologia A, cioè Pavese, Brancati e anche Bianucci.
0: Insomma, chi se lo sta dicendo, avvocato?
5: Non faranno fare così.
0: Pavese sì, ma gli altri due non li conosco,
5: non
0: ti dico la verità.
5: Non fare queste
0: cose. Tu conosci a Biancardi.
5: Non fare queste cose da non conoscente di situazione. Tu sei professore.
0: Ho capito, avvocato, non fare, ma gli altri due non li conosco, sono sincero.
5: Per Pavese scelta la poesia Passerò, per Piazza di Spagna, per Brancati invece un brano da I Piaceri.
0: I Piaceri, giusto.
5: Che tu conoscerai sicuramente.
0: Come Salieri, conosci Salieri?
5: Come no.
0: È il più grande autore di Piaceri.
5: Salieri, vai.
0: Poi
5: andiamo avanti. Deve uscire ancora la tipologia C, ma
0: c'è incredibile, già tenere traccia.
5: Divulgazione, sì, analisi e produzione di un testo argomentativo. La seconda proposta è tratta da Piero Bianucci, che tu conoscerai,
0: come no,
5: sul divulgatore Pianucci. Scientifico
0: come
5: e giornalista.
0: No. Via Pianucci, Bassano e Ballone.
5: Vabbè, la terza traccia affronta insieme un tema sociologico molto attuale, il confine tra le generazioni. Questo è interessante.
0: Questa è bella, la rigenerazione
5: attraverso un brano dello studioso Furedi.
0: Furedi, come no, famosissimo, ha fatto Sanremo pure.
5: Come no, Furedi.
0: Avvocato, sei un grande, sei imbattibile. Cioè, lui ha dato le tracce alle 8:56. Cioè, prima che i prof diano le tracce, prima che la commissione.
5: No, non facciamo, sennò sarebbe un illecito.
0: Vabbè,
5: sarebbe un illecito.
0: Incredibile. Hai visto? In esclusiva abbiamo dato anche le tracce degli esami di oggi. Grazie alla
5: dare una traccia adesso.
0: Sì, che traccia?
5: Devo fare il bar dello sport.
0: Quindi la traccia, insomma, della
5: verso
0: strada.
5: Sono uscita, sì, grazie.
0: Sono uscita, ok, non c'è più tempo. Saluto Simone Zagaria, saluto tutti gli gli amici, anche Fabio Esposito, tra poco le news. Grazie avvocato, ha fatto uno scoop incredibile.
5: Vabbè, sono sciocchezze, vai.
0: Bello. Voglio le tracce a Napoli e sono uscite, eccole qua. Voglio, state a voi.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, Napoli ha straordinarie potenzialità di crescita, ma ancora delle fragilità legate alle tante diseguaglianze che abbiamo ereditato dal passato. Dobbiamo lavorare su questo, soprattutto sulla riqualificazione urbana e sull'attenzione ai giovani, lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del 14° congresso regionale della UIL Campania, evidenziando la necessità di rimettere nel ciclo produttivo i troppi giovani che oggi non studiano e non lavorano. Per il primo cittadino, la chiave per aumentare la coesione sociale e prevenire l'esclusione risiede nel garantire diritti costituzionali attraverso il miglioramento della qualità dei servizi essenziali, a partire da sanità e diritto alla casa. Passiamo alla cronaca. Un richiamo mal digerito ad un ragazzino che importunava una donna in via Vigliera, nel quartiere di San Giovanni a Napoli. A quanto pare è bastato questo a far scattare la punizione a colpi di pistola contro Salvatore Ambrosio, 59 anni, e figli Ugo di 34 anni e Vincenzo di 35 anni. Padre e figli sono stati tutti colpiti alle gambe e fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Cambiamo argomento. Comincia questa mattina, giovedì 18 giugno, la maturità 2026. Anche gli studenti di Napoli e provincia si preparano ad affrontare la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. L'inizio è fissato per le 8:30, con 6 ore di tempo a disposizione dal momento dell'apertura del plico telematico. Ai candidati verranno proposte 7 tracce divise in 3 tipologie, 2 analisi e interpretazioni di un testo letterario italiano, 3 testi argomentativi e 2 riflessioni critiche su temi di attualità. Ogni studente potrà scegliere liberamente la traccia da svolgere, indipendentemente dall'indirizzo scolastico frequentato. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: si è chiusa stanotte la prima giornata dei gironi mondiali. Vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia per 4-2, pari per il Portogallo contro il Congo. Vittoria anche per Ghana e Colombia, rispettivamente contro Panama e Uzbekistan. In attesa dell'annuncio ufficiale di Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, il direttore sportivo Manna porta avanti la trattativa con la Lazio per Ghila. Forte dell'accordo col calciatore, il Napoli sta cercando di chiudere l'operazione versando alla Lazio 15 o al massimo 20 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, siamo pronti qui, Kiss Kiss Napoli, come ogni giorno, dalle 9 alle 10, per raccontare e vivere un po' insieme quello che sta accadendo. Ovviamente l'attenzione è un po' tutta rivolta a quello che è accaduto e sta accadendo al Mondiale, anche se l'Italia ovviamente non c'è, si è completata la prima giornata, ieri abbiamo sicuramente potuto notare che l'Inghilterra, se sta bene da un punto di vista fisico, diventa una delle autorevoli candidate per il successo finale. Dopo il primo turno, al di là della scivolata un po' della Spagna, anche ieri quella del Portogallo con il Congo, insomma le due grandi che hanno fallito sono Spagna e Portogallo, fatemi sapere se Francia e Inghilterra secondo voi sono letteralmente le favorite, se le sudamericane, l'Argentina con Messi, il Brasile che ha pareggiato col Marocco, insomma qual è la nazionale che vi ha colpito di più? C'è Simone Zagaria che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873, mentre arrivano già tanti messaggi e vi ringrazio davvero di cuore, al 342 00 00 100, il numero di WhatsApp utile anche per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Tre notizie sulle quali poi possiamo discutere. La prima riguarda una non notizia, io ve l'ho detto ieri mattina, mi sono un po' stancato, cioè nel senso che dobbiamo capire quando ci sarà questa benedetta firma per la risoluzione contrattuale del rapporto con il Milan di Allegri che possa consentire al Napoli di ufficializzarlo. Questa firma tarda a venire, mi sono stancato di raccontarlo. Oltretutto nel Milan che ha annunciato il nuovo allenatore Amorim, ma l'obiettivo per quanto riguarda direttore sportivo, direttore tecnico, due tedeschi non dell'Eintracht non verranno, quindi sono ancora in altissimo mare, quindi non vi so dire come funziona, non ne voglio parlare. Quindi Allegri quando verrà, verrà, sappiamo che sarà lui l'allenatore, ma questa storia della firma, la risoluzione, quando sarà ufficializzato, mi ha stancato. Così come credo che ci stancherà un po', non sarà facile la trattativa con Ghila, obiettivo del Napoli. Il Napoli ha un accordo con il giocatore, con il suo entourage, per farlo arrivare a Napoli, ma lo Tito spara altissimo. Ricordo che la cifra che sarà investita per l'acquisizione di Ghila dovrà essere poi devoluta al 50% al Real Madrid che ne detiene i diritti. E quindi la Lazio cerca di sparare altissimo, Ghila ancora un anno di contratto, non sarà facile la trattativa anche perché non ci sono contropartite tecniche. A proposito di contropartite tecniche, completo, perché c'è l'interessamento del Napoli, la Juve è leggermente in vantaggio su Vicario, lo ricorderete, il portiere italiano che però ha fatto esperienze in Premier con il Tottenham. Ebbene, Vicario potrebbe arrivare al Napoli, ma chi è che va via tra Meret, che è in scadenza di contratto un anno, e Milinkovic-Savic? Insomma, queste sono le situazioni del momento, ne parliamo. Buongiorno, saluto un po' di amici, il Mondiale non decolla, Inghilterra in forma. Tu lo vedi chi là a Napoli? Ragazzi, vi ho detto, caro Mario del Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere, la situazione non sarà semplicissima. Vi aggiungo inoltre, concludo, che pensate, in tanti anni, in oltre 20 anni di presidenza, Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare. Pensate voi, Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare. Patrizio da Napoli, buon caffè, Lukaku per Rabiot, farei questo scambio con il Milan, a loro serve una punta, a noi serve Rabiot, insomma, no, non vedo proprio. Allegri ha già firmato, l'ha detto in esclusiva al gruppo rifugio Alfredo Nettuno, sono preoccupato, buongiorno, questo mondiale non decolla, l'abbiamo già letto, buon caffè, ieri si è conclusa la prima giornata, quale calciatore sconosciuto vi ha impressionato? Vi seguo con piacere dal faro di Castellammare per lavoro, mitico Gianni Scotti, curva B15, chiede quale sia il calciatore che ci ha sorpreso di più tra quelli non conosciuti. Praticamente anche Kane ha risposto ad Haaland, a Mbappé, a Messi, solo Ronaldo è andato male. Buongiorno a tutti il bar, vedo l'Argentina, Alberto da Bologna, un saluto al Club Napoli, Partenopeo, ai malati del Napoli. Saluto in bocca al lupo ai maturandi, e la nazionale che mi ha colpito di più è stata il Giappone, c'è Domenico, complimenti per la trasmissione dedicata a un grande, c'è Ivan da Madrid che ci ha mandato un pezzo, così come Federico 49, c'è Simone Zagaria che li sta raccogliendo, 902 Ivan da Madrid. Intanto vado da Domenico, caro Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno Idiotti.
0: Come stai Domenico?
1: Bene, tu Idiotti?
0: Io sto molto bene, Domenica, ti ringrazio, stai vedendo...
1: Idiotti, avuti all'unità, auguri alunni fatti.
0: Ah, dobbiamo fare gli auguri agli alunni che stanno facendo gli esami di maturità. Bravo Domenico, bravo, sei sempre molto sensibile, bravo, ti faccio i complimenti, bravo Domenico, in bocca al lupo ai ragazzi. Adesso non ci sta.
1: Quando film Alidi?
0: Non lo so, no, Domenico, non me lo chiedere, non lo so. Moglio lo chiedo proprio a. Guarda, ce l'ho in linea, Domenico. Moglio lo chiedo proprio al mister. Lo sai che il mister interviene da noi, Domenico. Tu ascolta, sentiamo se il mister Max Allegri c'ha qualche notizia in esclusiva. Mister, ci sei? Buongiorno.
2: Ah, certo, buongiorno. Anzitutto, fammi salutare Domenico.
0: Saluta Domenico, bravo.
2: A chi vuole tanto bene?
0: Bravo, ma anche noi vogliamo.
2: È un ragazzo molto, molto serio.
0: Bravo.
2: Aspetto allo stadio qualche volta.
0: Domenico, qualche volta allora mister Allegri ti ha invitato allo stadio, però mister, scusami.
1: Io ti posso a domani.
0: Ciao Domenico, grazie, bravo Domenico. Intanto sentiamo il mister. Mister, mi sono un po' stancato di parlare di questa situazione.
2: Anzitutto. Come ho detto ieri, ho fatto un fax,
0: no? Un fax, ma un fax
2: è fa finire. Ho fatto anche una raccomandata con ricevuta di Vito.
0: Pure?
2: Sì, perché bisogna prendere le precauzioni. Poi, allora, innanzitutto, consentimi di fare un grandissimo bocca al lupo ai maturandi.
0: Sì, i maturandi. Vabbè, mister.
2: Alla Repubblica Democratica del Congo.
0: Pure al Congo. Vabbè.
2: Sì, perché calcio mesozoico, quello che piace a me.
0: Ho capito.
2: Poi, dimmi tutto, lo fammi sapere.
0: Ma allora dimmi tutto adesso, ma scusa, io devo sapere quando firmi sto bene. Ma devi rinunciare ai soldi, non firmi per soldi. Fammi capire se non stai firmando per soldi.
2: No, per soldi, no. Allora, è molto semplice.
0: Qual è?
2: Ieri doveva essere ufficializzato il nuovo DP del Milan. Non mi pronunciabile, quel tedesco. Solo che.
0: Kroschke.
2: Bravo, bravo. Quindi sono in attesa che è saltato, sono in attesa insomma, perché ti ripeto, sono andato a Milanello l'altro giorno.
0: E chi ha trovato? Non è trovato a nessuno, stanno tutti qua.
2: Non nessuno.
0: Cardinale sta in America, Ibrahimovic sta facendo la televisione. Come fai a firmare? Scusami.
2: No, ma io voglio venire a Napoli.
0: Ho capito che vuoi venire.
2: La possibilità di firmare è come me.
0: Mister, però tu devi rinunciare a qualcosa. Il Milan sta tirando.
2: Non
0: vuoi rinunciare. Ho rinunciato. Vabbè.
2: Farlo io, però poi sento dire Allegri è così, Allegri è così, basta insomma.
0: Hai ragione, hai ragione. Vabbè, mister, dacci notizie, ci aspettiamo in questi giorni, sai, ormai abbiamo in esclusiva.
2: Facciamo una cosa molto bella, facciamo così. Vai mattina,
0: sì.
2: Ti passo Ibra, così parli con lui.
0: Parliamo con questo Zlatan domani, così cerchiamo di convincerlo. Va bene, ciao mister,
2: forza Napoli.
0: Sempre, bravo mister, forza Napoli con la tripletta di Messi. Ieri è tornato il famoso sondaggio, più forte Maradona o Messi, Andrea da Castellammare. Caro Andrea, non ci avrai ascoltato ieri, che è stata una puntata davvero incredibile su questa storia, e ho consentito a pochi di poter soltanto porla questa domanda. Secondo me un Allegri che si fuma 4-5 canne al mattino. E poi stamattina volevo chiederti se puoi farmi le condoglianze. Ma come no, Luigi da Mantova, sono 26 anni che sono mamma mia, incredibile, sono finito da quando sono partito per venire qua a Mantova, meno male che ci siete voi. Luigi, mi intristisci, ti ringrazio della careneria, però mi intristisce molto questa cosa, che oggi sono 26 anni che sei a Mantova, sei davvero, mi fa piacere che però riusciamo nel nostro piccolo a darti un pizzico di compagnia. Forza, coraggio, Luigi da Mantova. Che grande Domenico, si scrive Patrizio. La domanda più importante è che fine ha fatto Ascanio. Ma Ascanio sta facendo gli esami adesso, giusto Simone? Ascanio starà facendo gli esami sicuramente. Poi l'albergo che ospiterà il Napoli ha costruito dei piani più, metterà i letti a castello nelle stanze. Felice Mingione. Inghilterra favorita, Napoli campione d'Italia, ce lo scrive Ciro. Avvocato, ma nessuno sta pensando che Allegri prende i soldi di giugno e che il presidente risparmia un mese e lo paga da luglio. No, Gennaro, comunque il contratto del Napoli partirebbe da luglio, quindi non c'entra il fatto del Napoli. Lui però sta maturando un'altra mensilità, ovviamente, con il Milan. Per quanto riguarda Ghila, ci scrive il nostro amico, vale molto la volontà del calciatore. Sì, potrà anche valere molto la volontà del calciatore, ma se lo titolo non lo libera, potrà fare poco. Se si prende Vicario si fa un errore, perché Meret è più forte, ci scrive il nostro amico. Tutte le nazionali mi hanno impressionato per la velocità di gioco. In Italia giochiamo un altro sport con mestizia, ce lo scrive Salvatore Dal Vasto. Sentiamo cosa ne pensa il nostro amico Felice che è in linea. Felice, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: In particolare
0: a chi?
3: A Sofia, Giorgio, Domenica, non ho capito. Allegri. Tu devi essere allegro, la vita prendila per bene.
0: L'hai sentito Felice? L'hai sentito Felice Allegri?
3: Sì, l'ho sentito. Do un consiglio, posso darglielo?
0: Ma niente meno, come no? Felice che dà un consiglio a Allegri, sentiamo.
3: Allegri, i soldi sono importanti, ecco. Però ne hai tanti, lascia perdere. Ringrazia certo. Il Milan e vieni a Napoli.
0: Ma tu rinunci
3: a questi benedetti soldi.
0: È facile a parlare, Felice, tu rinunceresti a un po' di soldi importanti?
3: Ma ne ha tanti, Gianluca.
0: No, io parlo con te, parlo a te, Felice, tu rinunceresti?
3: No, onestamente no.
0: Allora perché deve rinunciare Allegri? Scusami, fammi capire.
3: Ma io sono un misero, cioè nel senso buono,
0: certo.
3: È pensionato, e allora vivo con questi soldi che mi passa lo Stato. Allegri ne ha tanti, fai un po' di beneficenza.
0: Va bene, Felice, mo ce lo diciamo, Allegri, mo lo so, va bene, grazie, Felice.
3: Fino a Napoli, sei in un bellissimo posto dove la mattina da Isi solo Omaro, cielo e noi tifosi che ti vogliamo ancora bene.
0: Bravo, bravo Felice, dai una visione poetica della situazione. Va bene.
3: Ignazio, come sta?
0: Guarda, devo dirti la verità, sono un po' preoccupato. Spero che spero che ci stia sentendo. Non lo sento da qualche giorno. Proveremo.
3: Ignazio, fatti sentire.
0: Ignazio,
3: ascoltare.
0: Ti aspettiamo. Va bene. Ciao Felice.
3: Forza Napoli.
0: Ciao caro.
3: Sempre kiss Napoli. Stamattina incomincio con voi.
0: Grazie.
3: Antonio e Gianluca.
0: Grazie, molto gentile, Felice. Ti ringrazio.
3: La verità.
0: Vabbè, Felice, fammi andare avanti. Ciao. Cioè, forza Napoli. Ma basta.
3: Forza Napoli.
0: Ma tu sei un pazzo scatenato. Ma avvocato, buongiorno. Per me la sorpresa sarà la Norvegia. Ma questo mondiale non mi entusiasma. Non vedo l'ora che si mettono a posto tutti i tasselli nel mio Napoli. La mitica Maria 74. Buongiorno, sono vicino a Luigi da Mantova per la lontananza da Napoli. Io sono a Cremona da 20 anni. Un abbraccio a Domenico. Rosario, un bagnolese che vive a Cremona, sempre Forza Napoli. Sono fratello storico del bar, volevo condividere con voi ciò che mi è capitato ieri. Attenzione, sentiamo Tonino Mommò che ci scrive. Avevo il citofono che non funzionava. Chiamo l'amministratore, mi dice: guardi che ieri i tecnici sono venuti, hanno citofonato e non eravate a casa. Questo è tutto. Carina. Ora non ho più dubbi, Felice fa colazione con il Barbera. Hai ragione Umberto, penso che è proprio così. Allegri, stai allegro, Felice lo dice Felice. Avvocato, se hanno detto che De Bruyne camminava in campo, cosa dobbiamo dire allora delle prestazioni di Ronaldo e di Modric? Alfredo, ieri Modric male, ragazzi, molto male. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonio.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno caro.
4: Dunque, a parte i focolistici interventi prima del mio, che da cui sento completamente, sinceramente può essere simpatico una volta, due volte.
0: Vabbè, ma questo è un tuo giudizio, Antonio, quindi che io rispetto, è un giudizio che io rispetto, rispetto il tuo.
4: Io volevo un po' prendere un po' in distanza da quello che siamo detti finora.
0: Sì. L'unica cosa, Antonio, per proseguire a parlare devi spegnere la radio, perché sennò non si sente niente, quindi vedo che c'hai il viva voce.
4: Completamente così, ecco qua.
0: C'è il viva voce, quindi non sento niente.
4: Sapere, essendo tu più che qualificato e essendo anche l'addetto stampa, se non sbaglio, della guerra in Napoli.
0: Sì.
4: E abbiamo novità, perché a parte il botto iniziale dell'acquisto.
0: C'è un po' di basket, Antonio. Sì, ci sono.
4: Finalmente, perché sinceramente stiamo parlando.
0: Ma è presto. La novità, innanzitutto, sì, è che il Napoli ritorna in Europa. La novità, Antonio. La novità, Antonio, è che il Napoli ritorna in Europa dopo 20 anni, che già mi sembra, insomma, voglio dire, una novità per un appassionato come te, che credo che dovrebbe essere
4: preso. Però la wildcard mi sembra un pochettino come, diciamo, il contentino sulla. Cioè, nel senso che io penso che noi, per l'amor di Dio, la sola che magari facciamo.
0: Non è solo Napoli che ha chiesto la wild card, l'hanno chiesto anche società importanti in Europa, visto che si è allargato il campo dell'Eurocup. Anche Roma sarà adesso inserita.
4: Io guarderei più al campionato.
0: Sì, per carità. E c'è tempo, siamo appena a metà giugno. La società sta lavorando per fare nuovi acquisti, insomma ci stanno delle trattative in atto, e quando ci saranno poi ufficializzate. A abbi fiducia, mio caro Antonio, ti aspettiamo al palazzetto. Speriamo. Grazie.
4: Io sono fedelissimo.
0: E ti aspettiamo, fatti vedere quando arrivi al palazzetto. Grazie, caro, ti abbraccio.
4: Va benissimo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Buongiorno, avvocato, Forza Napoli, dagli amici della Paninoteca Street Pool di Mugnano. Occhio alla Norvegia, questi zitti zitti arrivano in fondo. Giovanni da Scisciano. Mi ero ripromesso che non avrei commentato, ma mo basta con i paragoni. Mo avete iniziato con questo fatto della tripletta, i 16 gol, 5 mondiali, Diego 8 gol in 3 mondiali, ad una partita poi ha fermato, tra questi 8 c'è il gol del secolo, quindi basta ragazzi, vi do appuntamento, vi do appuntamento al 22 di giugno, oggi è giorno 18, giusto Simone? Oggi è 18. Il 22 giugno qui al Bar dello Sport celebreremo i 40 anni del gol del secolo, siccome l'hai detto, me l'hai ricordato, il 22 giugno ho delle sorprese in atto. Allora, Gianluca, può fare un salutino al mio nipotino Edoardo di 4 anni, super tifoso del Napoli, di McTominay, Francesco da Ferrara, lo faccio, ciao Edoardo. A proposito di McTominay, occhio al prolungamento del contratto, si sta continuando a trattare. E insomma, vediamo che cosa succede. Buongiorno, chi da Napoli è dovuto partire dal nord non si deve rammaricare di essere finito lì, ma si deve rammaricare che la sua città non gli permette di trovare un lavoro. Ecco, c'è anche qualche critica. Grazie a te, il nostro amico, ma dove potevamo arrivare con questi qua? Io vedo le altre, ma non c'è proprio paragone. La formazione dell'Italia, che ci scrive il nostro amico Ciro. Vado da Franco, che è in linea. Franco, buongiorno.
5: Sì, Gianluca, buongiorno, sono veloce. Vabbè, quando guardo Maradona non so come, continuo a guardare i numeri che non c'entrano niente. Cioè, Maradona ha giocato la metà degli anni di Messi. Ma poi non è questo il contesto, cioè il calcio...
0: Con un altro sport, un altro calcio, no, un altro sport.
5: Guardano i numeri, quello è un gioco, non è un gioco individuale dove tu il tennis vai a vedere i numeri, cioè quello è un gioco di squadra, quindi basta vederli come si muovono in campo, la velocità, la resistenza fisica, vabbè, comunque. Lasciamo stare questo.
0: Sì,
5: allora, per quanto riguarda Allegri, noi vabbè, tutti un po' moltissimi di noi volevamo tornare a bel gioco con l'italiano, però abbiamo fatto questa scelta. L'unica cosa che potrebbe essere un tema è, te lo pongo, che questo qua non fa una preparazione da più di 10 anni, l'ultima l'ha fatta con Cagliari, perché gli anni di Juventus e Milan non fanno le preparazioni, loro fanno le tournée. E lo sappiamo, quindi l'ha fatto Milan, Juventus.
0: È interessante, bravo Franco. Cioè, nel senso che con Juve e Milan, ovviamente le preparazioni si fanno a Milanello oppure si fanno alla Continassi.
5: Di montagna, l'ultima la fece con il Cagliari. Quindi non lo so come è preparato per questo. E poi una domanda e ti lascio.
0: Vai.
5: Ma quando Allegri giocava nel Napoli, tu eri l'addetto?
0: Ho conosciuto, sì, hai ragione, era proprio così. Sì, l'ho conosciuto, okay. È stato un brevissimo periodo, perché lo chiamò il rimpianto scomparso Galeone, lo chiamò fedelissimo, è stato un mesetto, poi andò via Galeone, andò via anche Allegri, però ho avuto il piacere di conoscerlo da giocatore. Grazie Franco per questo ricordo.
5: Ciao,
0: che
5: ciao,
0: mi hai sbloccato un bel ricordo. Allora, ci sono tanti pezzi stamattina per il Festival Bar dello Sport. Simone all'opera. Gianluca, l'Argentina è la mia preferita nel mondiale. A proposito di ieri, Maradona non avrebbe mai indossato quella tunica in Qatar. Sì, è vero. Marcello, che è tornato a Beirut, buon lavoro Marcello, ti siamo sempre vicini. C'è Gianluca da Mandello Lecco. Dopo quasi 2 anni sono in treno per tornare alla città più bella del mondo. Bravo Gianluca, ti aspettiamo. Non capisco perché la formazione dell'Italia viene criticata così tanto. Secondo me con una buona gestione, Valentino ci scrive, è una delle migliori, perché altre squadre hanno buchi. Attenzione, un caloroso in bocca al lupo per i nostri ragazzi per le prove di maturità. Forza ragazzi, stupidici. Emilia, nostra Emilia che ci saluta. Poi Roberta, causa leggero esaurimento, affievolisce l'ispirazione. Roberta, non ci dare questa notizia. Cioè, Roberta Mogol sta esaurita e quindi non ci mandi pezzi. No, ti prego, guarda, ti faccio smettere con la depressione, l'esaurimento, cara Roberta, perché accogliendo il nostro invito è finalmente, tiro un sospiro di sollievo. Finalmente è tornato da noi Ignazio detto il Torchio.
6: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Ciao amico mio, ma che è successo, Ignazio?
7: Ciao amico mio.
0: Che è questa?
7: Purtroppo ci ha chiamato prima di vedere stare ancora in depressione.
0: Perché? Che succede?
7: No, perché io ho chiamato solo per salutare e per ringraziare chi mi è.
0: E ti stanno cercando tutti quanti.
7: La mia Io purtroppo ho avuto un grave lutto in famiglia.
0: Ignazio, sono molto dispiaciuto. Hai fatto bene a chiamarci, così ti abbracciamo tutti, Ignazio. Ti vogliamo bene, lo sai che fai parte della nostra famiglia, quindi mi dispiace molto. Mi dispiace molto.
7: E purtroppo non mi sento
0: così di
7: parlare, che a volte facevo pure un po' il pagliaccio.
0: Ma nessun pagliaccio, tu sei il nostro mito, il nostro totem. Ti ringraziamo della telefonata perché ci hai fatto condividere un momento triste della tua vita, ma noi ti abbracciamo forte. Il bar dello sport è questo, Ignazio. Il bar dello sport è questo. Tutti hanno chiesto di te, io mi sono preoccupato, eccetera. Adesso ci hai chiamato.
7: Ci ho tenuto a chiamare per ringraziare. Purtroppo non mi sento di
0: stai sereno, stai tranquillo, ti abbracciamo forte, ma veramente forte. Ti aspettiamo quando ti sentirai di nuovo di poter condividere con il nostro bar dello sport. Noi ti abbracciamo e ti aspettiamo. Ti vogliamo bene, Ignazio.
7: Di nuovo grazie a tutti.
0: Un abbraccio forte, mamma mia, Ignazio, che nel dispiacere, ma che gioia. Forza Ignazio, ovviamente adesso Tommaso, tutto il popolo del bar dello sport si stringe, ovviamente. E si stringe Ignazio veramente in maniera ma che bello, cioè nella tristezza vi rendete conto che Ignazio ci ha chiamato per non farci preoccupare della sua assenza. Purtroppo ha avuto questo lutto. Buongiorno Lello da Frattamaggiore, Ignazio uno di noi, ti siamo vicini Ignazio. Luigi da Mantova che ti abbraccio, forza Ignazio. Tonino da Mondragone che ci scrive, bello, che bello. Vabbè, grazie Ignazio, veramente grazie, ti vogliamo bene. Poi c'è l'amico Giovanni da Baiano che dice: non sono d'accordo sul fatto che Allegri non fa una preparazione da 10 anni, a parte che lo staff tecnico sa sicuramente come si fa, e poi si fanno anche le preparazioni. Allegri, forza Napoli. Il 22 giugno si gioca Argentina-Austria, spero che ricordino il gol del secolo e Messi possa onorarlo facendo una grande partita. Sorpresa, occhio alla Norvegia, al Marocco e al Giappone, ce lo scrive Ciro. Gennaro da Milano, Ignazio siamo tutti vicino a te. Ignazio, condoglianze anche da Patrizio. Nando da Novi Modena, Ignazio ti vogliamo bene, un abbraccio forte. Ti abbracciamo Enzo da Quarto, Ignazio siamo tutti con te. Peppe 62, ragazzi, veramente incredibile, vicino alla tua preghiera. C'è anche Paola che ci saluta, sentiamo anche Guido che vorrà sicuramente abbracciare Ignazio. Guido, ci sei?
8: Buongiorno Gianlu, faccio condoglianze, un abbraccio a Ignazio.
0: Bravo Guido, così.
8: C'è pure il nome di mio padre.
0: Non sapevo.
8: Il 31 luglio.
0: Non sapevo, Sant'Ignazio, 31 luglio.
8: 31 luglio è Sant'Ignazio.
0: Ah, bene, Sant'Ignazio.
8: Anche mio nipote si chiama Ignazio.
0: E allora Guido, il 31 luglio, che è la nostra ultima puntata prima della sosta estiva, il 31 luglio chiamaci così ricordiamo anche papà tuo per un pensiero.
8: Faccio veramente un condoglianze con tutti i cuori.
0: Anche noi, grazie Guido.
8: Un saluto a Sofia, Giorgio.
0: Bravo Guido.
8: Felice, Antonio, che non lo sento da molto tempo.
0: Guido.
8: Spero che sta bene anche lui.
0: Sicuramente. Guido, sei un po' più.
8: Vorrei dire una cosa.
0: Sì, sei un po' più sereno stamattina.
8: È difficile trovare una cassetta del Napoli dalla Serie C fino a.
0: Vuoi una cassetta? Adesso. Le cassette vuoi?
8: Vuoi una cassetta per vedere alla Serie C quando siamo andati in Serie C?
0: Io credo che qualche cosa. Se devi farti.
8: Queste cose.
0: Allora, innanzitutto le cassette non ci stanno più.
8: Le cassette.
0: È un DVD, un disco. Sì. L'unica cosa che dovresti fare è fatti aiutare da tuo nipote. Perché può darsi che ovviamente ci siano anche delle cose su internet, su YouTube, ci siano delle, insomma, la
8: trovare queste.
0: Sì, una
8: filmati,
0: come no, una cavalcata, la cavalcata dalla Serie C.
8: Quindi che mi interessa, ogni tanto mi mette, quelle della Serie C che sono molto belle.
0: Certo, le rimonte del Pampa Sosa, c'è il nostro Calaiò. Allora, quando si sveglia Guido? Quando si sveglia, ho detto non lo svegliare. Quando si sveglia, dici Guido, per favore, mi metti YouTube, mi cerchi la promozione del Napoli dalla Serie C alla Serie B.
8: Ho capito, questo deve fare.
0: Deve fare questo e poi su YouTube tu te la vai a vedere. Va bene, poi domani
8: esce questi dischi.
0: I dischi non escono da.
8: Cioè, no, i dischi si deve.
0: Li vedi? Devo
8: comprarli.
0: Esattamente, bravo.
8: Devo comprarli.
0: Va bene.
8: E poi c'è un'altra cosa e basta.
0: Prego,
8: ti saluto. Io vorrei che questi grandi giocatori.
0: Sì.
8: A un certo punto,
0: che
8: a 40 anni, a 39 anni, 41 anni,
0: sì?
8: A prendersene i scappetti al chiodo.
0: Si devono ritirare. Cioè, Ronaldo si deve.
8: Perché hanno guadagnato un sacco di soldi.
0: Okay.
8: Dammi i soldi più a tutti i giocatori che guadagnano poco.
0: E mo ce lo diciamo a Ronaldo. Ronaldo si deve ritirare. Ritirati.
8: A 50 anni ancora.
0: Guido, digli a Ronaldo. Ronaldo, ritirati. Diglielo.
8: Dammi spazio agli altri.
0: Diamo spazio. Cristiano Ronaldo,
8: Modric, ritiratevi. Ritiratevi, a prendere solo soldi.
0: Ciao Guido, a domani.
8: Forza Napoli.
0: Andiamo. Ronaldo, ritirati. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco, torniamo con il Bar dello Sport.
9: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, siamo ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport. Gianluca Pigliotti ai microfoni con Simone Zagaria, che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. Lo ricordo, 5466873081, per intervenire in diretta. Arrivano tantissimi messaggi al 342 0000100. Ha colpito molto ovviamente la telefonata, lo ricordo per coloro i quali si fossero solo ora messi in collegamento con il Bar dello Sport, che ha chiamato a grande richiesta il nostro mitico nonno Ignazio detto il Torchio, che ha avuto un triste lutto in famiglia ed è per questo che qualche giorno che non si faceva sentire. Anche la nostra Franci da Licola, un abbraccio Ignazio, mille curi azzurri, grazie Franci. E poi torna presto con i tuoi testi, Robby. Ignazio mi ha commosso, al solito mi fa sempre sorridere. Mi chiedevo perché durante le gendarmerie. Allora pensate, ragazzi, ci sta mandando un messaggio Renato Fusco dal Lussemburgo. Ragazzi, io vi faccio vedere. Quando arrivano questi messaggi, poi è l'apoteosi, no, del nostro lavoro. Renato Fusco da Lussemburgo, credo che è la prima volta che scriva, perché non me lo ricordo. Di solito Ignazio mi fa sempre ridere, anche lui lavora con le gendarmerie in un controllo e mi chiedevano perché ridevi. Un abbraccio a Ignazio e a tutti voi. Renato Fusco, mentre lavora alle gendarmerie, sente Ignazio. Lello da Pianura, condoglianze a Ignazio, un saluto a Andrea che combattiamo con la stessa battaglia, anche a te un abbraccio, grande Raffaele. Ecco il nuovo grido di battaglia di Guido. Ritiriamoci tutti, nonno Guido è un grande, la simpatia, ci scrive il nostro amico Gaetano da Pomezia, la spontaneità che arricchisce il Bar dello Sport si rivolge a Ignazio, rendendo l'inizio delle nostre giornate sempre più leggere e spensierate. Grazie e condoglianze. Condoglianze Ignazio anche da Roberta. Anche la falegna medica Sole di Ponticelli si unisce ad Ignazio. Saluti a tutti. Vi seguo tutte le mattine da Sant'Antonio Abate. Forza Ignazio, non mollare. E poi Gianluca, c'è ancora, eccolo qui, una speranza che Allegri non firmi per il Napoli. ragazzi, Raffaele, ma perché fate così? Cioè, io vi ho detto, non voglio parlare, cioè, non ne voglio, di questa cosa, non ne voglio parlare più, cioè, nel senso, mi sono stancato in attesa. Quando, ragazzi, quando succederà, succederà. Poi, Ciro, vengo da te, buongiorno.
14: Ciao Gianluca,
0: eccolo.
14: Purtroppo Ciro da Imperia.
0: Abbiamo completato l'opera stamattina. Vai Ciro, ecco, hai dato la...
14: Volevo stare vicino a Ignazio, prima cosa.
0: Bravo, bravo Ciro. Sì, sì. Bravo Ciro.
14: E poi, che cosa volevo dire? Oggi sono andato a pesca.
0: Ah, questa è una notizia interessante. Che cosa hai pescato?
14: Sì, io vado...
0: A che ora vai? A che ora vai a pesca tu di solito?
14: Sono andato verso le 6 di stamattina.
0: Alle 6 di stamattina. Che cosa hai portato a casa? Fammi sentire.
14: Due pagelli... E sì. due orate, frati,
0: va bene. Te le cucini oggi?
14: Gianluca, però volevo dire una cosa. Spalletti sarà annunciato il 26.
0: Casomai la Juventus già l'ha annunciato Spalletti con il rinnovo, casomai no, Allegri.
14: Allegri,
0: sì, ma è appena Allegri, sbagliato Allegri, nome, ma sono cose che
14: sì,
0: possono succedere.
14: Volevo dire un'altra cosa, l'Inghilterra ieri hai visto che ho detto sarà favorita per
0: hai
14: mondiale.
0: Detto che l'Inghilterra, vedremo se avrai ragione.
14: È Napoli campione d'Italia.
0: Anche questo già l'hai detto. Però ti chiede un nostro amico e ti saluto. E tu non dovresti pescare né le orate né le pagelle. Il pesce che deve pescare Ciro da Imperia è il pesce palla. Ciao caro, un abbraccio, buongiorno anche a te, il pesce palla. Buongiorno, sono Ludovico dal Furgone. Infatti anche lui il pesce palla. Poi Vittorio che ci saluta. Gianluca, potresti aiutarmi? Tra poco arrivo a Napoli, vorrei visitare lo stadio Maradona. È possibile? Walter 78. Caro Walter, non è che ti posso aiutare, penso che si possa fare tranquillamente, insomma, facendo anche una richiesta al comune. Grande Ignazio, se l'orgoglio di Napoli, ci scrive il falegnameria di Casoria, che dice che hanno fatto anche un grande murale a Bud Spencer, a Carlo Pedersoli. Poi forza Ignazio, ti voglio bene. Maurizio da Bologna, un forte abbraccio al mitico Ignazio anche da parte di Cuono. Massimo da Scleren, anche dalla Svizzera, un abbraccio a te, che bello. Intanto vado da Lello che è in linea. Lello, buongiorno.
15: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Ciao Lello, buongiorno anche a te, eccoci.
15: Avvocato, la prima cosa che volevo chiedere un saluto a tutti gli ascoltatori, però volevo chiedere una cosa, volevo fare scuse a mia moglie, perché non la sopporto è un conto, ma volerla bene e amarla è un altro conto. No, questo è importante.
0: No, aspetta Lello, aspetta Lello, un momento, la mattinata, le mattinate stanno diventando un po' particolari al bar dello sport.
15: Allora mi dico,
0: devi chiedere scusa a tua moglie. Come si chiama tua moglie?
15: Allora mia moglie si chiama Ida. Come immenso, D come dolce, A come amore.
0: Vabbè, ho capito, ma Ida, mo tu vuoi apparare, non ho capito che hai combinato.
15: No, non è che mi voglio apparare.
0: Che cosa hai combinato a questa Ida?
15: No, io non è che ho combinato, il problema è che quando dico non sopporto è perché delle volte a casa noi entriamo da lavoro, entriamo da casa,
0: il nervosismo, la stanchezza.
15: Allora non è che mi mette a bacchette, ci mette tutti quanti in linea.
0: Cioè tua moglie allora mette in linea a te e ai tuoi figli, cioè questa
15: esatto,
0: è la...
15: No, ma non solo a me, pure i gatti.
0: Anche i gatti? Quanti gatti c'hai, Lello? Scusami.
15: Non lo posso dire, perché se
0: come
15: no? Mi servo di non rispondere.
0: Beh, scusa, Lello, perché uno che succede che tiene i gatti? Non ho capito, che c'è, cioè, mica è vietato.
15: Mo le spiego la motivazione. Non è un numero che...
0: Non sono tre.
15: Abbiamo salvato tanti gatti e uno più uno ha fatto un numero.
0: Cioè non sono, diciamo che non sono tre i gatti.
15: No, non sono tre.
0: Diciamo che possono essere 44?
15: Quasi.
0: Fermi tutti. Amici del bar dello sport, fermi tutti.
15: Avvocato, le spiego subito. E cosa è successo? Io sono uscito dall'ospedale 7 anni fa,
0: sì,
15: come una situazione che si era creata intorno a me,
0: vabbè.
15: e mi sono ritrovato un gatto tra i piedi. E da quel giorno ho detto vicino a mia moglie, io chiedo ai dottori se posso prendere questo gatto,
0: certo.
15: Ed è successo che il gatto l'abbiamo preso.
0: È giusto. Come si chiamava?
15: Dopo nemmeno un mese mi sono ritrovato una cucciolata. Dopo un altro mese mi sono trovato un'altra cucciolata
0: e sono rimasti tutti quanti gatti.
15: No, qualche bravo signore mi ha avvelenato la cucciolata. Abbiamo fatto una spesa, io stavo in una situazione che non potevo uscire da casa.
0: Mamma mia, che tragedia.
15: Sì, avvocato, comunque sembra strano la cosa.
0: La storia di Lello da Padova, che questa storia dei gatti, che sono circa una quarantina, no, dove li tieni questi gatti, scusami?
15: Allora,
16: io vivo in appartamento e sono tutti quanti in appartamento, sarebbero un tipo di famiglia che sì. Naturalmente è una moltitudine di gatti che ognuno ha il suo carattere, il suo modo di fare, e ce le siamo tenuti tutti quanti. Ah. Ma ultimamente.
0: Ma scusa, no? Ma poi li chiami anche per nome, questi gatti?
16: Sì.
0: Cioè, ognuno.
16: Un tipo di famiglia che sì. Naturalmente è una moltitudine di gatti che ognuno ha il suo carattere, il suo modo di fare, e ce le siamo tenuti tutti quanti. Ah. Ma ultimamente.
0: Scusa, no? Ma poi li chiami anche per nome, questi gatti?
16: Sì.
0: Cioè, ogni gatto, ogni 40 gatti te ne.

0: Allora, io ho una ragazza disabile.
1: Ah.
0: Che naturalmente quando ascolto Domenico, ah, certo, e parlo e vedo Domenico,
1: quindi per questa,
0: mi fa pensare.
1: Hai ragione. Come si chiama tua figlia?
0: Marilena,
1: quindi per Marilena è una cura anche avere questa cosa dei gatti.
0: Sì,
1: insomma,
0: perché naturalmente lei li riconosce,
1: certo,
0: e delle volte quando uno di loro fa qualcosa che non va, oppure ha una situazione che non sta bene, lei mi prende e mi dice: ah, il gatto non sta bene, vedi che cosa c'è. Ah, il gatto ha fatto il monello. Ah, il gatto ha fatto.
1: Quindi lei sovraintende un po' col comportamento. Lei lo ci ha raccontato una storia meravigliosa, io ti ringrazio
0: comunque,
1: di cuore.
0: Comunque voglio dire solo queste: chi ama un animale e chi trova un animale in disagio, in una situazione, non si perda coraggio, lo aiuti, perché sono un'importanza e un valore importante,
1: bravo,
0: per l'umanità.
1: Bravo,
0: io vi abbraccio e vi
1: grazie, Lello. Ci abbiamo aperto un attimo. Il bar dello sport è questo, ragazzi, la figlia particolare, speciale, ecco, io dico sempre speciale, di Lello, con Marilena, con 40 gatti, che insomma, mamma mia, avvoca, buongiorno, chi sto suo numero, da Allegri ai gatti, ragione Pietro, ma io stamattina non ci posso fare niente, questo è il bar dello sport, che chiama Lello che vuole chiedere scusa alla moglie, che poi non abbiamo capito perché deve chiedere scusa alla moglie, mi racconta che tiene 40 gatti. Io non lo so che cosa devo dirvi, devo dire soltanto che sto in ritardo. Devo mandare il Festival Bar dello Sport. Vai, Simone.
2: Festival Bar dello Sport.

0: Domenico.
1: Ah, questa è la canzone per Domenico, che bella.
0: Con il cuore leggero.
1: Bella, bella, mi fa piacere sentirla.
0: La mia fai magia, lo sai.
1: Anche stamattina c'è una magia.
0: Le note un pensiero sincero.
1: Particolare.

0: Bello.
1: Forza Napoli sempre, Antonio.
0: Bravo Antonio, bravo che ci ricordi di questa attenzione.
2: Ritirati, ritirati, Messi, Ronaldo, Modric, ritiratevi così, ritirati, ritirati, grazie Giovanni e sì, appendete i scarpin.
0: Grande.
2: Fabio San Giorgio.
0: Grande. Ok. Ormai ci stiamo specializzando, ragazzi, in pezzi meravigliosi.

0: Bella, bella.
1: 10 anni sono passati.
0: 10 anni sono passati, dai.
1: Ma ci sono uomini che non se ne vanno.
0: Cioè,
1: restano seduti accanto a noi.
0: 10 anni, che è Pino Daniele, no?
1: Eric

0: forse, ah, forse Carlo, per noi Carlo Pedersoli.
1: Era semplicemente un amico.
0: Bud Spencer, Carlo Pedersoli, 10 anni.
1: Io da Madrid ti ricordo.
0: Ivan, Ivan da Madrid.
1: Amico di infanzia.
0: Ah, ecco. Bella. Questo pezzo è fantastico, ci scrivono, bello. È tutto dedicato a Bud Spencer, hanno fatto anche il murale, se non ci hanno detto. Bello, Ivan, sei tu, Ivan da Madrid, comprendi, brividi, grazie. Ci ho messo un po' per arrivarci, però voglio dire grazie anche a voi. L'avvocato tutto è dedicato a Bud Spencer, sì, grazie, è proprio Ivan da Madrid che ce lo sta scrivendo, dedicato a Bud Spencer, bello. Gran finale del Festival Bar dello Sport, questo pezzo è fantastico. Peppe da Weiden ce lo scrive, la voce di Nino Buonocore. È tutto dedicato a Bud Spencer, grazie ragazzi. E Gianluca, non ricordi, due giorni fa in una telefonata con Lello disse che non sopportava la moglie, ora è meritamente smentito l'affermazione chiedendo scusa, credo sotto minaccia. Ecco, Riccardo e Emilio attenti hanno ricordato il perché. Poi chiedi a Lello se vuole altri gatti, da Enzo da Quarto. Bravo Lello, ti fai i complimenti. La nostra amica Francesca D'Alicola. Allora chiedo a Diego e a Vincenzo di aspettare un attimo, arrivo subito, devo andare in pubblicità che sono in ritardo, ma voglio mandare un abbraccio stamattina, ragazzi, funziona così il Bar dello Sport, funziona così, ci sono le mattinate magiche, quelle un po' particolari. Era un po' che non sentivo Padre Federico, che non ci scriveva Padre Federico, mi ha scritto in privato, vi voglio soltanto mandare un suo messaggio, oltre a mandare un abbraccio anche fortissimo a Padre Federico, soprattutto per i ragazzi che sono in ascolto, qualcuno ovviamente sta facendo gli esami. Quando avete una moto potete per cortesia usare sempre prudenza, perché la vita non è un videogioco con tante vite a disposizione, divertitevi tutti ma con prudenza. Grazie Padre Federico, vi abbraccio forte Padre Federico. Simone, andiamo in pubblicità, Diego e Vincenzo torniamo subito, a tra poco.
2: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci, eccoci, eccoci, eccoci ritornati. Ragazzi, c'è una... veramente stamattina è incredibile la meraviglia del Bar dello Sport. A Kiss Kiss Napoli si intrecciano situazioni particolari. Siamo partiti dall'Inghilterra che vince 4-2 con la Croazia con la doppietta di Kane, dalla fine di questa prima giornata dei mondiali, di chi potrebbe essere il favorito, da Allegri che non si riesce a liberare dal Milan, dalle notizie di mercato del Napoli con Ghila, con Lotito che fa resistenza perché vuole 30 milioni per Lotito che è in scadenza, dal Napoli che è interessato a Vicario, il portiere, da chi sarà venduto tra Meret e Milinkovic-Savic, siamo passati ovviamente all'abbraccio da Ignazio, detto il Torchio, che ha avuto un lutto in famiglia, l'abbiamo abbracciato, da Padre Federico che si è rifatto sentire, al quale mandiamo un abbraccio forte, e da Lello da Padova che ci chiede scusa alla moglie con 40 gatti in casa. Insomma, io non so più che cosa dirvi. Sì, però è stato molto bello la nostra amica Ida che ha detto che i gatti aiuteranno la bimba Marilella, la nostra bimba speciale. Poi c'è stato questo brano su Bud Spencer da parte di Ivan da Madrid su Carlo Pedersoli, meraviglioso, che ci hanno inviato. C'è anche Assunta, Vito da Mantova, salutiamo Assunta con una bellissima foto. Penso a Bud Spencer, saluti Guido da Lucca, Giuseppe da Pozzuoli, sono tutti straordinari questi ragazzi e ragazze che hanno un animo d'oro, cioè napoletano. E poi Nando da Novi Modena, che brividi, grazie a tutti per l'emozione. A Piedone, il nostro eroe. Diego, vengo da te, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, sono Diego, il papà di Oana.
0: Oh Diego, che vedi,
8: è la mattina, oggi sono in compagnia di Oana. Ah. E se ci riusciamo vi faccio salutare.
0: Ma no, ma assolutamente. Oana,
8: vuoi dire ciao?
0: Ciao Oana, ciao Oana, ti vogliamo bene.
8: Ecco.
0: Oana, stamattina c'è un'atmosfera magica al bar dello spazio. Io la conosco questa. Stamattina si sono unite tutte le situazioni, molto particolari.
8: Domenico, siamo pronti per andare al campo estivo.
0: Ti raccomando, Oana, divertiti. Brava Oana, brava. Grande Oana. Che bello, ma che bello.
8: Abbiamo chiamato per salutarvi principalmente, per dare un abbraccio a Ignazio,
0: esatto.
8: Perché comunque si sentiva una voce molto scossa.
0: Certo, è certo, è certo.
8: E niente, ricordare a tutti quanti, viva la vita e forza Napoli, sempre.
0: Bravo Diego e forza Oana, forza, ciao Oana, ciao, divertiti, che bello.
8: Arrivederci.
0: Ciao Diego, ciao. Stamattina io non posso non sottolineare che c'è una Zagaria, c'è un'atmosfera magica, stamattina è veramente particolare, ma come fai poi a non credere a certe cose? Forza Ignazio, ci scrive il nostro amico. In semifinale andranno 4 di queste 8 squadre. Però devi, Andrea, non è che le dici 8, dici che vanno 4. Giappone, Corea, Marocco, Spagna, Francia, Norvegia, USA e Svizzera. Allegri non ha ancora firmato, meno male. Va bene, proprio domenica ho rivisto con mia figlia 18enne Piedone lo sbirro, ci fa ancora divertire. Complimenti e grazie per la bella canzone. Happy che ce li saluta. Meret va alla Juve al 99%, Tony Chef da Legnano, Sabbie d'Oro. Tony Chef, lo chef da Legnano Sabbie d'Oro, sa molte cose di Meret perché vive in Friuli. Quindi tu mi dici che per 99 Meret potrebbe andare alla Juve. Wow, questa potrebbe essere una notizia. E poi venderei Milinkovic, ci scrive il nostro amico. Spesi i soldi male da Conte, quanti disastri ha fatto sul mercato, solo per quello che hai creato devi essere fiero del lavoro che stai facendo. Queste sono persone speciali, sono tutte nel nostro cuore. Grazie Sergio Novomeno, ma ti ringrazio di cuore. Pensate ragazzi, intanto vado tra poco da Vincenzo, pensate che fortuna che ho io. Mi faccio una piccola confidenza, pensate che io finisco il programma qui a Kiss Napoli al bar dello sport, ho il piacere di salutare e di abbracciare tutta la redazione con il direttore Walter De Maggio che si mette al lavoro per Radio Gol. Ma pensate quanto io dopo una mattinata del genere me ne vada carico di gioia, di emozioni e di meraviglia, e che cosa può essere il resto della giornata dopo che ho vissuto un'ora del genere insieme a voi. Il resto non vale nulla nella maniera più assoluta. Bellissimo. Vincenzo, buongiorno.
9: È impagabile.
0: Che succede? Che succede?
9: È impagabile la gioia che possiamo
0: sì,
9: avere, anche perché
0: l'emozione è vita.
9: È indiscutibile proprio.
0: È vita.
9: Sentimenti.
0: È vita, bravo.
9: Sono tanti aggettivi che purtroppo non si possono descrivere, dalle canzoni ai talenti nascosti che... Basta soltanto una radio come la vostra che fa uscire fuori senza nessun interesse.
0: Grazie.
9: E quindi...
0: Bello, Vincenzo. Mi fa piacere che siano trasferite queste emozioni, questi sentimenti che arrivino anche attraverso la radio.
9: No, mamma mia, io non vi conosciamo, non sappiamo, cioè, vi vediamo, vi sentiamo e dentro ci viene un'emozione come fosse uno di noi, come uno che mi appartiene.
0: Grazie Vincenzo.
9: Un bene esagerato.
0: Bello, grazie.
9: La mia telefonata è questa, perché io vivo lontano, sono a Parma, sono 30 anni che
0: mitico.
9: Sono qua.
0: Vicenza, me pata a me. Vicenza, me pata a me. Grande Enzo.
9: Quindi condividere le cose con voi è eccezionale.
0: Bello.
9: Io purtroppo qui non mi sono mai... Mi sono integrato, ma non mi sono mai abituato.
0: Fai venire a Luigi da Mantova, invitalo, Alessandro, siete vicini, no? Mantova-Parma, siete vicini, Mantova-Parma.
9: Sì,
0: grazie del...
9: Un abbraccio,
0: Grazie.
8: Un abbraccio forte ad Ignazio, a tutti i ragazzi speciali.
0: Hai visto quanti?
8: Volevo raccontare una cosa da me che mi è successa l'altro giorno. Dai gatti alle galline.
0: Sì.
8: Io non posso. L'altro giorno ho visto mio figlio correre avanti, sì, e la gallina dietro con le muzzucche.
0: Ottima questa è perfetta. I numeri saranno tra poco.
8: Adesso
0: galline e gatti, dateci i numeri. Grazie, Vincenzo. Saluto Giuseppe da Secondigliano. Buona giorno a tutta la redazione. Antonio dalla provincia di Roma. Un bacio grande a tutti i bambini speciali del mondo. Poi Vigliotti, è vero, quest'ultima ora Allegri si ritira a prendere le scarpe al codo Andrea. E poi che bello, la magia del bar dello sport è ineguagliabile, grazie. Il 27 giugno sono 10 anni che è finito appunto Bud Spencer, ce lo ricorda Giovanni. Poi buongiorno, un abbraccio fortissimo a Ignazio, saluti anche da Dario e Vilchire dalla Catalogna. Per piacere, puoi dare gli auguri al nostro amico del cuore Carletto da Fuorigrotta? Lo faccio volentieri, grande Carletto. E poi vado a salutare Gianluca, sono un macchinista treni dalla Svizzera, ti avevo scritto qualche volta, volevo solo farvi complimenti per questa stupenda comunità che avete creato. Pino de Le Monde, Svizzera, forza Ignazio. Mamma mia ragazzi, ma io stamattina. Ettore, buongiorno.
10: Ciao avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno.
10: Ho poco tempo, comunque sono un giovanotto di 80 anni.
0: Bravo Ettorino.
10: Posso dirti che ti voglio un sacco di bene, non ho avuto mai la fortuna di poterti.
0: Pure io Ettore ti voglio bene, ti voglio bene pure io.
10: Sei eccezionale, guarda.
0: Grazie del pensiero, Ettore.
10: Fai commuovere anche a persone di 80 anni.
0: E questa, io dovrei finire qui il programma dopo quello che mi hai detto, caro Ettore, chiudere il programma, perché se faccio commuovere una persona di 80 anni...
10: Ti voglio bene, avvocato.
0: Ma anche io ti voglio bene.
10: Faccio molti complimenti a quel Buonocore che canta.
0: Ah sì, hai visto?
10: Se ti possono arrivare.
0: No, non era Nino Buonocore, aveva la voce di Nino Buonocore, ma non era lui, cioè nel senso che...
10: quello che fa la voce di Buonocore,
0: esatto,
10: è eccezionale quel ragazzo.
0: Bello. Ettore, sei speciale tu.
10: Bene,
0: anche io ti voglio bene, Ettore, sei speciale tu. Grazie Ettore.
10: Grazie.
0: Mamma che mattinata è questa, bellissima. Forza Ignazio, ce lo scrive anche Tonino da Mondragone. Poi vi avevo scritto Milinkovic, troppi soldi, Meret credo sia in uscita. Insomma, il nostro amico Tony, chef del Lignano Sabbie d'Oro, ci sta dando un po' di notizie. Stamattina un bar dello sport umano e napoletano, ci scrive Peppe. Oggi ci sta proprio rivolto a chi? A ritire da Forza Napoli, Rino Molosso, ricordo quello che ha detto il nostro amico Guido vicino a Modric e Ronaldo. Ritiratevi, dovete ritirarvi. È giusto il countdown? No? Ah ok, allora Chicco, riesco a sentirlo. Chicco, buongiorno.
11: Gianluca, buongiorno.
0: Uè, Chicco, buongiorno a te, eccoci.
11: Finalmente sono riuscito a prendere la linea.
0: Vedi, ti ho detto che stamattina c'è un'aria magica qui al bar dello sport. Attenzione, la riconosco ma l'aria magica.
11: La mia telefonata è soprattutto ringraziare te, ma sentire questi, diciamo, i nostri amici, i messaggi, le telefonate, cioè è un bar che secondo me per tutta la vita.
0: Grazie Chicco, che vedi, sei riuscito a trovare la linea proprio per trasferire anche la tua emozione, il tuo sentimento. No, io ti ringrazio di cuore.
11: Ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
11: Di messaggio.
0: Sì, lo so, io ti saluto.
11: Lo sento.
0: Chicco, ti saluto. Sei un signore, sento, Chicco. Sei un signore. Saluti tutte le mattine, sei un signore. Chicco, grazie del pensiero.
11: Un bacione, Forza Napoli.
0: Sempre, Forza Napoli. C'ho il tempo allora per leggere ancora qualche messaggio e sentire anche Andrea che ha... tra poco è in linea. Grande Ettore, viva la sincerità, ce lo scrive il nostro amico. Solo voi potete essere la radio del Napoli, di Napoli ovviamente. E poi i gatti quanto mangiano in fila per 6? Luca da Napoli, i 40 gatti di Lello sono state un'altra cosa meravigliosa. Molti hanno applaudito la canzone a Bud Spencer. Questo ha fatto la fine. Chi lo sa, 40 gatti in un appartamento, non ti preoccupare, è successo anche a me, ce lo scrive Roberta. Ignazio oggi ha dimostrato cos'è il rispetto per il prossimo, ha dato lezioni a tutti, è vero Ciro, perché noi chiedevamo di Ignazio e poi siamo diventati Sasà da Londra che ci scrive. Chiudo con Andrea che ha telefono, non lo faccio aspettare oltre perché tra poco c'è la sigla. Andrea, buongiorno.
12: Gianluca, buongiorno, Andrea dalla Germania.
0: Lo vedi?
12: Grande Gianluca.
0: Lo vedi? Lo sapevo che chiamavi tu. Lo sapevo.
12: Che avete combinato? Da poco una famiglia internazionale con Gianluca.
0: Ignazio,
12: e poi volevo salutare Domenico, e poi volevo dire a Raffaele che anche lui sta lottando. Raffaele, non mollare.
0: Raffaele e Andrea che lottano.
12: Io lo saluto grande alle mie figlie. Grazie. Che mi danno sempre la forza di andare avanti. Sta andando tutto bene, e forza Napoli, non ci finisci una bocca, ma che sta malattia.
0: Stai tranquillo, Andrea. Grazie Andrea, anche Andrea dalla Germania che lotta contro un male incredibile, che chiama insieme a Raffaele. Stamattina è così, ragazzi, il bar dello sport stamattina è così, questa atmosfera incredibile, magica, che ci ha accompagnato al bando Allegri, al bando i mondiali, al bando a Croazia, l'Inghilterra, il Portogallo, Ronaldo, ritirati, Modric e tutto il resto. Di fronte a quello che abbiamo vissuto insieme è quasi zero. Caro Simone, va bene così? Sei soddisfatto? Va bene, possiamo andare? Grazie. Ringraziamo Simone Zaccaria, ringrazio voi, vi abbraccio forte, ringrazio davvero di cuore per questa mattinata speciale. Partita da Domenico e finita con Andrea. Dentro c'è stato tutto e di più. Vi abbraccio forte, vi voglio bene, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani mattina alle 9 puntuali qui a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: momento di radio reality per quelli che sono sul canale 76 del Digitale Terrestre, dove potete vedere come gli speaker radiofonici si preparano alla diretta. Buongiorno amici, buongiorno amiche, inizia Chiassano Chi Schissa. Guardate che spalle che ha Rosario Verde, buongiorno.
1: Angela dice, è scappata la città, meglio ciò di chi lo dice a tutto quanto. Oltre che guardate spalle, pure una da cozza.
0: Un altro.
1: Vado a cavolo. Proprio frisco sul 7-6 del Digitale Terrestre, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Non si capisce.
1: Meno rice, meglio.
0: Ragazzi, incredibile, sta facendo tutte le cose che gli ho detto per anni. Smetti di fumare, vai in palestra, le sta facendo tutte, no, e ci sono risultati.
1: Vuoi ricevere pure l'indirizzo di casa mia, cioè che dici?
0: Allora è facilissimo arrivarci.
1: Un numero di telefono, che può fare?
0: Vi trovate su quella strada. Allora iniziamo, cari amici, cari amiche, buongiorno.
1: Come già fai? Si chiama manca l'asso, non so più.
0: No,
1: non ce lo prendo.
0: Ci hai provato per tanti anni. Buongiorno a Simone Zaccaria, che curerà la parte tecnica, che se la ride sotto gli occhietti furbi
1: che lo sa,
0: se la ride. Va bene, dai, un po' di musica.

0: Francesco Gabbani.
1: E che ne fai a Vasco Rossi?
0: Sono due stili completamente diversi.
1: Ah, è pure meglio, va Gabbani.
0: C'è chi piace di più, possiamo dirlo senza rischio di essere smentiti.
1: Andiamo bene.
0: Allora,
1: voglio vedere a Gabbana 80 anni. Andiamo bene.
0: Guarda, prima di fare qualunque cosa, leggiamo un messaggio così a caso. Vediamo un messaggio. Buongiorno ragazzi, è un onore avere un collega che dà consigli. Bravo.
1: Chi è?
0: Boh, che so. Ah, forse si riferisce a me quando ti consigliavo le cose da fare.
1: Ah, lui, sì.
0: Le cose da fare. Va bene, iniziamo.
1: Se si consigli che leggevo stamattina su come prevenire le zanzare. Lui fa questi tipi di consigli qua, no? Se dice un articolo di 3 pagine. Cioè, stamattina cito, no, me lo devo leggere perché a me certe volte mi fanno martiri.
0: Sì.
1: E vuoi sentire consiglio?
0: I consigli,
1: allora, consigli per resistere alle zanzare.
0: Allora, non bere birra, non bere cose zuccherate, mettersi.
1: No, a cominciare, leggi l'articolo, te l'ho messo nella rassegna. Allora, mettete le zanzariere, mettete il repellente per la cosa. E allora mi è venuto spontaneo.
0: No, non lo dico!
1: Mi è venuto spontaneo.
0: Un professionista
1: istinto come te. Un giornalista a scrivere, mettete le zanzariere.
0: Vabbè, ma scusami. Una persona esperta come
1: cioè
0: te
1: quelle
0: non
1: cose
0: sa.
1: 2 più 2 che dici quando fanno? Ma farà 6, ma farà 8.
0: Sono quegli articoli 4, a chiappa clic che tutti quanti ci vanno a cliccare sopra. E tant'è che l'hai fatto anche
1: no,
0: tu.
1: No, vabbè, per dire i consigli che dà il pesacane. Va bene.
0: Intanto li segue tutti.
1: Fumi, smetti di fumare. Fiera. Grazie.
0: Grazie,
1: che vuoi fare?
0: Non allora, detto io.
1: Signora, apriamo Open è il giornale di Mentana. Tu lo sai, quello là nero, fai un fact checking.
0: Chi le dice se è vero o falso?
1: Quindi ha fatto questa inchiesta, no? Ha fatto telefonare a tutti questi ragazzi che gli dicevano tutte le proposte di lavoro che hanno avuto. Ve ne voglio leggere alcune perché sono veramente raccapriccianti, no? Perché si dice che i ragazzi non vanno a lavorare perché non danno i geni, ormai nessuno più vuole lavorare, no? Pagati solo per se non pioveva. Le offerte di lavoro più assurde raccolte da chi ha detto no, dallo stage di 500 euro, a quello che ha preso 110 lode e voleva 1000 euro lordi l'anno.
0: Ma lordi pure.
1: Casi sono
0: l'anno. Ma che ci sta andando?
1: Maniare.
0: 8 euro a settimana.
1: Non ci arrivo. Per esempio, l'esperienza raccolta da Open da Giulia, no? Sentite questa, 25 anni, studentessa di giornalismo in Abruzzo. Questa è una giornalista. Per ottenere il tesserino da pubblicista risponde all'annuncio di un'emittente televisiva di Teramo. Va in questa emittente, dopo un'ora di autostrada sostiene un colloquio di un'ora e mezza con l'editore e direttrice della televisione.
0: Bene.
1: Va bene?
0: Benissimo.
1: Sei accettata. Mi hanno rivolto numerosi complimenti per il percorso svolto dicendo che avevo già un'esperienza significativa e superiore a quella di molti coetanei. Cioè praticamente lei è proprio brava per l'età che ha, già c'ha molta esperienza.
0: L'hanno frusciata.
1: Poi la doccia fredda, un contratto di tirocinio da 1000 euro lordi annui, 1000
0: lordi. 80 euro al mese.
1: Ma caice le saudarice, che mettevi scorno. 1000 euro lordi l'anno, detta così sembra una battuta, ma è la verità. Lei era poi richiesta presenza in redazione 3 volte a settimana e inchieste di cronaca da coprire, spostandosi in tutta la regione. Quando Giulia prende
0: vabbè, ma il rimborso spese glielo davano.
1: Quando Giulia prende tempo, scatta la pressione psicologica con il contratto già stampato e da firmare, perché poi avevano trovato a Vaglione, no? Sul momento. Al suo rifiuto definitivo, guardate che non troverai altre testate che ti valorizzano come avremmo fatto noi. 1000 euro all'anno e al rituale non
0: tenere. Vabbè, ma le avrebbero troverai. Detto tutti i giorni: brava, brava che hai accettato, brava, brava.
1: Poi c'è, ritenevo di valere un po' più di questa cifra, no? Manuele supera un estenuante assessment di gruppo insieme ad altri candidati e viene richiamato poi al colloquio individuale. Praticamente questo si è presentato già con altre persone, ha fatto questi colloqui, cose per superare gli altri.
0: Certo.
1: L'ha superato, l'hanno richiamato individuale per il ruolo di ingegnere di manutenzione, una figura chiave.
0: Questo.
1: per lo stabilimento. Mi vergogno, fatti grandi complimenti. Mi vengono fatti grandi complimenti.
0: Si sta portando avanti, Rosario. Ho detto mi vengono, mi vergogno, perché giustamente chissà che prezzo gli hanno dato per questo.
1: Allora, mi vengono fatti grandi complimenti e grandi perifrasi sul fatto che sono una grande azienda, una realtà in cui crescere, il valore dell'opportunità e così bene, via. Bene. Comunque li danno per sé. Per 6 mesi 500 euro senza alcun benefit, chiamate e full time.
0: Cioè, uguale a quello di prima, cioè solo qua 500 a 6 mesi sono, cioè, andati.
1: 500 euro, e questo praticamente è un laureato con 110 e lode che ha superato anche.
0: Poi dicono che se ne vanno dall'Italia.
1: Ma. Niente ferie, malattia, imprese, assicurazioni e contributi. Va bene, viene presa Andrea, racconta a Open di quanto rispose ad un annuncio di un'agenzia di ricerca e selezione di personale per un posto di installatore di fibra ottica.
0: Bene. Questo è un bel posto, dai.
1: L'azienda aveva un'urgenza assoluta. Il lavoro includeva compiti come calarsi nei pozzetti, salire su tralicci, tirare cavi. La proposta era full time da 40 ore settimanali per 3 mesi, eventualmente estendibile per ulteriori altri 3 mesi. Poi vediamo, hanno detto. Il tutto retribuito con 600 euro di buoni pasto. Non che so, dove...
0: Che ora vanno a mangiare praticamente?
1: Allora, unire, zitto, non si dice. Vabbè.
0: Cioè, scusami, questo è
1: il genere di buoni passo. Quindi, niente ferie, malattia, imprese, assicurazione e contributo. Andrea ha rifiutato. Poi, e poco dopo, ringraziando Dio, ha trovato un contratto. Guardate, chi ha detto pure ringraziando Dio, dopo se n'è andato da là, ha trovato un posto, ringraziando il Signore, di 1400 euro netti al mese in un'altra azienda. Tutto burdello, chi si è caricato da se coppie tralicci, tutti 1400 euro.
0: Allora, cioè, la stessa mansione.
1: Era bello che ci hanno offerto 600 euro di buoni pasto.
0: Ma ya, come si fa?
1: Amarena,
0: ma non ti vergogni, cioè, a fare una cosa del genere? Cioè, lì in sede di colloquio, capito? Metti che Zaccaria è il datore di lavoro e mi dice questa cosa, ma un po' di vergogna non la si prova in questo
1: poi caso. La fine, poi anche questi qua che scaricano sugli operai come si dice, i rischi, no? C'è Simone poi che racconta a Open che si sono stati offerti 1400 euro a partita IVA lordi. Le 400 euro lordi, toglieteci insomma le tasse, roba varia, sì. quando arrivano, no? Con orari e obblighi da dipendente, un classico per scaricare i rischi sul lavoratore. A Lori è stato offerto uno stage di 400 euro, in realtà in sostituzione per malattia, senza alcuna prospettiva futura. Vabbè, poi c'è Bianca che racconta altre situazioni.
0: Ma come si fa?
1: Con il freddo addosso. Ma quello che mi ha superato a me, 1000 euro lordi, e chi là che aveva pigliato.
0: E buoni pasti. 1000
1: euro lordi all'anno, ve lo vorrei.
0: Cioè, quelli veramente gli avrebbero fatto trovare una merenda in cartata.
1: Telefono tu ti spostai in tutta la regione con la macchina tua, spesitoia, roba varia, e me le portai a me, sì, cose che io giustamente faccio impresa.
0: Va bene, raccontateci.
1: E non troverai chi ti valorizza come lui.
0: Io lì fossi Giulia, si chiamava la ragazza.
1: Giulia.
0: Io mi sarei girato e avrei detto: ma baffa. Raccontateci le vostre, se vi sono capaci.
1: Ma non penso che sia super questo, perché chiari, spero che non abbiamo dato idea a qualcuno.
0: Mi auguro di no. Ma perché si può fare con i buoni pasto? Si può pagare con i buoni pasto? Aspetta, poi
1: spero
0: ci informiamo.
1: Spero che non abbiate una pensata.
0: Va bene, sentiamo prima un po' di musica e poi le vostre voci.

0: Ragazzi, ma questi hanno superato The Master. Devo dire la verità, Rosario Verde li hanno superati.
1: Sì. Nettamente.
2: Guarda, sai, faccio quella fatica, sai, con Putralic, faccio scavo, facciamo passare con Ruguardo, ma qua meni 1.700, 1.800 non si piglia. Giù a trasferta. Vieni, poi può venire qua.
3: Buongiorno, Rosario. Questo è, come dicevano i TG, i giornali, tanti politici, che la colpa era del reddito di cittadinanza, che i giovani non lavoravano, però non hanno mai detto che è proprio perché vogliono gli schiavi, i prenditori, no gli imprenditori.
1: Ma se vogliamo hanno pure ragione, perché essendo standoci un reddito di cittadinanza, un ragazzo del genere se voglia pigliare 600 euro al mese, perché me la c'è a pigliare 600 euro all'anno, 1000 euro e chi non dovevo dare su posto di lavoro, quindi però, è concorrenza sleale.
4: Il messaggio dell'amico è giusto, perché dice poi tanti si lamentavano, no? Dicevano quelli preferiscono il reddito di cittadinanza, ma vedi, tolto il reddito, queste sono le proposte di lavoro che si fanno. È impensabile che non ci sia una tutela o una legge,
1: ma ce ne
4: o qualcosa
1: altre. Non le sto leggendo per non tediarvi, ma ce ne sono parecchie,
4: cioè dovrebbero essere proprio vietate certe
1: ma
4: proposte.
1: Ma secondo me sono vietate. Pronto
5: Rosario, buongiorno, sono Alessandro da Ischia.
1: Ciao Alessandro, ciao.
5: Non so se posso parlare di un'altra cosa che non c'entra niente con il tema che state trattando oggi, ma ci terrei un attimo perché è una notizia che riguarda anche te.
1: Vai.
5: Allora, io in pratica sono quello che ti ha fatto il quadro rinascimentale di Sataman.
1: Ah, ciao, bello, come stai?
5: Tutto a posto, la pagina dei menti artificiali va avanti e stiamo progredendo come non mai, grazie anche comunque al tuo sostegno. E dopo quel quadro ho avuto un'ispirazione di quelle molto particolari e tu mi hai ispirato, sempre con la stessa tecnica dei quadri rinascimentali sono riuscito a fare un cortometraggio di 12 minuti e mezzo, totalmente girato con le intelligenze artificiali, con voci sintetiche, con musica fatta da me con le intelligenze artificiali.
1: Per arrivare a dire? Sì.
5: Cosa?
1: Per arrivare a dire, cioè tempi radiofonici, sai...
5: Ho fatto questo cortometraggio che ieri in tutto ciò ha avuto il primo ok e mi sono qualificato all'Ischia Global Film Festival.
1: Ah, oh, che bello, bravo,
6: bello, vai.
5: Dove adesso, se posso rubarti gli ultimi 20 secondi, in pratica in tutto il cortometraggio sono io nelle vesti di Dante, che parlo in terzine come Dante, e faccio scendere l'ipotetico...
1: Ah, fai scendere, secondo me, con le terzine di Dante, sì, qua scendono, scendono.
4: Scusami, ma l'ispirazione Rosario te l'ha data per il suo naso dantesco?
1: No,
5: Rosario me l'ha data per i suoi superpoteri da Sataman, che già
1: pensa a te, ragazzi. Va bene, c'è crisi. Dimmi, caro.
5: Dicevo, in pratica faccio scendere un osservatore ipotetico in quello che è l'inferno napoletano, andando a fare una critica feroce contro tutti i nuovi mali di Napoli, fra l'overtourism e tutte le cose correlate all'overtourism.
4: Hai usato le tematiche calde di Rosario, fondamentalmente.
1: Ho capito. Vabbè, ciao amico mio, in bocca al lupo e faccelo vedere.
4: Faccelo avere in qualche modo.
1: Avere in qualche modo.
5: Non posso farlo vedere ancora al
1: Facebook. Quando sarà lì?
5: Quando sarà, manderò il link sulla tua pagina.
4: Benissimo. Faccelo vedere. Grazie. Facciamo come Sanremo, ti squalificano, così si parla di più di te sui giornali.
1: Va dicendo. Guardate che mentalità.
4: Vai, ciao, pronto? Caro, ciao.
1: Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
7: Ciao
1: Pasquale.
7: Sul fatto dei giovani del lavoro che discrimina tanto a questi giovani. Sono sulla pelle di una mia nipote.
1: Sì.
7: Proprio 15 giorni fa è andata là, andata con loro, come intendere, perché la ragazza si mantiene un po', che è stata all'università, ha fatto l'orso la Beringata.
1: Sì. Che proposta l'hanno fatto? Vai alla proposta, vai.
7: Hanno fatto la proposta così e via. Comunque 4 ore al giorno, però con i turni, una volta di mattina, una volta di pomeriggio, 900 euro al mese.
1: 900, 4 ore al giorno, è un part time.
4: Paradossalmente
1: sincero.
4: Non è male, come
1: non è male, cioè un part time.
7: 200 euro al mese.
1: Ah, 200, avevo capito 900.
4: Pure io avevo capito
1: 900. 200 euro al mese. 200 euro al mese.
4: No, li mandasse a cagare, cioè nel senso no, non ci deve andare.
7: Ma poi il fatto.
1: Ma sono pazzi, chi cazzo accetta 200 euro al mese?
7: Ti giuro, guarda, 15 anni fa avevo questo colloquio con un'azienda
1: Ma non c'è il reato di schiavismo, cioè non c'è stato un reato di sfruttamento. Tu pensi sì?
7: Quattro ore al giorno, 7 su 7 doveva, però era di
1: pure la domenica.
7: Una volta ti chiamavano di pomeriggio, una volta ti chiamavano di dovevi andare mattina.
1: Facevo turno.
7: Il giuro,
1: 200 euro al mese, manco piglia affatica, cioè che spendevo piglia affatica.
7: Voglio dire una cosa, mi devi permettere.
1: Sì,
7: voglio dire questa centaglia di giornalisti che parlano.
4: Vabbè, ma non offendiamo.
7: Che parlano per televisione, che buscano questi soldi, non sanno nemmeno dove si devono mettere, va bene? Come si fa una ragazza che fa un'università di proporre 4 euro al lavoro, 200 euro al mese? Vabbè,
4: diciamo, i giornalisti che vedi in televisione sono una cosa un po' diversa, perché lì sono anche conduttori televisivi e quant'altro, quindi non facciamo di un erbo un fascio.
7: Ma è una mortificazione,
1: però, ragazzi. Avrà ragione, se ne parla i giornalisti cosa.
4: Quello sì.
1: Open, mo la stiamo prendendo da Open, però, se vogliamo, ne stiamo parlando. Vabbè, grazie.
4: Fermi lì, ragazzi. No, c'è ancora un minuto.
1: No, un minuto e mezzo. Dai, abbiamo,
4: non l'avevo visto. Pronto?
6: Sì, pronto.
1: Sì, buongiorno.
4: Sì, tu?
6: Volevo dire una cosa a Rosario.
1: Sì.
6: Rosario, devi ringraziare il tuo collega.
1: Sì.
6: Ti ha dato dei consigli.
1: Sì.
6: Soprattutto che non fumi più, perché è una cosa molto importante.
1: Sì, bravo, non è diglielo, il mio bravo collega, è una vita che ci pensavo, sì.
4: Diglielo. Vabbè. Ciao caro, ciao. Allora, vediamo pure un paio di messaggi che ne stanno arrivando un po'. Ragazzi, tutte queste notizie sui lavori e 1.000 euro all'anno è lo specchio di questo governo, dove hanno avuto il coraggio di dire che hanno aumentato l'occupazione dei cinquantenni a cui hanno allungato la pensione.
1: L'Istat sta da una vita e pure 2 giorni di lavoro te li calcola come se stessi lavorando. Non è solo questo governo, dai, non diciamo...
4: 1.000 euro all'anno faccio prima a farmi ridare i 1.000 euro che mi deve dare Rosario. E ha ragione. 1.000 euro, babboia. Nellino, buongiorno. Bentrovato, caro, bentrovato. Io direi che di persone così meritano solo di essere messi alla berlina facendo nome e cognome e denunciandoli, perché sono questi elementi che contribuiscono alla criminalità.
1: Si può emigrare se non lo si può. A favore una causa di diffamazione. Vabbè, ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo, vai.
8: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
9: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vedere un po' la situazione in giro, perché da questa inchiesta di Open che ha raccolto tutte queste offerte di lavoro, queste offerte di stipendi a dir poco ridicoli, ci state mandando ovviamente un po' di esperienze anche attraverso i vocali.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Marco. Buongiorno. Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno.
1: Allora, io quando sono arrivato nell'azienda dove lavoro ancora tutt'oggi, avevo un contratto a scadenza, 3 mesi, 4 mesi, 15 giorni, stiamo parlando di un'azienda SPA. Il titolare mi disse: non ha guardato la busta paga, che era di 7,50 euro all'ora, e lui mi dava 5 euro.
2: Come?
1: Ah, in più, oggi con un contratto indeterminato, dicimo, io pure 150 euro al mese, accevavate buone paste. Sembra che i soldi lì.
2: L'SPA, pure l'SPA fa le sicure. Cioè, capi chi sta da 150 euro di buoni pasti e se figli, non faccio.
0: No, ma poi è bello, guarda, sul contratto
2: dice non giagna, cioè non.
0: Ma è bella la frase, ci sta scritta una cifra sul contratto, ma tu non guarda. Ma no, Gesù, guarda, è sul contratto, non è che me la sto inventando.
2: Ma chi la agiscono in coppa fama, perché così non li denunciasse, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, Mario da Scampia.
2: Ciao caro, ciao.
3: Oggi vi racconto la mia esperienza.
2: Vai.
3: Andai a fare un colloquio con una nota azienda di porta infissi.
2: Sì.
3: Praticamente faccio colloquio, vabbè, mi dice: guarda, noi alle 6:30 del mattino, 7, stiamo, vieni qui, poi andiamo a caricare zona nel Beneventano, ti prendi il furgone,
2: sì,
3: ti carica le consegne, poi quando hai finito le consegne, cioè 15 anni da incorare, quando hai finito le consegne te ne vai a casa. Poi lo sai, infissi, porte, non ci vanno del censore, come dice a te. E te quindi è tutto al piano, ma fa consegna al piano e automaticamente me la carica in braccio a roba.
2: Vabbè, 2000 euro al mese, quando era?
3: Ah, certo, giochi, che bello, certo. E poi, certo, com'è il mensile? Partiamo da 8,50 a mese, ricette. Ah, pure sabato, vero?
2: Certo. Sabato, no, chi l'è come a palestra non può far scendere l'allenamento.
0: No, devi andare.
3: Era male allora. Comunque ricette, vabbè, allora quando iniziamo? Che qua c'è la caricatura, abbiamo caricatura, certo, quando iniziamo? Bellissimo, facevi bene, bene. Disse, allora facciamo una cosa, lunedì vieni e facciamo un mese di pro. Va benissimo, lunedì alle 7 sto qua, secondo me sta ancora aspettando.
2: Facciamo pure un mese di prova.
0: Ma il mese di prova era pagato.
3: Spero.
0: Ah, manco te l'ha specificato là per là.
3: No, non me l'ha specificato, però io avevo caricato 11, va bello, bello.
2: Ma 8,50 spero. Ma 8,50 ma spero netti, no?
3: Netti.
0: Ma contrattualizzati o dati un po'?
2: Contrattualizzati.
3: Si fa un contratto 4 ore, magari usato 400, 500 per fuori busta. Comunque la cosa è certa.
0: E quindi c'era anche un pagamento a nero tra questo.
3: Sì, ovviamente. Lo
0: però scusami, nel tuo caso, no, io dico anche un'altra cosa. Cioè, tu, per esempio, se devi caricare del materiale pesante, delle porte, degli infissi a spalla, le devi portare al piano. C'è un buon rischio che tu ti possa far male, anche perché c'è un gradino di un palazzo che è fatto un po' male. Ma stai fuori orario, stai guadagnando. Cioè, come si tutelano questi poi quando succede una cosa del genere?
3: Se non ti fai male sul posto, a sera arriva a casa perché ti stai fatto male lo stesso. Irina a pezzi.
2: Certo.
3: Automaticamente.
2: Babbo, ciao amico. Ciao.
0: Ciao ragazzi, ora è chiaro perché non vogliono il salario minimo? Ma figurati, ma guarda, posso dire una cosa?
2: Il salario minimo massimo manca 2 anni.
0: Bravo, cioè, ma a me se non concesso che ci sia, cioè stiamo sentendo che loro scrivono una cosa sui contratti e poi ne fanno altro. Quindi salario minimo, io comunque ti do 3 euro alla fine.
2: Quello per le aziende del nord che giustamente tengono tutto più a posto, capì? Allora dicono no. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Antonio.
2: Ciao Antonio.
0: Ciao.
4: Allora, lo volevo sapere da Rosario, no?
2: Sì.
4: Lui che sa tutto dalla vita. Ma tu aggiungi, allora, quando vanno un mese? Mettici un prezzo.
2: E poi quando ci vuole? Hanno uno stipendio normale, quando è? Se fai un part time 1000 euro al mese sta a posto, però mi fa 4 ore. Se me ne fai fa 8, già ti stai rubando 4 ore. Hai capito?
4: Ma cosa può fare Germania?
2: Ah, tu sei l'imprenditore che non può fare, sì, hai capito, sì. Sì.
4: Non lo puoi fare.
2: E te serve in schiava allora? Non serve ni più. Capacito bello, perché voi siete pure destro, perché non giate trovare gli extra comunitari, non giate trovare le cose. Non ci capite che giate trovare. Cioè.
4: Allora, vieni a me, schiavo, e facciamo noi che ne ha sta gente. e piglia 1.300, 1.400, 1.500, non sanno fare niente, non sanno fare niente, non sanno abitare una vita, non sanno imparare niente, non bando niente.
2: Non bando niente, andranno manco soldi.
0: Scusami, ma
2: chi sporca avrà ragione.
0: Ma se a te ti facessero una proposta simile, tu che faresti? Accetteresti dicendo anche
2: certo,
0: grazie?
2: Certo.
4: Allora, ma ti dico una cosa, io già da piccolino, già pigliavo una.
0: No, io rispondere oggi nel 2026, quando eri piccolo tu era un'altra epoca.
2: No, fammi sentire,
0: era una epoca di merda dove si facevano delle cose che non erano proprio nell'astro della normalità. Ad oggi se tu perdi il lavoro, fammi fare la domanda. Oggi perdi il lavoro, ti offrono un lavoro e ti danno quello che tu vuoi offrire.
4: Tutta sta gente che ce l'ha pure assai. Secondo me chi si fa? Se c'è una pavasola allora a noi, per me.
2: Ho capito. Senti, perché da una pavasola a te? Cioè,
4: sì. E buoni lavorano.
2: Cioè, mo chi su che ti ha chiamato prima? 10 euro al giorno, a porto il coso,
4: tu c'è. Ma perché le 3-4 scimitate per dice, ma vedi che ci sta.
2: In che senso? Spiegami.
0: Uno come te che non paga, questo ci sta.
2: No, non ne fanno
4: fatti prima.
2: Sì.
4: Ti tengo gente anno sana.
2: Sì.
4: Pavo dei contributi, pavo che. E non ci pagano niente. Cioè, praticamente.
2: E fanno pure i contributi se bastano.
4: Li rifondi, non ci guadagni niente con questo. Devi guadagnare con.
2: Sì, ma chi ci sta a guadagnare? Purtroppo hai zangolla, stagli il terzo piano una cosa. Chi ci sta a imparare, scusami.
4: Allora,
2: si tenga uno che mi ha da sagli in porta, per esempio, il terzo piano per scala, perché in ascensore non può dire che sa da imparare, scusami.
4: Questi mestieri qua rimangono che lì imbassati là, non c'è poco da fare.
2: Niente.
4: Sono mestieri che sono imparati, che altro per pigliare 700-800 euro a settimana.
0: Ma me lo levi uno sfizio? Ci dobbiamo fermare, me lo fai un regalo?
2: Che peccato.
0: Ti si chiude l'azienda, la tua azienda, tu come imprenditore devi chiudere, ti offrono lo stesso lavoro che offri tu. Tu oggi accetteresti?
2: Ma
0: tu
2: sapevi fare?
4: Allora, io accetterei e mi andiamo a mettere alla prova. E per mi danno mesi quando vi.
2: Ti può dire che non lo dice, no.
0: Ma certo che lo deve dire, no, invece, perché dovrebbe essere onesto concettualmente.
2: Mondolino, ammo numero di telefono, voglio parlare con te. Dai, ci fermiamo un attimo.
0: Ma che altro devi sentire? Vai, che altro devi sentire? Allora, Amy Winehouse, ragazzi, torniamo nel 2011 e ci godiamo questa canzone.

0: Abbiamo avuto prima un'esperienza con un imprenditore italiano, ecco, un imprenditore napoletano che giustamente diceva la sua, diceva: ma che stanno fa niente, che laggiarò, che pozzerà, stanno fa niente.
1: Allora, mi sembra che lui sapesse fare
0: secondo me ha ragione, cioè tu vieni, mi sa che la porta il terzo piano, vado, ci vanno pure di sotto. Andiamo per la sai mantenere la porta a mano, no? E scaline, sai, io no,
1: dovresti andarci a cena con quella
0: cane, ma certamente, pronto, Confindustria, pronto.
2: Ragazzi, buongiorno, sempre il fotografo.
0: Qui fotografo.
2: Allora, no, da queste parti stanno cercando più, e non li trovano mai, stanno cercando più di 300 ragazzi. E per lavorare, che qua fanno i cosi, le conserve di lamutti, tutta questa roba qua. E non riescono a trovarli, è stato dappertutto. Vabbè, mio figlio pure lavora là, non lavora là, lui lavora per, lui è un tecnico informatico, ma lavora per un'altra azienda, ma diciamo sta lì fisso a guardare tutti i desk, i server, sta roba qua, e viene pagato, però lui c'ha la partita IVA. E guadagna bene, pure, cioè nel senso, non ci può, non, in un anno e mezzo, mo prende 180 euro al giorno. E poi il prossimo contratto arriva a 210, capito? Però pure quali stanno cercando pure,
0: ma lavora tutti i giorni o lavora tre giorni a
2: settimana? No, lui lavora 5 giorni a settimana,
0: E ce l'hanno 150 euro al giorno,
2: 180 euro, e poi da papà e cose che fa fattura.
0: Vabbè, quindi tu sei il lato buono, insomma, della della
2: c'è un'altra cosa, sì, da dire, no? Praticamente mo lui, loro, tutti questi tecnici li stanno cercando un po' dappertutto. Tanto è vero che lui è in contatto con, lui c'ha 21 anni e mezzo, non è che è vecchio, che triste, però lui sta in contatto con la scuola che è lì, no? Dove fanno effettivamente pure di robe di informatica, e ne ha trovato un altro che praticamente gli ha fatto prendere un posto di lavoro lì, capito? Perché
0: quindi altamente specializzato, vabbè, ma non è il nostro caso, stiamo parlando, vabbè, di specializzazioni basse.
2: Sì. Un sacco di lavoratori, sì, no? Di che pagano bene.
0: Va bene, grazie ciao. Fratello, ciao, vai Marco.
1: Allora ragazzi, l'estate scorsa feci diversi colloqui, mi soffermo su uno che mi ha colpito particolarmente. Un'azienda di circa 160 dipendenti mi offriva uno stipendio già al di sotto di quello che mi spetterebbe per il mio ruolo, e mi offrivano 1500 euro al mese. E vabbè, ma quello che mi ha colpito è che mi dissero che però loro avevano un accordo con il sindacato dove i contratti rimanevano tutti allo stesso stato, e quindi partivo da secondo livello e restavo a vita secondo livello. Illegalissima, penso, come cosa. E questo era il livello massimo per l'azienda. Vincenzo da Bosco Reale. Aggiungo che per arrivare in busta paga quella cifra mettevano trasferte in modo da pagare meno tasse possibili. Alla grande. Vabbè, direi anche qui siamo alla grandissima.
0: Se c'è un sindacato all'interno e non parlava, questo è gravissimo. È che se c'è qualche sindacalista che ci sta ascoltando e vuole intervenire, cose che non pensa che voglia intervenire.
1: La frase che mi fa un po' rabbrividire è proprio: avevano un accordo con il sindacato dove i contratti
0: rimanevano. Questo lo sta dicendo lui. Lo sta dicendo lui. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Salve. No, a me fa molto sorridere questo. Vorrei veramente capire che tipo di imprenditore sia quello che è intervenuto, perché mi ha fatto veramente ridere. Pensavo che,
0: vabbè, ci sta un imprenditore a Putocara, cioè dipende.
3: Sembrava che credevo che il comico fosse Rosario, ma in realtà questo imprenditore è stato veramente un grande comico. E forse non si rendono conto che oggi noi ragazzi ci siamo un po' svegliati, quindi è chiaro che la volontà di lavorare sicuramente non appartiene a tutti, ma la volontà di farsi schiavizzare credo che oggi non appartenga più a nessuno. Quindi per me tutto questo che sto sentendo è veramente triste, purtroppo è una realtà dove soprattutto nella nostra città, nella nostra regione, vige questa legge del
0: Ma non è affatto vero anche quello che diceva, perché prima a 20 anni pensa che si sposavano, quindi lavoravano bene.
3: Mio padre alla mia età, poi oggi faccio il paragone con papà. Io oggi lavoro in una multinazionale, sto bene, per una media, insomma, di quella che può essere oggi la media di ragazzi della mia età. Però mio padre alla mia età, 28 anni, già aveva costruito un palazzo col padre. E già aveva fatto matrimonio e messo.
0: Sì, loro dicono che quando erano ragazzi non è vero, perché io, per l'esperienza mia, ho 54 anni, però a 20 anni insomma stavo benino, insomma, non è che si parlava di questi stipendi e queste cose.

0: quindi no, non è vera la cosa che dicono loro. Vabbè.
1: Assolutamente.
0: Ciao fratello, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Allora chiudiamo con un paio di messaggi. Marco, io invalido all'80%, nessuna azienda mi ha fatto un'offerta di stipendio umano, sto pensando di andarmene al nord tipo Bolzano dove hanno rispetto per il lavoratore, cioè manco per le persone che poi hanno una invalidità importante. Si passano la mano per la coscienza. Sta cosa delle trasferte fittizie sono ovunque, da nord a sud. Io sono assunto presso azienda di Torino e gli straordinari me li pagano sotto forma di trasferte fittizie.
3: Allora, politico che sei in ascolto, vai, facci una proposta per limitare questo fatto delle frasi.
2: No, ma stanno
3: invece parlare, invece parla di stronzate, parla a me si coso. Vai,
2: fermi lì, fermi lì.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: basta, stiamo per chiudere questa prima ora di Essano Kiss Kiss in questo viaggio di miseria tra le offerte di lavoro, non solo quelle raccontate da Open e che vi abbiamo riportato stamattina, ma anche le storie che ci state riportando voi con quella perla dell'imprenditore, insomma, che ci ha dato le sue motivazioni, che non sanno inchiodare niente, non sanno avvitare nulla. Allora, perché
1: un po' criticone,
0: perché li devo pagare? Perché devo pagare uno
1: un po' criticone?
0: Tu, Zaccaria, quando sei arrivato qua in radio, lo sapevi alzare il cursore? No, e quindi non dovevi essere pagato alla fine, quella doveva essere la cosa. Vabbè. 081 546 6873, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Sono da Odi.
1: Chi è?
2: Sono alzato l'imprenditore di
1: Ah, vai, sfoga. C'hai il microfono aperto, vai.
2: No, allora, io vi voglio dire, perché poi noi stacchiamo e voi parlate. Allora, voi date un messaggio sbagliato, come faccio voi, ne facete tu quanto fa la gente.
1: È vero.
2: Dovete dare il messaggio.
1: Sì. Dici. Che messaggio dobbiamo dare?
2: Che devono imparare il mestiere, perché sa non mi
1: Sì, ma Mericere, se mi assumi, scusami. Scusa, se mi assumi per stare cose in quel coppo terzo piano, va bu. Che ma già imparà?
2: Non devo imparare niente, la vai 1.000 euro al mese e basta.
1: E perché solo 1.000 euro al mese? E perché?
2: Con l'Istat ogni di 3 anni, in 3-4 anni.
1: Ma perché? Scusa, ma c'è un contratto normale.
2: Oggi la vita con...
1: però me le spiega, aspetta, sennò sono scemi, non capisco. Sì, se ho un contratto mi dice che tu mi era 1.700, 1.800.
2: Non mai faticato, quindi non sapete, capito?
1: Però mi rispondono.
2: Non sta con il microfono male, allora non sapete.
1: Si mi di scema, diciamo di cretina, che se poco mi è sicuro.
0: Parla per te. La
1: cosa, solo io sono cretina, Marco è un genio, però volevo dirti perché dal tuo punto di vista, se io sapevo per esempio 1.500 euro al mese, tu me ne erai solo 1.000 perché io ho già gli zangoli e già sagli.
0: Non hai capito, no, è facile ragionare.
2: Ma se tu fai 1.500 euro al mese, se tu fai 3.000 euro al mese, fai 3.000 euro al mese, non è quello il discorso.
1: Ah. Ma io c'hai no, solo un culo, perché?
2: Allora, mi sembra a me, sì. Per avere una partenza, uno ha minimo per vivere, lo deve avere.
1: Minimo, non esageriamo.
0: Scusa, ma che azienda tieni tu? Che cosa, di cosa ti occupi?
2: Non mi interessa.
0: Vai, ma voglio capire se effettivamente, come dici tu, è un lavoro dove io per entrare devo per forza fare praticantato da te, oppure se magari ho studiato, ho fatto esperienza da altre parti, vengo da te e posso essere già qualificato e inquadrato un pochino meglio.
2: Allora, falegname, meccanica...
1: No, che stiamo parlando? Dell'ascoltatore di prima che doveva salire le cose in gol, senza orario, tutta la giornata, senza orario, e va saggi soltanto in gol. Cioè, chi le va a scarico camion e le va a portare coppa all'appartamento, va buono, che se va a fare 850 euro al mese, 6 giorni su 7, senza orario. Perché tu mi hai solo 8,50, capi? Che se voglio capire a te, però sono ignorante, non riesco a capire. Dimmi.
2: No, allora, se la cosa è come dici, si chiama poco, dove la prendere di più?
1: Siamo esempio, quando l'hai visserato tu per fare un serie chist?
2: Ma non posso dire che ma oggi un manuale oggi proprio 000 da pigliare 70 euro,
1: io quando sono 1.300-1.400 un mese, quando sono?
2: Ah, un mese, sì,
1: un manuale,
0: lordi,
1: un manuale.
0: Lordi però,
1: lordi o netti,
0: o neri,
2: ma pure netti la sacca netti
1: la sacca, quindi o se ne sfruttano a chi ne prima, sei d'accordo con me?
2: Però se da volare o parte che hai fatto inizialmente.
1: Oh, dimmi un'altra cosa, si va a fatica andare nella cucina, vabbè, non sa c'è fuoco, non sa c'è fuoco garzone, non sa c'è fa niente. Mi dice, non soltanto che ha già scupandella, ha già la voce e ha già il tamponnezzo, va buono, però ha già la voce, ha già la via piatti, ha già la vesico. Se cosa sa ci fa? Ma può dare un stipendio normale, 1.300-1.400 euro?
2: No, è come no?
1: La già vi? Oi, che si trova con me lui, oi!
0: Ah, ma pensando in radio,
1: ma se tu sei mal pensando questo,
0: ma per piacere, dai.
2: Che si
1: dichiara che. Ma sì, ma a fuoco che mi dai 3.000 euro al mese, no? Perché sa c'è fuoco.
2: Hai capito com'è?
1: A così è. No.
2: Davide lo fa a un spazzino e a scopandere che si chiama. A Davide pure con cose tu che lei.
1: Che se, oi che si trova con me noi. Grazie.
2: Vuole ammire.
1: Non ci capito quello che si dice, però insomma
0: no, tu da lui vai ad ambire, cioè, capito, lui poi fondamentalmente
1: sarà
0: tipo il Gesù di qualche azienda che poi dopo tu diventi un padre eterno.
1: L'ultima prima di chiudere, ma tu sei d'accordo che mi devi fare un contratto nazionale normale, legale?
2: Sì.
1: Cioè, io vengo a tutte, tu mi fai un contratto come normale, insomma.
2: Però
1: no, come va a
0: però, però, però, però, aspetta.
2: allora mi senti a me,
1: sì.
2: Forza Nazionale con tutti i cuori, però poi dopo devi pure imparare, devi salire di grado.
1: E certo, poi tu mi fai più assai si sa di grado.
2: Rimane così.
1: Cioè, venga, tu devi fare un part time, tu mi dai contratto nazionale su 1.000 euro al mese, no? 4 ore, tu mi fai fare solo 4 ore e mi dai 1.000 euro al mese, no? Netti.
2: Comunque
1: mangio sta cacca.
0: La parte più bella da attaccare. Hai iniziato a parlare di soldi e mi si è emozionato così.
1: La finanza vita.
0: Avanti.
1: No, scusa, rispetto al tuo lavoro, ma non c'hai
0: avanti, avanti, avranno fatto, sai come si dice, l'intercettazione.
1: Però sei tu.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Lui,
0: Marcello,
1: è lui che ha mal pensato, ma che chi lo ragiona con me?
0: Ma quando mai?
1: Sei tu che hai pensato male.
0: Ma per favore.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano in apertura. Napoli ha straordinarie potenzialità di crescita, ma ancora delle fragilità legate alle tante diseguaglianze che abbiamo ereditato dal passato. Dobbiamo lavorare su questo, soprattutto sulla riqualificazione urbana e sull'attenzione ai giovani. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del 14° congresso regionale della UIL Campania, evidenziando la necessità di rimettere nel ciclo produttivo i troppi giovani che oggi non studiano e non lavorano. Per il primo cittadino la chiave per aumentare la coesione sociale e prevenire l'esclusione risiede nel garantire i diritti costituzionali attraverso il miglioramento della qualità dei servizi essenziali a partire da sanità e diritto alla casa. Passiamo alla cronaca. Un richiamo mal digerito ad un ragazzino che importunava una donna in via Vigliena nel quartiere di San Giovanni a Napoli. A quanto pare è bastato questo per far scattare la punizione a colpi di pistola contro Salvatore Ambrosio, 59 anni, e i figli Ugo, di 34 anni, e Vincenzo, di 35 anni. Padre e figli sono stati tutti colpiti alle gambe e fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Cambiamo argomento. Cominciato a questa mattina, giovedì 18 giugno, la maturità 2026. Anche gli studenti di Napoli e provincia si preparano ad affrontare la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, con 6 ore di tempo a disposizione dal momento dell'apertura del plico telematico. Ai candidati verranno proposte 7 tracce divise in 3 tipologie, 2 analisi e interpretazioni di un testo letterario italiano, 3 testi argomentativi e 2 riflessioni critiche su temi di attualità. Ogni studente potrà scegliere liberamente la traccia da svolgere, indipendentemente dall'indirizzo scolastico frequentato. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Si è chiusa stanotte la prima giornata dei mondiali. Vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia, 4-2 il risultato finale. Pari per il Portogallo contro il Congo. Vittoria anche per Ghana e Colombia, rispettivamente contro Panama e Uzbekistan. In attesa dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, il direttore sportivo Manna porta avanti la trattativa con la Lazio per Ghila. Forte dell'accordo col giocatore, il Napoli sta cercando di chiudere l'operazione versando alla Lazio 15 o al massimo 20 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica. Di contro, la Lazio vorrebbe 30 milioni di euro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà stabile ed assolato in Campania, con solo nubi innocue di passaggio, clima caldo ed estivo con temperature massime che nelle zone interne raggiungeranno anche punte di 35 gradi all'ombra. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi anche per la giornata di domani non mancheranno ovunque ampie schiarite, con clima già mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: ammazzano chi schisse. Di cosa vogliamo parlare adesso?
1: E di cose che non parliamo noi napoletani, più che altro, ma chi viene in visita a Napoli ne parla. Infatti Giletti, il giornalista che conoscete tutti quanti, viene spesso a Napoli, viene spesso a Napoli, è stato 2 giorni fa, è stato a Napoli, è stato al centro per ritirare un premio, viene intervistato da Napoli Today e dice: ma ogni tanto bisognerebbe farle in questa città una tiratina di orecchie ai politici, va, per esempio, e sentiamo cosa dice, vai.
2: Guarda, io penso che Napoli sia una delle città che è migliorata in modo importante in questi ultimi anni. Poi però qualcuno mi deve spiegare come mai nella zona più bella turistica sono mesi che io vengo e non si riesce a costruire una strada, a finire la strada principale, no? I turisti escono e si trovano ancora i lavori in corso. Oggi vedevo però che c'erano 2 operai. Ecco, questo francamente non è da città europea. E ce ne sono tante altre cose, il Castellovo chiuso, la villa, il centro chiusa, perché uno fa una tranvia quando ha già fatto la sotterranea sotto la metropolitana allo stesso punto. Io investirei i soldi su altre cose, però per carità, Napoli è come una squadra di calcio, cioè a Napoli si fa una squadra di calcio che ha dato lezioni alle squadre del nord, perché ha vinto e sta vincendo con un sistema industriale organizzativo di squadra proprio a livello societario. Quindi questo è, non è la vittoria di San Gennaro, no? Come era una volta ai tempi di Maradona. E quindi ti racconta una città in grande crescita, che però ogni tanto qualche tiratina ai politici bisognerebbe avere il coraggio di fare.
1: Vabbè, ciacchia America, come si dice a Napoli, dice, va, come una città che ha la squadra di calcio che ha fatto impresa poi alla fine ed è un'eccellenza, però la città non riesce a sistemare le proprie cose e dice facciamo una tiratina di orecchie alle autorità, oppure chi dovrebbe fare queste cose. E insomma, sono d'accordo, che poi noi napoletani parliamo sempre, siamo belli, Napoli, però insomma non ci fratem. No,
3: ci ha fatto un bello zuppone.
1: Non riusciamo a chiaitarci i nostri diritti, no? Quando io parlo del turismo, tutti quanti mi telefonano e dicono: lo so, ma perché sei contro questo turismo? Il turismo è bello, porto. Ma manca quello, strade principali ancora con i cantieri, maschio, come si chiama, no? Il castello dell'Ovo chiusa.
3: Perché stanno facendo i lavori lì davanti.
1: Che lavora, cosa così, e non si riesce a finire un lavoro. Siete d'accordo con Giletti? 081
3: chi la fa la tirata d'orecchie?
1: 546 non lo so, tu la faresti una tirata di orecchie ai nostri politici?
3: Spesso l'abbiamo detto.
1: No, dico, tu personalmente la faresti la tirata d'orecchie oppure
3: che senso devo fare la tirata d'orecchie? Cioè, ma a me fa morire. Tu sei lo scaricabarile italiano perfetto. Falla tu la tirata d'orecchie.
1: No, dicevo tu.
3: Ma vedi come sei, coniglio.
1: Pronto.
3: Falla tu la tirata d'orecchie. Perché quando uno fa
1: una faccina.
3: Ma scusami, quando uno fa una domanda, perché la rigiri al contrario? Rispondi alle domande.
1: No, perché ti vedevo con l'occhietta, diceva dai, su scemo che sta dicendo, capito? Allora mi è venuto.
3: Ma quale occhietto su scemo che sta dicendo? Cioè, il discorso è che, secondo me, per carità, massimo rispetto per Giletti, che è un giornalista, fa cose interessantissime e tutto, l'ha fatta in, come dire, celatamente un po' già la tirata d'orecchie, dicendo che qualcuno dovrebbe fare la tirata d'orecchie, ma a questo punto potrebbe dedicare una puntata del suo programma a queste anomalie della città di Napoli. Ci darebbe sicuramente una grande mano, questo potrebbe essere anche un buon risultato. Pronto?
1: Non si sente niente, fratello.
3: Se ci stava Froio già eri stato tagliato, amico mio.
1: Ma non attaccava manco a parlare. Pronto?
4: Ciao Rosa, ciao Marco.
1: Ciao bello, ciao.
3: Caro.
4: Ciao. Rosa, prima tu dicevi una cosa, no? I sindacati dall'azienda. Ma il problema sono i lavoratori, non è sui sindacati.
1: Anche. Sì.
4: Io lavoro in vigilanza, ne hai parlato tanti volte tu, no?
1: E come no?
4: Infermeria sociale.
1: Siete proprio sfruttati voi, sì.
4: Proprio, ma sta macchismo, ma sì. Quando si deve andare a mettere bianco sul nero, i lavoratori fuino.
1: E che aveva paura di perdere un posto, capito?
4: È vero che ci sono questi sindacalisti che si mette sui social, che è uno dei peggiori, però voglio dire, non sono tutti quanti uguali.
1: Sai come fanno i sindacati, cioè, in Italia, come fa l'amministratore del palazzo, che non votano i problemi, no? Per esempio sta Marco che mette sempre a munizione fuori la porta, allora va tu chi le dice, signor Pesacane, lo sa che il signor Verde si sta lamentando di lei, dice che lei mette la munizione, l'hai vista la mia, capito? Cioè, è tutto a te,
4: no,
1: a Inter.
4: Lo so, scusami.
3: Io dico sì, lo so, grazie, arrivederci.
1: Vabbè, stavi dicendo?
4: Non è così, perché quando tu, per esempio, per la vigilanza, che ci sono tanti tanti problemi, tipo trasferta Italia per non te pavo straordinaria, e tu poi lo vai, cioè praticamente si deve agire, si va a il filtro, si va ad un avvocato, no?
1: Certo.
4: E tu hai scritto come sindacato e che non se ne importano proprio tutto questo, si deve dare seguito alla cosa.
3: Vabbè, tu dici che dovremmo denunciare di più fondamentalmente.
4: Il problema è su questo sindacato, si ferma.
1: Il problema dell'Italia è che abbiamo aziende troppo piccole, capito?
4: Il problema è, come dice Rosario, che il cane approfittano della fama, poi al di là della vicinanza.
1: La fama, sì.
4: Il settore la stessa, tra cattere, non parliamo della ristorazione, mamma mia, peggio.
1: Se mangiano la fama, ragione, sì, sì, sì.
4: Così lo so.
1: Ciao, ciao fratello, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
1: Bocca al lupo, resisti.
3: Ciao ragazzi, mia moglie assistente alla poltrona per uno studio dentistico con esperienza di 5 anni, è andata a lavorare su un altro studio, le facevano fare 12 ore di lavoro, quindi alle 9 del mattino alle 21 di sera non stop tutti i giorni, gli volevano dare 600 euro al mese, ovviamente fatto il primo è andata via, è scappata via poi dopo.
1: Però ce l'ha fatta in un mese, capì? Pronto, è caduto, vai.
3: E in quale città? È stato già detto di Cenzo? No, non ancora.
1: Pronto? Vabbè, andiamo avanti. Ma ci sei? Ci sei? Pronto? Ciao,
5: ciao, sono Tommaso da Napoli.
1: Ciao Tommaso da Napoli, dimmi.
5: No, volevo andare in diretta. Già sei in diretta,
1: non filtriamo,
5: ah,
1: vai.
5: No,
1: vai.
5: No, niente, volevo raccontare la mia storia.
1: Prego.
5: Riguardo il lavoro.
1: Prego.
5: Niente, questo io l'ho lavorato 25 anni con un'azienda, perché lavorato mio padre per 40 anni. Visto ovviamente sono passati man mano da due soci, ovviamente i figli ne sono diventati 6, i figli ne sono diventati 12. Insomma, una bella azienda, si hanno mangiato tutte cose e ci hanno fatto fuori a 45 persone senza darci un euro, in mezzo al strato con una moglie e due figli, senza avere un euro di...
1: Ma avete fatto causa? Avete fatto causa?
5: Ho fatto causa, dopo 6 anni ho vinto la causa. Questi signori che si sono trattati hanno fatto tutte cose intestate, hanno messo il capilegno come dice Rosario e niente, non ho ricevuto un euro. Ma mi chiamo l'avvocato 2 anni fa, dice, vieni qua, portami 800 euro perché ti facciamo pigliare di occupazione qualcosina dall'INPS. Hanno fatto tutti i documenti, l'INPS mi dice, no, guarda, ci mancano documenti per l'ufficiale giudiziario, ci vogliono, mi manca questo documento, ti diamo 90 giorni per darti questo documento. Il tribunale ci ha messo 2 anni per lasciare i documenti e ci ha fatto, come si dice a Napoli, cornuto e ammazzato.
1: Cornuto e ammazzato, questo.
3: Ma scusami, loro si sono tolti dalla faccia la società e tutto, l'azienda, no, quello che era.
5: Siamo sempre uguale, solo hanno cambiato, mo ce l'ha un figlio.
3: Però dico, scusami, non erano loro che erano i titolari quando c'eri tu, cioè non si potrebbe, cioè legalmente chiedo, non dovrebbero rivalersi comunque sul passato?
5: C'hanno ancora quel nome lì, SRL, tutto cosa. Però non ci hanno potuto fare niente, cioè io già fatto, te ne racconto un altro anche del sindacato, mia moglie ovviamente, io facendosi figli più grandi, io andavo a lavorare, lavoravo urciava, come dicevo a Napoli, lavoravo un poco qua, un poco là, mia moglie dice, vabbè, ora fa due, una mia amica dice, tu a fare due servizi a qualche parte, manda ad una signora, un insegnante, dice, sì, se vuoi venire 2 o 3 ore ogni 2 o 3 volte a settimana, però non ti posso dare più di 5 euro dura. E io dissi, sì, a mia moglie, ma ne va la prima, mia moglie, vabbè, sempre qualcosa.
1: E
5: alla fine questa signora aveva il marito sindacalista, cioè proprio l'ufficio di sindacato.
1: Bravo.
5: La cosa gli disse, sentite, se volete qualcosa, ci volete 2 o 3 volte a un mese a casa, pure entro con l'ufficio mio. Vi faccio, vi posso dare sempre 5 euro loro, però 2-3 euro massimo ogni mese.
1: Faccio fatica, bravo,
5: bravissimo.
3: Generoso però, dai, cioè, poteva non dartela questa possibilità fondamentalmente.
5: Ah, dici tu,
3: Certo, scusa, restava così, invece così ha potuto guadagnare 5 euro in più.
1: Vabbè, resisti, fratello, ciao.
5: Devo dire la verità, dopo tanto tempo ho trovato un'azienda che
1: vedi?
5: Benino, a Napoli qua in Campania è benina, non è bene, bene, bene, ma è benina, c'è qualche piccolo.
1: Poi tu stai accontentando, va bene così, vedi?
5: Io mi sto sul furgone, io vado facendo i consigli. Quindi vi auguro belle cose a tutti quanti.
3: Ma a ciao, te ciao, belle ciao. Cose, amico mio, soprattutto a te. Buongiorno ragazzi, da tempo che molte aziende costringono i dipendenti a restituire parte dello stipendio mensilmente se vuoi lavorare ormai un po' in tutto il sud. Sta cosa ce l'hanno raccontata spessissimo ed è una di quelle che a me mi fa proprio incazzare terribilmente.
1: L'imprenditore di prima, ma voi state facendo una cattiva pubblicità perché invogliate la gente ad andarsene. Gesù. Fui te! Vai, fui!
3: Guardate, era proprio il messaggio che stiamo cercando di lanciare. Cioè, se questa è la realtà, manata, fui te vendo!

0: messaggini da quelli che arrivano al 342 00 00 100. Andiamo a vedere che cosa ci state raccontando. Ragazzi, vorrei recuperare alcune puntate vecchie, come posso fare? Dal sito, se non riesci ad aprirle dall'app, vai sul sito, clicchi proprio www.chischissenapoli.it e lì trovi la sezione dei podcast. Vi ricordiamo, Nellino, correggimi se sbaglio, trovate le puntate dell'ultima settimana, quindi al massimo quello che potete recuperare è quella di giovedì scorso. Ragazzi, buongiorno, questo è il motivo per cui andiamo via da Napoli. Oggi proprio fanno 26 anni che sono morto per colpa di questi personaggi parassiti, succhia sangue. Sì, perché poi alla fine tu rinunci a casa tua perché ci sono troppi benefit da un'altra parte, che poi questi non sono benefit, dovrebbero essere la normalità, e quindi siamo costretti poi ad andare via. Pronto?
1: Pronto.
2: Buongiorno
1: ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao caro.
1: Peppe da Parete. No, io volevo solo dire una cosa, no? Perché bisogna dire l'uno e l'altro. Io penso che anche gli imprenditori stanno passando momenti difficili, perché se uno guadagna qualcosa in più, per quale motivo non deve pagare qualcosa in più?
0: Gesù.
1: Questo penso.
0: Mi sembra ovvia la risposta, amico mio.
1: Scusa un poco, Marco, scusami. Se io guadagno tot al mese, giusto? Su 10 operai, faccio un esempio. Guadagno tot al mese. Quel tot al mese vado giusto per pagare a loro. Come faccio a dargli qualcosa in più?
2: Anzi aiuto,
1: bravo. Sai quante ditte, quante aziende, quante che chiudono, non ce la fanno nemmeno loro.
2: Maturisce.
1: Purtroppo è un momento un po' difficile, perciò che
2: non mi trovo, sai perché? Non mi trovo, perché la ricchezza presente nel paese dice che è diversa la cosa. Io tengono sospetto che io ci guadagno sempre 4.000 euro al mese, per esempio. Però se non ce la faccio a pagare, perché non pensi che tu te ne vai a casa senza stipendio per pagare l'operaio. Se faccio l'impresa.
1: Per mantenere gli operai, sì, faccio una cambiale 70.000 euro ogni anno. Per mantenere gli operai.
2: Ma vuol dire che l'azienda non funziona, caro fratello.
1: Non funziona, ma non è che non funziona. Io devo vivere anche con la mia famiglia.
2: E chi è andato a campare? Chi è la famiglia sua? Scusa.
1: Io devo campare e sto campare anche a loro. E loro mi capiscono e andiamo avanti. Loro sanno tutta la situazione. Ma è difficile.
2: Oggigiorno
1: è difficile.
0: Io credo che dalle nostre parti
2: si è
0: creata una filosofia che, col fatto che adesso vuoi o non vuoi, siamo in Europa, abbiamo visto nel resto d'Italia e del mondo come funzionano le cose, ci stiamo un po' rendendo conto. Però qua continua questa cosa. Vedi, anche l'amico di prima che diceva sono 5 euro all'ora, no? La moglie che andava a lavorare per 5 euro all'ora dice vabbè, comunque qualcosa è. Bisognerebbe avere il coraggio di dire no, non è qualcosa e niente, non ci si va e si deve lasciare il posto vacante. Pronto?
3: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao Umberto. Ciao.
3: Ragazzi, avevo mandato pure un messaggio. Allora, io purtroppo dal 2020, dal periodo Covid, noi siamo stati costretti ad aprire una partita IVA.
0: Sì.
3: Ok? Partita IVA forfettaria, vai giù, cioè. E alla fine il lavoro che faccio non potesse manco fare, perché sono un courier, non posso fare il tecnico.
2: No, ma è pure illegale, perché fai un lavoro continuativo.
3: Ah,
2: e
3: bravissimo. Però per lavoro purtroppo, sai, ma mantenevo carro fascisti.
2: Ma che la colpa ne ha tu, dell'ispettorato del lavoro che non controlla queste cose?
3: Bravo, no, ma il problema è un altro. Io voglio dire all'imprenditore di prima, allora, se non ci fossero gli operai, tu dovessi abbassare la seranda. E poi quell'altro che ha chiamato prima, che bisognerebbe vedere, io non ce la faccio con 1.000 euro, ha cominciato a voluare il BMW, cominciava a togliervi le banche, cominciate a togliervi altri vizi, e ti faccio vedere come alla fine ci rientri.
0: Ma sai qual è il paradosso? È che la BMW se la prendono grazie all'azienda, che hanno tutta una serie di sgravi, cioè non è che se la sono comprata loro. Cioè, capisci?
3: No, ma il problema è che cominciate a togliervi tutto quello che di più, le spese in più, perché se volete fare bella vita e poi dopo pretendete che un operaio vi lavora 12 ore al giorno e ci darà 500 euro a mano al mese, gli hanno sbagliato palazzo. Purtroppo la situazione è questa. Siamo anche noi, non siamo appoggiati dai sindacati, siamo anche noi che non siamo buoni, perché se non ce ne sono affaticati, faccio vedere come loro dopo si brucia un poco il di dietro, perché gli operai, allora l'operaio ti porta il lavoro e ti porta i soldi all'imprenditore. Io non dico che cambierai 5.000 euro al mese, però dammi lo stipendio adeguato, e dammi lo stipendio comunque.
2: Ma loro pensano, finché c'è fame c'è speranza, capisci? Sta sempre qualcuno che bene, non vai in tu, venanate, capisci?
3: Purtroppo che sei alla fine.
2: Finché c'è fame c'è speranza, capito?
0: Però poi scusami, tu dal Covid che ti sei aperto la partita IVA, saresti diciamo assunto o hai un contratto di collaborazione?
3: No, aspetta. No, io ho una partita IVA, io fatturo.
0: Aspetta. Però tu hai detto sei un corriere, ma teoricamente sulla carta fai altro.
3: Sì.
0: In tanti anni nessuno ti ha mai fatto un controllo a te.
3: No, ma io sono. No, mai.
0: E questo è grave.
3: Fatti i controlli, vai giù. Mai fatti controllo.
0: Cioè questa cosa pure è molto grave.
2: E l'ho detto prima, l'ispettorato lo lavoro.
3: Ma sono fortunato, perché se vado a faticare, per esempio, sto montando una cosa, per esempio vado a lavorare in un bar a Montana, ma che trovo? Io sono fortunato per me, perché a parte a me il verbale che ho, ma lo vanno pure perché io faccio nome e cognome di chi mi ha fatto, cioè di chi mi hai, per esempio, fatto imposto a fare questa cosa, perché poi deve essere una cosa provvisoria. Un anno, due anni, si è arrivato a sei anni, vai giù. E diventa un poco.
2: Beh certo, che a partita IVA non superano i contributi del.
3: A me non piace.
0: Ma Napoli è bella, lascia stare. Ciao caro, un bacio.
3: E mi raccomando, ragazzi, non chiedete l'aumento.
0: Ah, no, si pazza, no, ma quando mai? No.
3: Ma raccomando.
0: Ciao ragazzi, ascolto queste storie dal Friuli, ormai da 28 anni sono qui e queste sono le cose che poi ti fanno ammalare. Ah, Tony, lo chef da Lignano, ciao caro, un abbraccio.
2: Ciao fratello. Ah, quanti chef pavamo ancora, eh? Vabbè, ci fermiamo, ma venne tutti i chef, ma che capito?
0: Guarda che non come quando vai.
2: C'ho mio cognato che guadagna bene. Vabbè, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro.

0: mondo più avanti.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio, ma se volete potete chiamare allo 081 546 6873. Stamattina siamo, come dire, dei sindacalisti, dei CAF, delle persone che pensano semplicemente e ragionano sulle ingiustizie della vita. Ecco, mettiamola così. Pronto?
1: Buongiorno, Andrea dalla Svizzera.
0: Andrea, ciao. Mettiti attaccato al telefono, leva l'auricolare e viva luce, grazie.
2: Vabbè, Andrea, non ci mortifica però, che telefonerai in Svizzera.
1: Volevo dire, ragazzi, mi dispiace tanto di questa situazione di merda che sono da tantissimi anni, che succede soprattutto in Italia. Però se ci ragioniamo sopra, chi ne paga le pene, ragazzi? Tutta la classe dirigenziale, tra politici, qualsiasi, pure i proprietari di aziende, loro guadagnano sempre. A chi la fa quel servizio sono gli operai. Ci dovrebbe essere una, il popolo si dovrebbe ribellare a sta situazione.
2: Ma almeno bastasse nei sindacati, guarda.
1: Loro fanno i cazzi loro e sotto bisogna sempre arrangiarsi. E questa è una cosa che dovrebbe finire. L'Italia conta ancora di più al sud. Perché questa cosa è inconcepibile.
2: Però amico mio, a me non mi...
1: Quindi significa ho catene tutta la tizia iena, che non riserva, parla nessuno, ma nessuno gli interessa. O non so qual è il problema.
2: E te lo dico io, il problema a me non mi bastasse, che mi basterebbe, scusami, che scusate, ho sbagliato. Mi basterebbe che i sindacati funzionassero. Per esempio, è stata condannata un'azienda che dava 4 euro all'ora ai metronotte, no? Ma il contratto dei metronotte l'ha firmato la CGIL. Infatti c'è una giornalista che glielo rinfaccia, perché sta Landini, che si lamenta di questi contratti. Dice la giornalista: ma lei l'ha firmata lei di questi contratti? 4 euro l'ora. Quando un sindacato ti firma un documento del genere, caro fratello, cade il mondo. Cioè, che buffa.
1: Ma una domanda, ragazzi.
2: Sono i sindacati che non funzionano in Italia, secondo me.
1: Lo stipendio minimo. Perché tu il minimo per vivere.
2: Perché se non vanno a fare un stipendio minimo?
1: È un tot. Esiste che tu, proprietario, mi dai la fame. Poi un'altra cosa, chi è che deve fare i controlli? Tutti la filante e tutto il resto li pagate con i vostri soldi, pagate a loro. E loro hanno fa pace, non fa lavoro loro. Ha cominciato a Don Bocash, ai comandanti della finanza.
2: Sì, ma non se ne parla, non ne stiamo parlando noi così, se ne parla così sporadicamente, ma nel dibattito pubblico si parla d'altro, non si parla di questo, sia da destra che a sinistra.
0: Senti, facci sognare un poco, tu là che lavoro fai, come guadagni, che benefit hai?
1: Io sto da 21 anni, 23 anni in Svizzera, che ho conosciuto mia moglie in Costiera Amalfitana.
0: Ok.
1: E lavoro adesso da 21 anni in un centro di riciclaggio per il ferro. Io mi sto seduto in una crana a 7 metri d'altezza. Prendo il ferro, lo metto in un macchinario grande, me lo taglia o lo presto, carico i contenitori e sto materiale va in Italia anche e in tutta Europa e anche in Svizzera.
0: Va bene. E quanto guadagni, se non per farci i fatti tuoi?
1: È più o meno sugli 8.000 euro al mese.
2: Però li spende pure. Ma quanto paga l'affitto tu?
1: Io ho l'appartamento di proprietà, fortunatamente.
2: E quanto li pagate?
1: Qua è 600 euro. Però un appartamento.
2: 600.000 euro?
1: Vorrebbero 3.500 euro il mio appartamento.
0: Sì, però.
2: Cioè, l'appartamento qui si pagasse 3.500 euro mese.
0: Ma basta fare la proporzione. Cioè, se lui guadagna 8.000 euro e fai la proporzione con quella che è l'economia italiana, guadagna almeno 3.000-3.500 euro al mese.
1: Ragazzi,
0: non facendo niente, io
1: solo il mio stipendio non basterebbe per fare il tenore di vita. Tipo,
2: no, gli amici in Svizzera è carissimo. Ci sta mo mio figlio che sta a Basilea, veramente non si può fare.
1: Due settimane in vacanza in estate, mo me ne vado in Grecia. Poi in inverno una settimana a sciare. Se esci fuori qua solo a bere da 100 franchi da sacca, solo per bere.
0: Senti, è tipo uno che non, magari un giovane che arriva nella tua azienda, per esempio, no, dove lavori tu, che non ha granché esperienza, ok, giusto per rispondere sempre all'imprenditore della prima ora, si fa anche lì il ragionamento, tu fai l'esperienza, non sai fare niente, non ti pago, oppure ti danno comunque un minimo di stipendio?
1: C'è il minimo, Marco, c'è il minimo, che sono 4.000 e 5 minimo. Sì.
2: Da McDonald's guadagna
1: nessi soldi.
2: Vabbè, grazie fratello, grazie.
1: McDonald's
2: costa un sacco di soldi. Sì, non ci mortifica, basta, bello, vai via.
0: Sì, così, si devi sentire cattive la carne, sempre. La carne che si scarnifica, sì, devi
2: cattive
0: sentire.
2: Sempre, sì.
0: Ciao,
1: ragazzi. Sì.
0: Scusate, ho trovato una cosa. Organizziamo uno spettacolo di Rosario per tutti i napoletani in Svizzera. Ci facciamo pagare il biglietto, 2.000 euro, tanto i soldi ce li avete, siamo a posto.
2: a fare cosa? Vabbè.
1: Oh, Marco, non è che vado a lavorare come un tecnico
2: servizio. Ciao, vai giù, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, caro, fermi lì, dai, torniamo subito, fermi.

0: Ma tu hai tanta voglia di darmi i miei diritti?
1: Perché si ti chiede tanta voglia di lavorare? Se ti dà voglia in Vaticano, che ti pavi?
0: Comunque ragazzi, cosa possiamo pretendere da, per esempio, da quelli delle salumerie, per dire, se un ministro dello Stato ha truffato l'Inps, cioè è indagato per aver truffato l'Inps, cosa possiamo pretendere dal piccolo imprenditore?
1: Hai ragione, sì. È l'esempio, o pesce federa capo, si diceva.
0: E poi, anche se qualcuno c'è il contratto regolare, poi arriva un master che dice tu alla fine 300-400 euro mese me devi tornare indietro.
1: Questa è proprio estorsione, questo è un grave reato, questo qua.
0: Adesso c'è l'assegno unico, ma prima
1: so pigliano pure l'assegno unico, so pigliano, parecchi ci hanno raccontato.
0: No, adesso te lo carica l'Inps, te lo carica direttamente sul conto dei
1: Tu lo devi restituire al proprietario.
0: No, perché non ti va in busta paga, ti va, è una cosa a parte, lo paga l'Inps, è come viene direttamente sul conto dei genitori.
1: Però ci stanno raccontando alcuni.
0: Prima succedeva questo, perché io sono cresciuto con parenti che lavoravano nell'edilizia, però non come imprenditori, come operai. E questi qua, gli assegni familiari, li tornavano indietro.
1: Lo so, ce lo raccontano. Grazie fratello, ciao
2: caro. Però vedi, sarà pure cara la vita in Svizzera, però orientativamente 8.000 euro netti al mese in Svizzera equivalgono più o meno a 4.000-4.200 euro netti in Italia. Cioè, questo per dire cosa? Che comunque l'amico di prima, col lavoro che faceva, penso che in Italia, ma non li vedeva nemmeno dal binocolo,
1: sì,
2: 4.000
1: euro al mese. Mi ha detto lui che l'appartamento dove lavoro, se lo volesse fittare, costa 3.000-4.000 euro. Poi mettici un condominio, mettici
2: le spese.
1: Tu lo sai quanto costa il tram là?
2: Ho capito, Rosario.
1: Per dirti, cioè,
2: il discorso
1: è molto accessibilissimo.
2: Sto facendo un altro discorso, sì. Sto dicendo
1: accessibile.
2: Perché tarato?
1: Quasi come l'Italia. Sì.
2: Non ho detto che quasi come l'Italia, sto dicendo che se lui facesse il suo lavoro qua in Italia, in proporzione non guadagnerebbe gli stessi soldi, guadagnerebbe comunque meno e resterebbe su quei 1.000, 1.200, 1.400 che probabilmente stiamo sentendo.
1: Ma due economie completamente differenti.
2: Vabbè, non vuole capire, lasciamo perdere.
1: È come a New York con 30.000 euro un mese già fai a campà.
2: Ma infatti comprati la birra e non ti comprare l'acqua a New York, lo sanno tutti. Ragazzi, voi fate audience, beati voi che prendete sui 10.000 al mese, il problema
1: hai ragione,
2: è
1: li prendiamo 10.000 al mese, diglielo. Sai perché noi prendiamo 10.000 euro al mese? Si dice 10.000 euro al mese perché lo pigliamo solo a settembre e poi partiamo per tutto l'anno.
2: Quindi fai pure attenzione come lo spendi.
1: Capito.
2: Lui poi dice 10.000 lire, io dico. Potrebbe essere quella la risposta. Pronto?
1: Chi è? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Vabbè, non c'è, vai.
2: Allora.
3: Pronto,
1: eccolo là. Chi sei?
3: Pronto, buongiorno. Radio Kiss Far West?
1: Sì.
2: Sì, ciao.
3: È perché ormai Napoli è diventato un far west, sentendo anche il giornale radio, cioè per uno sguardo gambizzato il padre e i figli. Ha chiesto Putin, gli avanza qualche Kalashnikov, lo può mandare da noi?
2: No, lascia stare che poi finiscono nelle mani sbagliate, lascia perdere. Bravo, ne facciamo altri poi dopo, non vale la pena.
3: Quindi, secondo voi, qual è il problema?
1: Il cervello, frate, il cervello, che secondo me sono che radiazioni sul sole, che ci stanno cioè, i raggi qua.
3: Si dice che le radiazioni del sole ci hanno colpito da
1: ma che ne sa, io dico 10 anni che ci ha pigliato la stronzità, frate, che ti devo dire? Ciao.
3: Gli imprenditori sono stronzi o sono disonesti?
1: Ma secondo me fanno i cazzi loro, non è che sono né disonesto né altro, fanno i fatti loro, ognuno o fanno faccio fanno
2: probabilmente sbaglio, perché giustamente stanno scrivendo anche noi il fatto che la vita costa cara in Svizzera, dice un amico, un caffè 3,50 euro, un cappuccino 5 euro.
1: Ma c'è mio figlio che sta là che fa spese,
2: sì, perfettissimo, lascia stare, ma tuo figlio sta finendo di studiare, sta facendo le cose, un giorno magari lui per quello che sta facendo lì guadagnerà un bel po'. Io sto dicendo, lui in Svizzera col fatto che costa pure 3,50 euro, che si siede al bar e si prende il caffè o il cappuccino, noi qua ci facciamo i conti se ci conviene sederci oppure no.
1: È vero.
2: Quello il discorso, il potere di acquisto che poi tu hai che fa comunque la differenza.
1: Vabbè, ci fermiamo allora un attimo, vai, ci fermiamo, c'è la canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina e torniamo per l'ultima parte, vai.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pisacane, allora vuoi venire a lavorare con me?
1: Sì.
0: Tutto a nero, Pisacane, perché è estate. Estate, c'è il sole e ci abbronziamo. Un lavoro abbronzato. Buongiorno, buongiorno, è venuto anche Diego Armando.
1: Ciao Diego, come stai?
0: Ciao Diego Armando.
1: Attenzione, magica oggi.
0: Che se proprio Harry Potter, proprio sì, Harry Potter. Sì. Sì. È magica. Okay, no.
1: Guarda, sei in tema con l'argomento di oggi. Stiamo parlando di lavoro e di sfruttamento, caro
0: Vi
1: Diego.
0: Vi vorrei tanto far vedere questo momento quotidiano.
1: No, salvali. Salviamo gli ascoltatori da questa cosa. Ciao, chi è? Pronto?
2: Ciao, lo faccio questo.
0: Buongiorno, ciao.
2: Allora, ma io ma le escort mi pagano i tassi.
0: Come no? Mo c'è il codice Adeco, se vogliono sì.
2: Ah, se vogliono.
0: Sì, vabbè, c'è sta pure chi.
1: Vabbè, pure tu c'è un'attività, se vuoi non paghi le tasse, c'è
2: capito? Ma nessuno controllo che è giusto, no?
0: Ma chi dai?
2: L'ispettore che va presentemente il signore,
0: fatto il cliente, tu dici.
1: Cioè, tu dici perché andare dalle aziende?
0: Scusa, le me la curiosità, ma perché proprio l'escort ti è venuto stamattina? Ma?
2: È perché è un campo particolare.
0: Stai meglio i soldi tuoi, ma
1: secondo me non vuoi spendere di più.
0: Ti hai fatto abbonamento, riti. Ciao fratello, ciao. Vediamo già. Pronto?
3: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu. Dimmi.
3: Lo sai, io dico solo una cosa, purtroppo pure io sono stato sfruttato quando lavoravo giù, sì. Poi me ne sono andato, no?
0: Sì.
3: Ma quando faticava e chi le si pigliava con una mano i soldi, io con quella due mani che tenevo fermo mi pigliavo in una manete e gli va ancora meglio. È una cosa che non si fa purtroppo, ma ti costringono a duffa a secondo me.
0: Se non mi sbaglio, me l'hai pure raccontato un'altra volta questa cosa.
3: No, è una cosa forse, cioè io penso a così sbagliando, io dico una cosa che si sbaglia, non si va a prendere come esempio, però se stai chi spalla faccio pure, tu me ne rai 1.700 e me ne rai 1.000, frate, io a casa me ne torno con 2.000 a fine mese, senza faccio manca accorgere.
0: Cazzim per cazzim, tu dici, ho capito, va bene.
1: È un po' una legge del taglione, occhio per occhio.
0: Va bene. Non divulghiamo questo modo di farlo. Ciao fratello,
1: ricordiamolo che sono tutte cose illegali, sia quello che faceva il datore di lavoro che quello che ha fatto lui,
0: esatto.
1: Mettiamola così. Allora 0815466873, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme, ma boh, però non credo che il tram in Svizzera ti appende come la metrolinea 1 il primo giorno di esame di stato.
0: No.
1: Ieri stavo dando un'occhiata agli annunci di lavoro online, da denuncia un'azienda nota cercava scaffalisti con paga part time, non era riportato l'importo. La cosa che mi ha colpita era l'orario di lavoro non specificato in base alle esigenze.
0: No, va bene.
1: Praticamente un full time con la paga di un part time. Ah, non è il mio settore, cercavo qualcosa per arrotondare un part time reale.
0: Però,
1: ciao belli, un abbraccio.
0: Però c'è da dire che ci sono aziende anche a Napoli, anche in Italia, che fanno fare il part time sacrosanto. C'è un mio cognato che lavora in un'azienda molto famosa che fa un part time pagato benissimo e veramente lavora 4 ore, non prendono niente più niente meno, insomma, e poi pagano bene gli operai. Quindi bisogna dire quello e quell'altro, però questi qua sono un po' grossi, i piccoletti, sguazzano, Pisacane. Pronto?
4: Oi, buongiorno, Rosario.
0: Oi, caro, ciao, bello.
4: Stai scoppiando la pace?
0: Stai scoppiando la pace? Sì, questo pure non potessimo parlare.
4: Sì, stai scoppiata, non lo so.
0: Scoppiata la pace, però se vai a leggere i punti del trattato che ha firmato l'America, insomma, è un po' una debacle, va?
1: Ti verrebbe da chiedere perché l'hanno fatta sta guerra.
0: Hai capito?
4: Ma io dico una cosa.
0: Si sia calata la mutanda così, sai che cazzo hai fatto a fare sta guerra? Vabbè, diciamo.
4: Ma fanno tutti questi casini, bombo contro bombo, propaganda e contro propaganda, ma finale, no? La benzina a 2,50 euro, oppure la benzina a 1 euro, ma finale, io sempre 20 euro.
0: Che sei vecchissima, fratello, sei vecchio. È vecchia. Ciao fratello.
1: Vabbè, sarai felice di metterla un po' più spesso questa 20 euro.
0: E poi ci saprà riscontra, metti spiga da spiga. Pronto?
1: Una volta che l'ha detta, spiega.
0: Chi è?
5: Sasà, oggi un boccio.
1: Uè, Sasi, come stai?
0: Sasi.
5: Sono triste, ragazzi.
0: Perché?
5: È scassato Frigori?
0: No! No!
5: Ecco
0: cattiveri,
5: vai giù.
0: Ma allora cattiveri, ma c'è un 8-9 centri.
1: A giugno poi, scusami. Ma che ti è cattato da 8 centri?
0: E quando parlo tu? Quando,
1: senti.
5: No,
1: è
5: tante,
0: ci vuoi. 300 euro, guarda, pigli, l'usate, pigli. Che cacca.
5: L'usate, quelle che botta vicino.
0: Un frigorifero di casa, normale, ma una casa, quando sta?
1: Scusami, ma si è rotto che lo devi cambiare oppure almeno lo puoi riparare?
5: No, non ti puoi riparare, ragazzi, sei sotto il compressore, non carica più.
0: Senti, mi hai visto quanto costa su... Quando te venne a
5: fare? Venne a fare, ho chiesto anche al tecnico, 190 euro.
0: Rosa. Ah, buoni, pensavo che c'è.
5: Lo sa, ci pensi? No, però non mi conviene di aggiustarlo, lo sa, perché...
0: Nuovo, dico, ma quanto costa un frigorifero?
5: 600 euro, aggiusto.
0: 600. Dipende da quanto litro fai. Da quanto litro?
5: No, no. Bravo, sì, no, a frosto, là, come si dice?
1: A frosto.
0: Caprosto. Si tu cazzo caprosto, ignorante, sempre lo paghi in più. Ecco,
1: certo.
0: Un frigorifero caprosto, va bene.
5: Stefano, sì.
0: Bastardo.
5: Ti faccio fare
0: capellini
5: a
0: mappesa
5: cane, non
0: lo vado
5: più.
0: Vieni, vieni a pigliare da Pacchetillo, passa.
1: Vai tranquillo.
0: Il mo si sposa, avevi soldi dei busto da votare con 500 euro.
1: Bello, ciao. Questo.
5: Bene, ragazzi.
0: Ciao, fratello, vai.
5: Una compagnia giornaliera, quotidiana, fate parte veramente.
1: Meno male.
5: E vi voglio troppo bene.
1: Grazie, Sasana, facciamo forte.
0: Ciao.
1: Direi che possiamo chiudere con questo messaggio del nostro amico Alfonso il Saldatore, che ci dice: ragazzi, lavoravo in una fabbrica, a merenda che mi faceva mia mamma costava più di quanto prendevo ad ora. E direi che
0: abbiamo detto tutto.
1: Fermi lì, torniamo domani ovviamente, sempre tra le 10 e le 12. Lui è Rosario Verde.
0: Lui è Marco Pesacani.
1: Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Ci sentiamo questa canzoncina dei Duran Duran e poi arriva Diego Armando Maradona Junior con Diego C'è. Che la felicità sia con voi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 10, 12 in punto, giovedì 18 giugno 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: È tornato.
0: Eccolo.
1: È tornato da Diego Armando Maradona Junior. Hai una cosa che luccica sulla mano sinistra.
0: Hai visto? Luccica.
1: Vabbè, non...
0: Com'è andata in questi giorni?
1: Devi sapere che ieri sono stato redarguito.
0: Ah, addirittura?
1: Perché che Felice mi ha fatto ridere e hanno detto che non devo ridere.
0: Devo
1: ridere, Gianlu. Non devo ridere. Perché quando ridi manchi di rispetto alle persone.
0: Devi stare molto attento. Buongiorno anche a Simone Zagaria in regia, che curerà la parte tecnica. Ti ringrazio per avermi alzato il cursore a 2000, caro Diego. Salutiamo anche Flavio Esposito alla regia video, pronti a partire in una settimana che diciamo qui ci aspetta solamente una cosa: si aspetta che il Milan liberi Massimiliano Allegri e che il Napoli poi possa ufficializzare l'allenatore azzurro. Potrebbero essere ore importanti tra oggi e domani, settimana prossima poi tornerà il presidente.
1: Sarebbe pure ora, voglio dire.
0: Sì.
1: Altro poco inizia il campionato.
0: Esatto, sarebbe anche ora, diciamo, adesso di ufficializzare Massimiliano Allegri, anche perché poi c'è tanto lavoro da fare per Manna.
1: Tantissimo. Gianlu, intanto apro e chiudo una piccola parentesi: i giocatori forti fanno tripletta e altri non la strusciano e pareggiano col Congo.
0: Sì, vabbè, due però anni
1: poi,
0: in più, però,
1: però poi devo dire la verità, i conti si fanno alla fine.
0: Esatto, e ricordando che il dato anagrafico è molto importante: due anni in più, soprattutto quando sei sui 40, pesano, e tu lo sai molto bene, caro
1: sì,
0: Diego.
1: Questo sì, questo è vero.
0: 081 546 6873. Comunque, per quanto riguarda una panoramica generale sul mondiale, hanno deluso Spagna e Portogallo tra le big.
1: Male.
0: Per quanto riguarda Francia, Spagna e Argentina,
1: io ho visto sia Spagna sia Portogallo molto male, tutte e due. Il Portogallo ieri ha sofferto, a parte che il Congo, chiudo parentesi, tutti i giocatori che giocano in Premier, i giocatori che giocano in Francia, una squadra
0: organizzata,
1: niente di eccezionale.
0: Portogallo deve batterlo.
1: C'è l'attaccante che non è male, una cosa del... Io con i nomi
0: anche la Spagna è quella che forse mi ha deluso di più insieme al Portogallo, mi aspettavo molto di più, però diciamo che i conti si fanno alla fine, le partite, le prime giornate contano poco. Sicuramente chi ha fatto tre punti ha messo una prima importante pietra per la qualificazione poi alle successive.
1: C'è da dire che è vero che Capoverde è una nazionale normale, il Congo è una nazionale normale, però voglio dire, chi ha iniziato bene togliendo la Francia, perché il Senegal è una squadra forte e il Senegal il primo tempo non ha così tanto demeritato, l'Algeria è una squadra normale, deluso dalla Croazia, ti devo dire la verità, mi aspettavo di più dalla Croazia ieri. Vabbè, l'Inghilterra è uno squadrone. Inghilterra è proprio forte.
0: Sì, è forte.
1: Una squadra che si permette il lusso di tenere fuori
0: Rashford e Saka
1: in mezzo al campo, pure Rice è fortissimo.
0: Non ha convocato gente come Foden, come Palmer.
1: Alexander Arnold.
0: Cioè, ragazzi.
1: E poi
0: potenziale clamoroso.
1: Poi dico una cosa: il terzino è forte. Io non l'avevo mai visto giocare. Ieri l'ho visto giocare bene in maniera. Come si chiama? O'Reilly. Il terzino del City. Mamma mia.
0: Forte. Partiamo con delle telefonate. C'è Mimmo. Ciao Mimmo.
2: Buongiorno Diego. Buongiorno Miranda. Un saluto.
0: Ciao Mimmo. Ciao.
2: Io ho filmato Massimiliano Allegri. Io non pennavo. Non sono molto tempo che l'ho filmato.
1: Allora, Allegri non ancora firmato. Come ci diceva Gianluca, questo fine settimana potrebbe essere molto molto importante, e per inizio settimana prossima è attesa la firma.
2: Viva l'Argentina e forza Napoli.
1: Sempre Mimmo. Diciamo che adesso con la firma di Amorim, Milan potrebbe pure smettere di fare i dispetti ad Allegri.
0: Sì.
1: Anche se la situazione è un po' non so tu che info hai. Io so che la situazione è un po' complessa, perché Allegri non rinuncia alla buona uscita, come giusto che sia, perché l'hanno cacciato loro.
0: Sì,
1: voglio dire, non rinuncia alla buona uscita. Il Milan non vuole dare la buona uscita perché Allegri ha già un accordo con il Napoli.
0: Si accorderanno sul 50% alla fine, secondo me. Anche perché se no non si arriva a una conclusione, è tutto da perdere il Milan, ha tutto da perdere ancora di più Massimiliano Allegri, quindi diciamo che a un accordo bisogna arrivare. Insomma, Allegri ha un'opportunità clamorosa di riscattarsi allenando una squadra forte come il Napoli, quindi evidentemente il Milan farà leva molto su questo. Alla fine, secondo me, si arriverà a un accordo del 50% sulla buonuscita, però vedremo. Insomma, le trattative sotto questo punto di vista sono lunghe e ormai dura già da qualche settimana.
1: La storia è bella, bella lunga. Alla fine il Milan, tra ingaggio di Amorim e buonuscita di Allegri, non so se spende gli stessi soldi che aveva stanziato per Allegri, ma siamo vicini comunque, perché Amorim si parla di un contratto di 3,8 l'anno, sì, mica poco, voglio sì dire, più la buonuscita di Allegri, più o meno siamo sì sui 5, quello che spendevano. Ciao ragazzi, bentornato Sposino Gianluca.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Senti Diego, no, volevo dirti anche un'altra cosa: il Manchester United risparmia un sacco di soldi grazie all'ingaggio del Milan di Amorim, perché avrebbe dovuto dare circa 16 milioni di euro al tecnico e ovviamente risparmia una bella cosa di soldi. Il Manchester United fa onore a Morim, che per mettersi in gioco subito firma immediatamente con il Milan. Con che coraggio, perché va a trovare una situazione veramente disastrata all'interno di una società è ridotta malissimo.
1: Sì, in effetti sì. Am fornute fa. Tornate Miranda. Viadoro, Vittorio.
0: E noi andiamo da Imma. Ciao Imma.
3: Ciao Gianluca, augurissimi.
0: Grazie, grazie Imma, grazie mille.
3: Ciao Diego.
1: Ciao Imma, buongiorno.
3: Vi volevo salutare solo e volevo dire forza Napoli. Che ne pensate di questa situazione di Allegri qua? Viene, non viene?
1: No, Imma, non c'è che pericolo. Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, è solo una questione di tempo,
0: burocrazia.
1: Di tempo e di burocrazia. Non c'è pericolo.
3: Ma voi che pensate? Non stiamo in ritardo pure per la preparazione?
1: Allora, il Napoli già ha già le date, diciamo, prefissate dei ritiri. Il Napoli quest'anno inizia tardi, sì, rispetto agli altri, sì, sì, sì, agli
0: però
1: altri anni.
0: C'è un raduno a Castelvolturno prima dei ritiri.
1: Sì, però comunque inizia tardi. Inizia rispetto agli altri
0: inizia
1: anni.
0: Inizia tardi perché comunque c'è il mondiale, ci sono una serie di cose. Inizia. Poi giusto con il cambio, insomma, qualche altra settimana e poi il Napoli riprenderà. Tra l'altro, salutiamo Imma e la ringraziamo. Ciao, ciao Imma, un abbraccio. Sono stato qualche giorno fa a Di Maro, sono passato da Di Maro e Di Maro è già pronta per il Napoli. Ho visto già tutti i cartelloni pubblicitari che attendono il Napoli.
1: Di Maro.
0: E sì, passavo di lì,
1: cominciata,
0: sono stato lì vicino. Esatto.
1: Qualche ripetuta,
0: il campo è in perfette condizioni, aspetta solamente
1: grazie
0: il Napoli. Il fresco è meraviglioso rispetto al caldo asfissiante che c'è qui.
1: Perché preferisci?
0: Questo lo possiamo dire.
1: No, fresco.
0: Assolutamente no, mai. Massimo 3-4 giorni lì.
1: Saluti,
0: c'è bisogno, bisogno di tornare a Napoli.
1: Le montagne e gli Appennini.
0: No, guarda,
1: ti
0: assicuro che dopo 3-4 giorni non vedi l'ora di tornare indietro.
1: Faccio trasferire a Kiss Trento.
0: Esatto, Kiss Trento. Ciro, ciao, buongiorno. Ciro.
4: Sì.
0: Eccoci, ciao.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, senti, Diego.
1: Vai, ti ascolto.
4: Senti, volevo dire una cosa riguardo Allegri.
1: Sì.
4: Prima hai detto che è una questione di tempo per venire Allegri a Napoli. Ma se lui ha un contratto, la società a questo punto non si può pigliare una ripicca e dice vabbè, io tu vai a Napoli, allora ti pago lo stipendio e ti togno fermo.
1: Allora Ciro, ho capito quello che vuoi dire, hai ragione, lui è sotto contratto con il Milan, però il Milan ha preso un altro allenatore, non credo, perché per una questione di ripicca, non credo, e sicuramente non succederà, non credo che per una questione di ripicca si tenga un allenatore a cui deve dare 6 milioni di euro in un anno. Secondo me troveranno un accordo. Però all'inizio diciamo che è stato fatto una specie di ripicca, mettiamola così, hai ragione. Però poi dopo finisce, voglio dire, non credo che il Milan sia. Io ho capito che il Milan oramai è veramente la bancarella del torrone. Però non credo che faccia per una cosa di ripicca, buttino via 6 milioni di euro.
4: Va bene, grazie della risposta.
1: Grazie, un abbraccio.
4: Grazie, arrivederci.
1: Ciao, caro, ciao, caro Gianluca, direi che Allegri non ha nulla da perdere, male che va prende lo stipendio senza lavorare.
0: No, vabbè, effettivamente, però ragazzi, io dico
1: questo
0: sempre
1: è bellissimo. Rispondi.
0: No, io dico sempre che effettivamente quando guadagni così tanti soldi come li hanno guadagnati questi qui, inizi a vedere anche altre cose, no? Per Allegri è importante riscattarsi dopo quest'anno così disastroso al Milan, soprattutto quando ti chiama una squadra forte come il Napoli e ti offre anche un ingaggio importante. Qua non è che il Napoli gli offre 2 lire, Napoli comunque gli ha fatto un ingaggio importante, 5 milioni a stagione, insomma parliamo di soldi importanti, ragazzi. Quindi è semplicemente una questione burocratica che sarà destinata a risolversi nei prossimi giorni.
1: Allora vediamo
0: vai
1: Diego, ma quello stagista accanto a te chi è?
0: Per così pochi giorni. Andiamo da Gianluca. Ciao Gianluca, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, complimenti come sempre.
1: Gianluca, scusami se sto ridendo. Scusami se sto ridendo, perché io non posso ridere, tu lo sai, dopo la puntata di ieri, io non posso ridere. Ma che ti devo dire? Il fatto dello stagista mi sta ammazzando.
0: Bello anche questo. Diego, parliamo di cose serie. Dopo un bel po' di anni ho rivisto pure Alessandro, scrive questo amico. Bellissimo, vai Gianluca, ti ascoltiamo.
5: Ragazzi, allora io ho una domanda: se il Milan ufficializza insomma Mourinho, non decade automaticamente il contratto di Allegri?
1: No.
5: Legalmente?
1: No.
5: E
1: no.
5: Come funziona? Cioè, che lo mettono a fare?
1: In che senso?
5: Cioè, nel senso prendono a Mourinho come allenatore.
1: No, Allegri è stato esonerato. Quindi non
0: Gianluca,
1: tecnicamente non hanno l'obbligo di fare.
0: Quando esoneri
1: niente.
0: Un allenatore, tu ne prendi un altro e quello che hai esonerato continui a pagarlo, quindi rimane comunque dipendente della società.
5: Ok, lui per liberarsi, insomma, dovrebbe pagare.
0: Deve accordarsi con la società.
5: Ho capito.
0: Per forza.
5: Ok, va bene, vi ascolterò.
0: Un abbraccio Gianluca, grazie per aver telefonato e buona giornata. È chiaro che poi per trovare questo accordo ci vogliono un po' più di giorni. A maggior ragione si è appesantita la situazione in virtù del fatto che il Milan non ha un dirigente. Adesso piano piano sta riformando l'organigramma societario dopo aver licenziato tutti i Redbird, che è la proprietà del Milan, e quindi ovviamente aspettiamo. Nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità. Peppe, ciao, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Peppe, buongiorno.
6: Innanzitutto auguri allo sposo. Ragazzi, ho letto un articolo.
0: Grazie mille, Peppe.
6: Per quanto riguarda le squadre italiane, no, io vedo il Milan che è un lontano ricordo del Milan che tutti quanti noi siamo abituati a pensare.
0: Sì.
6: Ho detto che la Juve sarà comunque sottoposta a un veto dell'UEFA per quanto riguarda gli acquisti, perché anche lei a livello di bilancio, voglio dire, sarebbe pure ora di fare qualcosa anche.
1: Beppe, mo l'hai nominato una volta, non ne nomina più, per favore.
6: No, ma in realtà queste cose negative diciamo a nominare, perché mi fa sapere che sono loro che
1: fanno. No, quelli lì.
6: quelli là. Ragazzi, io credo che quest'anno, se Allegri riesce a trovare la quadra con un paio di innesti, 2-3 innesti, io favori. Nel senso che loro non possono fare mercato, come ho capito. Io per questo vi ho chiamato, per sapere se voi, anche voi arrivate a questa notizia, che sia il Milan, vabbè, sta distrutto. La Juve è stata così. L'Inter non capisco perché cose di questa immunità con 700 milioni di euro di debito riesce a fare sempre mercato. Io credo che quest'anno, se riusciamo a trovare serenità, non avere infortuni, che Allegri riesce a trovare una quadra, con 2-3 innesti, ragazzi, ce la possiamo giocare. Cosa ne pensate?
0: Ma assolutamente, Peppe, ma sfondi una porta aperta con noi. Il Napoli è una squadra forte.
1: Napoli se la gioca.
0: E ha bisogno di essere puntellata. A proposito, Diego, Peppe, ti salutiamo e ti ringraziamo.
6: Ciao, grazie.
0: In questi giorni, ovviamente, Diego, in questi giorni ho letto i giornali la mattina, come sempre, per la felicità di Alessandra. Mi alzavo e leggevo tutti i quotidiani sportivi prima di iniziare.
1: Veramente?
0: Prima di iniziare la giornata.
1: Alessandra sarà stata felicissima.
0: Molto felice, come da mia abitudine, no? E leggevo anche molte notizie di
1: l'ultimo nel mondo che legge i giornali. Vabbè, andiamo avanti.
0: Sono affezionato alla carta stampata.
1: Vai, dicevi?
0: Salutiamo tra l'altro i colleghi della carta stampata e li ringraziamo per il lavoro che fanno tutti i giorni. A parte questo, ho letto un po' di notizie su Chila, difensore della Lazio. La Lazio ha bisogno di vendere i propri calciatori per cercare di rientrare in quello che è il blocco del mercato che gli è stato, diciamo, imposto da qualche giorno, e quindi ovviamente con la volontà di Chila, con questo bisogno che ha la Lazio, si va verso una cessione di questo difensore al Napoli. Parliamo di un calciatore forte, poi c'è anche un altro nome che mi ha eccitato sportivamente da morire, ne voglio parlare con
1: Rabiot.
0: Te. No, mica ti farà impazzire anche
1: Rabiot.
0: Fortissimo magari. Chi è un calciatore molto forte che può rappresentare un colosso secondo me della difesa del Napoli, che può andare a rinforzare ancora di più la difesa del Napoli, con Chila, come mai dovesse arrivare, poi sappiamo le dinamiche del mercato sono tante, come ti immagineresti la difesa del Napoli?
1: A 4 a 3, perché a 3 con Gila siamo forti.
0: La domanda è proprio su questo, perché siccome c'è un'indiscrezione che possa voler giocare a 3, mister Allegri, ti chiedo di dipingere
1: Gila braccetto destro, Rachmani perno centrale, Buongiorno braccetto sinistro.
0: Così non si passa,
1: Così veramente siamo belli tosti.
0: Si parla anche di Vicario tra i pali.
1: E questa è un'altra. Però attenzione, ieri ho letto anche il nome di Dibu Martinez.
0: Ah,
1: attenzione. L'ho letto.
0: È chiaro che se Vicario dovesse finire a quelli dove diciamo.
1: Allora facciamo
0: nell'altra
1: una cosa.
0: Squadra contesa.
1: Facciamo una preghiera. Che Vicario vada da quelli lì.
0: Ma tu speri così?
1: È normale.
0: E il Dibu qui?
1: È forse il più forte del mondo.
0: E il Dibu qui, un messaggino gliel'hai scritto?
1: No.
0: Un altro nome, un Napoli argentino nell'anno del centenario, evidentemente una strategia del presidente De Laurentiis, è un sogno, ovviamente.
1: Se arriva il Dibu ci divertiamo.
0: Si chiama, leggevo stamattina sui giornali, Molina.
1: Mamma mia.
0: Si chiama Molina.
1: Forte.
0: Dove forte, lo vedi nel Napoli?
1: Forte. Molina, allora, con Molina ti dico che passo Gila braccetto sinistro,
0: okay.
1: Di Lorenzo braccetto destro, okay. E Molina quinto a destra.
0: Una sorta di locomotiva è Molina.
1: Molina è forte, Gianlu. Molina è veramente forte. E il Boca l'ha buttato, l'ha regalato all'Udinese. L'Udinese all'Atletico l'ha venduto bene, perché tu lo sai, l'Udinese
0: si fa pagare i giocatori cari amati.
1: Giocatore molto forte, magari, veramente magari, però sai che cos'è? Io mi domando sulla storia portieri, legandomi a un messaggio che arriva, troverei assurdo prendere Vicario perché Meret è molto più forte, non lo so, voi sapete che a me Meret piace, però non so se è più forte di Vicario, attenzione, però una volta che prendi un portiere come Vicario o come Dibu Martinez, devono andare tutte e due, poi alla fine.
0: Parla di cessioni, o Milinkovic potrebbe accontentarsi di rimanere a fare il secondo.
1: Non credo proprio.
0: Tu dici di no?
1: Non credo proprio.
0: Vedremo, soltanto il tempo ce lo potrà dire, e ovviamente le trattative non appena Manna e Allegri si metteranno a tavolino. Salvatore, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno Gianluca, auguri.
0: Grazie mille.
7: Benvenuto
0: è vero, non posso più partecipare, hai ragione.
7: Io devo parlare di Vicario, no?
1: Sì.
7: Come possibile acquisto del Napoli, quindi a questo punto io manderei Milinkovic-Savic. Non devo scegliere tra Meret e Milinkovic-Savic, io chiedo mille volte Meret. Uno, se proprio dovessi andare, tutte e due dovessero andare via, tutte e due, io punterei, visto che il Como è tanto affezionata a Vergara, andrei dal Como e dire: bene, adesso mi date il portiere vostro e 30 milioni per Vergara, se volete accettare la proposta mia, perché Vergara a meno di 50 da Napoli non deve assolutamente partire, perché se Vergara giocava col Como andavamo a chiedere noi, ci sparavano per almeno 50 milioni, quindi bisogna ricambiare l'offerta.
1: Questo pure è vero.
7: Secondaria cosa, giù le mani da Beuke, ma perché secondo me è un ottimo giocatore, non per niente era è stato eletto uno dei difensori più forti l'altro anno nella serie come difensore, quindi adesso non penso che questo hanno dimenticato come si gioca a casa.
1: No, io sono d'accordo con te, sapete, però ti devo dire la verità, c'è anche da dire che Beukema, aspetta, fammelo nomina bene perché sennò
0: Beukema
1: ha dimostrato veramente poco l'anno scorso,
7: molto male. Ha avuto la fiducia che lui si aspettava.
0: Sì, ma comunque per il Napoli rappresenta una certezza, quindi rimarrà al Napoli, ragazzi, su Beukema possiamo stare tranquilli.
1: Si parlava di uno scambio alla pari con Gila.
0: Sì, vabbè, ma
1: anche
7: io Gila lo prendo perché è forte, per l'amor di Dio, ma a questo punto Rafa Marin. Quindi abbiamo Rafa Marin e Gila che sono due destri, ok?
0: Sì.
7: Quindi se giochiamo a 3 a 4 dietro, chi fa fuori? Di Lorenzo? Fanno fuori Di Lorenzo, perché Rachmani non si muove.
1: Di Lorenzo può fare fare il quinto.
7: Chi fa il quinto?
1: Di Lorenzo. A destra.
0: Non ti convince?
7: No.
1: Vabbè, ma allora il fatto che non convinca, io credo che Di Lorenzo sia un terzino a 4. Io credo. Nei 4 non ha fatto male, ha fatto meglio da braccetto. Neanche a me mi convince moltissimo da quinto, però cioè, lo può fare. Il ruolo è quello.
7: Fai fuori Politano.
1: No, ma allora qualcuno da sci e qualcuno deve uscire, voglio dire.
7: Cioè, non è che posso... Se proprio adesso dico una mia forte, se proprio dovessi cedere un difensore a questo punto, onestamente, io lo cederei Buongiorno. Perché mi ha deluso quest'anno, mi ha deluso una cosa. L'ho visto un giocatore molto.
0: Però secondo me bisogna capire se effettivamente il Buongiorno del primo anno o quello del secondo, è troppo presto già per non dargli più chance, Salvatore, sinceramente.
7: Buongiorno c'ha milioni di euro sulle spalle quest'anno.
0: Vediamo, Salvatore, ti salutiamo, un abbraccio, grazie per aver telefonato, ciao, buona giornata. Buongiorno ragazzi, secondo me è il vero Buongiorno è quello del primo anno, io sono sicuro di questa cosa, e non quello di quest'anno, dove sicuramente ha avuto molti alti e bassi, più bassi che alti, però ha saputo, diciamo, nei momenti di difficoltà anche riprendersi. Andiamo da Marco, ciao Marco.
8: Ciao a tutti, mi sentite?
0: Ciao, forte e chiaro Marco.
1: Ciao Marco, buongiorno.
8: No, io volevo provare a fare una domanda, entrambi ritorno un attimo se posso sul discorso di Allegri.
0: Vai.
8: Io volevo domandarvi se voi in generale, diciamo, perché secondo me qui è proprio un discorso di uno come vive, vivete più vicino alla razionalità e alla logica o alla speranza? Proprio nella vita.
1: Io alla speranza, sempre. Io sempre alla speranza.
8: Alla speranza.
1: Io non sono uno calcolatore, uno che vive sulla...
0: Io pure sono team speranza.
1: Team speranza, sì.
8: Team speranza. Ok, allora mi trovo con i nostri discorsi, perché in realtà Allegri degli ultimi 6 anni, quindi non solo l'anno scorso, in termini di razionali e logici, secondo me, chiaramente il mio pensiero, se mettiamo in fila le cose, ha fallito da tutte le parti in termini di risultati, al di là del gioco, quello non lo voglio proprio nominare. Quindi in realtà vedo un certo ottimismo intorno a Allegri a Napoli, anche tra virgolette dopo un inizio abbastanza tosto anche in termini di chiamate. Adesso sto vedendo che i tifosi stanno...
0: Però ti dico che il club bianconero che lui lasciò, non ricordo grandi risultati da quando lui se n'è andato via, anzi... Il Milan staremo a vedere, comunque non viene da anni di grandi risultati. Il Napoli è una squadra forte, secondo me un allenatore della sua esperienza può dare tanto, soprattutto in un post Conte. Poi magari mi sbaglierò, ragazzi, io e Diego ci sbaglieremo a pensarla così, il presidente De Laurentiis, Mann e tutti si sbaglieranno in società. Può essere, soltanto chi non fa non sbaglia. Al momento la decisione è questa, si può sicuramente criticare, Marco, però l'importante è che la critica sia costruttiva e non distruttiva. Cosa intendo per distruttiva? Per distruttiva intendo dire che Allegri non va bene soltanto perché bisogna dire che Allegri non va bene e quindi deve essere tutto negativo. E magari al primo pareggio distruggiamo tutto. Bisogna avere pazienza, le somme si inizieranno a tirare a metà stagione e vedremo quello che poi riuscirà a tirare fuori dal cilindro. Io la penso così.
8: No, è chiaro, no, io ti parlavo un po' più del racconto di chi racconta.
0: No, certo, ma certo, ma figurati,
1: ovvio. No, ma questo abbiamo
8: io vedo un certo ottimismo che secondo me è un po' immotivato.
0: Il racconto però non è sempre come poi è la realtà. Io ricordo Spalletti, prima che arrivasse a Napoli, non aveva mai vinto lo scudetto, aveva vinto solo un titolo in Russia, no, che non conta niente. Quindi diciamo che può
8: dubbio.
0: Come?
8: Aspettiamo il campo, però no, che poi aspettiamo il campo, dobbiamo aspettare il campo senza ombra di dubbio, questo sempre e vale per tutti, chiaramente anche per Allegri. Però nel racconto io sento quasi una sorta di cercare di convincere il tifoso che la partita invece a bomba contro Allegri, e piano piano in realtà ci state riuscendo. Quindi volevo capire da questo.
0: No, ma io Marco, guarda, ti dico la verità, io a me non sono l'avvocato difensore di Allegri, sono l'avvocato difensore di nessuno, io non devo convincere nessuno, per me tutti sono liberi di pensarla come vogliono loro, perché questa è la libertà e la meraviglia che abbiamo grazie alla democrazia, ognuno la pensa a modo proprio, ovviamente con i giusti termini e con critiche costruttive e mai distruttive. Io non devo convincere proprio nessuno, io dico solamente una cosa: provo a spiegare quella che è stata la decisione del Napoli, perché le decisioni non le prendiamo noi, non le prendono i tifosi, le prende solo ed unicamente il Napoli, che è una società che secondo me negli ultimi anni ci ha dimostrato di meritare, anzi senza il secondo me sicuro, ci ha dimostrato di meritare la fiducia che gli diamo. Quindi nel momento in cui il Napoli prende questa decisione, nel momento in cui De Laurentiis, che in 20 anni ha sbagliato forse 2 allenatori, prende questa decisione, io provo a capirla, provo a spiegarla, provo a comprenderla senza distruggere perché sei arrivato Allegri che l'anno scorso o magari anche 2 anni fa non ha fatto bene, provo a capire il perché della scelta di Massimiliano Allegri e provo, diciamo, a farlo capire, dato che per fortuna ho la meravigliosa fortuna di fare questo meraviglioso lavoro, di parlarne con voi e cercare di non di convincere, ma di far comprendere a diciamo ai tifosi che ci ascoltano, la meravigliosa famiglia di Kiss Kiss Napoli, di Diego C'è, di far capire il perché di questa scelta. Poi se uno vuole criticare, come stai facendo un pochino tu per il passato e la storia recente di Allegri, ci può stare, ragazzi, qui nessuno sta andando contro chi non la pensa come noi, assolutamente. Si può criticare, è ovvio.
8: Io mi allineo a voi, dico speriamo che Allegri cambi il modo di giocare e porti dei risultati, perché dobbiamo solo sperare, perché in termini di numeri e di logica è una scelta per me assurda e veramente non la capisco come scelta. L'italiano ha vinto negli ultimi 6 anni quanto Allegri allenando il Bologna, quindi in termini di risultati stiamo parlando di allenatori che negli ultimi 6 anni hanno ottenuto gli stessi trofei, però uno allenava il Juventus, non il Bologna, per me è una scelta incomprensibile, però
0: vediamo
8: speriamo, una parola chiave, speriamo.
0: E speriamo, hai ragione, speriamo, incrociamo le dita, ovviamente nella vita ci vuole anche il fattore C, e bisogna anche sperare che le cose vadano bene nonostante alla bravura e a quella che è la capacità di pianificazione dettagliata che ha il Napoli, non lo dimentichiamo mai. Pubblicità.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
11: La risposta è sempre Daily.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci Diego, ti vedo molto attento sui messaggi.
3: No, devo, perché poi iniziamo. Iniziamo. Dopo essere stati gli avvocati di Conte, siamo diventati anche gli avvocati di Allegri. Devi leggere questo, che questo è bellissimo. Questo potremmo metterlo come messaggio fissato.
2: Vai.
3: Si vede che Allegri gode di buona stampa. Sembra che avete paura di parlare, ma non potrebbe rinunciare alla buona uscita. Poi abbiamo detto i tempi, no? Ma che tempi? È ridicola questa situazione di Allegri. Ed avete paura di dirlo.
2: Paura di dirlo?
3: Cioè, ma paura di cosa? Con Allegri partiamo con tanta pazienza. È uno spasimo che non rinuncia alla buona uscita e la prova che non leggete alcun messaggio. Strano, ma vi dicono di stare zitti? Mi chiamo Giovanni. Allora Giovanni, ti rispondo. A me, grazie a Dio, neanche mia madre mi dice che mi devo stare zitto, quindi nessuno mi dice di stare zitto. Allegri, per come la vedo io, essendo stato esonerato, non deve rinunciare nemmeno a un centesimo. Fa benissimo, non bene, benissimo, per come la vedo io. Poi, discorso diverso da quello che tu ci accusi, perché tu ci dici di ma lo so che non ci volevi offendere, tu ci dici di che qualcuno ci dice che dobbiamo stare zitti. A me di stare zitto non me lo dice nessuno, va bene come premessa?
2: Chiaro, sono d'accordo, esatto. Con te Vincenzo,
3: e a me ne ha Gianluca ovviamente.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Volevo farvi una domanda a tutti e due per quanto riguarda il calcio mercato e acquisto e la cessione. Voi siete d'accordo sulla permanenza di Kevin De Bruyne e Lukaku, vedendoli anche giocare in questi giorni?
3: Io su quella di Lukaku, no, su quella di De Bruyne sì.
2: È stato bene nella partita con il Belgio.
3: Sì.
4: De Bruyne, quando riguarda De Bruyne, che ragazzi non mi dà quell'entusiasmo, cioè non lo vedo attivo, ovviamente anche una certa età. Però non lo, pure quest'anno non è che ha dimostrato, non lo so, o erano i meccanismi di conto, c'era qualcosa tra di loro, però tipo come una volta, non lo so, vorrei sapere un pensiero vostro.
2: Un abbraccio Vincenzo, ti rispondiamo, su De Bruyne e su Lukaku.
3: No, l'ho detto.
2: De Bruyne non lo vede attivo come una volta.
3: Non è il De Bruyne di prima. L'ho detto nelle trasmissioni nei giorni passati, non è più il De Bruyne di prima. Ma il Manchester City se lo toglieva, sarà il De Bruyne di prima. Diciamo la verità.
2: Esatto.
3: Cioè, non possiamo dire stupidaggini. Il Manchester City è la squadra a livello tecnico-tattico, a livello societario più forte che esiste sul panorama mondiale, insieme al Paris Saint-Germain oggi.
2: Sì.
3: Vabbè, però il Real non ha la forza economica del Paris Saint-Germain. Se il Paris Saint-Germain domani si sveglia e vuole comprare due giocatori a 200 milioni, li può comprare. Il Real non lo so. E non è più il De Bruyne di prima, però voglio dire, a me piace.
2: No, ma io sono d'accordo, è un giocatore che io terrei sicuramente un altro anno. Su Lukaku non lo so, non vi so rispondere ragazzi, non lo so francamente. Su Lukaku io sono molto indeciso, Diego, ti dico la verità. Se è un tema di discussione.
3: Secondo me non ci sono proprio più le basi per farlo rimanere, per come si è comportato quest'anno e soprattutto per l'ingaggio che prende.
2: Sì, è vero. Poi chiaramente lo devi anche piazzare, lo devi vendere. Non è che tutti si possono permettere l'ingaggio che ha Lukaku.
3: No, in effetti
2: al Napoli.
3: Non è simile.
2: Per un calciatore della sua età. Biagio, buongiorno, ciao. Ci sei Biagio?
3: Biagio.
5: Sì, ci sono, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
5: Allora, volevo chiedere una cosa ad entrambi.
2: Vai.
5: Una cosa esclusivamente a Diego. Allora, per quanto riguarda il Napoli, io volevo chiedere a voi una cosa che, secondo me, con i giocatori che ha al momento il Napoli, il modulo più adatto, se è il 3-5-2 o potrebbe essere il 4-3-3, in base, diciamo...
2: Secondo me sta nascendo un Napoli formato per fare il 3-5-2.
5: 3-5, poi gli esterni, diciamo Neres, i vari Neres, Lang, che fine faranno?
2: Oppure un 3-4?
3: Secondo me 3-4-2-1, secondo me mantiene, io ho la sensazione che il Napoli mantiene il sistema di quest'anno.
5: Ok, quindi anche con Neres, lasci Lang in squadra. Lasci
2: Lund e Lukaku?
3: Non ho capito.
5: Anche con Neres e Lang in squadra, quindi comunque... Sì. Giocherebbero sì. Sottopunta, diciamo.
3: I sottopunta sarebbero Lang, Politano, che può fare anche il quarto a destra.
2: Neres?
3: Lang, Politano, Neres, Alisson.
5: Ah, ok, sì, infatti.
3: E Vergara,
2: potrebbe arrivare
3: De Bruyne.
2: Potrebbe arrivare Ceballos.
3: Potrebbe arrivare Ceballos. E le punte, ad oggi, Højlund, Luca e Lukaku.
5: Ok, e quindi allora io penso che la cosa che i tre centrocampisti, se dovesse venire realmente Rabiot, penso con Lobotka, McTominay e Rabiot sarebbe un trio pazzesco. È come la difesa a tre dietro, Rachmani, Buongiorno, Ghila.
2: Magari, amico mio, magari sarebbe molto bello. Rabiot e Ghila.
5: E poi volevo dire una cosa a Diego.
2: Vai.
5: Riguardo al papà, perché io sono del 77, quindi ho vissuto i due scudetti di Maradona, sono andato anche al San Paolo, mio padre e mio zio mi portavano a vedere le partite, quindi io ho vissuto quel periodo e sono stato innamorato, come tanti napoletani, del dio del calcio. Non si passa avanti, secondo me. Guardando adesso il mondiale e vedendo, diciamo, l'Argentina di Messi, io alzo le mani con Messi, secondo me oggi attualmente è il più forte in assoluto. Però io avrei voluto vederlo giocare contro Brigel, Riccardo Ferri, Vierkoud, contro quel calcio lì che stavano
2: le ragazzi grandi. Le epoche non si possono paragonare, questa è una legge che vale per tutti gli sport, non puoi paragonare le epoche perché sono cambiate troppe cose, quello è il fatto.
5: Le legnate che prendeva dietro.
2: Ma questo è poco, ma anche per questo non puoi paragonarle, perché
3: oggi dai due legnate sei fuori.
2: Esatto.
5: Io ho visto
2: tranne per Messi che doveva essere espulso e non è stato espulso.
5: Io ho visto gli highlight di Juventus Napoli 3-5, l'ho visto su YouTube qualche giorno fa.
3: Sì.
5: Pensa che tuo padre ha preso solo da Tricella 4 calci altezza ginocchio.
2: No, ma infatti per questo è imparagonabile l'epoca di prima, un viaggio.
5: È uscito un solo giallo,
2: Ma prima, guarda, potevi anche inibirti. Cioè, il carattere di Maradona era talmente grande e unico che lui continuava a giocare ancora più forte dopo che lo falciavano. Magari alcuni calciatori possono inibirsi dopo che vengono, diciamo, come dire, massacrati sportivamente parlando in campo. Quindi sicuramente oggi i giocatori, una cosa la possiamo dire, che è certa, oggi i giocatori rispetto a 30 anni fa sono tutelati 10 volte di più rispetto a prima, questo lo possiamo dire.
5: Ma di sicuro.
2: E questo cambia tanto nell'economia generale di una partita, sicuramente.
5: Un'altra cosa che diciamo è da sottolineare sicuramente, io non penso tanto il secondo scudetto ma il primo. E anche il primo mondiale con l'Argentina, cioè Diego l'ha vinto con Batista, l'ha vinto con Volpecina, con Ferrario, con Muro, Sola, cioè Bigliardi, Filardi, quindi voglio dire, per me personalmente sono di parte, non perché c'è Diego, per me il dio del calcio è e resterà sempre lui.
2: Vita e ci può stare, Biagio, un abbraccione, grazie.
3: Ciao Biagio. Intanto è notizia ufficiale, Cavani rescinde il suo contratto con il Boca. È vero che ha giocato nell'ultimo semestre, ha giocato veramente nell'ultimo anno.
2: Io il Matador me lo prendo anche a 50 anni domani mattina.
3: Io no.
2: Matador, vieni qua, ti amiamo. Vieni qua a Napoli, no, a parte gli scherzi. È stato un grande calciatore, ormai va verso, diciamo, il tramonto la sua carriera calcistica. Chissà quale squadra sceglierà. Gianni, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi, allora, a me mi dispiace che mi chiamo
2: qua, vieni qua a Napoli, no, a parte gli scherzi, è stato un grande calciatore, ormai va verso, diciamo, il tramonto la sua carriera calcistica. Chissà quale squadra sceglierà. Gianni, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi. Ciao, allora, Gianni. A me mi dispiace che mi chiamo Gianni, per quello che vi voglio dire.

0: praticamente io chiamo l'esorcista, ragazzi.
1: No, ma non può. No, aspetta, no, alle caratteristiche.
2: No, no, no, voglio. No, io Gianni, spiegamelo. Bene. No, spiegami.
0: No, perché noi Beguema in una difesa a 4, come ha giocato l'anno che è stato reputato il miglior difensore in Italia, non l'abbiamo mai visto.
2: Spesso giocava a 3 Beguema quell'anno.
0: No, con l'italiano non ha mai giocato a 3. Quando è stato il miglior difensore, con l'italiano giocava a 4. La stessa cosa, noi non possiamo
2: costruivano a 3, quindi praticamente stavano sempre a 3, però vabbè, non è importante.
0: Aveva il quarto di difesa che praticamente era il classico terzino destro. Io mi voglio dire una cosa, a prescindere da quello che sarà in mercato di Napoli, io voglio sentire a lei la cosa importante che io da tifoso e vi chiedo a voi, no? Voglio sentire Allegri quando si siederà dietro a quella scrivania che risponderà alle domande, gli devono chiedere il sistema di gioco che vuole giocare, e nel caso lui risponda che vuole mettersi a 3, perché lo dovrà dire, voglio fare il 3-5-2, voglio fare il 3-4-2-1, sì, ci deve dire anche quanti calciatori del Napoli vuole cambiare e che mercato vuole fare in entrata, perché i calciatori del Napoli che ha Napoli sono calciatori per un 4-3-3. Già abbiamo visto quest'anno, sì, abbiamo vinto, abbiamo fatto il secondo posto in Italia, in Europa abbiamo fallito, questo lo dobbiamo anche dire, in Italia abbiamo fatto il secondo posto, ma comunque non è che c'erano queste grosse squadre che ci potevano comunque fare le scarpe praticamente. Io l'anno in Europa che ho visto bello l'ho visto con Spalletti, dove abbiamo stravinto lo scudetto e dove abbiamo fatto un 4-3-3 spettacolare ai livelli di Manchester City, con un mercato indovinato con Kvaratskhelia, che poi abbiamo visto che fino a
2: lì fu un anno che si allinearono tutti i pianeti,
0: allora
2: sotto tutti i punti di vista,
0: quanti calci, perché io non voglio vedere più Politano fare il terzino destro, non voglio vedere più giocatori fuori ruolo, voglio vedere i giocatori che giocano nel loro ruolo rispettivo, se mantengono questi giocatori, oppure Allegri ci può dire pure,
2: quindi,
0: io voglio
2: quindi Gianni, scusami, ti voglio fare una domanda, è molto chiaro, io credo che l'allenatore in conferenza stampa farà tutto quello che tu hai chiesto, sicuramente esporrà il suo progetto, se vuole giocare a 3, se vuole giocare a 4, quindi praticamente l'esorcista
0: non te la prendere,
2: no, ti sto facendo una domanda, non ci azzecchi niente io. No, dico, l'esorcista tu lo vuoi chiamare perché secondo te Di Lorenzo non può fare il quinto?
0: No.
2: Ah, ok. No, questo non avevo capito.
0: 50%. Di Lorenzo ha dato il meglio di sé quando aveva quegli inserimenti, che l'ala alta a destra prendeva il posto di Lorenzo e Di Lorenzo si inseriva in linee centrali.
2: Ma se il Napoli gioca a 3, Di Lorenzo dove lo metti? Deve fare il braccetto, per forza.
0: Ma non lo sa fare, Diego.
2: Manco braccetto. E che sa fare Di Lorenzo? Perdonami, Gianni.
0: Di Lorenzo sa fare
2: curiosità.
0: Il quarto di difesa.
2: E basta.
0: Di difesa. No, ma perché facendo il quarto di difesa, avendo l'esterno alto a destra che lo copre quando lui fa quelle percussioni in avanti, che si inserisce in piedi centrali, Di Lorenzo ha fatto anche qualche gol in più. Io qui sono Di Lorenzo scadente con la difesa a 3, scusatemi ragazzi, forse è una mia ignoranza.
2: No, ma Gianni, ma non, scusami, ma non dire il fatto dell'ignoranza, perché il calcio è soggettivo ed è opinabile da parte di tutti. Allora, se vuoi sapere il mio pensiero, per me Di Lorenzo è un quarto a destra molto forte a livello nazionale. Per me,
0: sto dicendo io, Diego.
2: Per me da braccetto nei tre lo fa molto bene. Fare il quinto è forzato, però dire che non lo può fare, secondo me Di Lorenzo naturalmente, io l'ho detto prima, è un terzino da difesa a 4.
0: Allora, posso farti una domanda?
1: Vai, l'ultima, così andiamo da Alberto. Gianni,
0: allora, perché cercare a tutti i modi che i calciatori si adattino a un allenatore e non cercare un allenatore che si adatta a quello che sono le caratteristiche dei
1: Diego
0: calciatori?
1: Ciao Gianni.
2: Non li scelgo io gli allenatori.
1: Ma poi non è proprio...
2: Quindi diciamo che poi adattare i giocatori, voglio dire, non è neanche questo reato, voglio dire.
1: Sì. Andiamo da Alberto. Ciao Alberto, buongiorno.
3: Ciao Diego, ciao Gianluca,
1: grazie Alberto, grazie. Grazie.
3: È tornato prima Gianluca.

0: di Allegri è arrivato.
1: È vero, hai ragione.
0: Vabbè ragazzi, io penso che la squadra che troverà Allegri
1: si arriva. Vediamo se ce la fa per le mie nozze d'argento.
0: Allora dobbiamo fare altri.
1: Sto scherzando. Vabbè.
0: No, figurati. Io dico che Allegri, con la cosa che troverà, qualcuno che andrà via, qualcuno che rimarrà, che lui gli darà fiducia, penso che c'ha più variabile di moduli, no? No. Io credo di sì. Poi i calciatori adesso riparteranno da zero, devono tutti defettare. Dobbiamo circondarci quello che è successo. Quando abbiamo fatto anche in Champions è stata un'annata proprio disastrosa, però è stato proprio tutto il campionato del Napoli, tra campionato, Champions e Coppa Italia, mai perfetto, però abbiamo arrivato a dei risultati abbastanza buoni. Coppa Italia, Supercoppa, campionato e secondo punto. Sempre Forza Napoli.
2: Ciao Alberto.
1: Sempre Alberto, un abbraccio.
2: Ciao Alberto. Vediamo. Buongiorno ragazzi, ma perché prendere Allegri se abbiamo tutti questi allenatori a telefono? Raffaele da Capri.
1: Simpatico, lo salutiamo Raffaele dalla splendida Capri.
2: Bellissimo. Senti Gianluca, ma tu che sei stato nel profondo... A proposito.
1: Dimmi.
2: Mi chiedono, in questi giorni mi hanno chiesto le fiorentine come sono? Le bistecche, no?
1: No, mi fa appiccicare subito. No. Buonissime.
2: Sono gustate?
1: Mamma mia, buonissimo. Ogni volta là è meraviglioso. Ma non solo, anche il vino è molto buono.
2: Ah sì?
1: Eh sì.
2: Sei...
1: nella regione del vino, buonissimo.
2: Sei un amante del vino?
1: Sì, molto. Del vino rosso. Amante. Tu no? Però d'estate ovviamente preferisco il bianco.
2: Sì.
1: Tu no?
2: Io preferisco il bianco sempre, anche d'inverno.
1: Preferisci anche la bollicina, secondo me.
2: Non sono da bollicina, sono da vino
1: non
2: fermo.
1: Non sei da bollicina, sei da vino. Anch'io, bianco, vino fermo. Sono d'accordo, esatto, con te, hai visto? Bravo. Sei intenditore. Allora, ci dobbiamo fermare. Un minuto di pubblicità e poi rientriamo.
3: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola. Liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme. Scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci.
2: Gianluca, io vivo in Toscana. In che luogo ti sei sposato?
1: Si chiama Panza.
2: Sì. Fammi dire chi te l'ha scritto.
1: Nicola. Panzano in Chianti si chiama il paesino, meraviglioso. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao
2: Enzo, buongiorno.
8: Gianluca, auguri per
1: grazie. Te. Grazie Enzo, grazie.
8: Allora, volevo dire che meno male che quel ragazzo prima ha fatto tutt'altro, non ha fatto né allenatore né calciatore, perché proprio, vabbè, lasciamo stare. Ma poi voglio dire, perché noi abbiamo questa pretesa che l'allenatore deve dire, deve fare, deve, cioè, non lo so, ci mettiamo noi nei panni dell'allenatore, cioè vogliamo fare tutto noi. Questo deve giocare qua, quello deve giocare là, i giocatori, ma nell'arco della stagione secondo me si cambiano tantissime cose, cioè non si può fare un progetto come è successo l'anno scorso a noi, no? Siamo partiti in un modo e poi siamo finiti in un altro, ovviamente
2: può succedere,
8: invece noi pretendiamo, vabbè, lasciamo stare. Però volevo dire un'altra cosa, dico, per quanto riguarda tuo padre, proprio l'altro giorno parlavo con un amico, diciamo, di questa cosa, e io gli dicevo purtroppo cioè gli altri a noi non ci possono capire perché non l'hanno vissuto, quindi a noi abbiamo, hai voglia di spiegargli, di dirgli e di fare, ma purtroppo non lo capiscono, dico, non lo possono capire perché sono cose che sono emozioni che abbiamo vissuto noi sulla pelle, quindi è inspiegabile. Allora io a volte mi scoccio pure di dire Messi, Ronaldo, Pelé, mi spazzerei su spiegato, perché di quello qui non avete idea di quello che abbiamo vissuto noi, tutto qua.
2: Questo è vero, questo è vero. Io avrei dato 10 anni della mia vita per vivere quegli anni, però vabbè, diciamo è andata. Gianluca, ma al coccodrillo cosa hai fatto mangiare?
1: Al coccodrillo è della Lacoste, fiorentine per tutti, è vero, la metterò se appena fa un po' più di fresco, perché adesso è veramente infattibile con il caldo che sta facendo. Andiamo ad Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, buongiorno, Forza Napoli sempre.
1: Sempre.
9: Semplicemente io non volevo parlare del Napoli, volevo solo parlare con te, Diego, 2 secondi se posso.
2: Vai.
9: Voglio chiederti scusa a nome di tutti noi napoletani, che tu sei più napoletano di noi. Per quante volte, ogni volta che parliamo con te mettiamo sempre in mezzo tuo padre e spesso e volentieri dimentichiamo che per te era tuo padre e non era Maradona, e riapriamo sempre la ferita che hai nel cuore mancando di tuo padre. Noi di questo non ce ne rendiamo conto, quindi ti voglio chiedere scusa perché siamo un po' indelicati su questa cosa qua.
2: No. Grazie.
9: Voglio chiedere solo scusa per questo. Sappi che non è per cattiveria, perché tu sai cos'era tuo padre. Scusa se apriamo sempre la ferita profonda che c'è nel cuore. Io questo l'ho visto fuori lo stadio al secondo anno che quando facciamo la commemorazione per tuo padre, quando tutti venivano avvicinati a cercarti foto in un momento così tragico per te, a me mi piangeva il cuore per te, quindi voglio chiederti scusa.
2: Grazie Antonio.
1: Un abbraccio, grazie Antonio, grazie per la tua delicatezza, grazie. E la tua gentilezza, un abbraccio.
2: Ciao ragazzi, sono Michele. Anch'io non sono d'accordo sulla scelta di Allegri per quella che è la sua storia, il suo passato, le sue diatribe e le sue dichiarazioni contro i napoletani. Però se come sembra diventerà l'allenatore del Napoli, diventerà il mio allenatore, quindi forza Allegri. Esatto. Ah, finalmente un messaggio onesto, però vero e intelligente, quindi forza Allegri. Detto questo, una domanda: siccome negli ultimi anni lui non ha mai fatto una preparazione in ritiro come farà con il Napoli, come pensate si possa organizzare? Perché scusa, col Milan non ha fatto la preparazione.
1: Quest'anno. Sì, no, il Milan, Juventus, tutte queste squadre qua, si preparano nei tour mondiali, diciamo, America, Cina, Giappone, insomma, lui, secondo me la domanda di questo amico era sotto questo punto di vista, non sicuramente. De Laurentiis invece sappiamo che è molto contro, giustamente, secondo me, queste cose.
2: Sicuramente è una cosa positiva, Michele, una cosa positiva che lui, gli allenatori devono avere il tempo che non hanno quasi mai di poter lavorare. E se gli diamo questo tempo di poter lavorare ad Allegri, secondo me può solo avere dei riscontri positivi. Senti Giallo, ma Rabiot. Mi vuoi dire qualcosa su Rabiot? Perché si parla di arriva Rabiot.
1: Rabiot ha un contratto importante che lo lega al Milan, si parla di circa 5 milioni di euro a stagione, è un giocatore considerato chiave dal Milan, vedremo ora cosa ne penserà Amorim. È chiaro che secondo me c'è qualche possibilità di vederlo in maglia azzurra solamente dopo una cessione eccellente. Per cessione eccellente intendo per esempio ad Anguissa. Se dovesse andare via Anguissa, allora se ne potrebbe parlare, però è chiaro che ragazzi guadagna tanto e noi abbiamo parlato sempre di ridimensionamento del budget che il Napoli ha bisogno di fare, quindi capiamo un attimo che cosa
2: avere su Rabiot quando guadagna, perché 5
1: milioni all'anno,
2: 5 milioni, alcuni
1: 5
2: 7,
1: milioni all'anno,
2: alcuni 9,
1: cioè. 5 milioni all'anno. Quindi bisognerà effettivamente capire quale poi potrà essere il suo futuro. Abbiamo gli ultimi 3 minuti a disposizione, andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Diego.
2: Ciao Giuseppe, buongiorno.
10: Niente, volevo dire giusto 2 cose al volo. Allora, tornando sul grande Diego, il fatto che se ne parla sempre, ogni competizione mondiale, già hanno timore che lui possa essere inferiore a qualcuno. No, Sanna Livaga Messi, Ronaldo e chi per essi stanno sempre dire quello era un altro pianeta. È inutile che fanno i paragoni, Messi ha fatto 3 gol, quello ne ha fatti 2. Il pianeta calcio lo abbiamo tenuto noi, era il più grande e sarà sempre il più grande. Gli altri, come si dice a Napoli, si attaccano dramma. Poi per quanto riguarda il Napoli, dico, volevo farti una domanda. Tra i tanti calciatori che quest'anno più o meno, a leggere dai quotidiani, resteranno, l'unica preoccupazione non è sugli infortuni dello scorso anno. Mi spiego meglio, De Bruyne infortunato, Rachmani, Lobotka, Buongiorno, Neres, non possono avere ripercussioni fisiche anche quest'anno che noi abbiamo troppa fiducia in queste persone qua?
2: Allora Giuseppe, questo è una domanda. No, ma questa è una domanda giusta, una domanda che mi sono fatto anche io, è una domanda che dovrebbero farsi tutti, in sostanza giocatori avvezzi a problemi muscolari come Neres, io ci metto pure Rachmani, però Rachmani non ho toccato, voglio per favore, De Bruyne. Buongiorno. Che ha avuto De Bruyne che ha avuto un problema serio quest'anno. E sicuramente devono essere trattati con i guanti, questa è la verità, soprattutto De Bruyne, che De Bruyne non è più un ragazzino, però mettere qualche giocatore giovane alle spalle di questi giocatori forti per me potrebbe essere una soluzione, perché ovviamente essendo giocatori giovani vanno meno incontro a problemi
10: sicuramente muscolari. Questo aiuto è la agli altri, mi auguro che non andiamo via Vergara, perché diciamo sempre di non fare giovani, ma già che un giovane sta nella squadra, partecipa con 22-23 altri colleghi a determinate manifestazioni, campionato, Coppa dei Campioni, Coppa Italia e qualche altra cosa, facciamoli crescere, perché qua già sto leggendo i giornali, Vergara deve andare via, non deve rimanere, allora state calmi, i giovani si mantengono, si fanno crescere e speriamo bene.
1: Parole sante, Giuseppe. Esatto. un abbraccio.
10: Esatto. Intanto buongiorno a tutti.
2: Ciao Giuseppe. Intanto è entrato anche Vincenzo Perna.
1: Sì, lo salutiamo, sarà protagonista con il Calvano, direttore Walter De Maggio, dalle 13 alle 16 in una nuova puntata di Radio Gol. Ci saranno le news al termine della puntata odierna di Diego Cè con
2: ieri
1: Marcello
2: ha fatto anche
1: Calvano.
2: Doppietta.
1: Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Le sue gesta vengono raccontate da stamattina alle ore 7, dice Marcello.
2: Vabbè,
1: Calvano.
2: Ma non vi ha detto che non c'era il portiere?
1: No, come dici tu sempre, il portiere chi era? Non si può
2: non
1: dire.
2: Posso dirlo.
1: Molto bene, grazie a Fabio Esposito in regia, a Flavio Esposito alla regia.
2: Edoardo Mani di Forbici.
1: Da Gianluca Miranda.
2: Da Diego Armando Maradona Giulio.
1: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
2: Diego c'è.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Marcello Calvano. Con due complici stava cercando di impossessarsi del rame presente negli impianti per la ricarica rapida delle auto elettriche. Il 44enne Antonio Pezzella, già noto alle forze dell'ordine, è preso dai carabinieri stanotte nel piazzale di un distributore di carburanti in via San Francesco a Patria, Qualiano, in provincia di Napoli. I tre uomini coperti chini ad armeggiare su uno dei totem di ricarica hanno tentato la fuga appena si sono accorti della presenza della gazzella dei carabinieri. In due riescono a farla franca, il terzo, Pezzella, invece viene raggiunto anche grazie al supporto della sezione radiomobile. L'uomo ora si trova ai domiciliari in attesa di giudizio. Passiamo alla cronaca, un richiamo mal digerito da un ragazzino che importunava una donna in via Vigliena nel quartiere di San Giovanni a Napoli. A quanto pare è bastato questo a far scattare la punizione a colpi di pistola contro Salvatore Ambrosio, 59 anni, figli Ugo di 34 anni e Vincenzo di 35 anni. Padre e figli sono stati tutti colpiti alle gambe, fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Cambiamo argomento, sono iniziati gli esami di maturità per circa 72.000 studenti in Campania. La prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, ha messo di fronte ai candidati 7 tracce suddivise in 3 tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Tra le proposte per l'analisi del testo figurano due autori della letteratura italiana del Novecento, la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese è una delle tracce disponibili, l'altra è un brano tratto dai Piaceri di Vitaliano Brancati. Chiudiamo con lo sport, il calcio, settimana decisiva per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Possibile che nei prossimi due giorni il Milan liberi il tecnico livornese. Sul fronte mercato gli azzurri hanno trovato un accordo con Ghila, ma l'ostacolo principale è la richiesta di Lotito per il cartellino del giocatore. 30 milioni di euro, questa è la richiesta iniziale del patron biancoceleste, che dovrà versare la metà dell'importo ottenuto dall'eventuale vendita del calciatore al Real Madrid come accordi pregressi. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Mettetevi comodi, la tavola imbandita d'azzurro, e per tutti coloro che si accingono al pranzo, buon pranzo con l'informazione sportiva, con tante notizie, anche perché naturalmente c'è il mondiale in corso, ma al Napoli si lavora, Manne e Allegri stanno lavorando in una sorta di conclave, no? In attesa della fumata azzurra. Bisognerà aspettare ovviamente che il Milan liberi Massimiliano Allegri. Ne parleremo perché il Napoli è molto attivo, prepara nei dettagli il ritiro di Di Maro, oramai manca meno di un mese, tra l'altro saranno due le amichevoli a Di Maro, con ogni probabilità, sapete che a Di Maro si andrà, Di Maro Folgarida, dal 17 al 27 luglio. E dalle informazioni che abbiamo raccolto, Allegri non vuole perdere tempo. Il 26, prima della chiusura della prima tranche, ovviamente del ritiro, perché poi il Napoli andrà in Abruzzo a Castel di Sangro, subito una squadra in Serie B. E quindi dovrebbe essere in via di definizione in queste ore, 26 luglio, Di Maro Folgarida, Napoli-Carrarese, con la Carrarese che ha messo sotto contratto nuovo allenatore Gabriele Cioffi. Quindi vi abbiamo dato subito una primizia. A proposito di Allegri, lo staff nei prossimi giorni, nelle immediate vicinanze dell'avvicinarsi al ritiro, parte dello staff farà un sopralluogo al campo di Carciato per visionare le strutture, le palestre e naturalmente mettere a punto la prima parte del ritiro. Facciamo così, tanto mercato, tanto mondiale, tanto Vincenzo Perna oggi che vivrà con noi la puntata. E allora andiamo subito da Vincenzo Perna. Buon pomeriggio, Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio Walter, a te e a tutti i nostri radio e telespettatori. Conclave Napoli, l'hai detto tu, è in attesa di una fumata azzurra Allegri che va verso la rescissione con il Milan per poi legarsi al Napoli. Intanto Manna è già a lavoro, continue call con gli Stati Uniti. Il presidente infatti rientrerà a metà della prossima settimana. Si parla di Ghila con un muro contro muro con Claudio Lotito, il calciatore però ha già l'accordo con gli azzurri, ha comunicato alla società biancoceleste di voler andar via. Vice Di Lorenzo invece spunta anche Molina, difensore argentino dell'Atletico Madrid che è al mondiale, che ha un passato poi in Serie A con l'Udinese. Rabiot è in cima alla lista dei desideri per quanto riguarda il centrocampo e si stringe anche per Ceballos in avanti. Capitolo portieri, Napoli su Vicario, partirà uno tra Alex Meret e Milinkovic Savic. Primavera, Nocerino è in arrivo, potrebbe essere lui infatti il nuovo allenatore della Primavera. Mondiale, Inghilterra show, 4-2 la Croazia, solo un pari per il Portogallo di CR7. Il sogno di Fabio Cannavaro invece dura solo 4 minuti, vince la Colombia 3-1, Ghana 3 punti all'ultimo respiro.
0: Allora, ovviamente ci occuperemo anche del mondiale, arrivano molti WhatsApp, vi siete scatenati subito al 342-000-100. Buongiorno Walter, sarò a Di Maro già dal 17 luglio. Ritieni possiamo trovare anche del merchandising, qualcosa di nuovo legato al centenario? Beh, ritengo che presentando il Napoli la nuova maglia, la presenterà il prossimo 6 luglio, sicuramente ci sarà in vendita la nuova maglia. Poi è chiaro che a partire dal primo di agosto le iniziative fioccheranno. Tra l'altro con Vincenzo Perna siamo venuti a conoscenza che si sta organizzando qualcosa di grande anche con le tifoserie o i gruppi di tifosi organizzati, addirittura già il 31 luglio alla mezzanotte. A proposito di curiosità, io sono molto stupito dai messaggi che stanno arrivando. Ci parlate di conclave, ci parlate di fumata azzurra e invece il nostro ascoltatore è convinto che alla fine Allegri non verrà. E un altro ascoltatore addirittura dice: vedrà, il Milan non libererà Allegri e a Napoli verrà Mancini. Se devo essere sincero, invece con alta probabilità Allegri sarà assolutamente l'allenatore del Napoli e ritengo, ma aspettiamo ovviamente il 22 giugno, l'elezione del presidente federale dovrebbe toccare a Giovanni Malagò, che invece Roberto Mancini ripartirà dalla nazionale. E stanno arrivando molti messaggi e un ascoltatore dice: ma è uno scempio, vorremmo proprio vedere se in caso fosse stato un altro allenatore cosa avreste detto, siamo ancora senza allenatore, non è pensabile. Ragazzi, il Napoli è assolutamente sereno perché era ben conscio della situazione che legava Allegri al Milan con un altro anno di contratto, ed era ben conscio che comunque al Milan c'è una situazione un po' di impasse, no? Hanno scelto l'allenatore, è venuto meno il direttore tecnico, il direttore dell'area sportiva, hanno dovuto ricominciare da capo la ricerca, ma insomma sono assolutamente sereno rispetto a tutte queste voci. Detto questo, andiamo subito al telefono, perché in diretta con noi c'è Bruno Longhi. Buon pomeriggio, Bruno.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Con le gare di questa notte è terminata la prima giornata per tutte le squadre al Mondiale. Le abbiamo viste all'opera tutte 48. Ieri sera delude il Portogallo, delude Cristiano Ronaldo. Bellissima la sfida tra l'Inghilterra e la Croazia, il weekend doppietta, vince l'Inghilterra 4-2, vince la Colombia creando un'illusione a Cannavaro, vince anche il Ghana all'ultimo respiro 1-0. Di tutto ciò che hai visto in questa prima tornata, oggi pomeriggio si parte con la seconda giornata, chi ti ha convinto, chi ti ha deluso, Bruno?
3: Allora, c'è prima la considerazione da fare, no?
0: Prego.
3: In un mondiale che fino ad un certo punto, fino a ieri, sembrava all'insegna dell'equilibrio, eccezione fatta per la Germania e per la Svezia, quando le stelle si sono messe a brillare è brillato anche il mondiale. E ovviamente alludo a Messi, alludo a Mbappé, a Haaland e anche a Harry Kane. Purtroppo non ha brillato la stella di Cristiano Ronaldo. Diciamo che c'è una sorta di conseguenza, no? Al rendimento dei singoli che hanno ovviamente fatto sì che le loro nazionali o esplodessero o rimanessero nell'anonimato. Però è chiaro che la Francia del secondo tempo, sebbene avesse faticato tantissimo nel primo tempo contro un Senegal tra l'altro fortissimo, ti fa un'impressione clamorosa perché capisci che trova tutte le situazioni e le soluzioni per andare in gol. L'Argentina ha il fenomeno, per cui ovviamente di fronte al fenomeno ci inchiniamo. E sulle altre, nonostante i risultati, rimangono comunque delle incertezze, chiaramente, perché siamo soltanto alla prima tornata e la storia ci insegna di non prendere mai come oro colato quello che è il risultato della prima partita, del debutto, insomma.
0: Beh, insomma, riavvolgendo il nastro, se pensiamo al percorso che fece l'Italia di Berzot nel mini girone iniziale con il Camerun, col Perù, insomma, lo ricorderai bene, no? I tre pareggi. E poi invece esplose Pablito e ci laureammo campioni del mondo.
3: Anche l'Argentina aveva iniziato l'ultimo mondiale con una sconfitta, poi con il mondiale, cioè non dobbiamo prendere per oro colato, perché i mondiali, poi questo che è un maxi mondiale con 48 squadre, i mondiali diventano prima interessanti e poi decisivi dal momento in cui ci sono gli scontri diretti, no? L'eliminazione diretta, è lì che capisci veramente che cosa può accadere e che cosa non può accadere, anche perché in linea teorica dovrebbero scontrarsi squadre di pari valore. Cosa che abbiamo visto nella
0: ieri
3: partita
0: sera.
3: tra Brasile e
0: anche col Marocco,
3: sì, tra Brasile e Marocco era la partita in cui non capivi se il Brasile era quello in maglia rossa o era quello in maglia gialla, no? Capisci? Ecco, lì si è visto quell'equilibrio che può essere condizionante in quello che sarà poi il nostro giudizio più avanti, cioè o il Brasile si dà una mossa oppure saranno problemi. Il Marocco non ha bisogno di darsi una mossa perché il suo valore è questo, è un valore che può portarlo anche tra le prime quattro.
0: E Bruno, vengo subito da te per parlare di Massimiliano Allegri, ancora sotto contratto col Milan, potrebbe esserci questa settimana la fumata azzurra, però nel frattempo si sta muovendo lo staff, nello staff ci sarà Landucci, il suo vice storico, e tra l'altro nello staff ci sarà anche Maurizio Trombetta, che da molti anni segue Allegri, anche con un percorso di allenatore in Romania, il Cluj. Ci sarà Bernardo Corradi. Pensando a Corradi penso a Rasmus Højlund, e potrebbe essere la stagione quella che comincerà nel weekend 22-23 di agosto, proprio la stagione della consacrazione definitiva dell'attaccante del Napoli.
3: Cioè tu fai un'equazione, se c'è Corradi che ha fatto il centravanti, questo centravanti
0: no, in generale,
3: è destinato a migliorare ancora.
0: In generale, dicevo, in generale.
3: Sì, sì. Ma sai, Højlund, io te lo dico, sai che quando inizia la stagione io esprimo sempre dei giudizi, poi talvolta ci becco e talvolta no. E con Højlund non ci ho beccato. Perché io me lo ricordavo... veloce ma impacciato e disordinato all'Atalanta, no? Poi è andato all'estero, per cui pensavo di rivedere quel giocatore che prometteva ma poi non manteneva, mentre invece c'era da dire con Conte, e dobbiamo sottolinearlo, con Conte si è visto un fior di centravanti che ha saputo far sì che l'assenza di Lukaku non si facesse sentire, e per cui questo è giovane ed è ovviamente destinato a migliorare.
0: E io voglio ringraziare per aver aperto la puntata di oggi insieme a noi, tra mondiale, mercato e il Napoli del futuro, Bruno Longhi. Ciao Bruno, ciao, buona giornata. Grazie. Allora, il conclave al lavoro, Manna, Allegri, perché Manna e Allegri stanno lavorando da 20 giorni, hanno già individuato quelli che sono i ruoli chiave, evidentemente da puntellare, saranno valutati Lucca e Lang. E poi hanno dei desideri. Il primo nome della lista è Mario Chila della Lazio. L'accordo è trovato con il calciatore, con il suo procuratore. Procuratore è Alejandro Camagno, è lo stesso di Lautaro. Contratto di 5 anni con bonus inseriti e ingaggio a salire di anno in anno. C'è un piccolo problema, che quando il Napoli ha bussato la porta della Lazio, la Lazio, che detiene ovviamente il cartellino, ma attenzione, nell'eventuale cessione di Mario Chila, il 50% dei proventi andrebbe poi redistribuito girandolo al Real Madrid. E allora Lotito ha detto: pagare moneta, vedere spagnolo, e quindi Mario Chila. Andiamo nella capitale, sta seguendo molto da vicino questo accordo che il Napoli ha già con Mario Chila. Il calciatore ha detto che vuole, non solo non rinnova, vuole Napoli, vuole venire a Napoli, vuole giocare la Champions, si è innamorato della città. Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport. Buon pomeriggio, Fabio.
4: Ciao, ciao Valterino, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio anche a te. Pagare moneta, vedere il difensore spagnolo, perché sembrerebbe, dalle informazioni che abbiamo raccolto, che quando Manna ha chiamato Fabiani, gli ha fatto presente che loro hanno l'accordo col calciatore, il calciatore vuole venire a Napoli, e insomma gli ha proposto Rafa Marin, gli ha detto c'è Marianucci, Ngong che piace a Gattuso, la Lazio vuole solo cash.
4: Allora Walter, penso che i contatti tra i club li ha tenuti il procuratore di
0: Alejandro Camagno. Alejandro
4: Camagno, che ieri ha avuto un incontro con la Lazio, spiegando, diciamo, quello che un po' dicevi tu, cioè che il giocatore vuole andare via. Tra le opportunità che ha in questo momento sicuramente il Napoli è la sua prediletta, c'è l'accordo, però a Camagno è stata data la stessa risposta degli ultimi giorni, cioè il giocatore si muove per 30 milioni, perché come dicevi tu c'è questo 50% della Lazio, che spetta al Real Madrid, che incombe. La Lazio ha una problematica notevole sul mercato, perché in questo momento ha la necessità, o meglio l'obbligo,
0: il saldo zero, no? Nuovamente.
4: Esatto, cosa che noi conosciamo bene per averla affrontata da vicino, da cronisti del Napoli nel mercato di gennaio, quindi significa che puoi spendere quello che incassi, semplicemente questo. E però c'è anche un altro elemento che fa la differenza, cioè il contratto di Chila, che scadrà nel 2027, che Chila non vuole rinnovare, e quindi la Lazio si sta in questo momento assumendo anche il rischio di poterlo perdere a zero, perché da gennaio sarà libero di firmare con qualsiasi club gli aggradi. La questione è semplice per quello che mi credo di aver capito, cioè Lazio fa un ragionamento, cioè dice semplicemente: ha perso già Romagnoli, si perde anche Chila, ovviamente io a Gattuso devo dare dei difensori all'altezza, se devo incassare, facciamo finta, diciamo una cifra a caso, 10 milioni, perché magari Chila può essere valutato 20 proprio per questa scadenza vicina, se devo incassare 10 milioni e poi devo comprare non uno ma ben due difensori all'altezza per cercare di puntellare la squadra, a questo punto lo perdo a zero. È un po' questo, credo di aver capito che è questo il discorso, diciamo, ecco perché si insiste sui 30 milioni, perché si cerca di resistere in qualsiasi modo.
0: Anche perché hanno promesso a Gattuso che avrebbero fatto di tutto per trattenere Ghila.
4: La cessione solo davanti a un'offerta di almeno 30 milioni. Questo è quello che è venuto fuori, diciamo, dagli ambienti della Lazio quando è arrivato Gattuso. C'è un altro problema nel problema.
0: Pure.
4: Cioè, strutturare un'operazione con un eventuale elemento, un'eventuale contropartita tecnica, diventa anche questo una prospettiva complicata, perché Gattuso, tra i nomi individuati, diciamo tra quelli graditi, ci ha messo Rafa Marin, Beukema e Lucca, e tutte e tre sono, allora Rafa Marin è individuato in questo momento come l'erede designato di Juan Jesus all'interno della rosa.
0: Quindi
4: del Napoli.
0: Esce Juan Jesus, Rafa Marin è erede designato.
4: Ha tra l'altro è reduce da una buona stagione,
0: sì, al Villarreal,
4: di rilanciarsi, sì, ha anche dei parametri di ingaggio che sono sicuramente convenienti, perché in tutto questo anche il Napoli ovviamente ha la necessità di abbattere il suo monte ingaggi. Non dimentichiamo anche questo elemento.
0: No,
4: quindi,
0: però Fabio, io volevo aprire con te a una riflessione che credo sia legittima. Sai, io ci sto molto riflettendo su questa operazione Mario Ghila. Perché ci sto riflettendo? Perché da tutte le notizie incrociate che abbiamo, tra l'altro noi abbiamo notizia che in 15 giorni, a partire da lunedì, questa vicenda vedrà la luce, perché immagino che Mario Ghila alla fine verrà a Napoli. E allora mi sono chiesto, ma forse Allegri ha in mente di giocare a tre? Perché mi sono fatto questa domanda, che voglio rivolgere anche agli ascoltatori, e che Fabio Mandarini alimenta con quello che ha detto la mia convinzione. Vale a dire, scusatemi, ma se esce Juan Jesus, ma torna Rafa Marin e torna Marianucci, e il Napoli c'ha cinque centrali, vale a dire Rachmani con Beukema, e poi c'ha Buongiorno con Rafa Marin e il quinto Marianucci. E devo anche dire che mi sorprende che il Napoli stia cercando un difensore. Perché, Fabio? Te la voglio articolare, poi lascio rispondere te. Perché da quando è arrivato Giovanni Manna, ragazzi, ma il Napoli ha investito 100 milioni in quel reparto. 100 milioni! Il Napoli ha investito 100 milioni! Sono 40 per Buongiorno, 35 per Beukema, 15 per Rafa Marin, 10 per Marianucci. Cioè, in due anni 100 milioni e ne occorrono altri 30. E allora, Fabio, delle due l'una, o Allegri gioca a tre o è stato sbagliato il mercato in quel reparto. Perché non è pensabile che dopo che ha investito 100 milioni, lo voglio ribadire, 100 milioni. Ragazzi, ma 100 milioni è da top club europeo.
4: Allora, intanto sembra che Allegri voglia partire a 4. Quindi poi devi fare sicuramente tre competizioni, di cui due ad alto livello, e come minimo tu devi avere 5 difensori di altissimo livello. Poi bisogna capire se tra questi qualcuno può andare via da qui alla fine del mercato. Il mercato non è ancora entrato assolutamente nel vivo. Io immagino che se resterà l'idea di giocare a 4, qualcuno andrà via. È chiaro che l'allenatore li voglia vedere sul campo.
0: A meno che non prendi Mario Ghila come alternativa a Buongiorno, anche perché è vero che è di piede destro,
4: può giocare in tutte le posizioni, sia a centrodestra che a centrosinistra.
0: Però Fabio, siccome tu mi dici Rafa Marin di là, allora può darsi che Buongiorno e Rafa Marin, Rachmani, Mario Ghila, il che vuol dire hai speso 34 milioni per Beukema inutilmente.
4: No, allora, ecco, questo è un altro dei nomi graditi a Gattuso, il Napoli, esattamente, avendo speso 33 milioni, vuole chiaramente caldeggiare questo investimento, lo vuole rilanciare, lo vuole rivedere. Il giocatore non ha alcuna intenzione di andare via, quindi tieni presente che Rachmani comincia ad avere i suoi anni, Di Lorenzo comincia ad avere i suoi anni, magari sai, fai una lavoro in prospettiva, comunque Bergema è uno che ha sicuramente un'età inferiore, va visto meglio rispetto all'anno
0: scorso, alla passata quindi, stagione,
4: sai,
0: cioè.
4: Adesso siamo in una fase un po' di dubbi e capisco che
0: sono anche legittimi
4: dubbi. Esattamente, certo, ma me li pongo anche io, ovviamente.
0: Fabio, se per questo con grande onestà, ma insomma è un ragionamento credo legittimo, io credo che gli ultimi due anni in termini di mercato un po' abbiano pesato, perché a oggi ti ritrovi Lukaku e non sai se poi andrà avanti o meno, ti ritrovi De Bruyne con un ingaggio di altissimo livello,
4: certo.
0: e soprattutto ragazzi, ma il Napoli ha speso 35 per Lucca, 25 per Noah Lang.
4: Ecco perché Lucca è un altro giocatore che difficilmente può entrare in un'operazione con una contropartita tecnica, perché sennò quanto poi vale Ghila? Cioè, tu, ecco perché diventa difficile fare un'operazione con una contropartita tecnica.
0: No, ma è chiaro,
4: tra quelle che ha messo Gattuso in una lista di gradimenti eventuali. Tra chi non vuole andare e chi non è sul mercato, tra chi è valutato in un certo modo, cioè strutturare un'operazione è complicato, però partiamo da questo presupposto che la Lazio anche ieri ha ribadito all'agente di Ghila che il giocatore può andare via solo davanti a un'offerta,
0: Rinunciabile. Ecco, a proposito di attaccanti, prima di salutare Fabio Mandarini, attenzione, qui non si tratta di muovere critiche l'operato di un dirigente o dell'altro, si tratta solo di mettere sul tavolo una discussione, e la discussione è, voglio girarla a voi questo punto di domanda, ma secondo voi Lucca a 35, Lang a 25, Giovanni a 20, totale, perché io devo andare con le cifre, totale 80 milioni. Voi ritenete che siano stati investiti bene per ora? Ritenete che questi calciatori che ho nominato con questo investimento abbiano dato i frutti al Napoli che il Napoli sperava? Secondo me no. Allora così
4: hai detto Lucca?
0: Lucca, Lang e Giovane, 80 milioni, certo. Fabio.
4: Vabbè, in questo momento è chiaro che la risposta è molto semplice, è corroborata dai fatti.
0: Ho capito, Fabio, però 100 milioni in difesa e cerchi un difensore, e 80 in attacco e cerchi un attaccante, perché io ho detto 80 questi qua, ma io ti posso anche parlare dei 50 di Højlund e dei 25 di Alisson, ne sono altri 75.
4: Sì, che sono sicuramente due pilastri
0: sui
4: quali ricostruire il nuovo ciclo. No, ma io sono d'accordo con te, è chiaro che i fatti ti hanno raccontato che in questa
0: per fase, ora, per ora.
4: Sì, certo, ma infatti lì sto arrivando, magari ci sono state delle situazioni l'anno scorso che hanno pesato sull'impatto di Lang e di Lucca. Detto questo, è ovvio che Lang e Lucca devono dare qualcosa in più
0: rispetto all'investimento che ha fatto il Napoli.
4: Assolutamente, è chiaro, cioè non è che poi si può soltanto ridurre alla semplicistica conclusione che la colpa è stata il rapporto con Conte. Sicuramente
0: sono presi molto, no, lo stesso Beukema.
4: Due giocatori che vanno via a gennaio significa che c'è stato qualcosa che con l'allenatore non è andato, questo mi pare logico.
0: È un punto però, di riflessione, Fabio, tutto
4: no,
0: qui.
4: No, ma è chiaro che però devono anche dare qualcosa in più, perché le colpe, secondo me, le responsabilità nei rapporti sono spesso
0: possono essere da ambo le parti. Certo.
4: A volte ci sono degli sbilanciamenti, ma la maggior parte delle volte sono bilanciate.
0: No, Fabio, ma il punto di domanda è, visto Lucca e Lang che poi sono andati via a gennaio, ma che verranno valutati, 35 e 25, e 35 per Beukema, ragazzi, qui parliamo di 95 milioni di euro nell'ultima sessione di mercato, e non vi ho messo Alisson e Giovane, ma io vi ho messo solo questi tre. Attenzione, io potrei mettere anche Milinkovic a 22, Allora io dico, ma siamo sicuri del Napoli? Il Napoli ha investito moltissimo e su questo non ho dubbi, quindi chapeau a De Laurentiis. E però la domanda io me la devo porre, ma ha investito bene?
4: No, ma è chiaro, Walter, alla luce dei risultati, se oggi stiamo parlando di una possibilità di vedere come il Milinkovic in bilico, perché il Napoli sta cercando, vorrebbe prendere un altro portiere. Se parliamo di un Milinkovic in bilico, significa che anche con Milinkovic qualcosa non è andato.
0: Non c'è dubbio.
4: Questo mi pare chiarissimo, cioè non c'è dubbio rispetto alla tua, non ci sono dubbi rispetto alla
0: tua. Ma attenzione Fabio, se no qui passa per una critica. Non è una critica, è un punto di domanda, è mettere sul tavolo, sulla bilancia.
4: Parliamo solo di calcio, quindi certo, la critica ci può anche stare, ci mancherebbe altro. Non è che adesso uno non può neanche fare una valutazione, ma non è che è una questione, cioè si fanno, ma io credo che
0: allora le valutazioni fatte sono che Lucca va via a gennaio, che Lang va via a gennaio
4: e sono fatte
0: e che Beuke, ma Antonio Conte non lo ha mai fatto giocare, quindi questi sono allo stato dell'arte i risultati, sì, ma il risultato economico sono 100 milioni
4: però ecco appunto allora come ti dico che i giocatori valutati in questo modo devono sicuramente dare di più ed evidentemente darsi, come dire, una mossa in questo inizio di secondo ciclo, che c'è una grande possibilità con un allenatore che è anche un ottimo gestore, uno che ha avuto a che fare con tanti di quei fenomeni nella sua esistenza, da Ronaldinho
0: a Cristiano Ronaldo,
4: a Modric, no, Cristiano no,
0: come no?
4: Cristiano con lui, ma Cristiano si autogestisce.
0: Comunque era sotto la gestione Allegri, questo.
4: Certo, come no? Ma da Pogba, Cristiano Ronaldo, Pippo Inzaghi, ma ce ne sono una valanga
0: scusami Fabio,
4: o difficili da gestire,
0: perdonami, siccome involontariamente solo per aver fatto una valutazione si stanno scatenando. Massimo Dal Vomero scrive: scusa, ma allora dobbiamo chiedere i danni ad Antonio Conte, era il capo o no del fallimento del mercato del Napoli? Allora, caro Massimo, io delle informazioni, potrebbero essere corrette o meno, a me risulta che Conte Beukema non lo voleva, Conte voleva Shaloba del Chelsea, però gli hanno preso Beukema. A me risulta altresì che voleva darvi Nunez.
4: No, invece qua a me risulta invece, Walter, che sia stata una scelta poi condivisa prendere Lucca e prenderlo prima del ritiro, come anche Beukema è stato preso prima del ritiro.
0: Io so che voleva Shaloba del Chelsea, così come so che non volevano Alang e aveva indicato Ndoye. Poi va anche detto che lo stesso Conte, quando Manna ha informato il tecnico che il Bologna voleva 55 milioni, ha detto: allora prendiamo la quarta scelta. No, Alang era la quarta scelta.
4: Alang è arrivato prima che si chiudesse la trattativa di Ndoye definitivamente, perché Ndoye ne abbiamo parlato fino a Di Maio l'anno scorso.
0: Sì, però appena hanno cominciato a vedere i 55 l'hanno mollato. Vabbè, comunque Fabio, non viviamo di passato, proiettiamoci al futuro, dai.
4: Walter, come ti dicevo prima, le responsabilità devono essere sempre condivise.
0: Ci mancherebbe.
4: Sicuramente adesso tu c'hai, il presente ti racconta che hai dei patrimoni e degli investimenti che in qualche modo devi quantomeno rivedere
0: provare a
4: rinunciare.
0: Ovviamente non ho inserito in questi investimenti, ce ne sono altri, Lindstrom, Cajuste, Stengong. Detto questo,
4: vengono al passato remoto.
0: No, lo so, però comunque stanno in organico nel Napoli.
4: Sono ancora in organico nel Napoli, certo.
0: Quindi sicuro sappiamo che Conte e Manna non c'entrano niente. Grazie Fabio, buona giornata.
4: Ciao Valterino.
0: Grazie di cuore. Tra poco il mondiale, Alessandro Antinelli della Rai, e poi con grande onestà noi cercheremo di capire i tempi. Ma Allegri, quando si libererà realmente pubblicità?
5: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, il Mondiale ha completato la sua prima giornata, le notti Mundial alla sera Rai 1, e ne voglio parlare con il collega della Rai, lo ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito, Alessandro Antinelli. Buon pomeriggio Alessandro.
9: Buon pomeriggio a tutti.
0: Io poi ti seguo in conduzione.
9: Sì, fai tardi.
0: E
9: fai
0: faccio tardi, però posso dirti Alessandro, che tutte le volte che poi ti vedo in conduzione mi viene un colpo al cuore, tu dirai perché. Perché io ti ricordo, no? In Bosnia, e noi vincevamo 1-0 e noi sognavamo il mondiale, e quindi devo dire che mi fa male che non ci sia l'Italia. Senti Alessandro, era partito a mio avviso questo mondiale un po' come un motore diesel, poi però all'improvviso sono scesi in campo Messi, poi sicuramente Mbappé, poi anche Harry Kane ieri, hanno messo il turbo, è esploso il mondiale.
9: Tutto insieme, negli ultimi tre giorni, anche Erling Haaland,
0: ci metto anche la doppietta di Haaland, dai.
9: Purtroppo per noi italiani, perché quando vedo la Norvegia penso sempre a Oslo, e da Oslo, è un anno fa la sconfitta dell'Italia a Oslo, è cominciato il disastro della terza qualificazione mancata. Sì, è partito tutto insieme. Diciamo che, come dicevo ieri sera, hanno parlato i grandi. Quando Leo Messi si è messo la maglia, e secondo me tutti hanno cominciato a capire che bisognava fare sul serio, perché il re, cioè Leo Messi, ha mandato un messaggio chiaro: io non sono pronto ad abdicare, non sono venuto qua per fare una passerella, sono venuto qua per rivincerlo. E allora lì i super ego, se vuoi, no, o i super talenti hanno cominciato a rispondere, perché abbiamo visto Mbappé, abbiamo visto Haaland, abbiamo visto Kane, io ti metto anche Jude Bellingham.
0: Che... E adesso mi dirai che ce n'è uno che manca all'appello, è vero?
9: Ma manca pesantemente, oggi sarà tema della puntata, perché in Portogallo è cominciata la crocifissione di Cristiano Ronaldo per una partita da un tocco nell'area avversaria nel primo tempo ieri. Cioè, sei Cristiano Ronaldo, hai toccato un pallone in aria, troppo poco. Cioè, il Portogallo, attenzione, è una squadra che c'ha Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves, che è con Seixão e Leao e Bernardo Silva e Cristiano, non può.
0: Ti aspetti pareggiare qualcosina in
9: non
0: più?
9: Non può pareggiare con il Congo così male. Ora, per finire la prima tornata di incontri, stanotte non mi sono fatto mancare un po' di tifo per Fabio Cannavaro.
0: Che però quel pareggio è durato pochissimo, purtroppo.
9: La Colombia è tosta, cioè attenzione, ci sono squadre tipo la Colombia che marciano nell'oscurità, ma magari te le trovi ai quarti o non sai dove, perché è una squadra che ha giocatori come Arias e soprattutto Luis Diaz, ti può ammazzare. Però attenzione, l'Uzbekistan non malissimo, l'Uzbekistan per almeno un'ora molto molto compatto, è una squadra che ha la forma di Fabio, non so se ce la farà a entrare tra le migliori terze, perché quello poi è l'obiettivo, però non malissimo considerato l'avversario, perché l'avversario era tosto.
0: Senti Alessandro, e naturalmente tra le 48, lo ricordavo in avvio di collegamento, non c'è l'Italia. È una settimana importante, soprattutto la prossima lo sarà il 22 giugno, presidente federale, elezione, e a seguire il commissario tecnico, e tutti siamo portati a pensare che si arriverà all'accoppiata Malagò-Mancini, il ritorno del Mancio, ricordando, al netto di Italia-Macedonia, il percorso di Mancini, che fu un percorso straordinario, culminato con quella vittoria in Inghilterra nel 2021, si giocò l'europeo lì nel 21 e non nel 2020, complice il Covid. Tu come lo accoglieresti un ritorno di Roberto Mancini?
9: Ma posto che sembra l'opzione più gettonata, cioè sarei sorpreso arrivato a questo punto se Giovanni Malagò facesse un altro tipo di scelta. Appena due giorni fa erano nel circolo che condividono al canottiere Aniene insieme. C'è anche un tema economico, Walter,
0: per certo,
9: cioè,
0: certo,
9: perché Mancini dice: io me ne sono andato come me ne sono andato, cioè male, a Ferragosto del 23, poi subentrò Luciano Spalletti in fretta e furia, torno anche a pochi soldi, questo è il mio sconto e il mio pentimento, ecco, mettiamola così, quindi vengo a 1,5 milioni, diciamo. E questo
0: è un tema,
9: perché Antonio Conte, che è l'altro grande candidato e che secondo me è il candidato più giusto in questo momento, dove non hai grandissimo talento ma devi costruire, perché Mancini ha fatto un lavoro straordinario tra Aveva, Verratti, Signe, Giorginio, Federico Chiesa, Bonucci, Chiellini, cioè aveva un certo tipo di giocatori, poi lui è stato fantastico a farli giocare tutti bene insieme. Secondo me questo è più un momento da 2014, quando venne Conte, quando venne il Conte 1 in nazionale. Però Conte dice giustamente: io per venire ho necessità,
0: ho dei miei parametri di ingaggio.
9: Giustamente, ma è che è assolutamente giusto. Quindi, per quello che ne so io, per come sono le casse federali in questo momento, quello che ci si può permettere è Roberto Mancini con lo sconto Mancini, lo sconto ritorno. Lo sapremo. Non so se esattamente il 22, cioè io non so se il presidente Malagò, perché sembra lui ovviamente per il cumulo di voti che ha raccolto, di consensi che ha raccolto, annuncerà il CT già il 22. Io questo non lo so, non è assicurato. Però credo che dovrebbe essere Roberto Mancini. Poi c'è sempre quella suggestione legata a Baldini, ma Baldini, che ha fatto molto bene nel suo interinato, diciamo, di giugno, all'obiettivo europeo under 21 e all'obiettivo olimpico tornare alle Olimpiadi. Quindi credo che finirà così, ma tempo la fine del mondiale sapremo tutto.
0: E beh, certo, anche perché insomma diciamo che poi avremo impegni importanti a settembre, la Nation League si giocherà a Roma prima col Belgio, poi si giocherà a Bologna con la Turchia, quindi è ovvio. E poi dobbiamo andare in Francia, dobbiamo andare in Turchia, perché sapete che ci sarà la pausa extra large, 2 settimane di stop dei campionati, e quindi è evidente che il nuovo CT dovrà mettersi subito al lavoro. Alessandro, a proposito di lavoro, io ti auguro buon lavoro, ti seguiamo in Rai col mondiale in Rai e ti abbraccio forte. Grazie Ale, dagli.
9: Stasera 23:15 Rai 1, notti mondiali.
0: Le notti mondiali con Antinelli, non perdete Alessandro Antinelli alle 23:15 a Rai 1. Ciao Alessandro.
9: Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie
9: ciao.
0: Davvero. Oh, allora, capitolo Allegri. Capitolo Allegri. Noi abbiamo un po' ironizzato, no? Dicendo c'è il conclave. Sono riuniti in conclave in parte, però, perché Allegri era a Torino, Manne a Napoli, De Laurentiis è a Los Angeles. E però qui stiamo aspettando la fumata azzurra. Prima la fumata deve essere rosso-nera, nel senso che oramai Milan ha scelto Amorim e deve liberare Allegri, che credo con Branchini stia cantando la canzone di Antonacci a Ibrahimovic, a Cardinale: liberatemi. Detto questo, lo liberano, ma sì, ma quando? Lo voglio chiedere, io mi fido solo di Monica Colombo del Corriere della Sera. Buon pomeriggio Monica.
10: Buon pomeriggio a voi. Tutti ce lo chiediamo, fino a ieri pomeriggio Max era al mare a Livorno in attesa di novità. Diciamo che in questo momento il Milan pensava di aver completato una parte del suo restyling, immettendo nell'organico, dopo l'allenatore, anche i dirigenti dell'area tecnica, ovvero Kroos e Timo Hardung, e invece
0: sono saltati tutti e due.
10: Esatto, siamo ritornati alla casella partenza del Monopoli, e di conseguenza da un lato il Milan è ancora in pieno casting per queste figure fondamentali, perché alla fine alla casella partenza del Monopoli e di conseguenza da un lato il Milan è ancora in pieno casting per queste figure fondamentali, perché alla fine è in

0: Monica, ma possiamo dare una tempistica, quantificarla, ipotizzare? E tu che tempi immagini possano esserci?
1: Ma io mi auguro che per la fine della prossima settimana si arrivi ad Hama, anche perché in questa, essendo già giovedì e dovendo ripartire da zero con i colloqui per il direttore sportivo, la vedo difficile.
0: Sai che ci ho pensato anch'io, no? De Laurentiis dovrebbe rientrare il 26 giugno e quindi ho ipotizzato che magari con il rientro del, cioè se il presidente vuole poi essere presente alla firma, alla stipula del contratto con Allegri e fare la foto per il tradizionale tweet, ovvero anche se adesso è X, benvenuto Max, e allora dobbiamo spostare e splittare tutto in avanti alla prossima settimana.
1: Penso anch'io perché per come proceduta rilento la trattativa per la risoluzione, l'accordo per la buona uscita finora, sarei veramente sorpresa se si arrivasse alla fumata bianca nel corso
0: di questa settimana. Aspettiamo. Nel frattempo voglio ringraziarla, la collega del Corriere della Sera, con noi Monica Colombo. Ciao Monica.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E buon pomeriggio a Giorgio Perinetti. Buon pomeriggio, direttore.
2: Ciao, buon pomeriggio a te e ai ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. È evidente, Giorgio, no, che ancora è sotto contratto Allegri con il Milan, ma è evidente che già stanno lavorando. Lui e Mann, tu hai una carriera da decano della direzione dell'area sportiva, è ovvio che i due si sono mossi, hanno individuato quelli che sono i profili corretti a cui vorrebbero arrivare, un difensore come Mario Chila. Allegri tendenzialmente vorrebbe Rabiot a Napoli e si cerca un vice Di Lorenzo, è spuntato anche il nome di Molina, quindi immagino che al netto della firma, che ancora non può esserci, però già stanno lavorando, no Giorgio?
2: Beh, questo insomma
0: mi sembra palese.
2: Mi sembra palese, non si può dire apertamente, ma si dice anche apertamente perché è così, quindi chiaro che comunque le idee, comunque ci sono scambi di idee, scambi di situazioni che permettono ovviamente a Manna di cominciare a muoversi per i primi sondaggi e per comunque verificare fattibilità e disponibilità di alcune operazioni insomma, che vengono concordate strada facendo, insomma questo è abbastanza ovvio.
0: Senti direttore, quando Conte allena un club, no? E mi riferisco soprattutto, voglio partire dalla Juventus e dall'Inter, ciò che accade dopo è, almeno la storicità ci insegna questo, che alla Juve Allegri vince 5 scudetti consecutivi e fa anche 2 finali di Champions, che all'Inter Inzaghi vince lo scudetto e fa 2 finali di Champions. A tuo avviso, visto che non può essere un caso, è un dato indicativo sulla mentalità vincente che trasferisce a un'intera società oltre che al gruppo squadra, e dobbiamo aspettarci un grande percorso in futuro anche qui a Napoli?
2: Ma Allegri è dimostrato dal passato, e quindi la scelta di Allegri, oltre al fatto che chiaramente Lorenzo ha sempre dimostrato di stimare Allegri, e insomma non è casuale. Allegri ha preso il testimone da Conte e ha mantenuto sicuramente un lavoro che è stato fatto, l'ha considerato per il giusto, ha portato le sue modifiche, ma insomma il lavoro di Conte non è mai banale. Poi ripeto, posso fare mille considerazioni, ma sicuramente quello che lascia è mentalità, come dici te, ma soprattutto lavoro, abitudine al lavoro, abitudine al sacrificio. Poi è chiaro che se arriva un allenatore magari non esaspera determinati concetti, come può sembrare con Conte, magari arriva l'allenatore che sembra più gestore e i giocatori da un attimo di, come dire, di respiro, ma ovviamente fa lavorare anche Allegri, e di quello che ha fatto Conte se ne giocherà sicuramente, come se ne è giocato Inzaghi. Insomma, quando lasciano allenatori che danno un'impronta importante, è normale che chi subentra trova comunque una base importante, una base di lavoro corretta, una mentalità di lavoro e basi concrete su cui continuare, e poi può apportare le modifiche che ritiene.
0: Giorgio, vengo da te proprio dall'alto della tua grande esperienza, no? Ora

0: è legata a doppio filo col Milan, l'operazione Allegri. Io credo che quello che sta succedendo al Milan da quando c'è Cardinale sia paradossale, cioè trovano un Milan vincente con Pioli e Maldini, sventrano quell'aria della società che funzionava. Ibrahimovic cambia, ricambia a suo piacimento da Fonseca a Conceição, passando per nuovi dirigenti leggi Tare, passando per nuovi allenatori leggi Allegri, si ritrovano oggi con un allenatore nuovo e non hanno il direttore. A me sembra veramente paradossale, Giorgio.
1: Beh, anche perché è la misura di quello che succede dal oggi.
0: Allora Giorgio, abbiamo un problema nell'ascoltarti, mi interessava molto. Stavi dicendo è la naturale conseguenza
1: di quanto dai peso al lavoro del direttore. Perché mi ricordo che venne esonerato Maldini, si rinunciò a Maldini e Furlani prese lui in toto la gestione dell'area sportiva praticamente. Furlani veniva dal mondo finanziario, dove sicuramente è consideratissimo, non so quanto potesse essere un riferimento calcistico.
0: Non mi è parso di vedere risultati eccezionali, diciamo.
1: No, lui pensava che promuovendo un capo scout e facendo il direttore sportivo fosse la stessa cosa, invece i ruoli sono molto diversi. Puoi appoggiarsi a un procuratore importante di riferimento, si pensa di gestire così il Milan, secondo me si sbaglia, perché ci vogliono ruoli definiti, persone competenze in ogni settore, e poi certamente ci vuole chi coordina il tutto, ma quello che la determinazione del Milan di questi ultimi tempi sono abbastanza sorprendenti, ecco. Poi adesso si prende l'allenatore, va bene l'allenatore, va bene al capo, benissimo, alla proprietà. Può essere
0: singolare tutto. Che ci sia l'allenatore, no, non c'è il direttore, è certo.
1: Di solito, almeno come facciata, si consente al direttore di dire ho partecipato alla scelta dell'allenatore per dargli forza.
0: Assolutamente.
1: Sì, così al contrario, vediamo.
0: Per non parlare poi delle scelte dei calciatori con l'algoritmo, che è una cosa dove proprio non ci voglio.
1: L'algoritmo. Bisogna telefonare a Torino per capire quanto sono.
0: L'abbiamo visto quello che ha fatto con l'algoritmo.
1: Vabbè. Non voglio ripudiare la tecnologia, no. Assolutamente no, però deve essere un supporto, non può essere quella che sceglie tutto, insomma, assolutamente.
0: Un abbraccio a Giorgio Perinetti, ciao direttore,
1: ciao.
0: Grazie. Oh, nome nuovo, i colleghi della Gazzetta dello Sport, il Napoli, non solo Calaili, non solo Dodò, ma è rispuntato Molina, argentino ai mondiali, Atletico Madrid. Oggi ci ha lavorato su Molina Vincenzo Perna. E allora, dopo la pubblicità, ci dirà tutto Vincenzo Perna, pubblicità.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
5: Rieccoci qui, ancora buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sempre in diretta sia in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania, ed è davvero sempre un grande piacere poter avere al telefono con noi Franco Causio. Ciao Franco.
6: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a te. Senti Franco, sta facendo molto discutere, no, la questione Colin Breck ai mondiali, e ne ha parlato anche Jürgen Klopp dicendo che non serve ai calciatori ma serve piuttosto per vendere altre pubblicità. Sta vincendo sicuramente il danaro piuttosto che il calcio in Stati Uniti, Messico e Canada.
6: Ma guarda, io credo che bisogna rivedere un po' di robe. Infantino sicuramente non ha badato tanto al gioco, perché 46 squadre prima di tutto secondo me sono tante, troppe, e il gioco è scadente, diciamolo pure tranquillamente, serenamente. Quindi quando vedi giocare determinate, non voglio fare i nomi, ma tante nazioni che sicuramente potrebbero fare a meno. Io mi ricordo una roba, io a Curaçao andavo in vacanza quando era isole olandesi, quindi adesso quest'anno me lo vedo a fare il mondiale, prendi 7 gol dalla Germania, ma quello non è quello, è così, sono episodi. Però il problema principale, come tu dici, insomma, al calcio io ho giocato tanti anni, il caldo c'era. Dopo primo tempo, dopo 20 minuti fermi la partita per far cosa? Per prendere soldi per la pubblicità, perché non puoi vedere un quarto d'ora di prodotti in televisione mentre c'è una partita di calcio. Non ha senso, quindi sicuramente qualcosa bisogna rifare, bisogna vedere. Il dio denaro purtroppo è quello che conta, si sta mettendo proprio, si mette proprio in evidenza.
5: Tra l'altro permettimi di aggiungere, Franco, proprio perché tu ci hai giocato a calcio e sicuramente sai meglio di me quanto è importante. Gli stadi sono bellissimi, però è preoccupante secondo me il terreno di gioco, perché io vedo un pallone che non scivola,
6: che rimbalza
5: e questo
6: male,
5: sì. Esatto, rimbalza male, non scivola, a volte non rimbalza proprio, tra l'altro, e sembra anche essere molto duro, quasi sintetico, come lo ha definito Adrien Rabiot. Quindi
6: se tu vedi il mondiale fatto in 3 nazioni,
5: in 3 condizioni climatiche diverse, tra l'altro.
6: Infatti, non solo climatiche ma anche come orari, perché sinceramente bisogna rivedere un po' qualcosa, ma è difficile parlarne di questo mondiale, secondo me, anche perché come gioco è scadente, non è che tu vedi veramente qualcosa che gioca. Io mi ricordo che quando sono andato ai mondiali che Berzotto mi ha portato, che avevo 32 anni, ma tutti dicevano porta causa perché è vecchio, non porta quell'altro perché è più giovane, hanno tutti. Adesso c'è gente di 40 anni, 41 anni, sono altri di 38, quindi è passato, insomma, scivolano sopra tante di quelle robe che mi fanno pensare a cosa? Solamente i soldi, amico mio, è inutile che stiamo lì.
5: Avere Messi e Cristiano Ronaldo in un mondiale ti aiuta sotto il profilo pubblicitario?
6: Ma sai, io stiamo parlando di due esempi di calcio, Ronaldo e Messi. Messi, ragazzi, è la fortuna dell'Argentina, come lo è stato prima Maradona. Beati loro che l'hanno avuti.
5: È vero.
6: E Diego, perché Diego, ragazzi, è a calcio. E questo sono 20 anni che va avanti questo qua. Non è che ha fatto solo 2 anni, Messi 20 anni, c'è da tenere conto anche di questo, ed è sempre sulla cresta dell'onda, c'è poco da dire.
5: È vero, è verissimo. Senti, visto che stiamo parlando di Messi e quindi di Argentina, nell'Argentina ci gioca un tale Molina che tra l'altro ha già vissuto,
6: è stato a Udine,
5: esattamente, ha già vissuto la Serie A vestendo la maglia dell'Udinese, ultimamente è stato accostato al Napoli nelle ultime ore, lui che è di proprietà dell'Atletico Madrid, tra l'altro io lo ricordavo anche l'altro ieri, ha fatto quest'anno due gol incredibili, lui che non aveva il gol nelle sue corde ma aveva un grandissimo bel cross, e invece quest'anno si è messo anche a fare gol da 40 metri con delle conclusioni violentissime.
6: Si vede con la vecchiaia impari.
5: È vero, impari a calciare.
6: L'esperienza.
5: Senti Franco, ma come ce lo vedresti come vice di Lorenzo?
6: Ma sai, prima di tutto bisogna vedere Di Lorenzo come ha recuperato dall'infortunio, quindi Molina può giocare insieme a Di Lorenzo, quindi sono due giocatori che possono, Di Lorenzo può fare il centrale difensivo e Molina sulla fascia, ricordo qui a Udine, quindi
5: o eventualmente tipo Di Lorenzo braccetto e Molina esterno alto, per esempio.
6: Esattamente. Quindi poi è migliorato, perché sai, tu quando giochi le partite in campo internazionale migliori, c'è poco da fare, quando ti confronti con gente più brava di te impari anche tu, cioè prima o poi ti alleni anche in un certo modo, quindi lì all'Atletico poi con Simeone insomma e se non hai ti toglie, quindi non guarda in faccia a nessuno, quindi
5: è vero.
6: Io credo che lui abbia veramente fatto il salto di qualità.
5: Senti, ne approfitto, no? Visto che parliamo di Udinese, anche sulla questione Attà. Attà è un calciatore che eventualmente l'Udinese sarebbe disposta a cedere per una questione economica, l'unico sacrificio che vorrebbe fare per questa stagione, magari chissà, forse anche su lei. Però su Attà c'è una valutazione che non va al di sotto dei 40-50 milioni, una valutazione giusta e che a questo punto escluderebbe le italiane, ma andremmo in direzione Premier?
6: Beh, io credo, sai, adesso è troppo facile, uno va per chiedere un giocatore e dici sparo 40-50 milioni di euro, bisogna vedere chi è che ce l'ha. In Italia sono in pochi che possono permettersi, sicuramente la Premier, però non credo che l'Udinese abbia chiesto 40-50 milioni di euro, penso che con meno Atta si può portare via, quindi Solè è un buon giocatore, penso che sia già a Milano, poi non lo so, sai, qua all'ultimo momento chi come dice, come hai detto tu, chi tira fuori i primi soldi, quindi i contratti poi per i giocatori, però sono due buoni giocatori, quindi Attà tecnicamente è molto più bravo, Solè è un giocatore e qui ne hanno anche qualcun altro, non voglio fare i nomi, quindi sono veramente da bene. Poi la bottega dei Pozzo è carissima, c'è poi è sempre stata cara, quindi prima di andare da loro, sai, portargli via un giocatore devi pagarlo. È sempre stato così qui a Udine.
5: Sì, direi proprio di sì, ci siamo abituati anche da queste parti però ad avere grandi calciatori, devo dire, perché Zielinski, sì, Allan, nel corso degli anni sono arrivati davvero grandi calciatori. Grazie davvero Franco, sempre un piacere.
6: Grazie a voi.
5: Grazie, ciao, ciao. Grazie davvero a Franco Causo, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol, ma non prima di avervi letto delle parole del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, a margine della presentazione dell'edizione 2026 del rally di Roma, perché gli hanno chiesto a proposito della candidatura per le prossime Olimpiadi. Ha detto: Roma avrebbe l'85% degli eventi, Napoli gli altri, anche alla luce dell'America's Cup, visto che questa competizione lascerà sicuramente qualcosa. Potrebbe essere un bel binomio, perché nel mondo credo nessuno ha due città come queste. Insomma, anche il presidente del CONI conferma la volontà di andare avanti con una candidatura, quella di Roma, che sarebbe, cioè, ricordiamoci, citazione, sarà Roma eventualmente nelle Olimpiadi del 2036 o 2040. Però poi, per quanto riguarda alcune fasi delle competizioni, come il nuoto di fondo, come ad esempio chissà le partite di pallanuoto, visto che abbiamo la Scandone, chissà magari, e soprattutto le gare di vela, ecco, queste potrebbero essere ospitate a Napoli, sarebbe davvero clamoroso. Chiudiamo così questa prima ora di Radio Gol, state lì, torniamo tra poco.

0: Sono le 14, un minuto, e allora dentro la seconda ora di Radio Gol e l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, che apriamo con Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio Maurizio, come stai?
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
0: Ciao, buon pomeriggio. Senti Maurizio, la storia ha voluto una data, 1 agosto 1926, il che vuol dire che tra poco più di 45 giorni ci sarà il centenario del Napoli, e questo centenario ovviamente è una tappa importante, importantissima, di una storia, di un club glorioso, ricordando i grandi presidenti di questo centenario, dal comandante Lauro ovviamente al presidente Fiore, passando per Ferlaino, l'ultimo ventennio e più di De Laurentiis. Che storia hai Maurizio?
1: È una storia fantastica, Walter, perché è una storia profondamente identitaria. Cioè, qui non è un club, parafrasando quello che è il motto del Barcellona, no? Che dice più di un club. E qui effettivamente si adatta benissimo anche al Napoli, perché Napoli è identitaria. Napoli è un luogo profondamente connesso alla propria squadra. Il fatto che abbiamo una squadra sola, lo diciamo sempre, è indicativo più di tutto il resto. Napoli è il Napoli, e il Napoli è Napoli per moltissimi versi. La storia del Napoli si intreccia con quella della città e vive il Medioevo insieme alla città, vive le difficoltà della città, ma vive anche le esaltazioni, le bellezze, i momenti di grande orgoglio della città. E poi, oltre la città, fuori dalla città, il Napoli è la squadra dei napoletani che sono fuori da Napoli. Io, credimi Walter, sono stato recentemente a fare un giro di presentazione nel profondo nord e a Merano ho avuto il club Napoli Merano, che saluto, che mi è venuto ad accogliere con un abbraccio. C'è il club Napoli a Novara, siamo amici sia tu che io del club Napoli Bologna, non soltanto, sono tutti napoletani profondamente identitari che vivono la vicinanza con la squadra come una vicinanza con la città. È commovente e bellissimo incontrarli, credimi, io non manco mai di ricordarli ogni volta che mi capita. I napoletani fuori da Napoli e i napoletani che se ne sono andati prima di vedere i successi del Napoli. Quindi è facile essere tifosi quando una squadra vince, molto più difficile è appartenere a certi colori quando ci sono momenti di bassa fortuna.
0: Allora, devo dire che c'è questo legame fortissimo, ha fatto bene Maurizio De Giovanni. Per esempio, mi è capitato di vedere stamattina in riunione di redazione, Vincenzo Perna mi ha fatto vedere una fotografia di Rosario Procino che è a New York. Ebbene, si è presentato Koulibaly e l'è andata a salutare. Cioè c'è questo legame così forte tra Napoli, la gente di Napoli, tutto ciò che rappresenta il calcio nella città, che credo sia veramente un unicum. Senti Maurizio, prima di portarti ancora sul Napoli e su questi 100 anni, su questa meravigliosa storia d'amore, un nostro ascoltatore Rosario ti scrive, ti fa una domanda. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Senti, ti chiede di Maradona e Messi e dice che a tal proposito la tua risposta per lui sarà Vangelo. Allora, dal Vangelo secondo Maurizio, vai Maurizio.
1: Allora, posto che stiamo parlando di due sport diversi, perché il calcio che si giocava allora non è il calcio che si gioca adesso, e posto che Messi, per la sua serietà, per le contingenze, per le circostanze, ha giocato il doppio di quello che ha giocato Diego, dal punto di vista proprio del tempo alto livello, io dico ancora che per quanto mi riguarda nulla e nessuno sono assimilabili a Diego Armando Maradona, per un motivo molto semplice, perché Diego Armando Maradona andava al doppio della velocità con una tecnica assolutamente direi proprio assoluta, cioè una tecnica assolutamente superiore a tutti quanti gli altri, ma soprattutto c'era una differenza enorme fra i due. Maradona faceva giocare meglio i suoi compagni di squadra. Messi è un corpo fa fantastico all'interno di una squadra fantastica, ma se non avesse attorno una squadra fantastica, mentre Maradona esaltava i suoi compagni di squadra. Non c'è un compagno, un avversario che non abbia le lacrime agli occhi quando parla di Diego Armando Maradona. Maradona moltiplicava il valore dei compagni. Io ho sentito recentemente una breve intervista a Moreno Ferrario. Moreno Ferrario, che non era scelto l'uomo della tecnica sopraffina, no, era uno straordinario difensore, ma un difensore, Diego andava da lui e gli diceva: senza di te io non posso vincere, quindi senza di te, quindi gioca al meglio, perché senza di te io non vincerò mai. Un fuoriclasse di quella dimensione che va da un compagno di seconda linea e gli dice: guarda che senza di te io non vincerò mai, è uno che istintivamente è un leader, è un grande leader. Ecco, la leadership è quella che differenzia Maradona da tutti gli altri fuori classe: Ronaldo, Ibrahimovic, Messi, tutti gli altri erano grandi fuori classe, ma Maradona, oltre ad essere un grande fuori classe, era uno che faceva moltiplicare il valore dei suoi giocatori.
0: Senti Maurizio, prima di salutarti, no? C'era prima Vincenzo Perna in diretta che ci ricordava le parole del presidente del CONI Bonfiglio, che ha confermato l'ipotesi. Noi siamo nel 2026 e c'è un'ipotesi, a oggi solo un'ipotesi ovviamente, la candidatura di Roma e Napoli legate alle prossime Olimpiadi del 36. Ora io volevo fare un excursus da ciò che potrebbe, uso il condizionale, accadere in questi prossimi 10 anni. Una cosa di sicuro accadrà, ovvero che nel 2027 Napoli ospiterà la Coppa America. Va anche detto che ospiteremo la gara degli europei di volley a inizio settembre in Piazza del Plebiscito, poi nel luglio del 27 ci sarà la Coppa America. E c'è un'ipotesi che devo dire molto concreta dalle notizie di primissima mano, da fonti dirette, che Napoli potrebbe bissare l'America's Cup nel 2031, così come Napoli, insieme con la Turchia, l'Italia quindi, potrebbe ospitare 2 gare degli europei di calcio nel 2032 e l'ipotesi gli europei e le Olimpiadi del 2036. Ecco Maurizio, ma se tutto ciò che ho raccontato dovesse realmente verificarsi, che Napoli avremmo tra 10 anni?
1: Avremmo la grande capitale del Mediterraneo, che è un riconoscimento e anzi un'assunzione di ruolo da parte di una grande capitale del Mediterraneo. Napoli è l'unica metropoli al centro del Mediterraneo, l'unica metropoli di 3 milioni e mezzo di abitanti, la città metropolitana, che è al centro del Mediterraneo con un porto fantastico. Questo l'ha sempre resa primaria e molto spesso è stata Napoli a dimenticarsene. Questi riconoscimenti, questa organizzazione che passa, va detto, attraverso questa Coppa America, perché il vero banco di prova, Walter, è questo. Cioè questa Coppa America non si può sbagliare. Se non sbaglieremo questa Coppa America, come io spero di no,
0: è la svolta totale della nostra città.
1: A quel punto Napoli verrà
0: la svolta totale
1: del mondo.
0: Esatto.
1: Verrà accreditata agli occhi del mondo come il luogo incredibilmente perfetto per questo tipo di competizione, che è.
0: Assolutamente condivido, io credo che sia la svolta assoluta per la storia della nostra città, anche perché se parliamo di Coppa America e quindi parliamo di Bagnoli, credo che veramente Napoli si posizionerà ai vertici tra le grandi città mondiali e naturalmente ha un grande rappresentante nel mondo, Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio.
1: Grazie Walter, un abbraccio a te.
0: Beh, ma è la verità, in quanti paesi vengono tradotti i tuoi libri?
1: 48.
0: Ragazzi, pensate, 48 paesi nel mondo, un po' come le squadre del mondiale, no?
1: Sì,
0: sono 48 le squadre.
1: Nel mio caso l'Italia c'è.
0: Certo che c'è, De Giovanni, da oggi ti chiamerò De Giovanni Mondiale. Tu sei il mio mondiale. Ciao Maurizio.
1: Grazie, Walter, ciao.
0: Grazie di cuore. Oh, allora, in attesa che arrivi la fumata azzurra per Allegri, liberato dal Milan, Allegri ha fatto un solo nome, ha un solo desiderio. La ricordate la canzone di Finizio, Voglio lei, voglio solo lei, perché con lei so contenta? Grande Finizio, l'ho incontrato l'altra volta a Chiaia, ci siamo abbracciati, non lo vedevo da un po'. Ecco, invece Allegri ha cantato a Manna: voglio lui, voglio solo lui, perché con lui sono contenta. Vorrebbe Adrien Rabiot, perché se è vero come è vero che non c'è due senza tre, Rabiot l'ho avuto alla Juve, Rabiot l'ho avuto al Milan, Rabiot lo vorrebbe al Napoli. Ma che ne sarà di Rabiot? Il Milan proverà a trattenerlo o comunque prenderà le distanze da tutto ciò che è stato il percorso legato di un solo anno a Massimiliano Allegri? E allora andiamo a Milano. Tiziano Crudeli, buon pomeriggio Tiziano.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Come stai, amico mio, che è un po' che non ti sento?
2: Non c'è male, anzi male calcisticamente parlando.
0: Diciamo comunque che non sei raggiante, perché il Milan non è andato in Champions.
2: No, sono incavolato nero, per non dire di peggio.
0: Hai ragione, il Milan non va in Champions, l'Italia non va al Mondiale. È arrivato l'allenatore ma non c'è un dirigente. Ibrahimovic non si sa dov'è. Cardinale, a proposito di conclave, no? Perché siccome il presidente del Milan è cardinale, è chiaro che c'è il conclave, cioè il cardinale che deve però dare la fumata. Quando lo liberate sto Allegri, Tiziano?
2: Non ha bisogno di essere liberato, ha bisogno, va dove riterrà opportuno, cioè Napoli.
0: Viene a Napoli, ma certo che viene a Napoli. Senti, dimmi una cosa, il Rabiot a tuo avviso potrebbe davvero seguirlo?
2: Ma se danno via Rabiot al Milan ha un motivo in più per incavolarsi. Rabiot è un ottimo centrocampista che segna anche gol, gli ha segnati 6. Rabiot è stato un perno di questo Milan, è un centrocampista di, secondo me, di assoluto valore sul piano fisico, atletico e tecnico.
0: Però tu me lo insegni, no Tiziano? Vi ricordo che siamo con Tiziano Crudeli. Ci sono dei calciatori che sono molto legati agli allenatori. Non è un caso che Rabiot venga al Milan, perché c'era Allegri, come non è un caso che Romelu Lukaku arrivò 2 anni fa a Napoli, perché a Napoli era arrivato Conte. Ora mi chiedo, ma Rabiot avrà voglia dopo il Mondiale di ripartire da un Milan A senza Champions, ma soprattutto senza Allegri?
2: Beh, chi causa del suo mal pianga se stesso, cioè voglio dire, Milan è ridotto in queste condizioni proprio perché Allegri non ha saputo gestire una situazione di transizione, quindi le critiche a Allegri in chiave milanista ci stanno, nonostante quello che ha fatto in passato. Quindi adesso bisogna ripartire da capo, e ripartire da capo non si può, fra l'altro siamo al mese di giugno, non è ancora chiaro, perché al di là dell'allenatore Amorim non si sa quali saranno le cessioni, e c'è anche Rabiot, o gli acquisti. Vediamo.
0: Regna un po' di confusione.
2: Partiamo dal presupposto che noi abbiamo un centravanti, Jimenez, che non ha segnato un solo gol in campionato.
0: Io voglio ringraziare Tiziano Crudeli. Ciao Tiziano, amico mio.
2: Ciao, è stato un piacere, buona giornata.
0: Grazie. E pensare che al Milan, e ciò che sto per dire lo ricorderà benissimo il nostro prossimo ospite, al Milan c'erano Maldini e Pioli, erano loro il riferimento, erano loro che costruirono quel Milan che vinse lo scudetto. E in quegli anni, procuratore di Stefano Pioli, Bruno Saten. Buon pomeriggio Bruno.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Non ho raccontato sciocchezze, tu eri lì, sapevi come lavoravano, come lavorava Pioli, Maldini, costruzione squadra, scudetto. Sono stati capaci di sventrare tutto, di mandar via Pioli e Maldini, e poi di prendere altri allenatori, e poi di prendere Fonseca, e poi Conceição, e poi Tare, e poi Allegri, e poi Moncada, e poi Scaroni, e poi hanno fatto un disastro, Bruno.
3: Sì, è vero che questa annata è stata veramente difficile, perché almeno si poteva ancora finire come secondi dietro l'Inter, secondo me, però la fine della stagione è stata complicatissima. Non so se è l'ambiente, la scelta di giocatori, la politica, la proprietà, è difficile individuare le responsabilità, però...
0: Però certo i risultati non sono brillanti. Senti, invece sono molto brillanti, vi ricordo che Bruno Saten, che è il primo è il primo procuratore in assoluto di Koulibaly, è colui che porta anche grazie a Benitez e Bigon Kalidou a Napoli. E a proposito di Kalidou, però, Bruno è francese, è di Parigi, e allora questa sfida affascinante, bellissima, tra la Francia e il Senegal. E primo tempo molto Senegal, devo dire, poi però, Bruno, si prende la scena Kylian Mbappé. Da quello che hai visto, e tra le assolute candidate alla vittoria finale, la Francia di Didier Deschamps?
3: Ovviamente in Francia noi ci crediamo, perché siamo tifosi della nostra nazionale, e dunque con tutti questi giocatori importanti speriamo di poter andare fino alla fine, però ci sono tante cose, episodi nelle partite che possono succedere, che il pronostico è difficile a farlo, però abbiamo i giocatori, abbiamo l'allenatore, sta come si fa per vincere, Deschamps, e abbiamo grandi giocatori, perché un giorno sarà Mbappé, l'altro sarà Olise o Dembélé, però si fanno
0: o due o Barcola
3: o Cherki.
0: Siete messi bene, amico mio Bruno.
3: Ma diciamo che un po' di qualità ce l'abbiamo.
0: Un pochino, giusto un filino. Senti, c'è anche Adrien Rabiot in quella nazionale.
3: Sì.
0: Tu che conosci il mondo del mercato, delle strategie, dei procuratori, ricordiamo che Rabiot è rappresentato dalla sua mamma. Rabiot era alla Juventus con Allegri e poi ritorna in Italia al Milan con Allegri. Adesso però Allegri verrà a Napoli. Tu ritieni che Rabiot possa giocare nel Napoli l'anno prossimo?
3: Questo non ho nessuna informazione, però sì, ha voglia di seguire il mister, può anche darsi, però devo dire che a me è piaciuto l'altro giorno la partita contro il Senegal, è stato molto molto impegnato e per me ha fatto una
0: signora partita, veramente. Ha fatto Rabiot. La signora
3: sì, no, molto bene. Dopo sulle scelte sue, abbiamo visto che lui non fa le cose come fanno gli altri, è sempre, credo che lui è sempre guidato dall'amore del calcio, dunque
0: questo gli fa onore, Bruno, magari guadagnerà meno, però gli fa onore.
3: Quando è venuto al Marsiglia ha guadagnato molto meno che l'offerta del Milan, il rinnovo alla Juve.
0: Lo ricordo.
3: Dunque può aprire delle porte per chi non ha i soldi da spendere, non lo so, vedremo.
0: Io ringrazio Bruno Saten. Ciao Bruno, buona giornata.
3: A voi, ciao.
0: Allora, tra poco io adesso vi chiedo un'attenzione massima. Faremo una cosa che non si è mai fatta nel corso di Radio Gol, e tra poco ve la spiego, però poi tra pochissimo parleremo di portieri. Perché di portieri? Perché due portieri il Napoli ce l'ha, Meret e Milinkovic, però si vocifera che Manna si stia muovendo su Vicario, portiere del Tottenham, e su Kovar, portiere titolare della nazionale ceca, quindi sul portiere ceco Kovar. E quindi tra poco parleremo di portieri. Detto questo, però, vi ho preannunciato che avrei fatto una cosa che mai è accaduta a Radio Gol. È la prima volta che accade. La radio lascia spazio all'immaginazione. Allora, tra poco io vi farò ascoltare una canzone. E il mio invito è a una riflessione su questa canzone, a una riflessione accurata al testo di questa canzone, e vi chiederò, a vostro avviso, il perché di questa canzone proprio in questo momento a Radio Gol, a Radio Kiss Napoli. Quindi tra poco partirà la canzone, rifletteteci, non scrivete di impatto, non scrivete di getto, di pancia, dovete fare una riflessione profonda. Vi lascio spazio all'immaginazione e alle risposte. 342 00 00 100, la canzone la firma il maestro Lucio Dalla.
4: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, tantissimi messaggi che sono arrivati con le vostre considerazioni. Abbiamo lasciato spazio all'immaginazione e al perché vi abbiamo donato questa perla del maestro Lucio Dalla l'anno che verrà. È una canzone piena di speranza l'anno che verrà, no? Di migliori auspici, anche perché, parlando del Napoli, è l'anno del centenario. E il Napoli, si dice, chi ha tempo non perda tempo. Allegri e Manna stanno lavorando, e stanno lavorando anche con delle valutazioni legate ai portieri, due attualmente in organico, Milinkovic Savic e Meret, però ci sono anche due profili valutati, e di questi due profili che vengono valutati ne voglio discutere con un portiere, perché noi possiamo avere da giornalisti le notizie, ma le competenze sul valore dell'eventuale portiere che potrebbe arrivare a Napoli, beh, lo voglio chiedere a Stefano Sorrentino. Ciao, grande Stefano.
1: Ciao, come stai?
0: Io bene, tu? Tutto bene, Stefano?
1: Benissimo, la grande, pronto per partire per l'America per andare a commentare i mondiali. Quindi
0: grandissimo, quindi ti ascolteremo la sera su Rai 1, ci sarà anche Stefano Sorrentino nelle notti mondiali. Allora parto proprio da un calciatore impegnato ai mondiali, che è sul taccuino di Manna, ma già da un po' di tempo. Mi riferisco al portiere ceco Kovar. Kovar lo ha seguito con attenzione Manna. Repubblica Ceca è il portiere titolare. È un portiere che ti piace, Stefano?
1: Ma allora, io non è
0: perché
1: che
0: ridi? Andare. Perché ridi?
1: No, perché non voglio andare sempre controcorrente, ma io dico, di portieri forti ce ne sono, di portieri che non conoscevamo l'esistenza e che al mondiale adesso hanno fatto due parate e sono diventati dei fenomeni.
0: Eh beh, ovviamente.
1: Sappiamo benissimo che è così.
0: Certo.
1: Ma perché noi continuiamo a guardare all'estero quando la scuola italiana è la migliore?
0: Poi ci arrivo alla scuola italiana, ci arrivo perché c'è anche un altro nome.
1: Subito.
0: Allora no, partiamo da Kovar però, che è uno degli indiziati.
1: Allora adesso a parte gli scherzi, stiamo parlando di un profilo alto, di un profilo importante. E quindi sì, è chiaro che se arriva per alzare il livello, ben venga, o per mettere competizione nel reparto, tanta roba, ecco, quindi questo sicuramente. Però parliamo sempre di un portiere straniero che deve arrivare in Italia, comunque ambientarsi. Napoli non è una piazza facile, e il centenario devi vincere, quindi sai, i punti di domanda poi possono essere tanti. Poi magari arriva e si rivela il miglior acquisto del campionato italiano. È un po' come quello del Como, che molti si
0: sono Buttes veramente ha avuto un'esplosione.
1: E quindi questo fa la differenza. Ecco.
0: Senti, l'altro profilo, visto che è giusta ragione, perché ha ragione Stefano Sorrentino, la scuola italiana di portiere è una scuola di primissimo livello. E diciamo che la Juve e il Napoli sono entrati in rotta di collisione su un unico nome. Perché evidentemente, io poi Stefano ti chiederò una considerazione aggiuntiva, perché a oggi se il Napoli cerca un portiere, per carità, può darsi che sarà Meretta a lasciare, rimane Milinkovic. Certo, se dovesse andare via Milinkovic-Savic, lo dovremmo iscrivere almeno fin qui nella lista degli errori di mercato della passata stagione. Vicario può lasciare il Tottenham, ecco, sarebbe il profilo corretto a tuo avviso quello di Vicario?
1: Beh, Vicario è un portiere forte, un portiere che comunque ha esperienza, un portiere che ha dimostrato il suo valore, un portiere che comunque è nel giro della nazionale italiana, quindi secondo me dopo un anno non esaltante, no? Anche causato da un infortunio, io penso che Vicario sia un profilo da tenere in considerazione, un profilo importante.
0: Tra l'altro va anche detto, però, perché è giusto, ce lo ricorda un altro ascoltatore, va anche ricordato che l'annata vissuta da Vicario al Tottenham non è stata esaltante, al netto però di un infortunio che, a mio avviso, perché condizionano quegli infortuni anche il ruolo del portiere, no Stefano, me lo insegni?
1: Sì, quello sicuramente, l'ho detto prima, quindi quello va a incidere. Adesso è passato un bel po' dall'infortunio e si è ripreso, quindi
0: sì.
1: Penso che non ci siano strascichi e grossi problemi, quindi sai, gli infortuni, anche quelli più brutti, quelli più gravi, poi dopo alla fine passano.
0: Senti, a proposito, noi abbiamo un po' giocato, no? Con l'impossibile arrivo di Vicario, o leggi pure di Kovar. L'altro giorno con il collega Perna siamo venuti a conoscenza che Manna vorrebbe Kovar. Allora abbiamo detto: ma qui gattaci Kovar. E perché gattaci Kovar? Perché evidentemente si arriverà, come arriverà, un portiere, uno dei due attualmente in organico tra Meretta e Milinkovic, lascerà il Napoli. Allora abbiamo voluto un po' giocare. Chiusa una porta si apre un portone, perché su Meret sento voci di una possibilità. Spalletti lo vorrebbe alla Juventus. Ora, alla luce del percorso di Meret, due scudetti vinti, partite in Champions, grandi trofei, ma sempre sul banco degli imputati, secondo te potrebbe trovare altrove quella giusta, quel giusto riconoscimento che merita?
1: Se parliamo a livello mediatico di tifosi, sì, perché comunque gli addetti ai lavori sanno benissimo chi è Meret e quanto può
0: il
1: dare
0: valore,
1: cosa,
0: il valore
1: cosa può dare. Certo, quindi quello che hai detto tu, l'abbiamo detto prima, no? Cioè, vincere a Napoli non è semplice, lui ha vinto due scudetti da titolare, quindi sai, con tante critiche ha sempre andato avanti per la sua strada, sempre testa alta e facendosi scivolare tutto quanto addosso. Sicuramente non sarà stato semplice per lui, però ha dimostrato che a livello caratteriale ha dimostrato che può essere un giocatore importante.
0: Assolutamente. E poi c'è Milinkovic Savic anche lì, cioè ci sono delle riflessioni. Napoli ha investito tanto sull'ex portiere del Torino, però vengono fatte delle riflessioni. Stefano, innanzitutto ti voglio ringraziare, anzi ti faccio prima salutare un tuo collega e poi ti saluto, va bene Stefano?
1: Vai.
0: Perché parleremo di portieri e di cosa Allegri chiede a un portiere. Nando Coppola, buon pomeriggio Nando.
2: Ciao Walter.
0: Ciao, c'è Stefano Sorrentino con noi.
2: Grande Stefano.
0: Ma che
1: ciao,
0: meraviglia.
1: Nando.
0: Ragazzi, che bello.
2: Un abbraccio.
0: Due portieri in diretta, grande. Sono felicissimo. Stefano, grazie di cuore, a presto.
1: Grazie a te, un abbraccio a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao Nando.
0: Ciao.
2: A te.
0: Senti Nando, nel tuo percorso professionale hai avuto Conte, ne abbiamo parlato per 2 anni, hai avuto anche Allegri. Cosa chiede Allegri a un portiere?
2: Non mi sono fatto mancare niente.
0: Tu, alla luce della grande carriera.
2: Poi anche come collega, ecco, a Napoli io ero in prima squadra e ho avuto anche un ottimo rapporto. Allora,
0: è vero, perché tu eri in prima squadra in quell'anno,
2: sì.
0: E Allegri arrivò però insieme a Galeone per un brevissimo periodo, no?
2: Esatto.
0: Sai che l'avevo dimenticato questo, Nando?
2: Perché sono vecchio, allora.
0: Ma che vecchio, si guaglione, Nanduccio.
2: Niente, rispondendo alla tua domanda ti dico, non è esigente come richiesta al portiere, una richiesta esagerata, sicuramente, almeno ecco al Milan mi ricordo all'epoca con Cristian Abbiati, con Amelia, alla fine ti lascia molta libertà, ovviamente il gioco di oggi va in una direzione dove il portiere è sempre più coinvolto e più abilità hai per essere coinvolto, e parlo da un punto di vista podalico, meglio è, a prescindere dalla richiesta del mister.
0: Senti, vabbè Nando, tu lo sai benissimo, no? Che amore ho per il ruolo del portiere. Allora, sto ancora un attimo su Allegri per capire delle dinamiche, no? Siccome il vice di Allegri in carriera, Landucci, ha fatto il portiere, c'è un'interazione, tu avevi un'interazione, tu Abbiati, Amelia, con il suo vice, visto che il suo vice quel ruolo lo conosce bene?
2: Ma assolutamente, intanto all'epoca Marco era allenatore dei portieri al Milan. Poi
0: all'epoca faceva proprio l'allenatore dei portieri, hai ragione.
2: Sì.
0: Poi è arrivato Valerio Fiori, se non sbaglio, però non ne sono sicuro.
2: Bravissimo, sì, esatto. E dopo alla Juve si è staccato definitivamente dal ruolo. Ti dico, vabbè, un rapporto eccezionale tra i due, c'è grande complicità, tra il mister e Marco. E, però ti dico, riguardo alla libertà che lui proprio lasciava alla, al ruolo, anche l'allenatore di, tra il mister e Marco. E, però ti dico, riguardo alla libertà che lui proprio lasciava alla, al ruolo, anche l'allenatore dei portieri aveva

0: 25. Che differenze anche nella metodologia, nella leadership, nell'approccio? Insomma, Conte è uno molto tosto, Allegri è più morbido verso i calciatori?
1: Ma guarda, morbido
0: è una parola grossa.
1: Va presa ecco con le pinze, nel senso è un allenatore che si fa rispettare sicuramente, ha una leadership e un carisma sicuramente notevoli, e ha un approccio sicuramente diverso con i calciatori, se deve fare, almeno all'epoca, mi ricordo si calciava in porta, faceva la gara con gli attaccanti, ecco, forse questo senso di vicinanza è la particolarità rispetto. Però poi ovviamente quando c'era da alzare la voce il ruolo imponeva, se il ruolo imponeva di alzare la voce non si faceva, non si perdeva d'animo, ecco.
0: Insomma, è uno che ha carattere da vendere, è un toscano. Fin qui la storia ci racconta che i rapporti che ha avuto De Laurentiis con gli allenatori toscani sono stati rapporti molto forti, ma molto importanti, perché io lo voglio ricordare, fin qui non l'avevo mai detto, però dopo Mazzarri, con cui il Napoli si è tolto grandissime soddisfazioni, poi è arrivato Sarri e poi Spalletti, beh, insomma, con i toscani direi che non è andata male. Arriva Allegri, e poi Allegri è uno vincente, no Nando, tu me lo insegni.
1: Ma la storia, il suo curriculum parla per lui, è impostato sicuramente come forma mentis alla vittoria, al di là dell'approccio o della strada che cerca per vincere, ma sicuramente poi la direzione è quella.
0: Senti Nando, ne approfitto della tua presenza perché c'è il mondiale in corso, e tu da allenatore, perché adesso ci sono gli staff allargati, no? Per esempio pensate ad Allegri, verrà Bernardo Corradi nel suo staff, verrà tra l'altro un ex allenatore del Cluj che è nello staff di Allegri già da tempo, Maurizio Trombetta, che è uno molto bravo tra l'altro,
1: che è stato a Napoli con Galeone,
0: è stato a Napoli con Galeone all'epoca e ritornerà nello staff di Allegri. Trombetta ieri tra l'altro l'abbiamo chiamato in privato, ha detto per carità non posso rilasciare dichiarazioni, ho sentito Bernardo Corradi con cui ho anche lavorato insieme, per carità non posso intervenire, e questa insomma è l'equazione che poi appena avranno la rescissione contrattuale dal Milan arriveranno a Napoli. Detto questo Nando, il mondiale ci ha portato anche a vedere da vicino Suzuki. Tu ci hai lavorato perché nella gestione Fabio Pecchi era l'allenatore dei portieri di Suzuki, che oggi al mondiale con Giappone era Nando Coppola. Senti Nando, secondo me questo è un portiere fenomenale.
1: Ma assolutamente, portiere di grande mentalità, di ottima tecnica, portiere moderno, ha tutte le componenti, è giovane, ha tutte le componenti per stare ai massimi livelli nel calcio. All'epoca mi sono permesso anche di consigliarlo ecco al mister Conte, per me era un profilo da Napoli, ovviamente.
0: Ma questo prima che il Napoli prendesse Milinkovic, dicesti a Conte,
1: esatto, ovviamente. Si parlava di portieri e lui mi chiese informazioni, disse guarda, secondo me un profilo da Napoli è sicuramente Suzuki. La richiesta del Parma era esagerata, all'epoca penso poi non si sia fatto nulla. Però per dirti la stima che nutro per questo ragazzo è infinita, ma al di là di tutto merita per la persona che è, per l'abnegazione, per l'applicazione che ci mette nel lavoro, poi giapponese di conseguenza.
0: No, ma veramente è un portiere, io lo trovo. Posso dirti una cosa, Nando? Io ti ascoltavo con attenzione, no? E devo dire che mi hai provocato proprio dolore. Ora io non lo so se, perché ragazzi sapete bene che stima ho per Conte, no? Mi auguro che poi su

0: Suzuki non sia stata la scelta fatta perché il Parma aveva una richiesta, faceva una richiesta altissima, perché secondo me tra il prendere Suzuki e Milinkovic c'è proprio un mondo, però poi è chiaro che se le finanze non ti consentono di andare, però peccato, mi sarebbe piaciuto avere Suzuki a Napoli, sai Nando?
1: Ma poi sicuramente le dinamiche, il Parma non è una società che ha bisogno di soldi, valorizza i giocatori per venderli, ma sicuramente non si fa prendere, ecco, per la gola. Una società ben strutturata lavora per quello e il presidente può tra virgolette stabilire, ecco, i prezzi. Sicuramente Suzuki è un profilo che è arrivato a Parma in ottica futura di rivendita e cercheranno di massimizzare la cessione.
0: Va bene, insomma Nando ci ha anche confidato che in una chiacchierata sui portieri aveva suggerito a Conte per il Napoli Suzuki. Nando, io ti abbraccio forte, a prestissimo, ciao portierone.
1: Un abbraccio a voi, buon
0: proseguimento. Grazie, il nostro ascoltatore mi scrive, ma verrà anche Landucci nello staff? Sì, verrà anche Landucci e Gennaro, che ci scrive e che da quello che scrive ho capito che non ha molto in simpatia il vice di Massimiliano Allegri. Detto questo, ora dobbiamo tornare a parlare di Molina, perché i colleghi della Gazzetta ipotizzano che per quel ruolo come vice di Lorenzo, dopo Calaili, dopo Dodò, dopo Norton Caffi, nella lista di Giovanni Manna ci sia anche Molina. Attualmente Molina è impegnato con l'Argentina ai mondiali, ha un trascorso in Italia all'Udinese, e allora tra poco ce ne parla di Molina Vincenzo Perna. Pubblicità.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci nuovamente in diretta. Sempre un saluto da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli, da dove potete ascoltarci da ogni parte del mondo. Saluto e ringrazio alla regia audio la venuta di Nello Iorio, e quindi buon lavoro a lui, così come buon lavoro e grazie per aver accettato il nostro invito alla collega Monica Tosolini. Ciao Monica.
1: Ciao Vincenzo.
0: Buon pomeriggio. Come ci siamo sentiti oggi e ti ricordavo che questo nome che è venuto fuori a proposito del Napoli è un calciatore che tu conosci molto bene, che conosce molto bene Udine. È stato 2 anni in maglia bianconera, un terzino che è cresciuto tanto, tant'è vero che poi l'Atletico Madrid ha deciso di puntare su di lui. Adesso invece il Napoli sembra aver chiesto qualche informazione. Ti meraviglierebbe un ritorno in Serie A di Molina?
1: Dio, non mi meraviglierebbe. So che negli anni già è stato seguito da altri grandi club, se non sbaglio c'erano su di lui anche la Juve e forse ci sta tornando, ed è sempre stato uno che i grandi club hanno tenuto sott'occhio. E è un giocatore che già aveva delle ottime basi, perché ricordiamoci è scuola Boca Juniors. Lì ha avuto dei problemi poi in Argentina, tant'è che l'Udinese è riuscita ad averlo, insomma, a prezzi, diciamo così, veramente ottimi, e sapeva già subito che poteva realizzare una plusvalenza, tant'è che è rimasto qua giusto 2 anni. Nel secondo, già nel primo ha fatto intravedere ottime cose, nel secondo col fatto che ha palesato questo suo tra virgolette vizio del gol, aveva fatto 7 reti nel secondo anno a Udine, e quindi era impossibile poi trattenerlo. L'ha voluto l'Atletico Madrid, dove c'era già De Paul, quindi sicuramente magari Rodrigo De Paul ha un po' anche indirizzato le scelte. Quella volta c'era Simeone come allenatore e lui è andato là in una trattativa che non è durata neanche tantissimo. È un giocatore veramente forte, un profilo tra l'altro di persona anche di quelle che ogni allenatore vorrebbe, non crea mai problemi, ascolta tutto quello che gli viene chiesto, esegue, e grandi capacità tecniche, oltre che, come ti dicevo, questo vizio del gol che, insomma, per un difensore di fascia non fa mai male.
0: Eh no, direi di no. Poi tra l'altro, diciamo, nella sua carriera è anche abituato a vincere, soprattutto con la nazionale, 2 Coppa America, una Coppa del Mondo, però ha vinto anche una CONMEBOL UEFA Cup of Champions, quella competizione che si inventarono perché poi ce n'erano poche, e quindi era meglio farne una in più tra quelle che erano le vincitrici della Coppa America e del campionato europeo. Senti, è un ragazzo che comunque ha avuto addirittura una valutazione che toccava i 50 milioni nel 2023, mentre invece adesso più o meno una valutazione intorno ai 15-20 milioni per un 28enne potrebbe essere un'occasione, una delle ultime, no, della carriera.
1: Sì, assolutamente, se quella fosse la cifra secondo me sarebbe veramente un'occasione, perché ripeto è un giocatore sul quale qualsiasi allenatore può fare assoluto affidamento, ripeto, oltre che come persona anche proprio come calciatore, qualità tecnica e visione, e poi non dimentichiamocelo, conosce il campionato italiano, lui ha fatto 2 anni all'Udinese in Serie A e già quella volta era pronto per una big, figurati adesso.
0: Senti, invece di attacco cosa possiamo dire, visto che anche questo è un nome che balena, in questo caso però è di proprietà dell'Udinese, balena intorno al mondo Napoli?
1: Allora, è un giocatore sul quale l'Udinese ha subito creduto, tant'è che l'aveva preso già diciamo a cifre che per i parametri dell'Udinese sono alte, l'ha riscattato l'anno scorso e quest'anno è ben conscia che difficilmente riuscirà a trattenerlo. Questo doveva essere l'anno della sua consacrazione. Ha fatto bene, poteva fare di più. Però diciamo così che la dirigenza dell'Udinese è entrata nell'ottica che tra i giocatori tra virgolette ai quali potrebbe rinunciare per le richieste di mercato c'è Attassole, sicuramente andrà all'Inter, il prossimo partente potrebbe essere proprio lui però ha molte richieste in Premier, e c'è soprattutto il Newcastle che sta pressando parecchio. Ci hanno già provato a gennaio, ci riprovano adesso. L'Udinese lo valuta minimo 30 milioni, vorrebbe arrivare a 40, e quindi vuole monetizzare con Attà, per cui chi arriva a quella cifra se lo porta a casa.
0: Vedremo. Intanto ovviamente ti volevo ringraziare Monica per essere stata con noi, non prima di averti chiesto però un aggiornamento su Solé.
1: Allora, anche oggi dicevano è sempre più vicino all'Inter. Diciamo che noi siamo certi che andrà lì perché lui spesso ha espresso il desiderio di andare a Milano. Quando è arrivato qua, ricordiamolo che è arrivato a settembre, ma ha iniziato a giocare solo a gennaio dell'anno scorso. Già dopo i primi 6 mesi in cui aveva fatto vedere il grande potenziale che ha, pensava di andare via. L'ha frenato la vicenda extracalcistica, insomma, di cui tutti sappiamo. Risolta quella, non lo puoi veramente trattenere perché è un giocatore ma veramente forte, e è un difensore che però è considerato anche centrocampista offensivo. Ama spingersi in avanti, ha la qualità e la sicurezza in se stesso per farlo, ed è un giocatore, ripeto, che vale, l'Udinese chiede 25 milioni, secondo me poteva chiedere anche di più. L'unico problema a volte è troppo sicuro di sé, quindi a volte commette delle leggerezze, però è un muro in difesa ed è molto propositivo in avanti, quindi sì, sappiamo che l'Udinese lo sta trattando con l'Inter, non è un mistero, devono arrivare al punto di incontro. Udinese vuole 25, l'Inter arriva a 20-22, insomma penso che a breve troveranno la quadra e Solé vestirà nell'azzurro.
0: Monica, ovviamente io ti ringrazio come sempre per essere stata con noi, ovviamente buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie anche a te, buona giornata.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie davvero alla collega Monica Tosolini, con la quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol, e ovviamente vi invito a seguirci anche in questa terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva, perché tra pochissimo avremo altri due super ospiti e poi potremo parlare anche di infrastrutture. A Napoli lo faremo con un altro dirigente del Comune di Napoli, quindi state lì perché torniamo tra poco.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Campania, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico su tutta la regione. Questo vuol dire tanto sole con clima asciutto, ma anche temperature massime elevate, specialmente nelle aree interne dove si toccheranno localmente i 36 gradi, mentre sulle zone costiere i valori massimi saranno compresi fra i 27 e i 30 gradi, caldo che si farà sentire anche nel corso del weekend. Tagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Ed eccoci qui, allora ben trovati, apriamo la terza, ultima ora della nostra informazione sportiva. Bentrovati a tutti voi, e tra l'altro in questa terza ora ci occuperemo anche del centenario, oramai alle porte, sarà un anno importante, la stagione calcistica 2026-2027, quindi azzurro Napoli ma anche azzurro nazionale. Azzurro nazionale perché poi prossima settimana conosceremo quello che sarà il futuro della FIGC col nuovo presidente, che poi sarà chiamato a scegliere il nuovo commissario tecnico. Ma ci sono i mondiali in corso, e l'altra sera Notti Mondiale Rai 1 c'era il direttore Massimo De Luca. Buon pomeriggio direttore. Ciao Massimo, ben trovato.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
4: C'è il mondiale in corso e non c'è l'Italia. Italia che però è chiamata adesso evidentemente a riformare. Ci sarà il nuovo presidente federale, tutto porterebbe a Giovanni Malagò. Ritieni che sarà proprio Malagò a guidare nel nuovo corso la nostra federazione, direttore?
5: Penso di sì, per i pronunciamenti che ci sono stati finora di alcune componenti, poi la maggior parte delle componenti chiamate a votare. Quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci sorprese. Dopodiché c'è un aspetto che personalmente un po' mi inquieta, e cioè che l'ostruzionismo insistito, diciamo così, del governo, nella persona di Andrea Boti, peraltro mio amico da molti anni, da ben prima che facesse politica, perché insiste nel cercare di far dichiarare illegittima l'eventuale elezione
4: di Malagò,
5: annunciando ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, eccetera. Ora, al di là della, come dire, dell'opportunità o meno di un'azione così mirata, così anche un po' inedito, che una politica prenda una posizione così netta nei confronti di un'istituzione che non è politica, insomma, no? C'è un aspetto. Se, come appare molto probabile, Malagò verrà eletto, è chiaro che poi dovrà muoversi su tanti versanti. Uno è certamente quello della base del calcio, l'eventuale riforma, i campionati, l'attività, le scuole, eccetera, ma c'è un versante politico, perché se tu vuoi migliorare decreti legge o leggi esistenti, situazioni, devi dialogare col governo. E se il governo assume in partenza questo atteggiamento, mi chiedo che dialogo.
4: Che tipo di manovra avrà il nuovo presidente federale? Molto corretto e legittimo il tuo ragionamento. Torniamo però al calcio, perché poi il nuovo presidente sarà chiamato a scegliere il nuovo CT. E devo dire che tutte le strade portano a Roberto Mancini, non so se condividi.
5: Fino a poco fa sembrava che tutte le strade portassero a Conte.
4: A Conte, è vero.
5: Anche così, leggendo in filigrana la sua scelta di chiudere col Napoli, pur restando un rapporto cordiale con la presidenza, al punto che credo, no, che poi sia andato sia per andare a Los Angeles con la famiglia da De Laurentiis per vedere alcune gare del mondiale. Adesso Mancini, anche dalle foto che si sono viste, la frequentazione di Mancini col circolo canottieri Aniene, che è la casa sportiva, diciamo così, di Malagò, non è più presidente, da che è già stato detto presidente del CONI, ma è, insomma, presidente emerito, e comunque, insomma, vera anima del, dell'istituzione. Il presidente è un altro nostro bravissimo collega, un bravissimo collega nostro, Massimo Patricini. Però io, come tanti, non riesco a dimenticare il voltafaccia agostano che Mancini.
4: Scusami direttore, ti fermo un attimo, perché tu prima hai fatto un riferimento giustissimo alle perplessità che c'erano dal governo, il ministro Andrea Boti, sulla eleggibilità di Malagò. Bene, c'è un parere favorevole, è arrivato il parere positivo. Vincenzo Perna, è una notizia proprio dell'ultima ora.
0: Sì, Walter, perché a 4 giorni dalle elezioni FIGC, in programma il 22 di giugno, arriva una buona notizia per Giovanni Malagò. L'ex presidente del CONI può concorrere alla presidenza della FIGC, e quanto afferma in sostanza l'ANAC, secondo quanto si apprende dall'ANSA, nel parere richiesto proprio dal ministro dello sport Andrea Boti all'autorità anticorruzione in merito alla sua presunta ineleggibilità per le norme del pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Quindi l'ANAC si esprime in maniera favorevole a favore di Malagò.
4: E insomma, direttore De Luca, hai visto, neanche hai fatto cenno, è arrivato il parere positivo. Malagò in cassa.
5: Sembra tutto organizzato,
4: ma non è vero, è proprio una notizia dell'ultimo. Insomma, è una buona notizia.
5: Non è certo nato ieri, nell'altro ieri, si era già garantito, chiedendo a sua volta pareri a studiosi competenti, no? A giuristi competenti, e era stato rassicurato. Però è chiaro che questa che avete appena comunicato è decisiva, è chiarimente, direi. Però attenzione, la situazione è questa, non credo che potrà essere invalidata l'eventuale elezione. Resta il problema del rapporto.
4: Ah beh, non c'è dubbio, i rapporti non sono proprio idilliaci tra il governo. Certo. Purtroppo è così, i rapporti non sono belli. E a proposito di Roberto Mancini, sarà chiamato a riportarci agli europei e speriamo soprattutto, Massimo, che ci riporti ai mondiali.
5: Eh sì, insomma, veramente non ne possiamo più. Adesso lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, no? Siamo nel pieno di una generazione abbastanza modesta, calcisticamente parlando. E poi sulle cause di tutto questo il nuovo presidente dovrà approfondire, vedere, fare, fermo restando che c'è una componente che è un po' casuale, cioè se ti nasce Messi, se ti nasce Yamal, se ti nasce Totti, se ti nasce Del Piero, beh, insomma, tu impronti una generazione di nazionale su quello. Purtroppo da anni talenti del genere non ne abbiamo visti, e va bene. Però c'è anche un altro aspetto, se ci pensiamo, che è statistico. Al di là del fatto che adesso per andare a scuola calcio bisogna pagare, e questo già crea una prima selezione, no? Perché è chiaro che una famiglia che deve mettere insieme pranzo con la cena con stipendi non troppo alti, beh, non so fino a che punto possa permettersi di pagare la rata mensile di una scuola calcio, e quindi questo già esclude qualche eventuale buon giocatore di classi meno abbienti, qualche buon giovane. Ma ricordiamoci anche sempre che nascono pochi bambini. E quindi se un tempo tu potevi scegliere fra, dico un numero così tanto per dire, tra 1000, adesso puoi scegliere tra 100 o tra 500.
4: Però scusami direttore, è assolutamente vero quello che dici, è pur vero che evidentemente questi bambini in numero minore che nascono si stanno sempre più avvicinando al tennis, dove Binaghi ha fatto un lavoro a mio avviso eccezionale. E alla fine i risultati però stanno arrivando, quindi se programmi poi nel tempo i risultati, i frutti ti arrivano, se programmi.
5: E naturalmente se vuoi, contraddico io stesso la mia osservazione, ritornando all'esempio della Norvegia, no?
4: Che certo, pochi abitanti,
5: con dei numeri molto meno grandi del nostro, con una situazione climatica molto meno favorevole della nostra, ma che ha saputo lavorare bene, eliminato l'agonismo spinto negli anni più teneri in cui i ragazzi si avvicinano al calcio, ed ecco qua i risultati. Poi certo anche alla Norvegia gli è andato Haaland, che gli ha dato una grossa mano, però la base ha espresso tanti giocatori buoni, non c'è dubbio. Insomma, c'è da lavorare. Certamente in un periodo di magra così della nazionale di calcio, e in cui contemporaneamente sale al vertice mondiale, ci rimane stabilmente un esempio peraltro anche positivo come Jannik Sinner, ma è ovvio che poi il processo di imitazione si rivolga più verso un campione così, no? La nazionale non dice niente. È difficile che i bambini vadano dalla parte di chi perde.
4: Ah, è assolutamente. I miti, no? Gli idoli. È ovvio che l'idolo del momento per un bambino è Sinner.
5: Voglio dire.
4: Di sicuro non possono essere i calciatori che, insomma, in nazionale, purtroppo.
5: La stima, cioè, il nome di un attuale titolare della nazionale che possa assurgere a idolo.
4: No, può essere idolo rispetto alla squadra dei club, ma di sicuro non.
5: Esatto, certo, è chiaro. E poi purtroppo sappiamo anche che quelli che sono più idoli delle squadre dei club sono quasi tutti stranieri.
4: Ah, per giunta. Hai ragione, direttore, hai assolutamente ragione.
5: A Napoli chi è l'idolo? Parliamo di chiaro.
4: Sicuramente McTominay, sicuramente Lukaku, sicuramente Højlund, e certo Neres. Poi devo dire che negli anni, per esempio, c'è stato Insigne, però oggi Insigne non c'è più al Napoli, quindi hai ragione, tutti gli idoli, non fosse altro che tutti gli attaccanti, sono tutti stranieri nel nostro campionato. Massimo De Luca, grazie.
5: A voi buon lavoro.
4: Buon lavoro.
5: Io adesso poi tornerò a notti mondiali.
4: E noi ti aspettiamo.
5: E poi da quando comincia il 16esimo, cioè l'eliminazione diretta, cioè il mondiale vero.
4: Bravo, il mondiale vero, Massimo.
5: E lì ci sarò sempre.
4: E noi ti seguiremo con Paola Ferrari. Grazie.
5: Ciao.
4: Grazie davvero. Allora, questione stadio. È evidente che il Comune di Napoli e la società sportiva Calcio Napoli siano su due posizioni totalmente diverse. Posizione del comune supportata dalla regione che finanzia. Noi facciamo il restyling dello stadio Maradona, hanno avanzato la candidatura per gli europei del 2032 e tra l'altro andranno in FIGC per discutere di tutti i lavori, del cronoprogramma della consegna allo stadio. Questa è la posizione del comune, chiara, netta, operativa. La posizione del Napoli è no al restyling del Maradona, solo ed esclusivamente la costruzione di uno stadio nuovo, uno stadio moderno, uno stadio con una serie di servizi, ovviamente con dei terreni che poi vanno individuati. E le ultime notizie portano all'area della raffineria Kuwait, e noi abbiamo un po' giocato, no? Stadiotto, perché è l'ottava proposta che viene fuori dal Napoli di De Laurentiis. Ricorderete Acerra, a Fragola, e poi si è parlato di Bagnoli, insomma si è parlato di vari punti della città e della provincia, una volta Nola, oggi invece la raffineria Kuwait. Ma sembrerebbe che questa volta però il presidente faccia sul serio. Allora, arbitro di questa partita, restyling Maradona, stadio nuovo, il nostro Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca, buongiorno.
6: Bravo Walter, sì, ciao, buongiorno.
4: Che
6: buongiorno,
4: cosa bravo, piace. Scusa?
6: No, mi piace sta cosa. Cioè,
4: che ti ho nominato che... arbitro.
6: No, lascio mettere la questione dell'arbitro, mi piace molto esprimere il mio pensiero. Qua non si tratta di essere arbitri, qua si tratta che secondo me, esistono dei fatti, non formali ma sostanziali, e delle legittime aspettative o obiettivi da parte dei due, sia del comune proprietario dello stadio Maradona.
4: Ah, ho dimenticato il Caramanico, ecco perché non mi trovavo. Quindi 7 e adesso stadiotto è l'ottava proposta che fa De Laurentiis al momento a voce. Nel senso
6: in maniera articolata, complessa, specifica, tecnicistica, tutto quello che vuoi, il comune ha fatto i suoi passi. Ha fatto il cronoprogramma, ha fatto un progetto, abbiamo visto anche dei rendering molto interessanti, mi sembra che siamo abbastanza avanti, hanno cominciato a fare i saggi per il personello, hanno garantito che i lavori di ristrutturazione al Maradona non vieteranno, ovviamente, così come è successo in tutti gli stati d'Europa nella storia, quando hanno ristrutturato la Francia, la Germania, gli stati, quindi si continua a giocare con i club di appartenenza.
4: Si andrà per ristrutturazione per settori?
6: Assolutamente, e loro provano a ristrutturare il Maradona con un contributo importante da parte della regione per avere gli europei nel 2032. Questo è legittimo, è assolutamente legittimo. Ovviamente il Napoli Calcio di questa situazione non potrebbe altro che beneficiarne, questo mi pare fuori di ogni dubbio. Poi, fermo restando gli accordi.
4: Aspetta, beneficiarne dal punto di vista di un impianto moderno.
6: Assolutamente.
4: Ma non nell'utilizzo esclusivo 365 giorni l'anno.
6: Ma fermo restando che ci possono essere poi degli accordi tra le parti che possano consentire, come è successo a Udine, a Bergamo, eccetera, di poter fare delle varie situazioni, ma di questo noi non possiamo esserne a conoscenza adesso. Mi sembra altrettanto legittimo la volontà da parte del Napoli, nello specifico De Laurentiis, di farsi lo stadio di proprietà. Adesso capiamo le difficoltà, assolutamente. Certo. Ci abbiamo scherzato sul Q8, ma
4: Stadiotto.
6: Lo stadiotto, nel senso che lo stadio ha bisogno di una serie di infrastrutture importantissime, parcheggi, trasporti, situazioni varie, eccetera, permessi, che non è semplicissimo. Dice, vabbè, no, mi piace questo posto, ma lo faccio qua. No, non è così. Però ovviamente il comune, mi sembra, per dichiarazioni pubbliche, che non ha mai posto nessun veto
4: no.
6: a questa volontà del Napoli.
4: Assolutamente
6: nessuno,
4: no.
6: Nessuno ha detto, noi stiamo qua, quando arriveranno
4: i
6: progetti, noi siamo a disposizione, si può fare? Prego, a disposizione, non si può fare? Guardi, si deve fare una modifica così, perché il problema è questo e quest'altro. Cioè, quindi voglio dire, noi credo che dobbiamo essere in questa situazione assolutamente spettatori, solo ed esclusivamente nell'interesse, ovviamente nella parte più importante, cioè parlo del tipo di coloro i quali usufruiscono dello spettacolo calcio, del Napoli in particolare, perché io il Maradona è qualche passettino avanti nella sua nel suo essere vetusto per ovvi motivi, ho 60 anni, quindi mi pare chiaro che sia assolutamente così. E io nel 2032, se ci arrivo, voglio dire, mi vado a vedere gli europei con uno stadio rifatto. Sono altrettanto più felice di andarmi a vedere il Napoli se fanno uno stadio nuovo, ma nessuno vieta al Napoli di poterlo fare. Quindi io credo che non dobbiamo fare altro che, al di là di essere arbitri o meno, in questo caso dobbiamo essere più spettatori.
4: Allora, io, se devo essere sincero, Gianluca, nell'essere assolutamente spettatore, perché non possiamo fare altrimenti, però un'idea me la sono fatta. E l'idea è quella che siamo dinanzi a una partita a scacchi. Ora, nell'essere spettatore, ovviamente sto dentro la notizia, e la notizia oggi, perché noi dobbiamo andare sulle notizie certe, la notizia oggi che si farà il restyling del Maradona, che c'è il progetto finanziario e la regione ci mette i soldi. Questa è la notizia. Poi c'è un'altra notizia che però al momento non è suffragata da elementi come quelli del restyling. Cioè, per esempio, Manfredi ha mandato un messaggio: noi siamo per la cultura del fare, non bisogna parlare, bisogna fare. A oggi, lo voglio ribadire, a oggi abbiamo un progetto chiaro, certo, si fa il restyling, il comune lo porta avanti, il comune avanza la candidatura per gli europei, Fico e la regione lo finanziano. Dall'altra parte, fin qui De Laurentiis dice che vuole fare lo stadio nuovo, capiremo se ce ne sono le condizioni, soprattutto in un terreno, quello della ex raffineria Kuwait, che va bonificato, andrebbe bonificato entro il 2028, solo in quel momento partirebbero i lavori, ci vorrebbero almeno 3 anni, io dico anche 4, per costruirlo, e quindi indipendentemente da Euro 2032 il Napoli avrebbe uno stadio di proprietà. Secondo me, Gianluca, è una partita a scacchi. Allora, o veramente De Laurentiis fa scacco matto e quindi, dopo aver detto fa, non credo, oppure tutte queste manovre sono tese a una cosa che capisco. L'imprenditore De Laurentiis dice: va bene, volete fare questo restyling, fatelo, però poi mettetemi in condizioni di monetizzare i miei investimenti nel calcio. Non mi potete dare lo stadio 2 giorni a settimana, ho bisogno di avere l'uso esclusivo, ho bisogno di creare degli skybox che poi vendo alle aziende, ho bisogno di brandizzare lo stadio, ho bisogno altresì di farne un museo per far vivere lo stadio tutti i giorni. Tradotto, ho bisogno di guadagnare 80 milioni in più ogni anno. Se così non ci riesco, per me è una partita politica quella tra De Laurentiis e le istituzioni. Gianluca, e mi taccio perché dico le, perché mentre in passato non aveva un buon rapporto con De Magistris, ma ce l'aveva con De Luca, non aveva un buon rapporto con Manfredi, ma ce l'aveva con De Luca, a oggi non ce l'ha né con Manfredi né con Fico. Quindi le istituzioni, l'ha detto il presidente, non lo dico io, evidentemente in questo momento sono su posizioni diverse. Ma Gianluca, tu hai esperienza, dimmi.
6: No, non solo, ma completo per informazione. Un altro aspetto che negli ultimi 1-2 anni ha modificato le cose: si è sempre detto che il Maradona ex San Paolo era una sorta di elefante in mezzo al deserto, dove si poteva, tra virgolette, monetizzare poco, era soltanto in passività, creava soltanto spese, eccetera. E il comune si è inventato nel mese di giugno questa sorta di ridda di clamorosi concerti come i vecchi tempi negli anni 80-90, che portano ovviamente tantissimi soldi,
4: molta economia, bravissimo,
6: assolutamente, c'è anche questo altro aspetto che invoglia
4: Gianluca, perdonami, ecco, tu, allora, Gianluca Vigliotti, che è uno di esperienza e navigato, dov'è il vero problema? Che De Laurentiis non ha l'uso esclusivo dello stadio, e che quando viene Ramazzotti, quando viene Max Pezzali, quando ci saranno i concerti di Geolier e tutto il resto, la settimana prossima Tiziano Ferro, ovviamente De Laurentiis, sapete cosa guadagna di questi concerti? Zero. E De Laurentiis dice: ma io lo utilizzo lo stadio, dammelo con l'utilizzo esclusivo, così gli organizzatori dei concerti pagano me e non il comune. Ovviamente però il comune non è che può regalarti lo stadio, perché altrimenti la Corte dei Conti e la magistratura inquisisce tutta. Quindi diciamo, io perciò dico che è una partita a scacchi, Gianluca.
6: Sì, no, così, voglio dire, hai fatto bene a mettere i punti nodali, quelli più importanti in questo momento, che sono incontrovertibili e sui quali noi dobbiamo, sono questi che dobbiamo seguire. Aspettiamo a luglio la presentazione del progetto, esatto, l'ok che potrebbe arrivare, ma se il comune insieme al sovvenzionamento da parte della regione parte, non lo può fermare nessuno, è indipendente, la questione è indipendente, il comune parte, fa la ristrutturazione del Maradona e va avanti, e poi deve inserirsi o intersecarsi in questa situazione l'affare Napoli con ovviamente la volontà della società sullo stadio nuovo, oppure di trovare un accordo un attimo un pizzico più conveniente per il Napoli per utilizzare lo stadio Maradona ristrutturato.
4: Ecco, io propendo per quella ipotesi, poi però va anche detto che l'area marketing del Napoli, ben rappresentata dal dottor Tommaso Bianchini, e Bianchini ha una visione che secondo me è molto condivisa da De Laurentiis, cioè noi per aumentare, ha fatto una conferenza Bianchini su questo, se vogliamo aumentare il fatturato abbiamo bisogno assoluto, vedi quello che succede a Milano, di avere la nostra disponibilità allo stadio. Siccome lo stadio non è nella piena disponibilità del Napoli, parlo del Maradona, Bianchini ha indicato la strada, ovvero dobbiamo costruire uno stadio tutto nostro con un progetto finanziario importante, perché non è che uno stadio costa 1000 lire realizzarlo. Pensate che già se devi acquistare i terreni della Kuwait, poi li devi bonificare, poi devi edificare, poi devi far sorgere uno stadio, ovviamente presuppone molti investimenti. Ora la domanda è evidente che quegli investimenti porterebbero un fatturato enorme, ma De Laurentiis ha veramente voglia di investire dove, in una città dove fin qui non c'ha una sola pietra? Oppure De Laurentiis mira, e lo capirei, ad avere lo stadio Maradona nella totale utilizzo 365 giorni l'anno, la partita è tutta lì, l'arbitro è Vigliotti, ma la partita è lunga, vedrete che ci sarà partita supplementare e vi preannuncio pure i calci di rigore. Gianluca,
6: meno male che non c'è la monetina, non c'è più, sennò
4: non c'è più. No, il golden goal, lo ricordo. A proposito, Gianluca, solo mera curiosità, perché noi amiamo giocare, stamattina c'è stato un momento di grandissima ilarità al bar dello Sport, poi è tornato molto sé, ma tu a casa quanti gatti hai?
6: Nessuno, purtroppo nessuno, ne ho avuto uno tanti anni fa, per quasi 18 anni, quindi sono affezionatissimo, adesso non ne posseggo, però il bar dello Sport ci regala veramente ogni
4: emozioni
6: cosa.
4: Straordinarie, meraviglia, come sempre, meraviglia. Va bene, a proposito di gatti, e io ho il dovere di dirvi, è vero che Mario Chila è il primo obiettivo del Napoli di Allegri e Manna,
6: ma ove mai?
4: Ove mai il muro Lotito dovesse reggere e non fare la fine del muro di Berlino, sappiate che Manna ha già chiamato gatti, e adesso ve l'ho detto, e adesso ve l'ho detto, come una notte dissi in diretta, caro Gianluca, sappi che l'Inter vuole Messi, e Vigliotti mi disse: come te ne esci a quest'ora, proprio in chiusura sui titoli di coda, te lo ricordi, no Gianluca?
6: Come era, indimenticato.
4: Una delle pagine più belle televisive che ho vissuto con
6: una
4: il mio amico.
6: Sono gatti tuoi, caro Walter.
4: No, sì, i gatti sono sempre tuoi. Ciao Gianluca, buongiorno.
6: Ciao, ciao.
4: Grazie davvero. Tra poco il centenario alle porte, la storia, Mimmo Carratelli, Pietro Carmignani e Tonino La Palma. Avremo parte di quei 100 anni in diretta. Pubblicità.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699.99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
12: La risposta è sempre Daily.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, centenario alle porte. È arrivato un messaggio molto interessante. Ma se De Laurentiis dovesse fare lo stadio nuovo, sarebbe applicabile anche in quel caso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il vecchio tornerebbe il vecchio San Paolo, ritengo che oramai intitolato a Maradona, intitolato, ritengo altresì che ove mai, come ha detto Gianluca Vigliotti, nascesse un nuovo stadio, sarebbe comunque con un title sponsor, visto che non posso nominare marchi, per essere chiari, se finanziato da Radio Kiskis diventerebbe il Kiskis Stadium e quindi ritengo che non avrebbe un nome ma bensì un brand, come sta accadendo in tutti i grandi stadi oramai a livello europeo. L'incredibile storia dei 100 anni del Napoli, raccontata anche a puntate sul Corriere dello Sport, e chi poteva scriverla se non il maestro Mimmo Carratelli. Buon pomeriggio Mimmo. Grazie. Come stai?
1: Magari al nuovo stadio facciamo Kiss Diego Kiss.
0: Doppio Kiss, doppio Diego. Diego sempre con noi, Diego c'è. Senti, Mimmo, parto da te. Ieri abbiamo raccontato una parte di storia, no? Di questo centenario. L'abbiamo fatto con Montefusco in Prota e Canè, tutti e tre insieme. Abbiamo ricordato Vinicio e Pesaula. Io oggi voglio ricordare, perché ieri mi ha scritto un ascoltatore, due ex calciatori del Napoli che non ci sono più, ai quali io sono molto legato, e sono Nino Musella e Peppe Massa.
1: Nino
0: Musella, veramente
1: ragazzi
0: straordinari, Peppe Massa e Nino Musella, ci tenevo a ricordarli oggi. Senti Mimmo, in questa lunga storia di 100 anni d'amore, perché sono 100 anni d'amore, esiste a tuo avviso un presidente, un imprenditore che ha cambiato la storia del Napoli?
1: Ma a parte i grandi presidenti, Lauro Ascarelli, Lauro Ferlaino e De Laurentiis, ma mi piacerebbe ricordare Roberto Fiore che creò il Napoli di Altafini e Sivoli, comprando Altafini per 280 milioni senza avere una lira in tasca, so come fece, è un colloquio di 4 ore col presidente del Milan, che fece un dispetto a Viani, perché Viani aveva quasi ceduto Altafini alla Juventus. Allora il presidente del Milan, per fare rispetto alla Juve, che non voleva proprio cedere, lo dette al Napoli, però costava 280 milioni e nessuno disse al comandante che c'erano 280 milioni da trovare
0: da dover poi trovare per pagare Altafini.
1: Poi non so com'è, invece Sivoli vende perché Pesaro lo chiama e dice: guarda Omar, che ti stanno cedendo al Varese, perché il famoso Eriberto che è il persecutore di Sivoli, cioè, finisce al Varese ma viene al Napoli che ci divertiamo. E poi naturalmente fare stare insieme un brasiliano e un argentino con quei caratterini di Altafini e Sivoli ci vuole tutta l'abilità.
0: Non era facilissimo. Senti Mimmo,
1: li chiamava in disparte, chiamava uno, diceva: lo sento, sei più forte, Omar non fa un cazzo. Poi chiamava Omar e diceva: tu sei più forte.
0: grandissimo petissimo.
1: E poi ti ricordi che fu bellissimo perché fece i gol da ex, il
0: Goran Grata.
1: No, Sivoli fece il gol al Milan e Altafini fece il gol alla Juventus, Napoli vinse 1-0 e 1-0.
0: Senti Mimmo, in questa storia lunga 100 anni, ieri ce ne siamo occupati, lo voglio ricordare che è stato un momento molto emozionante, abbiamo avuto in onda contemporaneamente in Prota Canè e Montefusco, e in questi 100 anni si sono alternati tra i pali molti portieri, non ultimo Meretta, ha vinto gli ultimi 2 scudetti, lasciatemi ricordare gli altri protagonisti degli altri 2 scudetti, i compianti Claudio Garella e Giuliano Giuliani. A proposito di portieri, per tanti anni la porta del Napoli è stata difesa da Gedeone Carmignani. Mister, come sta?
2: In questo momento fermo.
0: Bravo. Si metta comodo, Carmignani.
1: Mai dalla porta.
0: C'è Carratelli.
2: Ma fermo non per motivi calcistici, fermo proprio immobile con una gamba praticamente, come si può dire, ingessata,
0: e questo ci dispiace molto,
2: è sempre un carro armato.
0: C'è Mimmo Carratelli che la saluta, Carmignani.
2: Un grandissimo Carratelli.
1: Ciao Leone, ma che bei tempi.
2: Affetto e piacere, ciao Mimmo.
1: Un abbraccio grandissimo, Leone.
0: C'è stato un momento Mimmo in cui davvero il Napoli poteva vincere lo scudetto con Vinicio?
1: Sì, quando andammo a Torino e purtroppo andò male, perché Giuliano l'ha sempre detto, abbiamo perso quello scudetto perché l'anno prima Ferlaino si era lasciato andare via, aveva lasciato andare via Altafini e Zoff. Altafini fece il gol del 2-1 per cui il Napoli perse la partita, ma soprattutto Zoff parò il secondo tiro di Iuliano, aveva già segnato l'1-1, ma poi parò un secondo tiro di Iuliano fulmicotone, una cosa fantastica, e poi Zoff e Altafini, due ex, purtroppo si respinsero.
0: E quindi lo scudetto andò alla Juve. Senta Carmignani, in quegli anni in cui ha vissuto Napoli, no? Insomma, vincere a Napoli.
2: Una precisione, sì. Un Mimmo. Sì, è vero, sì. Ha ragione. Mi pare che fosse successo però non l'anno prima, ma 2 o 3 anni prima, questo fatto del cambio di portieri. Cioè, non è che cambiarono i portieri, che Zoff andò alla Juventus e Carmignani venne al Napoli. Carmignani venne al Napoli con un sacco di giocatori e milioni che permisero al Napoli di continuare a giocare in Serie A.
0: Cioè, assolutamente.
2: Il cambio alla base. Sì.
0: Allora, c'è un messaggio?
2: Quell'anno lì famoso, una precisione importantissima.
0: Prego.
2: Si perse il campionato per la grandissima parata che fece Zoff, come ha ricordato Mimmo, e per il gol di Altafini, ma si perse il campionato per un altro motivo che nessuno mai viene in mente di rammentare. Non vincemmo una partita fuori casa.
1: Fuori casa,
0: non neanche una.
2: Per un campionato se non si vince qualche partita fuori casa.
0: Ho una sorpresa per voi.
1: Mi pare che pareggiamo
2: solo l'ultima partita a Varese.
0: Ho una sorpresa, esatto, per voi. Innanzitutto lasciatemi salutare, porto i saluti, ci sta ascoltando il baronetto di Posillipo, Gianni Improta, che le manda i saluti, Carmignani.
2: Lo so, lo vedo, lo trovo sempre sul Napoli Legends.
0: Il grande Gianni. Allora, un nostro ascoltatore scrive: Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Burnic, La Palma, Orlandini, Massa, Iuliano, Callerici, Esposito, Braia. Sorpresa
1: di Vinicio.
0: Sorpresa è il Napoli di Vinicio. Sorpresa perché con noi in diretta, ragazzi, è la storia in diretta, c'è Tonino La Palma. Buon pomeriggio, La Palma. Com'è?
1: Tonino La Palma, che grande, da Brindisi a Napoli.
0: Ma pensa che sorpresa, Carratelli, che ti faccio, Carmignani e La Palma, la storia in onda.
1: Mamma mia.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno La Palma.
2: Gede. Ciao Tonino, grandissimo. Ciao.
3: Volevo dire, Gede, che mia nipote sta a Varese a fare le gare di canottaggio, domenica.
2: Ma sì, a Gavirate.
0: E dobbiamo andare tutti a Varese a vedere il canottaggio, allora.
2: Io non mi posso.
1: Nipote, quanti anni hai, Tonino?
2: Mi sono rotto il tendine d'Achille.
0: Si è rotto il tendine d'Achille, quindi non può andare sull'imbarcazione per il canottaggio, è un casino.
2: 3 settimane con un tutore fermo in casa, mi muovo pelle da qui alla televisione e questa è la mia vita per 6 settimane.
0: Allora vado da Tonino La Palma. Senta La Palma, in quegli anni il Napoli comunque era forte e poteva ambire a vincere lo scudetto, non vi riuscì. La prima volta ci è voluto Maradona per far arrivare lo scudetto, ma quanto ci avevate creduto a quel primo scudetto?
3: Nello spogliatoio non si parlava di scudetto, si viveva così, andiamo là a giocarci tutte le partite. Forse magari avremmo dovuto essere un po' più attenti quando siamo andati a Torino, però perdere al 92esimo e più attenzione di quella non potevamo fare.
0: Mimmo Carratelli.
1: Ma penso un poco.
0: Prego.
1: Tu dici, ma parlavate di scudetto nello spogliatoio? Non parlavano, ma sai perché? Adesso si parla tanto degli allenamenti di Conte che distrugge i giocatori. Perché Vinicio li lasciava con la lingua da fuori.
0: Gli allenamenti
1: di Vinicio, quelli di Conte fanno ridere a confronto.
0: No, però volevo chiedere a Carmignani, ecco, ci dice La Palma, non si parlava di scudetto. Però va detto che quel Napoli Vinicio lasciava pensare che lo scudetto era possibile quell'anno.
2: Arrivavamo a 2 punti dalla Juve, come perdendo tutti e 2 confronti diretti, uno in una maniera tragico-comica perché perdemmo 6-1 in casa con la Juventus.
1: Avevate giocato fuori in Coppa e eravate distrutti dal fango di Ostrava.
2: Per episodi, non per la prestazione, ma per episodi. E come ho già ripetuto, non vincemmo una partita fuori casa, pareggiavamo sempre, vincevamo in casa, ma bisogna qualche volta vincere anche fuori casa. Invece quell'anno lì vincemmo soltanto l'ultima partita del campionato a Varese. E però volevo dire a Tonino, se si ricorda questa formazione, vincevamo in casa, ma bisogna qualche volta vincere anche fuori casa. Invece quell'anno lì vincevamo soltanto l'ultima partita del campionato a Varese. E però volevo dire a Tonino, se si ricorda questa formazione e a che cosa appartiene.

0: partita che ci ha permesso, questa è la formazione, insomma, che ci ha permesso di vincere la Coppa Italia nel 75-76.
1: Esatto. Sì, bravo.
0: Finale olimpico contro il Verona.
2: 50 anni fa, lo dico ai giovani che ci ascoltano, 50 anni fa, nel 76.
1: Sì, sembra ieri.
2: E tra l'altro, ascoltando Carmignani, no? Sai, Mimmo, sì, che mi veniva in mente? Carmignani ha declamato: Carmignani tra i pali, difesa a 4, 3 centrocampisti, 3 attaccanti. Era un 4-3-3. E oggi, però oggi si inventano il modulo, no, Carratelli?
1: Oggi si campano sui moduli, gli allenatori, i procuratori, fanno i soldi con gli schemi. Io li chiamo i ricchi schemi, come una volta erano i ricchi scemi presidenti che spendevano.
2: Senti, Mimmo, ce l'hai una domanda per Tonino La Palma?
1: E che fai di bello adesso? La Palma era un fotomodello, un ragazzo bellissimo. Che fai adesso?
3: Adesso faccio il nonno.
1: Quella là, ma quanti anni c'hai?
2: Gran lavoro.
3: Sono arrivato a Napoli. Sono arrivato a Napoli che ero scapolone, no?
1: Me lo ricordo.
3: Poi sono tornato che sono nonno.
2: Era scapolone, sì. Però La Palma, le cronache raccontano che si dava molto da fare, ma è vero?
1: Era un purificante, sì, Tonino, per forza, andava avanti e indietro.
3: Poi dovevo contentare un po' tutti, no? Se no si offendevano.
2: In che senso, La Palma, scusi?
3: uscire a un caffè.
2: Siccome lei aveva molte fan, no? Aveva molte fans, dire sì a una, solo a una, avrebbe dovuto dire no alle altre. E lei diceva sì a tutte, è così?
1: Perché era gentile, Tonino,
3: doveva accontentarle, no?
2: Un genio. La Palma è il mio idolo. Carmignani, lei invece era molto più pacato, devo dire,
0: insomma, mia moglie non mi sente, non direi.
2: Ah, anche lei Carmignani. Carratelli, pure Pietro Carmignani era discolo.
1: Non l'avrei immaginato, era così calmo e tranquillo.
2: Io non lo sapevo di Carmignani.
1: Seconda vita.
3: Scusa, ma il Prota che dice, non dice niente lui, no?
2: Chi è? Chi è che non dice niente?
3: Vedi Posillipo, non ci stai.
2: Il baronetto di Posillipo non è collegato in Prota. C'era...
3: Come ho sentito il baronetto di Posillipo?
2: Sì, ci sta ascoltando il baronetto.
1: Il baronetto era un fedelissimo.
2: Baronetto sempre stato serio.
3: Sì, però lui andava con quelle altro locate, perché lui era un baronetto.
2: Ragazzi, adesso non svelate troppi altarini, ma poi Gianni si è sposato, ha avuto i figli, quindi poi si è...
3: Noi siamo quattro, figli.
2: Ah, cioè voi eravate pure... No,
3: io ero scapolo.
2: La Palma era scapolo. La Palma ha fatto parecchi guai.
3: Anche perché quando andavamo ad inaugurare i club... il mister mi diceva: tu domani pomeriggio al club. Dovevo andare forse io, perché gli altri dovevano scrivere: no, devo accompagnare mia moglie, devo fare questo.
2: Quindi allora, andava lei e conosceva.
3: Sì. E poi che dovevo fare?
1: Ma Tonino era fortissimo nelle pubbliche relazioni.
2: Sì, assolutamente. Va bene.
3: Una volta siamo andati a Caserta con Vinicio,
2: sì,
3: e ci regalarono un vassoio di mozzarella. Allora, quando mi accompagna sotto casa, dice: mister, mi apre il cofano, devo prendere le mozzarella. Ma tu sei scapolo, che ne fai di 20 mozzarella?
2: E li portò, se le prese tutte lei, tutte lui, Mimmo, e li portò le mozzarelle a Donna Flora, così ricordiamo.
1: Donna Flora, bellissima.
3: Sì.
2: Mimmo, ce lo fai un ritratto in un minuto di chi era Donna Flora, la moglie di Luis Vinicio?
1: Era praticamente l'allenatore di Vinicio. Vinicio non faceva un passo, non diceva una parola se Flora non lo autorizzava. Siamo stati spesso a pranzo insieme, specialmente negli ultimi anni, e Vinicio pendeva dalle labbra di Flora, perché Flora era come Antonio Conte, cioè era una donna talmente bella che poteva permettersi di essere la padrona del tavolo, ed era la padrona di Luis. Però è stata una storia bellissima, sai che loro si erano conosciuti in Brasile, poi Vinicio era venuto in Italia, e un giorno Vinicio, passeggiando per via Caracciolo, vide una macchina con delle ragazze a bordo. A bordo di questa macchina c'era niente meno che Donna Flora, perché lei e le sorelle e i fratelli erano venuti in Italia perché erano di origine italiana, di Zocca, là nell'Emilia. Così si rincontrarono e si sposarono a Napoli, con un matrimonio clamoroso a Piazza Plebiscito, 10.000 persone. Ebbene, è una cosa indimenticata. Donna Flora è stata una

0: azienda.
1: Insomma, ragazzi, qui siamo dinanzi alla storia. Mimmo Carratelli, sì, grazie di cuore, Mimmo, davvero.
0: Un abbraccione a Tonino, al grande Geleone. Grazie. Un abbraccione a te. Ciao, ciao, ragazzi, ciao.
1: Un abbraccio al mio nuovo idolo, Tonino La Palma. Ciao Tonino, a presto.
2: Grazie, arrivederci. Grazie ancora.
1: E un abbraccio, lasciatemelo dire, al mio idolo vero, perché io da bambino andavo allo stadio in Curva B col mio papà, il portiere del Napoli era Carmignani e io sognavo di essere Carmignani. Grazie Pietro, ciao Gedeone.
3: Grazie a voi.
1: Grazie davvero. Grazie davvero. Grazie. Va bene, tra poco gli highlights di Radio Gol, Vincenzo Perna. Noi mano a mano ogni puntata che ci porterà al primo agosto vi racconteremo una parte di storia di questo centenario. Abbiamo aperto ieri, oggi abbiamo proseguito con Carmignani e La Palma. Detto questo, alle 16 c'è il nostro pomeriggio, il pomeriggio di Kiss Kiss Napoli con Enzo e Mario. Un grande pomeriggio e grande divertimento, non li perdete. Poi alle 18 arriva Paolo Del Genio per il filo diretto e alle 19 il nostro bomber Emanuele Calaiò. Stasera Emanuele sarà con Riccardo Catapano. Grazie per l'attenzione e a domani.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store, a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata!
5: Olive granata, metti in tavola la

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: flash finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Grazie che vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione Marcello Galvano, Gianluca Miranda, Riccardo Catapano, Lucio Pengo, e grazie per la regia audio Fabio Esposito e Nello Iorio per la regia audio e per la regia video Flavio Esposito e Ciro Froio. Da parte mia Vincenzo Berna è tutto, ma prima di lasciarvi alle ultime news e anche ad Enzo e Mario, come sempre chiudiamo questo appuntamento con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Ieri ha avuto un incontro con la Lazio, spiegando, diciamo, quello che un po' dicevi tu, cioè che il giocatore vuole andare via. Tra le opportunità che ha in questo momento sicuramente il Napoli è la sua prediletta, c'è l'accordo, però a Camagna è stata data la stessa risposta degli ultimi giorni, cioè il giocatore si muove per 30 milioni, perché come dicevi tu c'è questo 50% della Lazio, che spetta al Real Madrid, che incombe. La Lazio ha una problematica notevole sul mercato, perché in questo momento ha la necessità, o meglio l'obbligo,
3: il di saldo zero, no?
2: Nuovamente. Esatto, cosa che noi conosciamo bene per averla affrontata da vicino, da cronisti del Napoli nel mercato di gennaio. Quindi significa che puoi spendere quello che incassi, semplicemente questo. E però c'è anche un altro elemento che fa la differenza, cioè il contratto di Ghida, che scadrà nel 2027, che Ghida non vuole rinnovare, e quindi la Lazio si sta in questo momento assumendo anche il rischio di poterlo perdere a zero, perché da gennaio sarà libero di firmare con qualsiasi club gli aggradi. La questione è semplice, per quello che mi credo di aver capito, cioè Lazio fa un ragionamento, cioè dice semplicemente: ha perso già Romagnoli, si perde anche Ghida. Ovviamente io a Gattuso devo dare dei difensori all'altezza. Se devo incassare, facciamo finta, diciamo una cifra a caso, 10 milioni, perché magari Ghida può essere valutato 20 proprio per questa scadenza vicina, se devo incassare 10 milioni e poi devo comprare non uno ma ben due difensori all'altezza per cercare di puntellare la squadra, a questo punto lo perdo a zero. È un po' questo, credo di aver capito che è questo il discorso, diciamo, ecco perché si insiste sui 30 milioni, perché si cerca di resistere in qualsiasi modo.
4: Facile, uno va a chiedere il giocatore e dice sparo 40-50 milioni di euro, bisogna vedere chi è che ce l'ha. In Italia sono in pochi che possono permettersi, sicuramente la Premier, però non credo che l'Udinese abbia chiesto 40-50 milioni di euro. Penso che con meno ATA si può portare via, quindi Solè è un buon giocatore, penso che sia già a Milano, poi non lo so, sai, qua all'ultimo momento come hai detto tu, chi tira fuori i primi soldi, quindi i contratti, poi per i giocatori, però sono due buoni giocatori, quindi ATA tecnicamente è molto più bravo, Solè è un giocatore, e qui ne hanno anche qualcun altro, non voglio fare i nomi, quindi sono veramente da tenere. Poi la bottega dei Pozzo è carissima, cioè, poi è sempre stata cara, quindi prima di andare da loro, sai, portargli via un giocatore devi pagarlo, è sempre stato così qui a Udine.
5: Fino a ieri pomeriggio Max era al mare a Livorno in attesa di novità, diciamo che in questo momento il Milan pensava di aver completato una parte del suo restyling, immettendo nell'organico, dopo l'allenatore, anche i dirigenti dell'area tecnica, ovvero Kroos e Timo Hardung, e invece
3: sono saltati tutti e due.
5: Esatto, siamo ritornati alla casella partenza del Monopoli, e di conseguenza da un lato il Milan è ancora in pieno casting per queste figure fondamentali, perché alla fine è inferiore il numero dei giorni che mancano all'inizio della nuova stagione che quelli che sono trascorsi dal termine della precedente, quindi da un lato è in piena ricerca delle figure che mancano per completare l'organico dirigenziale, e dall'altro credo che i legali si sentano, ma un punto d'intesa non è ancora arrivato.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura, la cronaca: crolla una palazzina unifamiliare ad Ercolano sul Corso Umberto. Si tratta di un'abitazione indipendente composta da due piani. Non ci sarebbero fortunatamente feriti secondo i primi riscontri sul posto, ma due persone, un 79enne e il figlio di 62 anni, sono state tirate fuori in tempo. L'area è stata sottoposta al sequestro penale ed è a disposizione delle autorità per verifiche sulla legittimità dell'immobile e sulla staticità. Ancora cronaca: si chiama Francesco Cuomo, di 23 anni, il giovane rimasto ucciso nell'incidente stradale avvenuto nella notte a Bosco Trecase sulla panoramica all'altezza del civico 16. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, finendo contro un masso a bordo strada. L'impatto violentissimo lo ha portato alla morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il veicolo è stato sequestrato. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. Pesanti disagi si registrano da questa mattina, giovedì 17 giugno, sulla linea dell'alta velocità che collega Napoli a Roma. Si registrano infatti ritardi fino a 90 minuti. I disservizi, come ha reso noto Trenitalia, sono dovuti a danneggiamenti perpetrati al momento dai ignoti sulla linea dell'alta velocità nei pressi di Torre Picelli, nella provincia di Caserta. Per questo motivo i treni dell'alta velocità da Napoli a Roma sono stati instradati sulla linea convenzionale che passa da Formia, subendo ritardi fine ad un'ora e mezza sul tempo di percorrenza. La chiusura con lo sport, il calcio. Si è chiusa stanotte la prima giornata dei gironi del Mondiale 2026 in corso di svolgimento in Stati Uniti, Messico e Canada. Vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia, 4-2 il risultato finale. Pari anche per il Portogallo contro il sorprendente Congo. Vittoria invece per Ghana e Colombia rispettivamente contro Panama e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Intanto il Napoli prova a stringere per Mario Gila, che vuole solo gli azzurri. C'è l'accordo sull'ingaggio con il difensore spagnolo, ma non c'è ancora il via libera della Lazio di Lotito, che continua a chiedere circa 30 milioni per lasciar partire l'ex difensore del Real Madrid. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Diciamolo tutti insieme. Ciao a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 18 giugno 2026 da parte proprio di loro.
0: Eh sì.
1: Quei
2: e due mattacchioni.
1: Volevo anch'io dire
0: quei mattacchioni, quelle due teste di
1: Mario qui con voi.
0: Sì, io sono Enzo.
1: Ciao.
0: No, io sono Mario.
1: Io sono Mario.
0: Qual è il sommario del il sommario della puntata? Il
1: sommario della puntata è che dobbiamo salutare colui che è di fronte a noi.
0: Ah!
1: Il nostro Nellino detto
3: Josué! Josué, bentornato, Josué, ti aspettavo, caro mio figlio, a cui voglio tanto bene.
1: Un carro armatino, glielo diamo? Un carro armatino, glielo diamo.
3: Ti regalo il carro armato, bravo Josué!
0: Salutiamo tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre attraverso l'app sul sito e cominciamo con la musica e poi si parte.

0: Cari amici, voglio farvi ascoltare una cosa che ieri il nostro Nellino ha recuperato dagli archivi.
1: Dagli archivi della NASA.
0: Esatto. Solo che non la trovo, potrebbero uscire audio devastanti. Mario, intrattieni, fai qualcosa.
1: Sì, amici, perché ha scavato negli archivi il nostro Nellino, ha detto Giosuè, e ha scavato un audio, ci ha mandato un audio che ci ha fatto sentire un attimino più piccolini.
0: Ce l'ho, l'ho trovato, audio risalente al fine agosto del 2022. Cioè la nostra prima puntata, e non l'ho mai sentita io, non l'abbiamo mai sentita.
1: Ti facciamo sentire un estratto.
0: Eccolo,
1: andiamo.
0: Qua, aspetta. da qua parte, che vuoi da me? Sì.
1: Guarda. Potevi mandarlo avanti.
0: Ma che bella. Is Napoli. Guarda, eccoli.
2: Buon pomeriggio, amici.
0: Ma che è? Oh.
1: Presentiamoci.
2: Bella così.
3: Però io dovevo dire Enzo.
1: Vabbè, chi se ne frega.
0: Beh, ma guarda che bambini che sembriamo.
2: Noi siamo?
3: Mi fai rifare le cose. Però tu. Enzo, non è che dici solo Mario con Verve, sennò che sfizio c'è.
2: Enzo!
3: E Mario!
2: Vedi come viene per te.
0: Vabbè, bella, chi se ne frega. Ma che bello. Sì, ma che carini e coccolosi. Che bello.
1: Ne è passata di acqua sotto i ponti rispetto a quest'audio. E ovviamente le cose sono andate peggiorando di anno in anno.
0: Lì era ancora non c'era il regno della pochezza, che invece è emerso poi. Ma visto, dai, così mentre leggi la notizia, giusto per, visto che è uscito,
1: chi c'era
0: quel giorno, scrivetecelo, però senza vocali, perché vi voglio leggere al volo.
1: Basta scrivere io c'ero.
0: Potete pure dirci: io ho sempre creduto in voi sin dall'inizio, oppure all'inizio mi facevate cagare, poi meglio, oppure fate cagare prima come allora, come adesso. Quindi insomma, dai, velocemente, così, giusto per cazzeggiare, così.
1: Nel frattempo chiamiamo in causa gli esperti, che ricordiamo non siamo noi.
0: Prima cosa importante, però, è il compleanno di Pietro da Miami.
1: Peter! Oh! Happy birthday!
0: Tu dillo in spagnolo.
1: Tu dillo in spagnolo, perché a Miami parlano anche in spagnolo.
0: Feliz cumpleaños!
1: Stavi dicendo Navidad.
0: Che Navidad, no.
1: Ciao Peter, tanti auguri. Gli esperti, però, in questo caso del sonno, hanno analizzato le ricerche degli utenti di Google. Saluta.
0: Google.
1: Per comprendere il significato dei sogni ricorrenti più comuni, svelando come il subconscio elabori le nostre emozioni, chiaramente quelle più profonde. Tra i sogni più diffusi figurano i serpenti,
0: che non credo sia un sogno positivissimo, no?
1: Che possono indicare una rinascita, quindi sì, o la necessità di affrontare una sfida. Comunque non è negativo.
0: Non è negativo, ok, non lo sapevo.
1: Ma se ricorrenti, quindi se li sogni spesso, indicano la presenza di persone tossiche. Attenzione. Sognare, per esempio, una gravidanza simboleggia crescita personale, nuovi inizi e avanzamenti di carriera, anche se non si desiderano dei figli in quel momento.
0: Ok.
1: Gli animali domestici, invece, cambiano significato in base al comportamento. Gatti e cani felici rappresentano rispettivamente creatività e relazioni affettuose, mentre aggressivi indicano minacce o problemi comunicativi.
0: Ok, beh, però sono interessanti queste cose qua.
1: Altri scenari frequenti includono l'essere inseguiti, questo forse sì, che riflette l'evitamento dei problemi e ansie reali, e il volare invece è il simbolo di libertà e del desiderio di superare i propri limiti.
0: Bene,
1: questi,
0: dai,
1: alcuni,
0: alcuni, perché poi gli esperti hanno espertato, però ci vorrebbero 6 ore di programma, no?
1: E vuoi altri?
0: Uno? Così, uno al volo, dai, uno.
1: Cadere, quindi, al contrario di volare.
0: Cadere spesso pure lo si sogna.
1: Esprime una forte perdita di controllo e quindi insicurezza. La perdita dei denti, anche questo è molto
0: importante. Bravo, chiudiamo con questo.
1: Rivela preoccupazioni legate all'autostima e all'aspetto fisico. Mentre non so se è capitato, chiudo con questo, l'infedeltà, di sognare l'infedeltà, sarà capitato da voi? Non lo so.
0: Credo a tutti. non lo so.
1: Denota insicurezze personali e la paura di essere trascurati.
0: Ah, però guarda come approfondiscono gli esperti.
1: Cose chiaramente inconsce che abbiamo dentro di noi e che riportiamo attraverso questi sogni.
0: Poi però ti posso dire la mia, a volte non... c'è per forza una spiegazione.
1: No, non c'è.
0: Perché io sono molto come i meme là, che trovi su internet. I sogni hanno un significato. I miei sogni, cioè, che ne so, un unicorno vestito da fenicottero.
1: Con la luna piena.
0: Con la luna piena, The Mask sotto che dice sfumeggiate. Cioè, a volte i miei sogni non hanno senso.
1: È un rincoglionito questo qui.
0: Ti voglio leggere, però, prima di andare di domanda, alcuni responsi rispetto all'audio che abbiamo fatto ascoltare. Francesco dice: Franco della sigla ancora doveva nascere, è proprio Franco, però io c'ero, insomma, maglia gialla, Mario maglia arancione, vero?
1: E torneranno tra poco.
0: Sì, perché
1: maglie
0: le mettiamo sempre poi a fine stagione.
1: Inizio e fine stagione.
0: Amici, la nostra Terry, purtroppo non c'ero, non avevo visto la vostra luce, poi ha acceso e ci ha visto.
1: Sì, sì.
0: Bella questa di Davide, io c'ero e vi apprezzavo di più quando non c'eravate. Clemente anche c'era, sempre presente, si percepiva un poco di inesperienza, ma traspariva tutta la stoffa di pochezza che poi avete negli anni consolidato. Vero, ma poi in effetti riascoltandoci si sente
1: emozionati,
0: tanto. Sì. Poi Pietro dice: ragazzi, vi faccio i complimenti, non era facile venire in quel momento storico, invece bravi, complimenti. Ma no, è nata così sta cosa di parlare di questo messaggio, non era per fare un inno a Enzo e Mario, sti cavoli pure, però era bello perché ieri quando Nellino ce l'ha mandato, ieri effettivamente ci siamo emozionati perché quella puntata non l'abbiamo mai più sentita
1: sì, sì,
0: e quindi era piacevole.
1: Per una giusta causa.
0: Cioè, c'è un vocale Nellino?
4: Buonasera amici, Raffaele da Casoria.
1: Ciao Raff.
4: Inutile dire che io c'ero quella prima puntata e voglio essere sincero, all'inizio non mi avevi dato nemmeno un centesimo. Ho detto la più classica delle fasi invece vi devo dire che piano piano, poco a poco, con tanti impegni di edizione, vi siete fatti spazio nei nostri cuori e ci avete dato le giornate con molta serenità. Grazie.
1: Ma che bello!
0: Ma signori, è meraviglioso.
1: Ed è nata poi l'amicizia. Non c'era.
0: Hai visto io come esordisco nell'audio? Dico salve amici e amiche. Poi se non mi sbaglio la cosa uscì per un errore.
1: Poco dopo.
0: Ci siamo impappinati dicendo amici e... Ma perché? Aspetta, però fermo, sai che amici significa tutto?
1: Quello è quello.
0: E tutto è nato, signori, ed eccoci qua!
1: Amici, a proposito di sogni, perché noi abbiamo anche realizzato un nostro sogno.
0: È vero.
1: Quindi tutto torna.
0: Però noi parliamo proprio dei sogni che si fanno dormendo.
1: Esatto,
0: in questo caso,
1: solitamente. Vi ricordate quello che sognate? Oppure siete tra quelli che sognano, però poi alla fine si svegliano e si scordano tutto?
0: Sì, io già ti rispondo.
1: Ah, poi diteci anche se c'è qual è il sogno più recente che vi ricordate.
0: Sì, quindi diteci in generale se di solito vi ricordate quello che avete sognato, però poi vogliamo l'approfondimento. L'ultimo sogno? Sì, l'ultimo sogno che ricordate di aver fatto. Io mi cavio subito.
1: Sì.
0: E io di solito mi scordo subito. Vabbè, figurati, non c'erano dubbi. Io non so manco di che parliamo nella seconda ora, ad esempio.
1: Cosa hai sognato
0: oggi?
1: L'ultima volta?
0: L'ultima volta ho sognato qualcosa inerente al tuo matrimonio.
1: L'ansia dell'uomo.
0: È l'unico che mi ricordo di sogno, quindi sono passati già 20 giorni. Quindi negli ultimi 20 giorni non so cosa ho sognato, però mi ricordo di aver sognato i giorni prima del tuo matrimonio. Il tuo matrimonio, ma non che veniva bene o male, era solo il contesto.
1: Sì, perché
0: il matrimonio.
1: Questo te lo dico io che significa. Fra poco te tocca.
0: Vabbè,
1: amici,
0: subito.
1: Solitamente vi ricordate quello che sognate oppure siete tra quelli che non si ricordano una mazza? E diteci anche se vi ricordate il sogno più recente che avete fatto. 342 00 00 100. Adesso Stereophonics.

0: Non ci sto capendo più niente.
1: È bellissimo.
0: È bellissimo tutto questo. Salda Vinci, ovviamente questa era la sua poesia, la novità di quest'estate, ma stiamo parlando di sogni, quelli che fate e che probabilmente ricordate o probabilmente no.
1: Diteci se tendenzialmente li ricordate o meno. Io di mio, ve l'ho detto, non ricordo di solito. Non so poi da che dipende, perché non li ricordo.
0: Andiamo a cercare
1: il motivo. Poi quando li ricordo invece, vedi, mi rimangono impressi perché sono pochi.
0: Però vedi, magari la maggior parte non riesce a ricordarli, però ci sono quelli che ti rimangono impressi.
1: Sì, voglio chiedere pure a Nellino. Nellino, ti ricordi di solito i sogni che fai? Dipende. L'ultimo sogno che ricordi?
0: Una luna, un satellite, un qualcosa del genere. Bene.
1: Ascoltiamo. Una luna, ma la luna satellite o luna perché è il nome della ragazza che non hai mai smesso di amare? Se la ride,
0: non dovevi dirlo.
1: Se la ridacchia,
0: è diventato rosso
1: come la tua maglia. Nellino, ti si vuole bene, caro Josué, ti voglio tanto bene.
0: Ascoltiamo.
2: Buonasera amici. No amici, io di solito faccio sempre quasi lo stesso sogno.
1: Ok, cioè,
2: un poco mi ricordo, un poco sogni Massimo Troisu, Lullalauer, cioè puntualmente ma sonno, ogni volta che sonno, ma sonno sempre a guerra. In anci capito, si erano sudate in epoca passata. Cioè, proprio uguale. O suoni Massimo Troisi, loro erano sudate, vi ricordate?
1: Però sai che può darsi.
0: Sognare
1: che...
0: la guerra simboleggia spesso un forte conflitto interiore, stress accumulato, una situazione di profonda insicurezza.
1: E io invece, allora, tu leggi gli esperti, io ti do il parere di Enzo.
0: E chi se ne frega?
1: Secondo me, invece, sogni la guerra perché hai una forte predisposizione per la pace. Meglio io degli esperti, comunque sto fortissimo.
0: Sono bordi niente.
1: Ti leggo anche questo che mi è piaciuto molto. Rosario dice: ciao amici, io di solito sogno o un apocalisse zombie oppure di fare fichi fichi con la mia prima fidanzata, che poi sono simili le due cose.
0: Perché se fai fichi fichi con la tua prima fidanzata
1: succede l'apocalisse, se adesso sei con un'altra persona.
0: Certo.
1: Rosario, ti abbracciamo.
0: Forse non dovevi neanche dire che era Rosario.
1: Vabbè, si è firmato. si è firmato, quindi non ho fatto gaffa. Ascoltiamo un'altra, dai.
0: Arriva, sta pensando.
3: Amici, Massimo la Tigre.
1: Quei Tigre.
3: Allora, l'ultimo sogno ricorrente è stato, ho sognato un gufo che stava sopra una soffitta, ma era gigantesca.
1: Ah.
3: E non riuscivo a farlo uscire.
1: Ok.
3: Ho aperto la finestra e questo
1: non
3: tornava indietro, dopodiché è scappato. Ma ho avuto tanta paura.
0: Però sognare un gufo simboleggia principalmente saggezza, intuizione, protezione e introspezione.
1: Ma io interpreto tutto in maniera diversa. Secondo me invece sognare il gufo significa che hai troppe persone che gufano
0: vedere
1: attorno.
0: Vedere un gufo che vola è spesso associato a un periodo di cambiamento o una presenza di una guida saggia che ti protegge.
1: Oh.
0: E quello è perché ci sono i gruppi.
1: Perché dopo c'è il giochedì. Continuate voi amici, dai, diteci un po'.
0: Solitamente vi ricordate quello che sognate? Qual è il sogno più recente che ricordate? 342 00 00 100.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Madame Marrakesh, volevo capire tanta roba
1: Madame
0: questa
1: Marrakesh,
0: canzone.
1: Possiamo dire Marrakesh.
0: No, dicevo tanta roba questa canzone, mi piace molto il sound.
1: Marram,
0: niente, non
1: dire.
0: Posso esprimere un giudizio serio tecnico su una traccia perché lui deve dire le cretinate, vabbè.
1: Devo fare le crasi, le crasi.
0: Oppure dai, dinne un'altra.
1: Basta, ho detto due. Ah,
0: solo per interrompermi quindi. Vabbè, amici, parliamo di sogni. Mario, ti sconvolgerò.
1: Ah!
0: Perché vi stiamo chiedendo.
1: mi sento sconvolto.
0: Vi stiamo chiedendo se ricordate solitamente i sogni che fate, qual è l'ultimo sogno che ricordate di aver fatto. C'è un messaggio anonimo, rigorosamente anonimo.
1: Va bene, salutiamo Franco.
0: No, non è Franco. Ma ti immagini, indovinavi, no? Per fortuna no. Giuro che non ho mai desiderato e mai nemmeno immaginato, ponderato minimamente questa cosa, quasi me ne vergogno, però ragazzi, i sogni...
1: Sono desideri.
0: Però i sogni non sono controllati. No. Quindi è una cosa che non.
1: È nel subconscio, cose così.
0: Spesso mi sono sognato. Ho sognato che le mie sorelle mi nutrivano dei desideri, diciamo, anche fisici nei miei confronti. Dice questa persona. Tanto che mi disturbava la cosa, e quando mi svegliavo dopo questo tipo di sogni, ci voleva tempo per reinterfacciarmi con loro.
1: Ah, proprio?
0: Ma certo, il sogno a volte ti travolge.
1: Quindi sei desto, sogno o son desto?
0: No, caso. Vabbè, meno male, però diciamo ho fatto una riflessione molto ragionato della
1: anonimo
0: cosa.
1: Salutiamo
0: anonimo, un abbraccio, però
1: amici,
0: non è che ti devi vergognare.
1: Volete, ci tengo a ribadirlo perché magari qualcuno dice sì, aspetta. Sì. Se volete che i vostri messaggi rimangano anonimi, e soprattutto se li deve leggere Enzo che
0: ditelo subito,
1: delle distrazioni
0: scrivete
1: proprio anonimo e poi parte il messaggio.
0: E se vi firmate alla fine, però dillo anonimo. Io nel frattempo leggo tutto, leggo il nome di WhatsApp sopra e poi dico: ah, però è anonimo. No, ditelo all'inizio.
1: È la prima cosa, ascoltiamo qualche messaggino.
2: Amici,
0: Terry.
2: Allora, io non sogno spesso, ma una volta che sogno me lo ricordo pure. Questo sogno un 3-4 giorni fa. Praticamente stavo al supermercato,
0: sì?
2: E tra virgolette una sorta di litigio con una signora per mezzo del carrello. E poi ce ne stavano tantissimi, ma non so perché la signora insisteva che volevo quello che avevo preso io. E io dicevo: sì, ma ce ne sono tanti, io sto prima di voi. Comunque è questo.
0: Ma che sogno è?
2: Non so che significa, non lo so.
0: Credo nulla.
2: Ciao!
1: Io ho la soluzione.
0: Dai, gli esperti hanno aspettato pure su questo.
1: Litigare al supermercato riflette un forte stress accumulato e la frustrazione per decisioni o scelte quotidiane che ti opprimono.
0: Cosa ti opprime, Terry? Parla con i tuoi amici Enzo e Mario e esprimi tutti i tuoi dubbi e le tue perplessità.
1: Ascoltiamo.
3: Buon pomeriggio, amici.
0: Ciao.
3: Devo dirvi la verità, all'inizio voi facevate un po' cagare. Prima di voi c'era Fabio Brescia,
0: lo sappiamo.
3: Molto divertente, però poi diciamo con il lungo andare voi siete stati veramente bravi e siete i nostri
0: amici.
3: Eroi del pomeriggio.
0: Eroi un po' esagerato.
3: I sogni. Si ricordano i sogni chi sogna nella mattinata, in qualche ora
1: alla fine dici della fase REM.
3: Chi sogna prima, diciamo, quando vai a dormire, quelli là non te li ricordi mai. I sogni si ricordano quelli là che si fanno in mattinata.
0: Ah, quindi vuol dire che io non sogno prima, perciò non me ne ricordo manco uno.
1: Sogni nel bel mezzo della notte.
0: Esatto, dai, allora fammi vedere un po', c'è un altro vocale, scusami, un altro messaggio scritto, lo leggo, ce la faccio adesso?
1: Vado, dai.
0: Ciao amici, sono Alessandro. Si è firmato subito. Io quando ero piccolo avevo un sogno che mi ha traumatizzato e che non dimenticherò mai.
1: Sì.
0: Spero sia leggibile, però sì. Fortunatamente sono anni che non lo sogno più, però mi è rimasto impresso perché lo sognavo spesso, quindi da piccolo. Praticamente stavo solo io in casa mia con la porta aperta e tutto il palazzo, eppure casa mia stava il palazzo e casa sua prendeva fuoco. Volevo fuggire, ma c'erano tutte le porte chiuse, solo quella di casa era aperta, ma dalle scale stava salendo una sorta di demone che mi stava venendo a prendere. Mi portava sulle spalle, saliva sul terrazzo e poi mi buttava giù e da lì mi svegliavo. Questo è un sogno che ho fatto nella mia vita tante volte, anche se sono passati anni, però mi ricordo perché chiaramente mi ha traumatizzato, immagino.
1: Gli esperti dicono che sognare un palazzo, che la propria casa vanno a fuoco, è un'immagine molto potente, onirica, molto potente. riflette forte tensione emotivi, stress represso e un periodo di profondo cambiamento.
0: Però in questo caso c'è anche questo demone che andava, poi sono sogni del passato in questo caso. Vabbè, chissà, meno male adesso credo tu faccia sogni un po' più lieti. Però continuate, sì, con i vostri messaggini.
1: Solitamente vi ricordate quello che sognate? Ditecelo se sì o no e diteci anche qual è il sogno più recente che ricordate. 342 00 00 100. Adesso un po' di musica.

0: Attenzione, Paola Iezzi, Paola di Paola e Chiara, ve lo sta dicendo Mario, Mario Renzo e Mario.
1: Beh, perché è vero, quando si è un duo, poi si crea sempre quella cosa che tu sei, cioè tu non sei Mario, tu sei Enzo e Mario.
0: Esatto, esatto.
1: Pure io.
0: Sì.
1: Cioè, tua moglie è la moglie di Enzo e Mario.
0: Ma come ti permetti?
1: No, nel senso che si dice così. Ti leggo un po' di messaggini relativi ai sogni dei nostri amici. Mario.
0: Esatto, esatto. Pure

0: ti leggo anche la giusta riflessione di Alessandro, che dice: sogno e son destro, però so sinistro io.
1: Sinistro,
0: è certo, senza R. Poi continuiamo, dai, vediamo un po'. L'ultima volta che ho sognato, ci dice Clemente, è stato ieri notte, un uomo che mi metteva una mano in faccia e io mi innervosivo. Ed era abbastanza, tra virgolette, molesto. Cioè, sognava quest'uomo che lo importunava in qualche modo. Beh, questo è strano, forse qualcuno ti ha dato fastidio di recente, chi lo sa. Vediamo, ce n'era un altro che volevo recuperare. C'è giustamente Paolo, che dice che vorrebbe i numeri di tutti questi sogni, così se li va a giocare.
1: Sì, giocati i numeri che hanno a che fare con i tuoi sogni, magari a volta buona, che so.
0: Ti leggo anche questo, dai, al volo che è arrivato. C'è la firma, quindi leggo, che è da parte di Marco. A volte faccio una tipologia di sogni che al risveglio mi lascia molto nervoso. Sogno di litigare con qualcuno. Nel litigio sogno di sferrare un pugno all'altro, figurandomi tutto il gesto, proprio tutta quasi in slow motion, se lo fa. Carico il braccio all'indietro, parto con violenza ruotando l'avambraccio, tutto il percorso, il procedimento, insomma, il mio braccio perde progressivamente velocità finché arrivo però a toccare a malapena il volto avversario, non toccarlo. Quindi lui sogna tutta la carica, però quando sferra il colpo s'ammuscia praticamente.
1: Cosa?
0: Il pugno.
1: Ok.
0: Dopodiché si genera un gran terrore in me, perché so che dopo tocca a lui e so che lui non fallirà nel colpirmi.
1: Sì.
0: Marco, questo è curiosissimo.
1: Sognare di prendere a pugni qualcuno riflette frustrazione, rabbia repressa e un conflitto irrisolto.
0: Però la sua specifica è particolare, che lui non sferra,
1: non
0: l'attacco,
1: riesce,
0: non riesce, ma sa che poi...
1: Perché è ancora più risolto.
0: Può essere, perché poi sa che l'altra persona invece ci riuscirà, probabilmente.
1: Che argomentino questa prima ora. Non vi preoccupate, perché tra poco entreremo proprio nel regno della pochezza, tranquilli.
0: Sì. Però adesso continuate, anzi, mandate qualche vocale, mi state facendo leggere troppo, sto lavorando tantissimo. Basta, andate di vocali. Diteci se solitamente vi ricordate quello che sognate e qual è il sogno più recente che ricordate appunto di aver fatto.
1: Tra poco Raffigone.
0: Sì, Raffigone.
1: Mi raccomando.
0: 342 00 00 100. Un po' più di vocali, così mi fate rilassare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Chiudiamo la prima ora con il rafficone finale dei vostri messaggi. Amici, solitamente vi ricordate quello che sognate? Qual è il sogno più recente che appunto avete fatto e che ricordate?
1: Ce ne sono tanti scritti.
0: Lo so, ho visto. Dai, parto da uno scritto. Mi levo via il dente, via il dolore.
1: Via il dente, via il dolore.
0: Mary ci scrive.
1: Parti con uno scritto, sentiamo e poi chiudi con uno scritto.
0: Io sogno tutto quello che mi è accaduto e che mi ha colpito in qualche modo durante la giornata. Fai tipo il resoconto, fa. Ma anche piccoli particolari, la notte sogno anche il prosieguo. Ricordo sempre tutto al mattino e ne prendo anche le conseguenze nelle prime ore. Mi risveglio scioccata dai sogni che faccio. Un altro sogno, poi ci dice nello specifico, ad esempio, uno dei sogni che fa è l'esame di maturità. Dice: sogno di arrivare all'esame senza aver frequentato per mesi e mesi, mi trovo nel panico. Però credo che Mary l'abbia fatto un po' di tempo fa. Non sappiamo la tua età, però credo che si riferisca a un sogno
1: oggi,
0: di un qualcosa
1: oggi,
0: di passato, immagino. E poi un altro sogno bruttissimo che provo ad urlare, ma non ho voce. Provo ad urlare, ma non ho voce nell'incubo.
1: Questo
0: cioè, rimanere senza voce, che sofferenza. Oppure voler correre e non riuscire. Queste cose, quindi, di voler fare una cosa e non riuscirci. Quella della voce, ad esempio.
1: Di urlare senza voce è molto comune, spesso associata a un senso di impotenza, ansia e stress. Tutto stress, comunque. Non
0: vabbè, ma allora, che hai sognato? Ho sognato un tasso. Vabbè, il tasso zero.
1: Difficoltà di far valere le proprie idee. Questo è il senso.
0: Vabbè, però non è che tutto è stress e cose così. Dai, ascoltiamo.
1: Contro gli esperti.
0: Certo, ascoltiamo.
2: Buongiorno amici, Nello. Io sogno spesso persone che sono decedute che però vestono bene e sorridono.
1: Secondo me è una bella cosa.
0: Può darsi che significa che da dove sono con te in qualche modo e stanno bene.
1: Esatto.
3: Ciao amici, Francesco del sapore delle olive. Andata retta a nessuno, siete fantastici. Allora, riguardo ai sogni, io li ricordo sempre.
1: Vedi?
3: Posso sognare all'inizio, dopo, durante, prima che mi sveglio, perché io sogno sempre. Mi rendo conto che è un sogno perché io dico sono pieno di soldi. Sai, quelle cose tipo zio Paperone che si butta nel mare
1: denaro,
3: di soldi.
0: Che bello.
3: E quindi qualsiasi momento io stia vivendo quella situazione, capisco che è un sogno.
1: Certo.
3: Ovviamente quando mi sveglio me ne rendo conto.
0: Sì, ma a voi capita, dico a te Mario, anche a Nellino e anche a chi ci ascolta, vi capita a volte che di sognare qualcosa di anche pericoloso magari, ma nel frattempo vi accorgete, cioè il te del sogno dice aspetta, ma questo è un sogno, che mi preoccupa,
1: sì, capita ogni tanto, sì,
0: no, Nellino non è mai capitato, ad esempio, che ne so, mi
1: a
0: stanno
1: lui sogna i carri armati,
0: ad esempio, non lo so, sogno che mi sta inseguendo
1: un lupo,
0: dai, il lupo mi insegue, io nel panico, nel sogno scappo, quando vedo che non ho
1: non
0: più speranze
1: più.
0: Dico mamma, come devo fare? Mi fermo e dico, ma che è un sogno?
1: È la parte tua razionale.
0: Ma com'è possibile sta
1: ascoltiamo,
0: roba?
1: Ascoltiamo, vedi che argomento interessante.
4: Amici, Pasquale da Villa Ricca.
1: Ciao Pasquale.
4: Ragazzi, io da piccolo l'incubo peggiore, oggi ho anche un po' di suggestione, nel senso che mi fanno impressione,
1: certo.
4: La paura per le maschere veneziane. Da piccolo erano un incubo.
0: Te la sei portata.
4: Veramente impressione.
0: Sì, è una cosa che ti sei portato poi negli anni.
5: Amici, nei sogni ci sono emozioni forti e si vivono emozioni forti,
0: sì, è vero.
5: Ma sia positive che negative, sono sempre emozioni forti. Io avevo una pincerina e praticamente la sognai e io in quel sogno io ho sentito l'odore della mia pincerina.
0: Okay.
5: E mi ha fatto piangere una settimana perché era una cosa che io avevo dimenticato. Grazie a chi lo suona, io ci sono andato da cane e i sec, sia pincerini che te ne vi. Vi voglio bene, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, però è vero.
1: Sognare l'odore, beh.
0: Perché è uno.
1: Lo percepisci.
0: È un odore che lui, anche se era da tanto che non sentiva, lo ricordi.
1: È bello.
0: Quindi
1: bello.
0: Ti viene per forza in mente quell'odore lì.
6: Ciao Gianni Belli, buon pomeriggio.
1: Certo.
6: Allora, io solitamente non sogno molto, ultimamente però mi capita, quando sogno che sto lavorando e mi sveglio più stressato di quando mi sono messo così.
0: Mi sembra giusto.
1: Ho trovato il fatto delle maschere veneziane. Sognare le maschere veneziane.
0: Ok.
1: È inquietudine verso l'inganno o l'apparenza. quindi forse qualcuno ti ha ingannato e ti è rimasto questo trauma.
0: Ok, hai detto che dovevo chiudere con una da leggere, mi devi dire anche cosa significa. Sì. Maurizio ci scrive: amici, io sogno sempre di non ricordare dove ho parcheggiato la macchina. Che vuol dire? Vediamo, lo trova Mario. Sta cercando ancora, sta cercando, sta digitando e arriva, arriva il responso degli esperti tramite la voce soave di Mario, di Enzo e Mario.
1: Sempre se il computer funziona. Ok, no. Sì, riflette un senso di smarrimento e di perdita di controllo di tutto ciò che ti circonda nella vita quotidiana.
0: Ok, Maurizio, qualcosa la stai gestendo con difficoltà, trova la retta via. Per questo non ci sono Enzo e Mario, perché noi siamo la perdizione.
1: Ma noi troviamo la retta via perché è giovedì e senza dar retta a nessuno
0: La retta via senza dar retta nel giovedì. Retto
1: no c'è il giochedì e per qualcuno sarà lì
0: è un giochedì, vi posso anticipare, fantastico, rimanete lì.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti, amici, siamo sempre noi.
1: I vostri sogni, ma che dico sogni? Dico incubi. Enzo e Mario pronti per ripartire insieme in questo giovedì 18 giugno.
0: Ti do l'impronta digitale perché mi è piaciuta come partenza di questa seconda ora. Bella, bella. Ma la cosa più bella invece è il format più
1: longevo.
2: La cosa bella è viva, è il format.
0: Questa, sappiate, è l'imitazione di Martin, che gli altri non so perché lo chiamano Flavio Esposito.
1: O così.
0: Lui è Martin. E questa, quando facciamo così, sappiate, è la sua imitazione, lo diciamo adesso, non lo diremo mai più. E quindi è viva, facciamo il nostro format.
1: La cosa più bella che arriva adesso, accompagnato dalla sigla, il nostro Giochedì! È Giochedì, pam pam pam, è Giochedì, pam pam pam, è Giochedì. Bene, bene, bene! Bene, bene, bene!
0: Che Giochedì oggi facciamo? Quello!
1: Nino!
0: Sì!
1: Pirletti!
0: Sì, quello là!
1: C'hai una sigla?
0: C'hai una sigla! Cosa vuol dire? Che vi faremo ascoltare una sigla famosissima di un cartone animato, un programma TV, una serie TV, un qualcosa, e voi ci dovrete dire di cosa si tratta.
1: Esatto.
0: Sarebbe preferibile un titolo, quantomeno.
1: Eh sì.
0: Di quel qualcosa.
1: Se dà un titolo, poi perché se ci andate vicini va bene, dai.
0: Esatto, esatto. Faccio un esempio, La sigla di Holly e Benji, che sarebbe Che campioni Holly e Benji, oppure Holly e Benji due fuori classe, ci sono varie saghe. Va bene pure se uno dice Holly e Benji.
1: Il mondo, quindi, lo sapete, è fatto anche di saghe.
0: Titoli o comunque, diciamo, risposte chiare, mettiamola così. Allora, 0815466873, il numero per telefonarci è questo, vale solo rispondere attraverso la nostra linea diretta. Se qualcuno si vuole divertire con WhatsApp ci può anche scrivere, però non vale per vincere.
1: Vediamo chi c'è, pronto!
3: Bellissimi!
1: Ha sbagliato il numero.
3: Ok.
1: Ame.
0: Da chi è Ame?
3: Eccomi.
1: Ecco.
0: Ame.
3: Vedendo un pacco.
1: Ame.
3: L'altra volta mi vengo con tu.
0: Ame, che stai passando?
1: I pacchi.
0: Ok. Ti facciamo
1: affari tuoi.
0: Salutaci Stefano. Ma il dottore ha chiesto se vuoi cambiare il pacco.
3: Ma il pacco di chi è?
1: Allora, Ame, ti facciamo ascoltare la sigla misteriosa e tu ci dovrai dire di che cosa si tratta. Già sai cosa significa essere il primo senza che te lo spiego. Quindi.
0: Vai.
3: Sono pronto.
1: Sono pronto. L'ho assimilata dopo. Ame!
3: Si può risentire, il camion dietro mi ha quasi ammazzato. No.
0: Ame, ma scusami, ma chiama nei contesti giusti in cui puoi chiamare. Che combini?
3: Sto correndo al campo, poi devo andare a vedere Toy Story 5.
0: Bravo. A che ora vai?
3: Mi vale le 7 meno qualcosa.
1: Ah, presto, okay. Presto.
3: Ho dovuto sentire.
1: Quindi devi. Ascoltiamo. Dai, di nuovo, ascoltiamo. Ame, hai qualche idea?
3: Vuoto totale.
1: Zero.
0: Provaci, buttati.
3: Prova.
0: 3, 2, 1.
3: Saluto a Michele Caruso.
0: Ma dai,
1: è uguale.
0: Vedete, c'è la stessa voce, ma com'è possibile?
1: Pronto?
4: Pronto, buon pomeriggio, Franco della
1: Sigla. La doppietta Ame, Franco
0: Mamma
1: della Sigla.
0: Mia.
1: Franco, ti facciamo.
4: Sono contentissimo di aver fatto, di aver gufato.
1: Ame.
4: Un saluto, Ame, ti saluto dall'oltretomba.
1: Ascoltiamo la sigla, per te un primo indizio.
4: Sì, vai.
1: Si tratta, caro Franco, di un cartone animato andato in onda in Italia per la prima volta nel 1993.
4: Un anno incredibile, è nata mia sorella. Secondo me.
1: Sì. Prova.
0: Aristogatti? No. Ciao Franco, io ti dico solo che su WhatsApp hanno indovinato.
1: Bravi, pronto.
0: Incredibile.
5: Pronto.
1: Chi è?
5: Ciao, sono Raffaele.
1: Raffaele, anche
5: credo
1: per te.
5: E Ariel, la sirenetta.
0: No, aspetta,
1: si stava presentando.
0: Fermati.
1: Detto Ariel la principessa, la sirenetta. Certo.
0: No, non bruciare la tua chance. Ascolta prima e poi un altro indizio.
5: Ok. Italia e credo che...
1: Aspetta! Ci sono gli indizi. È un cartone animato, ma chiaramente è una serie TV animata, non è un classico Disney. È una serie TV animata del 93 ed è stato un trauma per tutti i bambini che l'hanno visto.
0: Un trauma!
5: È animata del 93.
1: Sì. Traumatica.
5: Poi. Ma dai, il busto perché io sono il 95, quindi non ho capito.
1: Prova.
5: La Bella e la Bestia.
0: No, non è Disney, non è Disney. Ciao Raffaele, un abbraccio. Pronto?
6: Amici!
1: Yeah. Chi è?
6: Buonasera, Sal.
0: Poi Sal, fermo. Vediamo se sarai un Sal da Vinci, nel senso che vincerai o da perdi.
6: No, non sono Sal da Vinci, però forse ho capito.
0: Se indovini, vinci.
1: Ascoltiamo.
0: Ok.
1: Serie TV animata andata in onda per la prima volta nel 93, è stato un trauma per tutti i bambini che lo hanno visto e la prima volta la Rai lo mandò in onda con il titolo Volpe, Tasso e Compagnia.
6: Le avventure del Bosco Piccolo?
0: Sì! Grande!
1: Sal, vai!
0: Sal!
6: Gloria!
0: Vai, sì!
6: Gloria! Manchi tu nell'aria! Gloria, vai!
1: Complimenti! Sal, lo vedevi questo cartone?
6: Sì, assolutamente, ero terrorizzato.
1: Come
0: Sal, di che anno sei?
6: Io sono dell'89.
0: Perfetto.
1: Come me,
0: sì.
1: Come me.
0: Ma ti ricordi sì. le puntate tremende dove tipo moriva il riccio?
1: Sotto il camion, sì.
6: Sì, ragazzi, è un cartone sconvolgente, sì. Devo dire la verità. Però è bello. Ricordo.
1: Adesso però... te lo porti con te perché ti ha fatto vincere il giocatore.
0: No, però fermi. Non possiamo
6: chiudere.
0: Sal, fermati!
6: Ah, sì!
0: Tu sei Sal, hai vinto, quindi adesso sei Sal da Vinci al volo. O per sempre sì o Rossetto e Caffè.
6: Sì.
0: Vai. Vai diretto così, senza base.
6: Oh,
0: e poi
6: per sempre sì.
0: Così. Solo la chiusura. Va bene, Sal, un abbraccio. Ciao.
1: Doveva fare sta minchiata. Che vuoi fare?
0: Ciao Sal. Oh, c'hai un Sal, non lo fai esibire.
1: Ma c'è sto cartone traumatico, hai ricordato sì. I traumi, me ne aggiungi altri, scusa.
0: Comunque era terrificante questo cartone, no, però aveva la sua poesia, sì. Devo dire.

0: Benvenuto nella piaga, businessman, qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri businessman.
1: Ma non siamo tanto businessman, siamo due elementi così. Ci sono persone che festeggiano oggi, sì. E allora facciamo tanti auguri di buon compleanno a Bianca da parte di Gennaro e di tutti noi, perché oggi festeggia il compleanno in quel di Londra.
0: E allora devi salutarla, devi fare auguri, però con l'accento londinese.
1: Oh,
0: londinese.
1: Happy birthday to you.
0: Questo è londinese, eh?
1: Happy birthday to you. Happy birday to Lady White.
0: Lady White?
1: Happy birthday to
2: finale
1: you.
0: Perché devi
2: smontare? Va bene, e ora rock and roll.
0: Non c'è nessun rock and roll, è proprio andato di suo. Siccome il giovedì ci ha preso un po' molto tempo,
2: sì,
0: un po' tanto tempo, rientriamo tra poco con la notizia.
2: Ah, così?
0: Si è messa a fare canzone.
2: Ma tu mi hai detto saluta, fai la canzone in inglese. Non facciamo niente adesso.
0: Ah, canzone abbiamo fatto.
2: Ah, canzone. Devo farti un numero di magia, qualcosa, no?
0: No, saluta Giosuè a questo punto.
3: Giosuè, allora, quindi adesso torniamo con un grande argomento.
2: Ma di che parliamo? Non mi ricordo più. Allora, io spulcio e vi dico se sarà solluccherante.
0: Almeno questo.
2: Ah, è carina, bella, sì. Bella, l'abbiamo preparata noi, molto bella. Quindi adesso cosa ascoltiamo?
0: Ah, non so,
2: un po' di music e poi si riparte.

0: sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: approfitto di una notizia.
1: Sì, sì.
0: Vi
1: sì.
0: siamo debitori. E allora eccola.
1: Un uomo della Pennsylvania saluta.
0: Ciao a tutti.
1: È della Pennsylvania,
0: Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Che Pennsylvania, quindi pensi e saluti.
1: Ha ordinato un piatto al ristorante e ha trovato una perla in una vongola e ha esclamato: per la miseria. Cioè,
0: così ha esclamato:
1: perla, miseria.
0: Ah, perla! Vabbè, però non me l'avevi fatta capire.
1: Si chiama Scott e stava. Perché la perla, giustamente, scottata.
0: Certo, sì.
1: Stava cenando con moglie e figli. E di certo, comunque, non si aspettava una cosa del genere.
0: No.
1: L'uomo ha notato qualcosa di strano in una delle sue vongole nel piatto. Ha detto: all'inizio pensavo fosse una specie di perlina masticabile, qualcosa che era messa lì per bellezza e per mangiare.
0: Ok, invece no.
1: E invece no, esaminando più attentamente ci siamo resi conto che faceva parte proprio del mollusco. Si trattava di una perla viola e pensare che volevo far tornare indietro il piatto perché c'era un contorno che non piaceva, sembrava essere quello.
0: Chissà quanto vale questa roba qua,
1: Le perle non si formano solo come sappiamo all'interno delle ostriche, ma in tanti altri molluschi come vongole o anche le cozze. Hanno un diverso valore a seconda del colore, delle dimensioni e del luogo in cui si è formata la perla.
0: Quindi
1: se doveste trovare delle perle, insomma, sapevatelo. Quindi anche se allo stato selvatico oppure se in allevamento. Una perla di vongola può essere di diversi colori.
0: Sì.
1: Il bianco è il più comune. Mentre ci sono altri meno frequenti.
0: Questa era viola, abbiamo detto.
1: Come il rosa, il viola e ancora più rara blu.
0: Che è quella poi che vale di più.
1: Il valore di queste perle varia dai 300 ai 1500 euro.
0: Vabbè, potrebbe aver trovato una perla importante. Allora, visto che già il colore non è bianco, che è più usuale, sicuramente varrà qualcosina.
1: Secondo me sì, secondo me sì. Interessante. Amici,
0: parliamo di piatti.
1: A proposito di piatti, in questo giovedì che ci rimane.
0: Eh sì, ormai manca una mezz'oretta di programma.
1: Vogliamo sollucchelarvi, però. Dovete essere un po' gli chef della situazione.
0: Però gli chef scem.
1: Esatto.
0: Un poco scem. Non proprio chef, un poco scem. E perché? Perché la domanda è precisa.
1: Amici, descrivete un qualsiasi piatto, magari anche quello che avete mangiato oggi a pranzo.
0: Qualunque, decidetene uno e ce lo dite.
1: Decidete cosa descrivere, ma dovete descrivere un piatto nel modo meno appetitoso possibile.
0: È approssimativo anche.
1: Sì.
0: Cioè, in maniera approssimativa e
1: non
0: poco
1: appetitosa. Non come farebbe, che ne so, il pomodorino del pieno.
0: Esatto. La vellutata, il letto fatto di vellutata di patate armoniose. No, dovete descrivere un piatto, voi ci dite magari qual è, oppure
1: facciamo
0: andate
1: diretti. Quello che avete mangiato oggi a pranzo.
0: Quello che avete mangiato oggi a pranzo, ieri a cena comunque, insomma, a stretto giro che avete fatto di recente, e ci descrivete nella maniera più approssimativa e meno appetitosa possibile questo piatto.
1: Vabbè, anche se è il piatto più buono che avete mai mangiato, rendetelo meno appetitoso possibile. Vuoi provare a caviarti?
0: Non mi ricordo che ho mangiato. Mi devo ricordare e poi mi racconto. Quindi dovete essere approssimativi e poco appetitosi.
1: 342-00-00-100, ma sempre professionali. Non lo so.
0: Esatto. Quello che avete mangiato o oggi a pranzo o ieri sera. Mi raccomando.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angeli La Mango, Marco Mengoni, canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli. E quindi Angelina Mengoni, Mangoni.
2: Angelina Mangoni.
1: Sì, sì.
2: Anzi, togli proprio Angelina, Mangoni.
1: Mangoni.
2: E sì. Lì è proprio il featuring, è quello.
1: Ma noi vogliamo parlare con voi, Mangioni. Esatto. Invece. Dovete descrivere un piatto nel modo meno appetitoso possibile. Vediamo un po' che cosa è venuto fuori.
2: Perché ci vuole anche la giusta fantasia.
3: Pasta mista con lenticchie sciordificate.
2: Ma per meno appetitoso intendiamo un po' approssimativo, che non è, ma non facendole diventare schifose. Però vabbè, lo accettiamo, dai.
4: Buonasera. Allora, io non c'è bisogno che lo faccio diventare
1: perché non lo era.
4: Schifo, perché uno schifo già lo è. Farfalle.
1: Sì.
4: Tonno e piselli, una salsa strana, freddi, semplicemente presa la latta e svuotata dentro alla pasta.
2: Questo è proprio approssimativo.
4: La sera prima,
2: bella,
4: mangiata oggi a pranzo, così com'era,
1: veramente.
4: Freddi, congelati e non molto saporiti.
2: Bene, ottimo, buon appetito.
1: Però freddo, con sto caldo almeno
2: rinfresca
1: almeno l'idea.
5: Ciao amici, buonasera.
1: Ciao.
5: Volevo dire che faccio la missione, una bella trip di fasullo.
2: Sì.
5: Era un bello cuzzo di lepana, una poca bruscata.
2: Rinfresca,
1: non ho l'idea.
5: Ciao amici, buonasera.
1: Ciao.
5: Volevo dire che faccio la missione, una bella trip di fasullo.
2: Sì.
5: Era un bello cuzzo di lepana, una poca bruscata, come piace a me. Bello.
2: Però così

0: faccio tutto l'ore per te. Potevo okay. Quelle vongole mezzo aperte, mezzo chiuse, sì. Schizzavano ancora acqua dappertutto, l'ho messa dentro. E si è mischiato tutto l'acqua con l'olio, mamma mia che schifo. A metà cottura ho preso la pasta, stessa venda la pentola senza scolare, l'ho messa nella pentola, l'ho girato. Ma che vi dico? È venuto un piatto orribile.
1: Perfetto. Ecco, io ti posso dire.
2: Lo sappiamo che non è così.
1: Non è vero. Io ti posso dire, ho preparato un po' di pasta e ci ho buttato sopra un sugo pronto.
2: Ma quello è vero.
1: No, è vero, però il modo è capito proprio. Ho fatto sta pasta appena era pure un po' al dente, già l'ho cacciata, ho buttato sto sugo pronto e me la sono mangiata. Questo è poco appetitoso, poco accattivante.
2: Sì, non ti arrabbiare perché mangi il sugo pronto, non ti arrabbiare.
1: No, vabbè, ma perché oggi dovevo fare rapidamente. Il sugo pronto velocizza le operazioni. Amici, descrivete un piatto, magari per orientarci facciamo quello che avete mangiato oggi a pranzo o ieri sera a cena, nel modo meno appetitoso possibile e anche molto approssimativo. Quindi, a differenza di quando ve lo presenta uno chef e dice il letto, la vellutata, il soffice manto, una pasta che deriva da questo e da quell'altro, no, voi proprio
2: rozzi,
1: in maniera molto ruspante, rustica. 342 00 00 100.
2: Adesso voliamo a Budapest.
1: Budapest, bella tra l'altro, visitata, bellissima.

la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche

0: Cerciello Auto.
1: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Con il Black Friday d'estate.

0: 899 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento e io voglio sentire i vostri vocali WhatsApp.
1: L'ha detto davvero? Sì. No? Voglio sentire.
0: Con i piatti che avete mangiato oggi a pranzo, ieri a cena, però descritti da voi in maniera poco appetitosa, poco appagante, in maniera molto approssimativa, un po' così a cazzo de cane.
1: Ma se poi scusa.
0: Ah no, non lo dovevo dire. Nellino sconvolto da me. Vabbè, ad minchia, ma
1: però tu sei anche un po' il suo padre.
2: Josué, Josué, non dire le parolacce, Josué. Non si dicono.
0: Vai, ascoltiamo.
3: Meglio buonasera.
0: Ciao.
3: Oppure penne rosse con pezzi grattugiati bianchi sopra che odorano di piedi.
1: Odorano di piedi è una bella pezza.
0: Bella, bella.
4: Allora, come rovinare un'icona della cucina?
0: Vai, rovinala.
4: Spaghetto allo scalfarillo.
0: Ok.
4: Cucinato con spaghetti completamente scotti.
1: Salutiamo
4: Jerry. Pomodori fatti con passata. E sopra, anziché formaggio, metterci un po' di Filadelfia.
0: Ah, tu l'hai proprio rovinato. Non l'ha solo presentato male, ma lo fa proprio male in questo caso.
1: Filadelfia, però, in questo caso è la città dove fanno i mondiali, anche in questo periodo.
0: Sì, ovvio.
5: Amici, non è marca. Grazie, Mario. Amica,
1: ciao, Cosino.
5: Il piatto che ho mangiato a mezzogiorno. È un piatto tipico napoletano. Pasta allergica a pomarola, amiche, non fa male. È leggerissimo.
1: Sì. Devi trasformare.
0: L'ha solo detta, va bene, continuiamo a ascoltare.
6: Amici, sempre Marco Mandolino Men.
0: Grande.
6: Io ho mangiato delle penne scotte fatte con una salsa acquosa con una spruzzata di pecorino, tipo le scarpe appena tolte dopo una quindicina di giorni in un rave.
1: Mamma mia,
0: mamma mia, qua l'ha preso troppo alla lettera il poco appetitoso,
1: però è giusto, bravo.
6: Amici,
0: quella.
6: Oggi ho mangiato a un ristorante che mi ha fatto scarparello.
1: Sì. Ma
6: non si poteva mangiare, pareva che pomarolo scaura da coppa.
0: Ma però vattene a pesca.
1: Cioè, davvero
0: era un piatto poco riuscito? Oppure
1: secondo
0: l'ha detto...
1: me c'era un po' di fondo di verità, più di fondo.
0: Sì, perché era polemico, in effetti.
7: Ciao amici, Nando da Bolzano.
0: Ciao, ragazzi,
7: io ho mangiato una semplice insalata e risa.
0: L'ha detta proprio buttata lì.
1: Già quello, eh.
0: Sì, è poco appetitoso se lo dici
8: amici,
0: così.
8: Amici, io ho consumato una fresella destrutturata.
0: Vabbè, bella, attenzione.
8: Con pomidori sciapi, il tutto su un pagliericcio secco di rucola.
1: Il pagliericcio secco di rucola.
0: Bella questa,
1: bella, sì.
9: Amici, buonasera, Angelo da Napoli.
0: Ciao
1: Angelo.
9: Amici, il piatto che ho mangiato oggi è già rovinato da sé. Ho mangiato le rinomatissime insalatissime
1: di quella...
9: eccetera eccetera.
0: E salutiamo.
9: Amici, ogni commento negativo sarebbe squerzo.
0: vabbè,
1: amici,
0: facciamo a meno.
1: Ciò che non è commento negativo è negativo, perché ce ne andiamo, perché l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: No, va bene così, 2 ore di Enzo e Mario.
1: Oppure
0: a piccole
1: troppo.
0: Dosi, perché sennò qua siamo rovinati. Vi lasciamo però alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Josué Nellino in regia
1: e vi diamo appuntamento domani per l'ultimo giorno della nostra settimana, sempre a partire dalle 16. E ricordatevi che è sempre show.
0: Ciao a tutti.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
13: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura, crolla una palazzina unifamiliare a Ercolano sul Corso Umberto. Si tratta di un'abitazione indipendente composta da due piani. Non ci sarebbero feriti secondo i primi riscontri sul posto, ma due persone, una 79enne e il figlio di 62 anni, sono state tirate fuori in tempo dalle macerie. L'area è stata sottoposta al sequestro penale ed è a disposizione delle autorità per verificare sulla legittimità dell'immobile e sulla staticità. Ancora cronaca, si chiama Francesco Cuomo, 23 anni, il giovane rimasto ucciso nell'incidente stradale avvenuto nella notte a Bosco Tre Case sulla panoramica all'altezza del civico 16. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, finendo contro un masso a bordo strada. L'impatto violentissimo lo ha portato alla morte sul colpo. Il veicolo è stato sequestrato e la salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie. Passiamo alla viabilità. Pesanti disagi si registrano sulla linea ad alta velocità che collega Napoli a Roma. Si registrano infatti ritardi fino a 90 minuti. I disservizi, come ha reso noto Trenitalia, sono dovuti a danneggiamenti perpetrati al momento dei ignoti sulla linea alta velocità nei pressi di Tora e Piccilli. I treni dell'alta velocità da Napoli a Roma sono stati instradati sulla linea convenzionale che passa da Formia, subendo ritardi fino ad 1 ora e mezza sul tempo di percorrenza. Disagi anche sulla linea 1 della metro a Napoli. Nel pomeriggio la circolazione si è fermata per circa 2 ore a causa di una mancanza di alimentazione elettrica. Tecnici al lavoro per il ripristino del servizio, tornato gradualmente alla normalità intorno alle 16:30. Ancora una giornata difficile per studenti, in particolare i maturandi e pendolari, dopo i problemi registrati già nelle scorse ore sulla stessa linea. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Si è chiusa stanotte la prima giornata dei mondiali, vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia 4-2 risultato finale, pari per il Portogallo contro il Congo, vittoria per Ghana e Colombia rispettivamente con Panama e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Oggi al via la seconda giornata con Repubblica Ceca, Sudafrica e Svizzera Bosnia. Intanto il Napoli, in attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri, prova a stringere per Mario Ghila. Il calciatore vuole gli azzurri e già è stato trovato un principio d'accordo sull'ingaggio, ma la Lazio di Lotito non molla e continua a chiedere circa 30 milioni per lasciar partire il difensore ex Real Madrid. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Kiss Kiss Napoli Meteo.
15: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì anticiclonico su tutta la Campania. Ampi spazi assolati su tutta la regione con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Una giornata calda, specialmente nelle aree interne dove le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 36 gradi, mentre sulle zone costiere le massime saranno in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi, con aria decisamente più respirabile. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, le temperature massime saranno stazionarie. Tagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Eccoci qua, 442, Lucio Pengo nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli e Paolo Del Genio in video collegamento che subito saluto. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti, non c'è male, grazie.
0: Allora, ricordiamo che per partecipare, ma non dovrei neanche dirlo, basta chiamare 081 546 6873, è sempre lo stesso il numero, mentre invece se siete timidi oppure non riuscite a trovare la linea potete tranquillamente mandarci i vostri WhatsApp di testo al 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp per poter scriverci. E Paolo, insomma, si parla di mercato, si parla tanto di nomi, però credo che un focus importante sia, come dire, capire con quale modulo giocherà Max Allegri. Da quello che ci risulta dovrebbe essere un 4-3-3 col baricentro abbastanza basso, con una linea di mediana anche molto spregiudicata, perché si parla addirittura di Lobotka tra De Bruyne e McTominay, oppure lo stesso modulo dell'anno scorso, 3-4-2-1. Secondo te sarà questo il disegno tattico di Allegri?
1: Sì, uno dei due penso, sì, anche io penso di uno dei due. Perché dico uno dei due? Per esclusione. Perché il 3-5-2, ho detto già molte volte, è difficile da proporre, perché abbiamo tanti esterni d'attacco che dove finirebbero con il 3-5-2, e quindi lo escluderei. Il 4-2-3-1, che secondo me invece abbiamo i giocatori giusti per poterlo fare, a me farebbe piacere vedere il Napoli col 4-2-3-1, credo che alla fine faremo una cosa simile al 4-2-3-1, però partendo dalla base del 4-3-3, mi spiego meglio, sarà 4-3-3 come tipo di schieramento, però una delle due mezze ali dovesse essere un giocatore tipo De Bruyne, tipo Vergara, sarebbe un giocatore molto spesso vicino alla prima punta, quindi si trasformerebbe in 4-2-3-1, questo per quello che possono valere i numeri. Però la differenza è giocare a 4 o giocare a 3, la differenza sostanziale, ma non tanto per quello che poi vedremo in campo, ma adesso è importante deciderlo, e l'avranno sicuramente deciso per l'orientamento poi di mercato, perché è normale che se giochi 3-4 invece che 4-3 cambia molto per l'allestimento della squadra. Un difensore in più, un centrocampista in meno, o un centrocampista in più, un difensore centrale in meno, e cambia molto. Devi prendere.
0: Oddio, Paolo, il mercato con questa accelerazione per Mario Ghila, almeno da quello che ci dicono gli esperti di mercato, potrebbe far immaginare una difesa a tre.
1: Sì, perché ci sono anche i rientri di Rafa Marin, molti dicono la conferma di Beuke, ma poi uno fra Rafa Marin e Marianucci. Se si gioca a 4, penso addirittura tutti e due potrebbero partire. Se si gioca a 3, almeno uno dei due potrebbe restare. E lo stesso si può dire per quanto riguarda il centrocampo, dove il Napoli al momento ha Lobotka, McTominay, Gilmour e Anguissa. Poi gli altri, Asa, Folon Ruscio, Kajust, non credo difficile che possano restare. In un centrocampo a 3 si può fare considerando De Bruyne e Vergara, quindi praticamente per il centrocampo dovresti già esserci numericamente, e quindi non risolveremo il rebus con il mercato, perché abbiamo i giocatori per fare quello e quello. Abbiamo Di Lorenzo che può fare il terzo di difesa e il quarto se si gioca a 4, abbiamo De Bruyne e Vergara, come dicevo prima, che possono giocare da mezzala, ma possono andare dietro la prima punta, e quindi queste doppie, triple opzioni che abbiamo rendono impossibile l'individuazione del sistema di gioco fin quando o A ce lo dice Allegri in conferenza stampa, oppure B non ce lo dice Allegri in conferenza stampa e lo vediamo noi dai primi allenamenti.
0: Andiamo subito al telefono 081 546 6873, andiamo da Ugo. Ciao Ugo.
2: Ciao Lucio, ciao Paolo.
0: Grande Ugo, dimmi ciao. Tutto.
2: Allora, una domanda che va bene per entrambi, no? Fareste un cambio Lobotka Boadì? Un cambio nel senso, va via Lobotka se qualcuno fosse disposto a pagare la sua clausola, un club europeo ovviamente, anche dovendoci mettere un conguaglio vicino di una decina, una quindicina di milioni?
0: Allora ti rispondo al volo, non è una possibilità di mercato credo del Napoli, perché Boadia ha una valutazione altissima intorno ai 50 milioni di euro, e però se tu mi fai questa domanda escludendo le logiche di mercato e le trattative reali, io lo farei. Paolo, vai.
1: No, hai risposto bene tu, è un po' inutile parlarne, dobbiamo fare il gioco, facciamo il gioco, sì, si deve fare uno scambio del genere. Se ti capita l'opportunità si deve fare, uno c'ha 18 anni, un altro ce n'ha più di 30, come fai a non farlo? Però se
0: oltre la qualità del calciatore che Boadì è in prospettiva è
1: quella di Bottega non sia alta, però comunque ha avuto gli infortuni anche il buon Lobotka negli ultimi anni, si è fermato spesso, insomma è un cambio da fare, stiamo parlando di un giocatore che può fare al massimo un altro anno, due anni ad alto livello, ma con un numero di presenze limitate, mentre l'altro è una belva che può giocare tutte le partite, 90 minuti, correre per tutto il campo e metterci anche qualità. In comune hanno che non segnano mai, vabbè, non fa niente, però fanno tante altre cose bene.
0: Ma dicendo che Boadì può migliorare, Lobotka non me lo immagino più.
1: C'è anche il fisico per poter migliorare, però io non credo veramente che sia possibile, quindi ne abbiamo parlato pure troppo.
0: Allora Paolo, però una piccola notizietta di mercato la possiamo dare, perché da quello che sembra un po' tra i desiderata di Allegri, un po' per quello che riguarda anche la volontà del calciatore, Lobotka non dovrebbe essere sul mercato, quindi l'anno prossimo vedremo Lobotka ancora in maglia azzurra. Detto questo andiamo da Giacomo. Ciao Giacomo.
3: Buonasera, ciao Lucio, ciao Paolo. Buonasera a tutti i tifosi.
1: Ciao, ciao, buonasera.
3: Allora, io esprimo un mio pensiero velocissimo. Io sono un tifoso, non entro in questioni puramente tattiche, però mi piacerebbe vedere il Napoli con un 4-2-3-1, proprio come gusto mio personale, ecco, nel vedere la partita. Mi intriga molto questa idea.
0: E nei due chi metteresti?
3: Non ho capito.
0: Nei due chi metteresti?
3: Lobotka, chissà.
1: E McTominay?
3: McTominay come alternativa di De Bruyne.
1: Cioè McTominay più avanti di partenza, diciamo nei tre dietro alla prima punta.
3: Sì, sì.
1: No, vabbè, ci sta quello che dici tu.
3: Mi sembra
1: io farei sempre Lobotka come McTominay coppia titolare, però vabbè.
3: Alzo le mani, Paolo, se lo dici tu, credo che
1: No, ma va bene. Allora Anghissà in condizione va benissimo, per carità.
3: Ok, io vorrei prendere spunto dal discorso della tattica, dei moduli, e fare una domanda un po', diciamo, off topic. Come mai il 4-4-2 è un modulo che vedo utilizzato sempre meno?
1: Qual è stata la intendi per 4-4-2? Tu per 4-4-2 intendi, faccio i nomi per farmi capire meglio, intendi Højlund e Lukaku?
3: Sì.
1: Perché se intendi Højlund e Lukaku, è vero, è difficile, oramai si fa il 4-4-2 con le due punte, tutte e due prima punta e prima punta. Prima punta e prima punta lo si vede un po' di più in qualche caso, tipo Inter col 3-5-2, più che con il 4-4 e due esterni che possono essere poi più offensivi o meno offensivi, questo poi bisogna andare a vedere, perché però diciamo oramai è stato un po' sostituito dal 4-2-3-1, dove gioca una prima punta, una seconda punta, oppure un centrocampista avanzato e due esterni d'attacco.
3: Quindi guarda, l'evoluzione del 4-4-2 è stata questa qua, insomma.
1: Esatto, sì, perché poi se vai a vedere se fai una differenza di posizionamento di base, cioè un solo giocatore che invece di porsi in orizzontale si pone in verticale, cioè la seconda punta si pone in verticale rispetto alla prima punta, invece nel 4-4-2 all'inglese le due punte giocavano proprio vicine in orizzontale.
3: Va bene Paolo, grazie, chiarissimo, lezio magistrali.
0: Ciao, ciao Giacomo, vai, grazie.
1: Era un calcio che si sviluppava diversamente, gli esterni col 4-4-2 una volta erano sul piede forte, non a piede invertito come adesso, cioè giocavano lungo la loro corsia, tipo Cagliecon, per farvi capire, il destro a destra e a sinistra giocava il sinistro, e andavano al cross da fondo campo oppure stringevano non molto la loro posizione, perché non avendo il piede invertito andavano più di banda che di facevano il taglio in diagonale verso l'aria più che tagliare all'interno del campo sulla tre quarti, e lasciavano spazio per la sovrapposizione per il cross all'esterno basso, il terzino che si sganciava. Questa era un po', diciamo, la base solida del 4-4-2, che ora sparo un numero così, un 20-25 anni fa vedevamo molto molto in Inghilterra.
0: Che poi, Paolo, praticamente quanto è cambiato il calcio, basta soltanto vedere le partite degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000, davvero è cambiato tantissimo. Ci sono delle rivoluzioni dal punto di vista del regolamento che lo hanno fatto cambiare, e mi viene in mente il retropassaggio al portiere. Prima le partite finivano tipo al 70esimo, già erano belle che sì, finite.
1: Era la partita, ti addormentavi, la fase finale, c'era il passaggio a zoff, diciamo.
0: Esatto, poi è cambiato tutto. Ora non ci sono, secondo me, nel calcio, nell'evoluzione del calcio, Paolo, aiutami a vedere, a capire se queste osservazioni sono giuste. Non si vede più il cross dalla tre quarti, che prima vedevamo sempre, e tutti i commentatori dicevano che era sbagliato, ma a furia di dirlo, forse non lo fanno più. E il tackle non si vede proprio più.
1: È vero, si fanno cose diverse, si va in pressione, si temporeggia, oppure si fanno le preventive dove si cerca l'anticipo, quindi si gioca meno sulla palla lunga e quindi sulla seconda palla, dove se arrivi insieme all'avversario c'è il tackle. Invece adesso è difficile che si verifica questo, perché si prova a girare le difese avversarie, a palleggiare, a entrare con i filtranti, attaccare gli spazi, attaccare la profondità. E sono cambiate tante di quelle cose, che alcune cose sono diminuite. Il cross lo vediamo sempre oramai, che il giocatore che riceve palla sull'esterno, se non ha prima cosa, di solito la fa girare di nuovo per cercare di far sì che la difesa avversaria si apra, la densità dell'area di rigore aumenti, cioè che intanto arrivino più compagni a occupare l'area di rigore. Prima tu andavi verticale sull'esterno, l'esterno crossava, semmai in area c'erano il libero e il duello fra l'attaccante o i due attaccanti, i due marcatori dei due attaccanti.
0: È cambiato il calcio, e cambierà ancora, questo ve lo posso garantire. Andiamo al telefono da Fiorenzo.
4: Ciao, buonasera Lucio, buonasera Paolo.
0: Dici ciao, tutto, buonasera.
4: Allora, due domande, riprendendo anche il concetto che faceva Paolo, sembra ieri, l'ho ascoltato. Allegri nella sua carriera le migliori cose le ha fatte, secondo quello che abbiamo visto, nell'ultima Juve e nel primo Milan, quando lui si affidava nel primo Milan addirittura a tre mediani, nell'ultima Juve a molti giocatori muscolari, i Mandžukić, i Khedira, oltre ai campioni che aveva, però non toglieva mai questo tipo di giocatori. Non pensi che al Napoli i due acquisti che ci vogliono sono due giocatori che devono essere di gamba e muscolari, proprio perché, come hai espresso tu, siamo molto bravi nel palleggio, ma poco, secondo me, nella gamba lunga, nel contrasto. Tolto Scotti, io non vedo in quelle zone di campo, cioè sono pochi giocatori che, secondo me, randellano e corrono, hanno il passo lungo, questa è una mia opinione. E la seconda domanda, se arriva a Gila, tutti questi difensori dove li mettiamo? Giochiamo a tre? Ancora non c'è certezza di questo.
0: Fiorenzo, ti faccio rispondere da Paolo, grazie.
4: Grazie Lucio.
1: Io penso che se con Anguissa va bene il colloquio, i primi riscontri sono positivi, alla fine si decide di tenere Anguissa, l'ipotesi del centrocampo storico del Napoli, Lobotka, McTominay e Anguissa, piaccia molto ad Allegri, proprio per quello che ha detto il nostro amico Fiorenzo. Piaccia molto, due giocatori fisici, bravi anche negli inserimenti, uno palleggiatore, proprio perfetto per Allegri. Questo però dipende da che cosa succede con Anguissa. Se con Anguissa si arriva alla conclusione della conferma, probabilmente potrebbe anche accadere molto poco a centrocampo, o addirittura niente a centrocampo per quanto riguarda il Napoli. Cioè vanno a prendere le alternative, non c'è più Elmas, si valuterà un altro, Gilmour c'è per Lobotka, si valuterà un altro, poi c'è uno come Vergara che può essere anche considerato un giocatore da mettere nei tre, e quindi si arriverà in questo caso a un solo acquisto, ma non credo che con la conferma di Anghissà e poi avendo in organico eventualmente anche De Bruyne, veramente diventa difficile pensare a fare un altro acquisto al centrocampo. Per quanto riguarda Ila, sinceramente lui ha sempre giocato a 4 e molto bene. Vediamo, bisogna vedere tutto il pacchetto come si va a completare. Se vanno via Rafa Marin, Marianucci, resta Beukema e va via anche Oliveira, alla fine ci siamo, sarebbero 4 e si può giocare quindi a 4, sarebbero 4 centrali, Rachmani, Ila, Beukema e Buongiorno, sarebbero 4 centrali, proprio perfettamente in linea per giocare a 4. Poi se qualche volta ti vuoi mettere a 3, stringi la posizione di Lorenzo e ti metti pure a 3. Se invece vuoi giocare a 3 fisso, proprio vuoi partire con la difesa a 3, è chiaro che uno fra Rafa Marin e Marianucci può restare.
0: Allora, nel frattempo vediamo anche un aggiornamento del mondiale. Si sta giocando Repubblica Ceca, anzi Cecchia, contro Sudafrica. In questo momento 1-0 per la Cecchia, con il gol al sesto di Sadilek. Nella Repubblica Ceca gioca titolare anche Kovar. Paolo, si fanno tanti nomi anche sui portieri, Kovar, Vicario, e chi più ne ha più ne metta. A questo punto ci immaginiamo qualche piccola rivoluzione anche in porta. Nel frattempo prenotatevi 081 546 6873. Paolo, che ragionamenti sta facendo il Napoli sulla porta?
1: O parziale o totale la rivoluzione. Parziale se uno dei due resta e l'altro arriva, totale se partono tutti e due, che non escluderei, cioè parte sia Meret che Milinkovic Savic, ce ne arrivano due. Credo con una gerarchia ben precisa. Finora la storia di Allegri è questa, però ha avuto Buffon, ha avuto Maignan, voglio vedere come faceva a trovarne uno alla pari. È chiaro che c'erano delle gerarchie ben precise. Qui all'orizzonte ci sono tanti buoni portieri, ma non c'è Buffon, non c'è Maignan di turno. Poi se Napoli prende uno così forte, complimenti, e le gerarchie saranno chiare. Altrimenti si partirà con un titolare, però facciamo l'ipotesi dei due che ci stanno già, e resta comunque un ballottaggio. Se invece i due di cui si parla, Vicario e Kovar, è pure un ballottaggio. Per quanto Vicario ha un'esperienza maggiore, ha giocato a livelli più alti finora, però Kovar sta facendo i mondiali, oggi in questo momento sta giocando, ed è uno che gioca comunque col PSV Eindhoven, quindi ha giocato la Champions, quindi pure parliamo di un portiere abituato a fare il titolare a livelli alti.
0: Diciamo che per quello che riguarda le voci di mercato si parla anche di un Milinkovic Savic che piace alla Juventus. Il Napoli, da quello che ci arriva, da alcune confidenze per quello che riguarda anche il modulo, la difesa comunque sarà bassa. Immaginiamo poca costruzione dal basso, visto che il Milan non ne faceva tanto. Chissà se un portiere dal lancio lungo come Milinkovic possa servire o meno.
1: Io spero di no, perché è la cosa più brutta che abbiamo visto nella gestione Conte con Milinkovic portiere. La cosa più brutta che ci ha fatto perdere partite è stata quelle gare dove si è esagerato con il lancio lungo, che non ha prodotto praticamente nulla, che ha consegnato il pallone agli avversari e ci ha messo in perenne difficoltà, e ha fatto sì che gli avversari recuperassero velocemente palla, non si preoccupassero del nostro attacco e costruissero molto. E quindi quelle partite lì dove Milinkovic ha superato i 10 lanci lunghi li abbiamo quasi sempre persi, abbiamo sofferto maledettamente, abbiamo costruito dei numeri offensivi, XG, palloni giocati nel terzo finale, palloni toccati nell'area di rigore avversaria, abbiamo costruito tutti i numeri veramente molto molto negativi. E questo bisogna superarlo. Allegri, la mia speranza è che lui ama tanto la qualità tecnica dei giocatori, ne parla sempre in tutte le interviste. Ecco, si ama tanto la qualità tecnica, io spero di non vedere il lancio lungo che è quello che distrugge la qualità tecnica dei giocatori invece di esaltarli.
0: Allora, sono tanti che ci scrivono al 342 00 00 100. Ci scrive Daniele: ma perché Elmas non viene riscattato? Per me è sempre un giocatore utilissimo ed è ancora giovane.
1: La cifra in questo momento è stata determinante per il mancato riscatto. Ora, se il Napoli ci torna in un secondo momento, non lo so. Pare di no per il momento, pare di no, però non escludiamo nulla.
0: Poi c'è un altro amico che ci scrive un messaggio. Paolo ti chiede: Paolo, hai visto Can Uzun dell'Everkusen, a cui pare sia interessato il Napoli? Aldo il navigatore, 20 anni, vale 45 milioni, per me è mostruoso.
1: È un giocatore fortissimo, il turco è un giocatore fortissimo che segna tanto e ha un'accelerazione negli ultimi 30 metri impressionante. Giocatore fortissimo, penso che sia difficile già da prendere per noi, perché penso che sia, tanto che mi piace, poi può darsi che sbaglio la valutazione, penso che sia un giocatore che già nel mirino di quei club che hanno molte più possibilità del Napoli. Poi se non è così, io ci punterei veramente, perché è un ragazzo veramente bravo.
0: 2005, lo ricordiamo, è, diciamo così, è più che altro un trequartista, può giocare anche più un po' più avanti, e insomma questo è il tipo di calciatore che eventualmente
1: è destro di piede, c'ha un bel tiro, veramente, ti ho detto, c'ha dribbling, c'ha tiro, però non fumo, è concreto, cioè non è un driblomane, è uno di fantasia ma di grande concretezza.
0: Poi vabbè, c'è un altro amico che ci scrive: per favore, quando parliamo di portieri possiamo evitare di prendere ad esempio Maignan? Contro il Senegal ne ha fatto un altro, un portiere normale costretto a fare i miracoli perché sempre fuori posizione, bravissimo con i piedi, grande personalità ma poco altro. Non so se condividere questo giudizio su Maignan.
1: No, ha fatto qualche errore quest'anno, ora al di là di quello lì nel mondiale, diciamo, nella prima partita del mondiale, quest'anno qualche errore l'ha fatto anche lui. Però quest'anno è stato determinante, lo dicono i numeri, al di là di qualche errore che i portieri possono commettere, è stato determinante negli XG costruiti dagli avversari, le sue parate hanno tolto 10 gol agli avversari, che mi sembra un numero significativo, che può corrispondere anche a tanti, negli XG point, mi sembra che addirittura corrisponda a 10 punti, le sue parate corrispondano a 10 punti, cioè senza Maignan il Milan avrebbe fatto 10 punti in meno, senza Maignan, con un portiere che prendeva dei gol non con errori, prendeva dei gol su conclusioni dove c'è voluta la grande parata. Questa insomma è una valutazione statistica, e quindi evidentemente è un portiere che spesso, io ricordo per esempio, ora queste sono le statistiche, poi io ricordo Como Milan, che è stata una delle partite più ingiuste di tutta la stagione, di tutto il campionato, dove alla fine il Milan andò a vincere grazie a delle prodezze offensive di Rabiot, però sull'1-0 il fece due gol Rabiot, però sull'1-0 per il Como ebbe 5-6 occasioni clamorose, la partita sarebbe stata chiusa a favore della squadra di Fabregas, e invece poi Maignan salvò incredibilmente un Milan in clamorosa difficoltà. Poi il racconto di quella partita fu il solito racconto che gli allenatori che si difendono sono quelli di alcuni, il racconto di alcuni, che esaltano gli allenatori che si difendono e denigrano quelli che attaccano, dicendo: vedi, Fabregas ha attaccato, ma alla fine però il Milan, con scaltrezza, con furbizia, tutte queste cose che si usano, è riuscito a vincere la partita. Scaltrezza e furbizia, di che mi viene da dire? Semplicemente grandi parate del portiere, altrimenti la partita la vinceva la squadra di Fabregas.
0: Allora Paolo, dobbiamo fermarci, c'è un po' di pubblicità e poi invito tutti a telefonarci 081 546 6873.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Arredamenti La Marca. lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati a 442 Lucio Pengo nello studio centrale, Paolo Del Genio in video collegamento. Vi ricordo anche che potete seguirci in diretta anche su YouTube, lì c'è una chat, se volete potete scriverci anche lì le vostre domande per il grande Paolo Del Genio, oppure potete scriverci al 342 00 00 100, oppure chiamarci 081 546 6873 così come ha fatto Roberto. Ciao Roberto.
12: Sì, ciao, siamo da Bergamo, non sono un tifoso di nessuna squadra di Serie A, seguo il mio tifo per l'Albino Lecce, Serie C, Girone A, però mi interessa che le squadre di Serie A facciano bene, soprattutto anche Napoli. Ecco, per quanto riguarda i moduli, io ho visto che la vostra trasmissione si chiama 442, che era il modulo ideale di Arrigo Sacchi, e non penso che sia un modulo vecchio, magari datato, ma non vecchio, che si può attuare anche nel Napoli. Ma per quanto riguarda il mercato, io suggerirei due giocatori a Napoli che potrebbero far bene. Uno è carissimo e è Esposito dell'Inter.
0: Eh sì.
12: Mi senti?
0: Sì, sì, forte e chiaro, vai, vai Roberto.
12: Ecco, Esposito all'Inter, anche se De Laurentiis dovesse sborsare 70 milioni per Esposito, farebbe un affare, farebbe un grande affare. E poi come ripiego, sempre una punta dell'Inter, Topalovic invia pochi milioni, ma non è inferiore a tanti campioni. Per me è fortissimo Topalovic. Voi cosa ne pensate?
0: Grazie Roberto, grazie. Penso che una trattativa che non esiste, quella con più Esposito. A proposito di 4-4-2, Paolo, ci scrive anche Raffaele da Vie Pomeo che dice: cari Lucio e Paolo, nel 1988 al San Paolo probabilmente ho visto e applaudito il 4-4-2 più forte della storia del calcio, il Milan di Sacchi. Forza Napoli sempre, Raffaele da Vie Pomeo. Oggi forse il 4-4-2, Paolo, è un 4-2-4 che qualcuno adotta, però quando le cose vanno male. Paolo, forse non abbiamo possibilità di sentirsi, di sentirti chiaro. Paolo,
1: mi senti?
0: Ora sì, forte e chiaro.
1: Dicevo, sui nomi che ha fatto l'amico, vabbè, più Esposito hai risposto tu, si doveva fare prima, adesso è impossibile, l'Inter è giovane, forte e se lo tiene. E per quanto riguarda l'altro, è un ragazzo molto promettente.
0: Topalovic, però, sì,
1: bravo. Però diventa difficile andare a prendere giocatori giovani molto promettenti dall'Inter. Diventa molto molto complicato, se non impossibile, perché l'Inter dovrebbe dare un giocatore su cui sta puntando, giovane, lo sta facendo crescere, perché dovrebbe darlo a...
0: lo ricordiamo, gioca nell'Inter Under 23, un centrocampista, sì, dei piedi buoni.
1: Però la vedo difficile che diano i loro giocatori giovani a una rivale, se non alla luce degli ultimi campionati potremmo definire il Napoli la principale antagonista, quindi difficilissimo, se non impossibile, diciamo, in entrambi i casi. Per quanto riguarda il 4-4-2, questa trasmissione è oramai da tanti anni, quindi l'ho spiegato anche altre volte perché si scelse, poi quando si scelse di dire di dare una caratterizzazione tattica al programma, si decise di darla attraverso i numeri di un sistema di gioco. Ora non è né una questione di preferenza né una questione di quello che ti si porta o quello che non si porta, è semplicemente, se vi ricordate, l'ho già spiegato, il primo sistema di gioco del quale si è parlato, si è iniziato a parlare proprio in Italia per l'avvento di Sacchi al Milan. Prima non si diceva questo, cioè quando giocava il Napoli, del Napoli di Maradona in quegli anni lì, mica si diceva la numerazione del sistema di gioco, non si usava ancora, si iniziò a parlare di questo con l'arrivo di Sacchi al Milan, e quindi è stato il primo sistema di gioco che è entrato nelle nostre orecchie, per questo la trasmissione si chiama così.
0: Andiamo da Rodolfo, ciao Rodolfo.
13: Grazie signori. Una cosa brevissima, una domanda che io mi faccio, ma purtroppo non riesco a darmi una risposta, quindi vorrei sapere tecnicamente da voi come funziona questa situazione. Allora, il signor Allegri è stato praticamente esonerato dalla società Calcio Milan, giusto?
0: Sì.
13: Esonerato significa licenziato, giusto?
1: Sì.
13: Quindi questo licenziamento non è avvenuto verbalmente da parte di qualcuno che ha detto sai, dare in mano e non scendere più a fatica, non è così, avrà avuto una PEC, avrà avuto un qualcosa.
1: Esatto. Sì, sì.
13: Questa PEC non praticamente fa decadere il contratto che ha? Se tu inserisci
1: no.
13: un contratto con te e tu mi licenzi per iscritto, questo contratto decade.
1: No, non è così, esatto. Non è così. L'accordo che c'è fra l'Associazione Italiana Calciatori per i calciatori che sono e gli allenatori che risultano essere lavoratori dipendenti.
13: I lavoratori.
0: No, il viene pagato per la naturale decorrenza del contratto, a meno che non si faccia una transazione. Non andrà ad allenare, ma resta a disposizione della società.
13: Dei soldi non mi interessa. Mi interessa sapere, in termini giuridici, se tu mi fai una PEC nella quale mi licenzi, io non è che il giorno dopo devo venire in azienda a timbrare ancora il cartellino.
0: No, però è stato esonerato, non licenziato.
1: No, non deve andare, non si deve presentare agli allenamenti perché è stato esonerato dalle sue mansioni, cioè non è più allenato.
13: Licenziato.
1: Aspetta, se mi fai la domanda perché dici che non hai trovato la risposta, io provo a dartela e poi mi interrompi, facciamo fatica.
13: No, allora scusami.
1: Allora, lui semplicemente ora è esonerato dal suo compito che gli è stato affidato al momento in cui è stato sottoscritto il contratto di guida tecnica, di responsabile tecnico, di allenatore, chiamiamolo come vogliamo, che si deve presentare tutti i giorni agli allenamenti, alle partite del Milan. Ora il Milan lo esonera da questo incarico, in automatico non succede nulla da un punto di vista del valore economico del contratto che ha una scadenza, come diceva Lucio. La scadenza è al 2027. Allegri può stare tranquillamente a casa sua e prendere, come è successo in passato a lui, a Spalletti, a tanti altri allenatori, e prendere mensilmente le sue spettanze regolarmente. E come diceva Lucio, essendo comunque un dipendente tenuto a riposo, diciamo, esonerato dal suo incarico, nel momento in cui una società a metà stagione, per una sua motivazione non sta andando bene a Morim, lo richiama, lui si deve presentare al Milan, quindi non può prendere altri impegni, perché comunque resta a disposizione del Milan. Quante volte allenatori sotto contratto sono stati richiamati? Lì se non vuoi rientrare, poi ti devi dimettere. Dimettendoti, l'allenatore se si dimette, dice no, io non voglio rientrare, la società dice tu sei un mio dipendente, da domani vieni a fare gli allenamenti. No, non voglio rientrare, mi dimetto. Si dimette, e lì finisce il contratto, ma fin quando l'allenatore non si dimette, la soluzione però, è la risoluzione contrattuale. Ma in realtà devono arrivare le dimissioni di Allegri, che Allegri darà solo e soltanto quando riceverà un indennizzo che lui vuole per arrivare a questa conclusione.
0: Grazie Rodolfo, adesso andiamo al telefono, c'è Ernesto.
14: Buonasera a entrambi. Due considerazioni, uno per gli schemi 4-4-2 oppure 4-3-3. 4-3-3 Zeman poi è quello che poi ha fatto storia, no? E io faccio una considerazione sullo schema. come spesso dici pure tu Paolo, lo schema va valutato in base alle condizioni di gioco, all'attacco oppure alla difesa. Spesso si vede che anche il 4-3-3 diventa un 4-4-2 in difesa, in fase difensiva, di non possesso. Quindi
1: in fase difensiva adesso molto spesso non si vede proprio niente, perché si vanno a prendere riferimenti uomo su uomo, quindi io mi posiziono in campo in base a come escono gli avversari, perché devo prenderli uomo su uomo, non posso, e quindi non si vede più niente come numerazione. Cioè, se l'avversario esce a tre, io avrò tre giocatori offensivi che andranno a prendere i tre difensori. Se gli avversari sviluppano 3-2-4-1, oggi la maggior parte delle squadre in possesso, se gioca a 3 o se gioca a 4, sviluppa 3-2-4-1. Guardate anche i mondiali, vedrete esatto. Questo. Molti sviluppano 3-2-4-1. Se io dall'altra parte voglio andare a prendere con i riferimenti uomo su uomo chi sviluppa 3-2-4-1, io dovrò avere tre giocatori offensivi, due centrocampisti e 4 e 5 giocatori che coprono i 5 canali del 4-1 finale avversario. Esatto. Quindi io sarò con 5-2-3, se vogliamo, in contrapposizione uomo su uomo, non dipende più da me.
14: Negli ultimi due anni, mi riferivo al Napoli di Spalletti, che spesso si vedeva che faceva in fase difensiva il 4-4-2. Vabbè, ma comunque sì, effettivamente
1: come dici tu, quella è un'altra cosa, quella che dici tu. Io ho parlato della maggior parte dei casi, oggi si fa riferimento uomo su uomo. Se poi finisce la fase di pressione alta, e ci mettiamo sotto palla, quindi schierati nella nostra zona di competenza, lì facilmente un 4-3 può diventare 4-4-2. Il Napoli l'anno scorso, quando si metteva sotto palla all'inizio dell'anno, giocava 4-3-3, ma Politano dove stava? Nei tre davanti o vicino ai 4 dietro? Diventava il quinto.
14: Ai 4 di difesa diventava il quinto.
1: Esatto.
14: No, su quello. Poi in merito ai portieri, io spero che rimanga Meret. Perché lo vedo tecnicamente molto più valido di Milinkovic-Savic. È vero che Milinkovic-Savic ha un lancio lunghissimo, ma tecnicamente sul corto, quindi se vogliamo partire da dietro, secondo me Meret è molto valido con i piedi, molto, e l'ha dimostrato. È migliorato tantissimo. E poi ti chiedo, questa è la domanda, in merito ai centrocampisti, quello del Sassuolo che ho visto giocare al Mondiale, con E, dico bene?
1: Non mi ricordo.
14: Secondo me è molto valido e forse lo andiamo a prendere pure a un prezzo abbastanza ragionevole.
1: No, ora il prezzo non lo so, perché è giovane, ha giocato quest'anno, ha giocato col Sassuolo, ha segnato anche un bel po' di gol, quindi il prezzo non sarà proprio basso. Il giocatore è forte.
14: Però senza non sarà di 50 milioni come si parla di altri diciottenni, ventenni, ma magari sarà un pelino di meno, no? Quindi se vogliamo vendere anche sa, magari prendere uno.
1: Non lo so, bisognerebbe chiedere al Sassuolo, però il Sassuolo sappiamo noi che spara forte,
14: abbiamo
1: preso un giocatore dal Sassuolo, 35 milioni, Raspadori, bravissimo, secondo me ottimo calciatore, però la valutazione è parsa subito un po' altina, poi con E pure è giovane,
14: però comunque ci ha fatto vincere lo scudetto con i suoi gol.
0: Quello a Torino, mamma, chi se lo dimentica?
1: Fine va bene, è rientrato bene, il Napoli va ammortizzato il costo negli anni, ha fatto quello che doveva fare, ha dato una mano, però 35 milioni lui, 15 milioni Kvaratskhelia, alla fine Raspadori ha fatto sempre la riserva e Kvaratskhelia è stato protagonista.
14: Non c'è paragone ovviamente, non c'è paragone.
1: No, per dire che in proporzione è alta, poi il giocatore è valido, sono il primo a dirlo.
14: Certo. Grazie.
0: Grazie Ernesto. Poi ci scrive questo amico che non si firma, vedo se riesco a recuperare il suo nome, no? Si parlava di quando abbiamo incominciato a identificare i moduli, il 4-4-2 di Sacchi, il 4-3-3 di Zeman, e l'amico ci scrive: ciao Paolo, il primo a parlare di numeri, a dire la verità, fu Ronzo Canà con il 5-5-5, ed è vero, perché è precedente sia a Sacchi che a Zeman.
1: E ora non lo so, non mi ricordo.
0: Eh no, perché il film è dell'83, dell'84, se non sbaglio, quindi in teoria ci troviamo.
1: La data del film bisogna vedere, certo.
0: Esatto. Allora, Paolo, ci scrive quest'altro amico: ma Palestra davvero secondo te vale 50 milioni?
1: E questo è il solito discorso: quanto valgono i giocatori, poi ce lo dice il rendimento del calciatore stesso negli anni successivi. Ora c'è una valutazione di mercato, la fa l'Atalanta, che è il proprietario del cartellino. E chi la vuole acquistare deve sottostare alla valutazione della squadra, che tra l'altro non ha bisogno di soldi, perché è una società sana economicamente, e quindi chiede quella cifra. Se lo vuoi, ha perso Dumfries, lo vogliono, pagano quei soldi e lo prendono l'Inter. Poi si vede in 4, 5, 6 anni che rendimento avrà Palestra e scopriremo se avrà un rendimento inferiore, saranno stati troppi, se avrà un rendimento addirittura superiore sarà stato un affare. In linea di massima io dico che se hai i soldi per farla è un'operazione di mercato che è corretto farla.
0: Poi Paolo,
1: va bene l'Inter a farla.
0: Paolo, c'è un altro amico che ci scrive: buonasera Paolo, ma non è che Allegri ci lascia con il cerino in mano e non trova l'accordo con il Milan? C'è questo rischio? Questa è la domanda che ti fa Pietro.
1: Ma io non credo ci sia, per una questione di interesse reciproco. Il Napoli non c'entra niente, per essere reciproco del Milan e di Allegri. Cioè, se Allegri resta fermo, il Milan, invece di dargli non lo so quanto chieda precisamente di buona uscita, il Milan gli deve riconoscere l'intero ingaggio, che per Allegri significa guadagnare un 5 milioni lordo più tutto lo staff, arriva sui 15-16 milioni il Milan. Invece con 2-3 se la può cavare trovando una soluzione come quella che vorrebbe Allegri. Quindi il Milan ci perde 12-13 milioni all'ordo, considerando l'ingaggio di Allegri e del suo staff. Quindi Milan tirerà, porterà questo braccio di ferro a questa estrema conseguenza? Non credo. Allegri stesso porterà questo braccio di ferro all'estrema conseguenza per guadagnare di più stando a casa, ma non è così semplice il discorso, perché poi l'anno successivo a Napoli firmerebbe un contratto a una cifra inferiore, leggermente inferiore, però con i bonus campionato e Champions potrebbe anche essere uguale o superiore, ma sarà un biennale con opzione al terzo anno, lì è un anno e poi finisce, è un anno fermo. Dopo un anno e più anni negativi per Allegri possono essere pregiudizievoli sul proseguo della carriera? Io penso di sì. A Allegri conviene subito giocarsi questa chance Napoli per rilanciarsi. E quindi, come ho spiegato molto velocemente, serve a tutti e due trovare una soluzione. Ora, quindi, in che cosa consiste? Nell'individuare la cifra. Questo è tutto. Devono individuare. Non diventeranno amici, non si abbracceranno e si baceranno. Il Milan è Allegri, è finita male come storia, umana e professionale, ma tutti e due vogliono...

0: diciamo con quelli che ci sono lo faccio ovviamente, non con quelli che potrebbero arrivare, quindi non mettiamo Kila, non mettiamo nessuno, mettiamo Norton Caffi, non mettiamo Rabiot, non mettiamo Rios, non mettiamo nessuno. Mettiamo quelli che ci sono, direi Meret, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, Gutierrez, a tre a centrocampo, 2-1 direi Anguissa, con un allenatore tipo Allegri direi Anguissa, Lobotka, McTominay, direi De Bruyne e Alisson alle spalle di Højlund.
1: Antonio al telefono, ciao Antonio. È caduto Antonio, andiamo anche Christopher, è caduto, allora vediamo se recupero qualche messaggio.
0: Oppure una versione più offensiva, eh sì. È Neres, non De Bruyne, De Bruyne semmai addirittura nei tre di centrocampo, però è una versione più offensiva.
1: Christopher l'abbiamo recuperato, ciao Christopher.
2: Ciao, un attimo che levo il via voce.
1: Vai.
2: Allora, mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, vai Christopher.
2: Allora, io farei un mercato, cioè il mercato dei miei sogni sarebbe vendere tra virgolette Lobotka e De Bruyne e provare a prendere Rabiot e il regista del Marocco, Boadi. Quello è un fenomeno, quello secondo me sposta gli equilibri in Italia, secondo me. Voi che ne pensate?
0: No, sicuro che li sposta, ma non penso che più un giocatore da campionato italiano, nel senso che lo vedo più da top club. Quando parliamo di top club parliamo del Bayern, parliamo del Real Madrid, del Barcellona, parliamo del Paris Saint Germain e di 4-5 squadre inglesi, queste 9-10 qui sono.
2: Però io non vedo interessi al momento, quindi se si muovono forse...
1: Certo, dopo il mondiale può solo costare di più, questo è poco possibile.
2: Esatto, assolutamente, assolutamente, vi ringrazio, ciao.
1: Ciao Christopher.
0: Ma il Lille, pure se non c'è un interessamento forte di uno di questi club, siamo arrivati ragazzi 18 anni, che il Lille secondo me vende a 70 milioni, perché sennò dice il Lille me lo tengo un altro anno, me ne vedo bene io e poi lo vendo quando sarà appena 19enne, sicuramente poi lì verranno fuori, a meno che non ci sia già qualche club top club. Io mi sono andato a guardare un po' nel ruolo come sono messe le grandi squadre, diciamo che per esempio il Manchester United non ne avrebbe bisogno e non gli mancano i soldi per poterlo fare. Manchester City c'ha ancora Rodri, ha preso Nico Gonzalez, che non è il Nico Gonzalez ex Fiorentina Juventus, ora l'Atletico Madrid, è il Nico Gonzalez centrocampista che ha preso centrale, che ha preso a 60-70 milioni il City, più Rodri non credo che possa essere un obiettivo di che c'è ancora Rodri per qualche anno, non credo possa essere per il City. Il Paris Saint Germain in questo momento quei tre lì come li togli dal centrocampo? Joao, Neves, Vitinha e Fabian, e quindi un'altra squadra no. Il Bayern potrebbe, perché il Bayern ha Pavlovic con Kimmich, quindi uno come questo al Bayern potrebbe, per carità sono bravissimi, però insomma, secondo me in prospettiva può fare meglio di Pavlovic, quindi potrebbe essere un grande colpo per il Bayern che chiude l'accordo, il rapporto con Goretzka quest'anno. Comunque le opzioni, Barcellona non credo perché c'ha Pedri, c'ha De Jong, c'ha i suoi giocatori lì. Il Real Madrid può fare quello che vuole, ma comunque c'ha Valverde e Tchouaméni. Ho fatto questo giro per le squadre che se lo possono permettere economicamente, effettivamente sono occupate, almeno come titolari, quella zona di campo è occupata come titolari, quindi qualche squadra subito dietro potrebbe pensarci, ma domanda finale a questo ragionamento: il Napoli è subito dietro come potenzialità economiche rispetto a queste qui, cioè tolte Paris Saint Germain, Side, cioè c'è il Napoli? Non credo in questo momento.
1: Caro Paolo, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità e poi torniamo al filo diretto 081 546 6873.
3: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi.

0: iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati a 442, continuate così, chiamateci allo 081-546-6873, vi prego di essere velocissimi perché il tempo è breve. Vai Paolo.
3: Volevo completare un attimo il discorso con una battuta barra provocazione. Se il Napoli fosse alle spalle di quei top club, fosse la decima squadra al mondo che può fare i più grandi investimenti, no? E che vuole fare i più grandi investimenti sul mercato, quindi se potesse arrivare a un Boadì, a giocatori di questo livello, giovani, emergenti, fortissimi, secondo voi Conte per quattro, cito il poeta, per quattro falliti che lo hanno criticato, citazione del poeta, che è lui stesso, Conte, per quattro falliti che l'avevano criticato, Conte se ne andava se il Napoli aveva queste intenzioni? Rispondete voi.
2: Andiamo al telefono, c'è Peppe.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Vai Peppe.
4: Paolo, io volevo fare una considerazione sul mondiale, no? Perché con il mercato che c'è adesso, con il calcio giocato c'è il mondiale, poi il mercato quest'anno con il mondiale sarà un casino. E io mi sono visto bene, logicamente non tutte le partite perché sono orari un po' improponibili, però a quello di quello che ho visto, le squadre diciamo africane in genere, no? Io ho visto un netto miglioramento di certe nazionali che magari prima non venivano neanche preso in considerazione, ho visto un miglioramento tecnico e soprattutto fisico. E guardando la nostra di nazionale con i vari Locatelli, chi più ne ha più ne metta, ho detto cavolo, ma qua la forbice sta con questi, qua si sta allargando a loro, cioè a loro favore, non al nostro. Volevo sapere se tu diciamo hai notato pure questa cosa qui e che di cosa ne pensavi. Grazie.
3: Che c'è il calcio si fa in ogni angolo del mondo e si fa con organizzazione, strutture, allenatori buoni in ogni angolo del mondo. Prima semmai c'erano i talenti, ma non c'erano le strutture, non c'era un percorso, e tranne quei pochi fortunati che andavano via da situazioni di nazioni non evolute calcisticamente, i calciatori di questi posti restavano abbastanza indietro, anche da un punto di vista tattico. Quando arrivavano in Italia, io ricordo sempre i primi anni dei giocatori africani, ma anche un po' i sudamericani, quando il calcio in Italia tatticamente si era evoluto, sembravano dei pesci fuor d'acqua, cioè andavano in grande difficoltà, si diceva questo deve capire prima come si deve muovere in mezzo al campo, c'ha talento, c'ha fisico, ma non sa ancora muoversi. Oggi secondo me c'è educazione tattica in ogni angolo del mondo, e quindi i giocatori sono abbastanza pronti in ogni angolo del mondo, gli allenatori bravi sono andati anche per questione economica ad allenare un po' dovunque, e quindi questo livellamento è sicuramente penalizzante per un paese che teneva 40 anni di vantaggio come l'Italia, e ora questo vantaggio non ce l'ha più.
2: Antonio al telefono, ciao Antonio. Antonio, mi senti? È caduto Antonio, andiamo a recuperare qualche messaggio. Paolo, Gutierrez lo posizioniamo tra i difensori o gli esterni di centrocampo?
3: E dipende da come giochiamo. Se giochiamo a 4 è un difensore, se giochiamo a 3 è un esterno di centrocampo.
2: Allora, poi ci sono altri amici, vediamo, c'è questo amico che scrive: in Inghilterra i diritti televisivi sono divisi equamente per tutte le partecipanti. La Juve ha dettato legge per tanti anni proprio perché aveva degli introiti superiori. Questo crea divario più ampio anno dopo anno, per questo la Serie A non mi piace.
3: L'hanno creato un livellamento, non voglio esagerare nel dire, poi ispirandosi al modello NBA, no Lucio? Sì. Perché il modello NBA è talmente fluido, se si può usare questa parola, che porta a una costante rotazione ai vertici, cioè veramente arrivano squadre nuove, vincono, poi vanno dietro, poi dopo 3-4 anni tornano in auge, quella là che ha vinto tanto non riesce ad andare nemmeno ai playoff, cioè veramente tutti possono vincere, tutti possono essere addirittura tagliati fuori nella regular season, cioè veramente
2: gli ultimi 6 anni 6 squadre diverse che hanno vinto il titolo,
3: sì. Dopo l'epopea di Golden State, che va un po' in contraddizione con quello che sto dicendo, Poi abbiamo iniziato a fare ogni anno una, ed è molto più normale che sia così, per come è il modello gestionale economico dell'NBA, è normale che ci sia ogni anno una squadra diversa, è quasi impossibile ripetersi. Ma non solo come vittoria proprio dell'anello, ma anche proprio come partecipazione alla finale, alle finals, oppure alle finali di conference, è tutto molto combattuto e una rotazione spettacolare. L'Inghilterra non è riuscita proprio a proporre esattamente questo, però c'è un livellamento verso l'alto straordinario che rende tutte le squadre molto competitive. Poi è chiaro che il Bournemouth, oltre questo esploit di quest'anno, dove riesce addirittura ad andare a qualificarsi per la Champions, non può andare, questo è il massimo, probabilmente resterà un caso isolato, perché poi alcune, pur suddividendo i diritti televisivi in maniera diversa, alcune hanno una potenzialità di club come brand che è in tutto il mondo forte, quindi marketing, merchandising, stadi, hanno approvvigionamento clamoroso, fatturati clamorosi, e restano sempre al vertice. Per esempio il Manchester United, che da anni fallisce da un punto di vista sportivo, c'è una struttura economica e una potenza di brand che la rende sempre super competitiva sul mercato internazionale, con Champions saltate, qualificazioni Champions saltate in serie, campionato non lo vincono più da oltre 10 anni, non mi ricordo da quanti, eccetera, però restano la squadra col, penso ancora, se non il primo, il secondo fatturato più alto al mondo, perché hanno costruito delle basi molto solide.
2: Caro Paolo, io ti devo ringraziare, ti saluto, ti abbraccio, tanto ci vediamo domani sempre qui a Kiss Kiss Napoli 442, un abbraccio.
3: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
2: E ora vedo già Riccardo Catapano e Emanuele Calaiò che scalpitano, perché tra pochissimo ci sarà il calcio della sera. Ciao a tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue in apertura. Crolla una palazzina unifamiliare a Ercolano sul Corso Umberto. Si tratta di un'abitazione indipendente composta da due piani. Non ci sarebbero feriti secondo i primi riscontri sul posto, con due persone, una 79enne e il figlio di 62enne, tirati fuori in tempo. Prima del crollo l'area è stata sottoposta a sequestro penale ed è a disposizione dell'autorità per verificare le legittimità dell'immobile e della staticità. Ancora cronaca, tre studenti iraniani, due ragazze e un ragazzo di ritorno da una manifestazione per la libertà del loro paese, sono stati accerchiati, insultati e spintonati da un gruppo di persone a Napoli. Secondo quanto testimoniato, l'aggressione sarebbe scattata all'altezza della Galleria Principe. Poco prima avevano preso parte a una manifestazione in Piazza Dante. I tre si sono recati al vicino ospedale Vecchio Pellegrini, dove sono stati dimessi tutti con una prognosi di 2 giorni. Passiamo alla viabilità. Pesanti disagi si registrano sulla linea dell'alta velocità che collega Napoli e Roma. Si registrano ritardi fino a 90 minuti di servizi, come ha reso noto Trenitalia. Sono dovuti ai danneggiamenti perpetrati al momento da ignoti. I treni dell'alta velocità da Napoli a Roma sono stati instradati sulla linea convenzionale che passa da Formia, subendo ritardi fino a 1 ora e mezza sul tempo di percorrenza. Disagi anche sulla linea 1 della metro a Napoli. Nel pomeriggio la circolazione si è fermata per circa 2 ore a causa di una mancanza di alimentazione elettrica. Tecnici al lavoro per il ripristino del servizio, tornato gradualmente alla normalità intorno alle 16:30. Ancora una giornata difficile per studenti, in particolare i maturandi e pendolari, dopo i problemi registrati già nelle scorse ore sulla stessa linea. Andiamo con lo sport. Il calcio: si è chiusa la prima giornata dei gironi mondiali, vittoria per l'Inghilterra contro la Croazia, 4-2 il risultato finale, pari del Portogallo contro il Congo, vittoria anche per Ghana e Colombia rispettivamente contro Panama e Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Oggi al via la seconda giornata con Repubblica Ceca, Sudafrica che si sta giocando in questo momento, e Svizzera Bosnia. Intanto il Napoli, in attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri, prova a stringere per Mario Ghila. Già è stato trovato un principio d'accordo sull'ingaggio, ma la Lazio di Lotito non molla e continua a chiedere circa 30 milioni per lasciar partire il difensore ex Real Madrid. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nellino Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che stasera ho l'onore di avere a fianco Riccardo Catapano.
1: All'onore mio, caro Manu, buonasera, buonasera a te, buonasera al nostro Nello Iorio in regia, c'è anche Ciro Froio che andiamo a salutare e a ringraziare. Ricordiamo anche i numeri per interagire in diretta con noi, lo 0815466873 per parlare con il nostro bomber, il nostro arciere, oppure scrivete le vostre considerazioni al 342000100, il nostro numero WhatsApp. Arrivano già diversi messaggi, caro Manu, c'è chi parla del Napoli, c'è chi parla anche di questo mondiale, poi dopo ti voglio chiedere in particolare chi ti ha sorpreso nel bene e nel male dopo questa prima tornata dei mondiali. Anzi, te lo chiedo subito, poi andiamo sul Napoli.
0: Devo essere sincero, facile da dire sulle sorprese, su quelle che comunque mi hanno stupito negativamente, cioè Portogallo e Spagna, che alla fine hanno pareggiato entrambi. Con il tasso tecnico e i giocatori che hanno contro un Congo e un Capoverde che hanno struttura fisica ma che tecnicamente lasciano a desiderare, mi aspettavo molto ma molto di più. Però come in tanti mondiali abbiamo visto nelle prime uscite a girone, qualche sorpresa c'è sempre. E poi ci sono state le conferme da parte della Francia che ha vinto 3-1, dell'Inghilterra che è una partita non facile contro la Croazia, 4-2, quindi ha singhiozzato un po' il Brasile, l'Argentina bene. E io avevo pronosticato le mie due sorprese del mondiale, Olanda e Norvegia, nel senso Olanda ha fatto 2-2 col Giappone che è un'ottima squadra, la Norvegia è andata proprio facile 4-1. I marcatori si stanno confermando sempre, i vari Mbappé, Kane, Leo Messi,
1: quel ragazzino lì di
0: 39 anni, anche Haaland, doppietta, diciamo a bocca asciutta è rimasto Cristiano Ronaldo, quindi però devo dire qualche partita mi sta entusiasmando, Riccardo, se devo dire che è un mondiale bello con un gioco spumeggiante ti devo dire di no, e infatti ne ho viste pochissime di partite. Per quanto riguarda il Napoli, siamo sempre in attesa di questa ufficialità, perché il Napoli attualmente è senza allenatore, però continuano i contatti comunque tra Allegri e Manna giornalmente in chiave mercato, in entrata, in uscita, però è chiaro che per programmare c'è bisogno che Allegri si liberi dal Milan per questione di buonuscita burocratica, e tanto Allegri è ancora intrappolato, anche se uno dei due tra Allegri e il Milan cederà,
1: poi deve mollare
0: deve mollare, e soprattutto secondo me mollerà Allegri, perché Allegri ha un contratto pronto, un biennale fatto col Napoli, e alla fine se si accontentasse di quello senza prendere chissà che buona uscita, tanto il contratto ce l'ha, e alla fine secondo me mollerà, però anche perché il Milan ha ufficializzato Mourinho, il nuovo allenatore, quindi è una spinta in più per comunque liberare Allegri. Poi i ricchi si fanno tanti nomi di mercato, ma sono trattative, molte chiacchiere, nel senso
1: possiamo dire che Manna e Allegri si sentono quotidianamente
0: questo,
1: sì, per far stare tranquilli ovviamente i nostri ascoltatori. Il Napoli sta lavorando per costruire la rosa, soprattutto in questo momento sta valutando anche quelli che saranno i calciatori che non faranno parte più di questa rosa, perché l'obiettivo numero uno di Giovanni Manna è proprio di sfoltire una rosa che va per le 39 unità in questo mano. Capite anche voi che non sarà facilissimo, ci sono calciatori che probabilmente non ci andranno nemmeno a Di Maro, e se non saranno
0: Che il Manna ci sta provando, nel senso i vari Ingonge e magari altri vari Ambrosini, i vari giocatori che
1: Caiusto, Lindstrom, ce ne stanno tantissimi.
0: Cioè Manna cercherà di non farli arrivare neanche in ritiro, perché sono quelli che proprio non rientrano nei piani. Invece chi sarà da valutare, ovviamente i vari Beukema, che si è sentito dire come pedina di scambio, i vari Lang, i vari Lucca, i vari Rafa Marin, perché potrebbe comunque essere importante, perché ha fatto un'ottima stagione in Spagna. Di certo prima di mettere qualcosa in entrata ci sarà per forza qualcuno che deve uscire, perché prima via le uscite e poi le entrate, ma il quadro diciamo è quello. Si sta già parlando comunque di giocatori in ruoli che sono quelli che il Napoli ha bisogno, e quindi l'alternativa al capitano se dovesse andare via uno tra Anguissa e Lobotka, un centrocampista, il difensore centrale è un altro ruolo fondamentale. Infatti si è parlato di Ghila, che comunque è una trattativa avanzata, si è parlato di Rios, si è parlato di Ceballos, sono parlati di Dodò, tanti giocatori che ancora non sono entrati nel vivo nella trattativa vera, ma l'importante è che sono quelli i ruoli.
1: Ma questo poi, Manu, sarà un mercato che, vuoi o non vuoi, col mondiale di mezzo, certo, stenterà un pochino a decollare, ma non solo per il Napoli, un po' per tutte. Voglio anche rispondere a Carmine su WhatsApp, poi andiamo da Enzo al telefono, che dice: noi per il fatto che Manni e Allegri si parlano non siamo per niente tranquilli, vi vedo impacciati a dover giustificare tutto questo. Ma noi veramente siamo molto tranquilli e non dobbiamo giustificare nulla, Carmine, su quelle che sono in questo momento delle trattative che sta portando avanti Allegri, il suo entourage con il Milan. Allegri l'accordo con il Napoli ce l'ha e sta lavorando già da allenatore del Napoli. Se poi ha delle pendenze con il Milan che in questo momento vuole sanare, Allegri è libero di farlo. L'accordo con il Napoli e quello che sarà l'annuncio può arrivare oggi, può arrivare domani, può arrivare il giorno prima dell'arrivo di Di Maro. Non cambia il fatto che le parti già stanno lavorando insieme per costruire la rosa del Napoli. Per questo dico, noi non dobbiamo giustificare niente, né tantomeno ci vedi o siamo impacciati nel dover parlare di questa situazione.
0: Anche
1: anzi, siamo estremamente tranquilli.
0: Anche perché per i nomi che si fanno, vuoi che Manna o De Laurentiis facciano da soli il mercato, tu alla fine vuoi Ghila, che fa? Ghila lo prende Manna, non si parla con Allegri, ti piace, non ti piace, vuoi giocare a 4, vuoi giocare a 3, è chiaro che le pedine si prendono in base a come vuole giocare l'allenatore, certo. E fin quando non arriva l'allenatore il Napoli non prenderà nessuno, e molto probabilmente in uscita non ci sarà ancora nessuno, perché come hai detto tu c'è il mondiale di mezzo, Allegri non ha ancora firmato, ma sarà a giorni, perché comunque l'accordo già c'è, il contratto è pronto, se Manna ha lavorato con Allegri da anni anche alla Juve, certo, è stato anche lui a spingere nel contratto di Allegri, quindi noi siamo abbastanza tranquilli, sì, e sereni, perché è tutta una questione di
1: l'importante è che il 17 di luglio Allegri ha Di Maro da nuovo allenatore del Napoli, per dire, insomma, per rispondere, certo, definitivamente anche a Carmine sulla questione del contratto. Ad oggi non è che puoi dire chissà che cosa ad Allegri, né tantomeno lo devi giustificare. L'importante è che lui sta lavorando già per il Napoli, per il bene del Napoli, e che il 17, quando parte il ritiro a Di Maro, sia in campo da allenatore del Napoli. Poi se adesso fino al 16 vorrà trattare con il Milan per la risoluzione, è libero di farlo. Se però il 17 ci saranno ancora dei problemi e non sarà così, sarà un altro paio di maniche. Detto questo, andiamo al telefono, apriamo il nostro filo diretto con il nostro Enzo. Buonasera.
0: Ciao Enzo, buonasera.
1: Ciao Enzo.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Enzo.
2: Allora, volevo essere rapido e conciso. Allora, prima di tutto fare i complimenti ad Emanuele, che è stato uno dei pochi attaccanti italiani che ha ricevuto il 50% di quello che meritava.
0: Grazie.
2: Anche perché voglio rimembrare soltanto pochi nomi. Dopo la ripartita del grande Maradona è stato lui, Schwok, André Cruz e Bellucci a farci vedere il primo calcio un po' più tecnico e bello, per quanto mi riguarda.
0: Grazie Enzo.
2: Di nulla. E poi una cosa, una domanda veloce a un grande bomber come te, volevo sapere come vedi Vlahovic. A me piace tantissimo, mi è sempre piaciuto.
0: Io impazzisco per Vlahovic, Enzo.
2: Lo so perché ti sento spesso, anche perché in una Juve piena di problemi, con mille critiche, il suo l'ha fatto sempre.
0: ma il suo l'ha fatto sempre e ne poteva fare anche di più, perché alla fine ha avuto un brutto infortunio che l'ha portato diciamo tanto tempo fa, perché secondo me con Spalletti poteva fare benissimo, l'infortunio l'ha un po' frenato un po', però a quanto pare ha litigato con la Juve, sta cercando squadra. Secondo me io fossi una società, un presidente di una squadra di Premier, non so quale, io lo prenderei di corsa, perché è un attaccante forte, mancino, tira bene le punizioni, fa reparto da solo, da profondità, è un attaccante
2: a fianco di Højlund, che secondo me è anche lui fortissimo, almeno lo farebbe un po', voglio dire, riposare per rendere più sotto la porta.
0: Ma Enzo, guarda, io lo spero con tutto il cuore, anche se penso che sia un po' fantacalcio per quanto riguarda il Napoli, perché a parte il fatto che Vlahovic percepisce 12 milioni all'anno di stipendio, se dovesse venire a Napoli non solo si dovrebbe ridurre la metà, ma anche meno della metà, perché già con la comproprietà di Højlund guadagna 5 milioni di euro, senza dimenticare che tu c'hai Lukaku che ha ancora un anno di contratto a 6 milioni, hai De Bruyne ha un contratto di 7 milioni, quindi e lo vedo difficile che possa avere un parco attaccanti Højlund e Vlahovic per quello che guadagnano, quindi
2: sì,
0: la vedo.
2: Dovremmo sperare che Vlahovic si riducesse un po',
0: certo,
2: ingaggio,
0: certo.
2: Comunque sono anni che voglio dire non c'è più mercato. Non è richiesto, voglio dire, da grandissime squadre, a meno quello che sappiamo.
0: Io ti dico, fare succedere questo miracolo, possiamo chiamare così, si deve abbassare un contratto di 6-7 milioni di ingaggio e secondo me devi mandare via sia De Bruyne che Lukaku e ti togli già due ingaggi importanti per prendere Vlahovic.
1: Devi cedere sicuramente lì davanti Luca e Lukaku. Devi,
0: certo.
1: Sì, effettivamente anche il contratto di De Bruyne. Io la vedo onestamente difficile, ma anche in termini secondo me di minutaggio, ragazzi, perché se prendi Vlahovic, che è ancora relativamente giovane, non è un calciatore che si accontenta di fare da comprimario ad Højlund, e il Napoli spende 50 milioni di riscatto per Højlund, il titolare è Højlund l'anno prossimo, quindi
2: potrebbero giocare anche entrambi. A proposito, come la vedi? Allegri li potrebbe
1: con l'attacco giocare a due?
0: Nel senso, Allegri non è un allenatore che fa giocare due punte insieme. Quest'anno ha iniziato il 4-3 provando con Gimenez, ma Gimenez non ha performato bene, poi a un certo punto è passato oltre 5-2 addirittura facendo fare la punta a Leao insieme a Pulisic, per caratteristiche sono due attaccanti che possono giocare insieme, ma con Allegri la vedo difficile, perché secondo me Allegri inizierà con il 4-3 per quanto mi riguarda.
2: Sì, però potrebbe provarli, visto che abbiamo tutte queste competizioni.
0: Quello sicuramente, diciamo che è quello che ha provato a fare anche l'anno scorso, anche Antonio Conte, che ha inserito in alcuni minuti Højlund e Lukaku, no? Perché poi quando tu non riesci a sbloccare una partita è giusto poi mettere due attaccanti, metti più cross possibili, certo. Due attaccanti si fanno sentire in area di rigore.
1: Poi Højlund ha qualche caratteristica un pochino da seconda punta,
0: lui è uno che spazia molto,
1: sa comunque muoversi molto bene, poi attaccare la profondità, certo. Venire in contro, quindi riesce a fare questa tipologia di movimento. Enzo, io ti saluto.
0: Enzo, io ti saluto, lo vorrei tanto, magari Vlahovic a Napoli, però la vedo molto difficile.
1: Esatto.
2: Va bene, ti ringrazio di nuovo i complimenti per gli anni che stai passando a Napoli anche adesso.
0: Grazie Enzo, grazie,
2: un abbraccio. Vita professionale, ecco.
1: Ciao Enzo, grazie,
2: ciao,
1: grazie mille.
2: Ciao.
1: Buonasera. Ad Enzo, torniamo al telefono, ci attende Mimmo. Buonasera Mimmo.
3: Buonasera, Manuel, non me lo dire Allegri a Napoli come allenatore, che pensi di Allegri?
0: Cosa penso di Allegri?
3: Sì.
0: Ma guarda, Allegri ovviamente per mio gusto personale non è stato uno degli allenatori che mi ha fatto impazzire a livello comunque di gioco, però se devo pensare alla scelta fatta di De Laurentiis, la vedo una scelta giusta, perché può essere nella scia di Conte, un allenatore che comunque ha personalità, un allenatore che comunque ha esperienza nazionale e internazionale, ha fatto due finali di Champions, ha vinto 5-6 scudetti e quindi è un allenatore preparato che riesce anche a gestire la pressione comunque di Napoli, è anche uno bravo nella comunicazione, di sicuro la conferenza stampa la farà prepartita,
1: certo.
0: Questo è poco ma sicuro, e quindi possiamo dire che è un risultatista come Conte, magari non farà un grande calcio champagne, ma secondo me con la rosa che ha il Napoli, che secondo me è più forte del Milan di l'anno scorso, secondo me può fare bene. Io conto molto sulla rivalsa di Allegri, perché ragazzi, Allegri negli ultimi anni non ha fatto benissimo, quindi secondo me in una big all'ultima chance.
1: Sì.
0: E quindi
1: io sono
3: grazie Emanuele.
0: Ciao, grazie Mimmo. A te.
1: Ciao, grazie. Sono d'accordo, ha voglia di rivalsa, anche perché troverà, credo finalmente, anche una società che quantomeno sarà compatta e coesa alle sue spalle, a differenza di quanto è successo nell'ultima annata alla Juventus, dove comunque ha vinto una Coppa Italia, e al Milan, dove è partito molto bene e poi è finito, diciamo, fuori dalla Champions League. Prima di andare da Achille, ti voglio leggere anche un messaggio di Pasquale, che scrive: salve, complimenti, io terrei entrambi, Lukaku e De Bruyne, ma soprattutto fiducia in Allegri. Non ha un gran gioco, questo è vero, ma fa molta rotazione e questo penso sia una grossa qualità.
0: Questo è vero.
1: Spero tanto che confermi questo suo modus, a differenza di Conte, passatemi il termine, uno che lascia pappuliare la rosa. Grazie ed ancora complimenti. Effettivamente, in termini di rotazioni della rosa, Allegri sicuramente è uno che sa forse gestire ancora di più i propri effettivi.
0: Ma non solo l'intera rosa nelle rotazioni, ma nei giocatori, nelle prime donne, come Modric, come De Bruyne, come Rabiot, come i giocatori forti, nella gestione. Vero. Forse è più bravo, forse perché magari li lascia un po' più liberi, senza dargli troppe direzioni tattiche. E poi sulle rotazioni, perché ragazzi, è importante. Se De Laurentiis ha fatto questa scelta, una l'ha fatta perché magari lui mette a disposizione tutti gli effettivi, tutta la rosa, e fa tante rotazioni. Ma poi secondo me De Laurentiis l'ha preso anche per rivitalizzare gli investimenti fatti, magari dare qualche chance a Lang o a Beukema o a quelli che comunque l'anno scorso è stato spesi 100 milioni, e di questi tre giocatori abbiamo visto pochino. Magari con Allegri riesce a esaltare le caratteristiche di ogni singolo giocatore. Io, per quanto mi riguarda, De Bruyne e Lukaku, io se devo scegliere terrei De Bruyne. Per me, per quanto mi riguarda, Lukaku è un giocatore finito, perché comunque l'età c'è, ha avuto un grave infortunio, c'ha una stazza fisica incredibile e non è facile ritornare a grandi livelli.
1: E ti costa parecchio.
0: Tra l'altro non penso che lui si possa magari accontentare di 10 minuti, anche perché secondo me non è un giocatore che gli puoi dare la titolarità in alcune partite. Certo. Perché se si fosse operato, cosa che gli ha consigliato il Napoli, sarebbe stato magari diverso, con una preparazione oculata. Però non si è voluto operare, ha risanato l'infortunio senza operazione, e questo comunque ti porta durante l'anno a stare un po' ingarbugliato, possiamo dire così. E quindi a questo punto terrei De Bruyne, che è un giocatore che può dare tanto in campo e fuori dal campo, ma se il Napoli in alcune partite vuole fare un 4-2-3-1, si mette là dietro la punta, ma può anche nelle rotazioni e venire a prendersi la palla dietro e fare tipo quello che fa Lobotka, perché i piedi ce li ha, quindi lo potrei tenere, perché comunque c'ha esperienza, c'ha piede, e se devi imbeccare Højlund in profondità è l'unico che può farlo.
1: Andiamo al telefono, ci attende Achille, buonasera.
4: Buonasera.
1: Salve,
0: ciao Achille.
4: Io in realtà intervengo perché sono un po' basito dal tipo di telefonate che arrivano. Come punti posto del Napoli nella sessione data a dire perché non prendiamo Vlahovic, oppure perché non prendiamo il centrocampista del Marocco? Il Napoli viene 18 attaccanti che costano un'ira di Dio, Lukaku, Højlund,
0: Lucca.
4: Con quale criterio un tifoso può pensare, pigliamo Lukaku?
1: Devi cedere prima, Achille, ma anche bene devi cedere, non è facile, ma l'abbiamo detto prima con Emanuele.
4: No, ma voglio dire, ma questo lo dico per voi, lo dico per i tifosi, la tifoseria, secondo come la vedo io, adesso il problema che il Napoli ha, giustamente, quello di un numero di giocatori come dire, notevole.
1: È
4: il come
1: no.
4: lavoro che aspetta Allegri, e sono d'accordo con voi che Allegri è uno che fa le rotazioni, che dà spazio, sarà quello di capire di questa rosa, di questa rosa,
5: di questi 39 giocatori ne devono rimanere 25.
4: Possiamo decidere che campagna acquisti che facciamo, possiamo andare sul nome, dobbiamo cercare il sostituto di Lorenzo che è un oggettivo, ma già se parliamo di Gila, ma è sicuro che ci serve, visto che teniamo Buongiorno, Beugamà e Rachman? Non è possibile.
1: Dipende dalle uscite, Achille, dipende dalle uscite.
4: Dire, io mi concentrerei più sulla fase di valorizzare la rosa, che poi penso il disegno di Laurentiis, cioè da questa rosa. Oggi, poco fa, alla trasmissione di Paolo ha dato una formazione base del Napoli, che è una formazione di grandissimo
5: assolutamente livello, sì,
4: quelli che c'ha.
5: Assolutamente
4: allora
5: sì.
4: Allora dico, siamo calmi, punto, niente di più.
5: No,
4: niente,
5: ma assolutamente Achille, intanto ti saluto.
1: Ciao Achille.
5: Sei stato chiarissimo, ma infatti noi l'abbiamo detto, nel senso, il Napoli c'ha quasi 40 giocatori, cioè non è facile il lavoro di Allegri e di Manna, perché di questi 40 giocatori ne devono rimanere 25 per poi affrontare tre competizioni, e sarà Allegri a decidere a quale affidarsi, anche perché abbiamo sempre detto, con qualsiasi esso sia l'allenatore, Allegri, italiano, il Napoli parte da una buona base. Se tu vai a fare una formazione adesso, è un'ottima formazione, con tutti quelli che hai sono ritornati dagli infortuni. È normale che 4-5 acquisti tu li devi fare freschi, già pronti.
1: Devi andare a puntellare.
5: Li devi andare a puntellare, non devi prendere 4-5 titolari, ne devi prendere forse un paio, ma poi il resto devi andare a prendere delle alternative pronte, che hanno esperienza, anche svecchiare la squadra, prendere anche qualche giovane, fare qualche acquisto come li faceva De Laurentiis, magari prendere un tra virgolette sconosciuto per poi fra 2-3 anni farlo crescere e rivenderlo al triplo. Cioè, questo tu devi fare, perché il Napoli ha un'ottima rosa con tutti gli effettivi, e rientrerà Di Lorenzo al 100%, rientrerà Neres al 100%, c'è Vergara, Anguissa inizierà a fare il ritiro e vedremo come sta. Si riparte da zero, cioè, quindi ripartendo da zero hai una rosa con di tutto rispetto, devi solo andare a puntellare la squadra, non a rifondare, a fare chissà che strategia.
1: No, ma è giusto. Poi quello che diceva Achille su Gila, è normale che se Juan Jesus non resta, come non resta, gli stessi Rafa Marin e Mario Nucci, è vero che rientrano, ma potrebbero anche non restare, poi un altro centrale ti serve.
5: Però io su questo non sono d'accordo, nel senso che a prescindere dalle uscite, secondo me tu un difensore forte lo devi prendere.
1: No, ma lo devi prendere assolutamente.
5: Al di là delle uscite, perché l'anno scorso siamo arrivati a tanti punti di distacco dall'Inter, oltre che ovviamente per colpa degli infortuni e per qualche anche torto arbitrale, però c'è da dire che la difesa ha fatto acqua l'anno scorso.
1: Ma a proposito di chi deve rialzare la testa, adesso tutti si dice la difesa, ma Buongiorno è un altro che deve dimostrare, appunto, rispetto all'anno scorso.
5: Per questo dico, serve un altro difensore, appunto, perché non sai Buongiorno come rientra, non sai se Beukema ritorna ad avere la fiducia di Allegri della società, e Buongiorno è stato uno dei peggiori lo scorso anno, come è stato uno dei migliori il primo anno, e l'abbiamo detto. C'è da dire che anche Buongiorno l'anno scorso ha fatto tanti guai, ha fatto tanti rigori e non è stato bene, perché infortunato ha perso delle certezze, ha perso delle garanzie, ha perso un po' di fiducia quando Conte gli preferiva Juan Jesus. Quindi è stato un anno brutto, e deve ritornare a essere grande, perché Buongiorno è un patrimonio della società, e sai, se tu hai una difesa a 3 o a 4 e c'hai Buongiorno, c'hai Rachmani, c'hai Ghila, c'hai Di Lorenzo Terzino,
1: Olivera che sta facendo benissimo
5: al mondiale, Olivera, c'è Gutierrez, cioè si parla, c'hai una rosa importante. Poi è chiaro che qualcuno che sta da tanti anni qua, come Lobotka, come chissà, ci può stare pure che non hanno più l'entusiasmo e quindi andranno via, e devi mettere un giocatore che viene qua con grande entusiasmo.
1: Manu, dobbiamo fermarci giusto 90 secondi e poi torniamo in diretta.

0: Andando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: E rieccoci, rieccoci in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano,
6: di Emanuele Calaio.
5: E andiamo al telefono, caro Mano.
6: Andiamo da Luigi.
5: Luigi. Ciao Luigi.
7: Buonasera ragazzi.
5: Ciao, ciao Luigi.
7: Mi seguo quando posso, perché il mio lavoro a volte non me lo permette, però mi... Volevo dire, a proposito del signor Achille, mi accodo a quello che il signor Achille ha detto, perché è veramente da pazzi comprare a destra, ma anche in tutte le parti del mondo, fa ridere. E anche alle vostre ultime vostre riflessioni, cioè il Napoli ha una, già una squadra importante, a parte che piccole cose che bisogna, ma per esempio Lucca, no, perché io sono stato nel settore della, diciamo, della riabilitazione. Lucca, 35 milioni, 2 metri, bisogna reintegrarlo facendolo formare, soprattutto per quanto riguarda le gambe. Lui ha le gambe troppo sottili. Voi vi ricordate Maradona, ragazzi? Pronto?
6: Sì, sì, sì, come no, Luigi.
7: Le gambe quante ce le aveva? Enormi, no? Perché? Perché la velocità si prende con la potenza. Lucca ha le gambe troppo sottili. Se il preparatore atletico del Napoli riesce a far sì che i muscoli delle gambe di Calaiò, mi può insegnare queste cose, sulla sabbia, con gli elastici, con tutto quello che può fare. Cioè, il Napoli ha speso, De Laurentiis, il nostro presidente, ha speso 35 milioni.
8: Ma lo so Luigi, però
7: andare bene.
8: Lo sai cos'è, Luigi, che alla fine bisogna scindere le due cose, nel senso, allora, Lucca ha una formazione fisica, è comunque alto 2 metri, e comunque all'Udinese, quando giocava con un 3-5-2, era, nonostante l'altezza, era un giocatore che andava molto in profondità e nell'allungo era molto veloce, quindi ho paura.
7: Nell'allungo, però, ecco, nell'allungo.
8: È nell'allungo.
7: Però quando deve partire in aria, per esempio, e lui ha difficoltà, perché l'allungo ce l'ha, perché le leve sono lunghe.
8: Esatto, ma però se tu lo vai a potenziare, se tu lo vai a...
7: La potenza ci vuole.
8: Sì, certo, è chiaro che ci vuole la potenza, ma se tu lo vai a potenziare e gli fai fare le gambe il doppio di quello che c'ha, poi magari acquisti in un qualcosa, però poi perdi magari nella reattività, perché poi alla fine diventi troppo grosso. Secondo me è una questione non solo tecnica di Lucca. Io ho la sensazione, e questo te lo metto per iscritto perché lo so, il discorso di Lucca, come un discorso di Lang, è stato anche un discorso comportamentale, di carattere, perché comunque sono due giocatori che si sono presentati un po' presuntuosi, poca umiltà, hanno lavorato poco, quando c'era da lavorare non è che erano tanto entusiasti, rispondevano, quindi sai, e secondo me, oltre a quello, c'è che io non do la colpa solo a Lucca, io do la colpa alle società, perché tanti anni fa, quando tu da una piccola squadra volevi arrivare in una big, tu ti dovevi confermare per 3-4 anni di fila. Adesso le società sbagliano, perché basta che tu fai il primo anno bene e subito vai all'Inter, subito vai al Milan.
7: E quindi
8: perdi, perché Napoli non è Udine. Cioè, per arrivare da Udine a Napoli, tu devi fare esperienza, cioè devi fare carattere, devi formarti, devi farti 3-4 campionati di Serie A, fare 10, 12, 13, 14.
5: Soprattutto se arrivi a Napoli dopo Udine, non puoi mantenere la stessa testa che ha avuto, cioè, a Udine.
7: Migliorarti, farlo migliorare, perché io, a me non dispiace lui.
8: No, ma le qualità, l'abbiamo sempre detto, quando lui è arrivato, io ero contento, perché comunque per quello che abbiamo visto all'Udinese, le qualità ce le ha. Però secondo me forse Napoli è troppo per lui, anche mentalmente, perché comunque ricordati che la colpa è anche dei cartellini che sono gonfiati, perché lui c'ha il peso di avere un cartellino di 40 milioni e quindi i tifosi si aspettano molto di più da lui per quello che è stato pagato. Vero. E quindi non regge il peso della gente che vuole sicuramente qualcosa in più.
7: Io facendo il venditore tutta la vita, no, sono sempre stato orientato a pensare nelle possibilità che ci sono nelle persone e i miglioramenti che bisogna, però hai ragione sotto certi aspetti. Cioè, io quando vidi che Lucca si prendeva la palla per tirare figura, non so se ti ricordi.
8: Sì, con l'Udinese.
5: Lecce
8: Udinese. E già lì si è visto, diciamo, il caratterino che poteva.
7: È vero.
8: Anche per, cioè, ragazzi, però stiamo parlando. Allora, il calcio, caro Luigi, è strano, perché magari ogni allenatore ha le sue proprie fisse, ha le proprie caratteri. Certo. Può darsi che Allegri lo vede in ritiro, gli dà fiducia, lo fa lavorare meglio e questo fa 15 gol.
5: Anche perché attenzione, l'anno scorso con Conte Lucca partì molto bene in ritiro.
8: Ci sono delle annate nel calcio.
5: Fu il miglior marcatore prestagionale del Napoli l'anno scorso Lucca.
7: Ma dai, speriamo che si realizzi il discorso della rivalutazione della squadra, che è eccezionale, secondo me.
8: Speriamo.
5: La base è fortissima,
7: speriamo.
5: Su questo sono d'accordo. Ciao Luigi.
8: Ciao Luigi, ciao.
5: Grazie mille a Luigi. Torniamo al telefono, c'è Marco che
8: c'è il mito al telefono.
9: Vita, cosa?
8: Ciao Marco.
9: Marcello
8: oggi ha cambiato turno.
5: Ha fatto la mattina Marcello,
8: c'è il mitico Riccardo Catapano a fianco a me, Marco.
9: No, non so, magari rispetto a Riccardo.
5: Ma Marcello è Marcello, Marco.
9: Marcello è tutta la cosa. Marcello, mi stai sentendo?
5: Sicuramente.
9: Tu hai spallato come te, calaio.
8: Però guarda, Marco, l'importante è che chiami tu e noi siamo felicissimi.
9: Ah, calaio, guarda, ti hai detto tutto bello che ti voglio. Io voglio fare un appello veramente, spero che il direttore sia sentendo. Ma come mamma fa questa metoma della linea 1? Come vogliamo fare, calaio? Io tengo la mia compagna, sta a frutti di fatica. Mossa Sciammi, a Venoversa Giusto. Mo che lavora a Dio, andiamo a pigliare un male, poi sali di no a cargo a pomona. Io vado a Dio, bene pure, va a pigliare la mia, sta tutto giusto. Non mangio gli abissi. Che è successo a
8: me. Caro Marco.
5: Sono stati dei problemi dal punto di vista dell'elettricità, cali di tensione. Ah, ma già da questa mattina, Marco, ci sono stati dei disservizi fino alle 4:30 e oggi è un po' complicata.
8: Oppure Marco ti fai lo so, oppure devi cambiare fidanzata e prenderti una vicina al vomero.
9: Allora io dimmi una cosa, tutto bene che voglio, ma lei quando giuri mi ha fatto Allegri?
8: Marco, siamo in attesa, si potrebbe chiudere domani come lunedì, quello purtroppo è una questione burocratica e per anche soldi, perché Allegri si sta impuntando col Milan per la buona uscita che deve...
5: Non si sono lasciati benissimo, Marco, questa è la verità.
8: In più il Milan c'ha una confusione in società incredibile, quindi...
5: E quindi, visto che non si sono lasciati benissimo, Allegri dice: perché ti devo lasciare questi soldi?
9: Abbiamo suo figlio, che dici?
8: Rabiot?
9: Sì.
8: Rabiot sicuramente, se quando viene Allegri un pensierino sicuramente ce lo fa, poi dobbiamo capire se il Napoli ha la forza, ha la forza economica di prendere. Anche chissà, secondo me è un giocatore che è già in partenza, uno perché comunque anche l'anno scorso,
5: a meno che Allegri non si impunta, se non può arrivare
8: però
5: a Rabiot.
8: Lo sai Ricky, lo sai cos'è la differenza, che io ho amato anche chissà, e io ti dico che per gli infortuni che ha avuto quest'anno sia la schiena che alla gamba, e io penso che farà fatica a tornare bello pimpante, fluido su quei livelli. Allora riguardo, sai,
9: poi riguardo Luca, io ti dico una cosa, io, tu ce la pensi come me, si sei fuori cassa si vede subito, come tu sei stato fuori cassa voglio si vede subito, se la camicia non è buona non puoi dire più tempo con Luca, non faccio più esperimenti.
8: Ma guarda, io
9: chi so piglia, perché lui per dire su me Lang è chiuso, può dare qualcosa,
8: sì sì, Lang, allora, Lang lo puoi valutare diversamente, ma Luca io penso che la società, nel senso, ha intenzioni di, magari se riesce a mandarlo a giocare, perché non ha intenzione di puntare su di lui, anche perché ragazzi, ci sta che tu fai un mercato, un giocatore, due giocatori li puoi sbagliare, uno se ne fa una ragione,
5: certo,
8: e spera il Napoli di darlo in prestito, magari
5: squadre che hanno sbagliato acquisti anche da 100-120 esatto, milioni, attenzione,
8: questo
5: ragazzi
8: è un ragazzo che deve andare in una squadra dove gli devono dare fiducia, che deve giocare in un schema tattico adatto alle sue caratteristiche, e allora quando fa esperienze, quando fa bene, quando va in doppia cifra, il Napoli poi se lo può riprendere e puntarci.
9: Allora, poi l'ultima cosa,
5: vai,
9: vi lascio a tutti, spero che Marcello, lo so se sta sentendo, se ci vuoi mandare un messaggio a Marcello,
5: gliela riportiamo, gliela riportiamo.
9: Se è possibile, guarda, domani sera mi manda i bacioni diretta.
8: Va benissimo, Marco. Allora ti aspettiamo
5: con il bacione di Marcello. Va bene.
9: Grazie, voglio bene.
8: Ciao Marco, anche noi. Anche noi.
9: Ciao.
8: Ciao Marco, andiamo da Antonio.
5: Ciao Antonio.
10: Buonasera, ragazzi. Buonasera.
5: Buonasera.
10: Antonio. Senti, allora voglio capire una cosa. Parliamo noi di valutazione della rosa, ma Emanuele diceva che il Napoli massimo 2-3 acquisti doveva fare.
8: 4-5.
10: Ah ok, allora 4-5 sì, perché il centrocampo dobbiamo un po' rivederlo un po', centrocampo, rivalutare alcuni giocatori, come prima adesso voi parlavate di Luca, ma anche rivalutare Rafa Martin.
8: Abbassa la radio, Antonio.
5: Abbassa un po' la radio che sentiamo l'eco e non riusciamo a sentirti bene.
10: Va bene così?
5: Perfetto.
10: Ok, di valutare anche Rafa Marin, noi che dobbiamo fare la Champions, dobbiamo quest'anno...
5: Antonio, abbassare un altro poco la radio, anzi levalo proprio il volume della radio, se no non ti sentiamo.
10: Allora, ecco qua, allora dicevo di valutare questi personaggi, okay. Marianucci, Rafa Marin e quant'altro, che dobbiamo fare la Champions. La gente quando va a fare la Champions non so se bisogna rivalutarli o no, c'è bisogno di fare degli acquisti tipo Gila, di fare degli acquisti tipo gente che effettivamente... c'ha un po' anche un po' di esperienza, non possiamo stare solamente con la rivalutazione. Tra parentesi, abbiamo 34 giocatori, come diceva Emanuele.
8: 39 ne abbiamo ora.
5: Se ci metti anche i giovani, poi
10: 39, però non ci dimentichiamo che a noi qua rientrano ancora. Tu hai considerato ancora Lindstrom, i problemi che abbiamo avuto in tsunami di 3 anni fa, abbiamo ancora Cajuste, ancora Mazzò.
8: E Antonio,
10: tutti
8: purtroppo,
10: di 3 anni fa, di
8: lo so,
10: fa.
8: Purtroppo, Antonio, questi giocatori li devi considerare.
10: Presidente nostro, non ce lo dimentichiamo.
8: No, ma
5: sono
8: purtroppo...
5: giocatori che in questo momento percepiscono uno stipendio dal Napoli.
10: Che devono andare via proprio.
8: Lo so,
5: ma li devi vendere.
8: Li devi vendere, ci vogliono le squadre che se li prendono.
10: Ma lo tsunami l'ha fatto 3 anni fa De Laurentiis, mica l'ha fatto qualcun altro. L'anno scorso Luca, vuoi non vuoi, ancora lo riesce a vedere, ma lì insomma, rendete conto che sono 3 anni che va in giro e nessuno lo vuole. Cajus sono 3 anni, va in giro e nessuno
8: infatti
10: lo vuole.
8: Manna e sta cercando,
10: giusto perché ha giocato quest'anno qua a Napoli, però se vi andiamo a fare la Champions, guardiamoci in faccia, dai, cioè...
8: Ma guarda Antonio,
5: ma non la vai a fare con Lindstrom e Cajus,
8: assolutamente
5: però,
8: Antonio, noi abbiamo detto all'inizio della trasmissione che Manna sta cercando in tutti i modi ad alcuni giocatori come Listrom e come Ngonge e come Kajust. Qui sta cercando in tutti i modi di darli via, già di non farli arrivare in ritiro, perché loro proprio non rientrano proprio nei piani.
10: Russian addirittura, che nel Lecce non lo vuole riscattare. Pensa un po', c'è tutta gente che effettivamente sono stati comprati, e te lo ripeto un'altra volta, sullo tsunami di 3 anni fa di De Laurentiis.
8: Sì.
10: 3 anni fa, esatto. Quindi consideriamo una cosa del genere, non solo, noi diciamo 39, 34, ok, per tutta gente, ma che si devono andare proprio via? Devono andare via, ma già da un po' di tempo.
5: Ma comunque li devi vendere, Antonio, ripetiamo, cioè non è che schiocchi le dita e riesci a venderli.
10: Questa è la bravura di mamma, che poi
5: certo,
8: infatti
5: mamma
8: ci avrà un bel lavoro da fare quest'estate.
10: Sì, sono d'accordo.
5: Ma infatti lo stiamo dicendo in tempi non sospetti, Antonio, che la priorità nel mercato del Napoli ad oggi
8: è prima le uscite.
5: Sono le cessioni.
10: No, ho capito, però attenzione, prima le uscite, però dopo non possiamo arrivare in ultimo, che poi dopo tipo gira quest'altro. Non possiamo comprarli, attenzione.
5: No, questo no. Però sono calciatori che ti servono in questo momento a puntellare la rosa. Il Napoli non deve rivoluzionare nulla, caro Antonio. Il Napoli deve vendere, togliere gli esuberi e poi andare a puntellare con 3-4 giocatori che sono Gila, che possono essere altro, che può essere Molina.
10: Guarda che ci vorrà del tempo per vendere questi esuberi, perché non è che li vendi facilmente.
8: Non è semplice.
10: Quindi tu, se arrivi poi alla fine. Qua sono squadre che si stanno organizzando, tipo l'Inter, che automaticamente
8: Antonio, ma il problema lo sai cos'è? Che alcune si stanno organizzando perché hanno un allenatore in panchina, e il Napoli attualmente l'allenatore non ce l'ha.
10: L'allenatore Emanuele. L'allenatore, non credo che avevi una
8: risposta. No, io sto dicendo, alla fine Allegri arriverà. Però
10: sono convinto che già stanno lavorando.
8: Sicuramente. Però prima arriva, meglio è. Prima si va in ritiro, valuta determinati giocatori e poi insieme decideranno tra i 39 di fare una rosa di 25 giocatori che se faranno le tre competizioni.
10: 14 giocatori, togliere 14 di questi non è facile.
8: Lo so.
10: Perché 14, anche sono di più, perché tu se prendi, anche se arrivare a 25, ne devi togliere 14, come dici tu. Però aspetta, poi devi fare gli acquisti, e quindi arriva a 28, quindi deve altri 3, devi vendere 17 per fare altri 3 acquisti, se ci fai caso.
8: No, vabbè, io i 25 io includo anche ovviamente i 25.
10: Più, perché tu se prendi, anche se arrivare a 25, ne devi togliere 14, come dici tu. Però aspetta, poi devi fare gli acquisti, e quindi arriva a 28, quindi deve altri 3, devi vendere 17 per fare altri 3 acquisti, se ci fai caso.
8: No, vabbè, io i 25 io includo anche ovviamente i 25 con quelli anche che comunque

0: perché ci sono tanti programmi che la maggior parte sono fatti da giornalisti, opinionisti, però quando c'è uno che ha calcato il calcio, cioè ha giocato sui campi, cioè è del mestiere, uno può fare anche qualche domanda un poco più specifica, non per il giornalista, ma proprio perché c'è la possibilità di parlare, ecco, con Manuele che ha giocato a pallone. Allora io gli faccio questa domanda: quando si acquista un giocatore, almeno qualche annetto fa, perché io ho qualche anno in più di voi, si andava a vedere anche il carattere, vero o no, Manuele? Cioè le società andavano anche a vedere che carattere aveva, come era carattere,
1: tutto,
0: andavano
1: tutto
0: a vedere se era un musso tecnicamente. Scusami Manuele, ma non hanno da Brilli, Luca e Lange, che carattere avevano? Poi con uno come Conte, che addirittura questi caratteri qua non li vuole, che acquisti sono, li ha voluti lui, sono d'accordo, però che acquisti
1: io ti due... dico Io ti dico però, è chiaro che una società deve vedere a 360 gradi il giocatore, ma ti dirò di più, perché lo dico perché lo so. I primi, Luca non è stato il primo giocatore che voleva Conte. Conte ha il primo acquisto che voleva per alternarsi con Lukaku era Núñez. Dopo hanno dirottato per Luca. E quindi nel senso è vero anche che magari anche Conte non è magari stato bravo nell'esaltare le caratteristiche di Luca, però Luca, secondo me, insieme a Lang avevano un caratterino particolare, anche per quello secondo me non si sono espressi al massimo, e questo secondo me è non, nel senso, qua la colpa è un po' di tutti, non la do né a Conte né a De Laurentiis se né a Manna, quando si sbaglia un giocatore è quando invece si acquista un giocatore che fa benissimo, diciamo che le colpe e diciamo le cose positive, diciamo, si dividono
2: si
1: tra tutti
2: poi.
1: E quindi alla fine è stata anche la società che insieme a Conte non hanno visto che Luca, secondo me, ha, oltre alle doti tecniche che non ha neanche dimostrato, c'erano dei problemi caratteriali.
0: Ma noi, perdonami, una domanda su Allegri.
1: Sì.
0: Tu non sei mai stato allenato, no? Bene, penso, non mi ricordo.
1: Però io ho fatto tanti gol. No, perché io ho fatto Cagliari, è stata uno dei miei bersagli migliori in carriera.
0: Quando lui ha iniziato.
1: Quando lui è stato a Cagliari, sì.
0: Sì. Ma tu come allenatore, non sei stato allenato, quindi non sai che tipo di allenatore è. Conte da allenato, sai che
1: certo.
0: Secondo te a Napoli quest'anno Allegri che cosa ci può portare di buono? Dopo allenatori importanti come Benitez, come Conte, Ancelotti, cioè che abbiamo avuto dei grandissimi allenatori, Allegri pure noi, ma secondo te in più che cosa può dare a Napoli con questi giocatori e con questa rosa? Lui che cosa ci può dare?
1: Allora io penso io penso, Antonio, che i vari Benitez, i vari Ancelotti, i vari comunque tanti allenatori che sono passati dal Napoli, Conte, Allegri, io penso che sono tutti allo stesso piano, perché per quello che hanno vinto sono dei signori allenatori. Poi uno ha vinto con un bel gioco, uno ha vinto non giocando benissimo, ognuno ha le proprie qualità. Però a differenza di Conte, Allegri, andando sulla scia di Conte, per questo ha fatto questa scelta De Laurentiis, perché secondo me Allegri sulla gestione della rosa, sulle rotazioni, che è comunque un allenatore che fa giocare un po' tutti, e anche magari ha nella comunicazione, oppure ha gestire le prime donne, per esempio nella gestione di De Bruyne, di magari Lukaku, secondo me può fare meglio. E secondo me per curriculum Allegri ha fatto meglio in Champions di Conte,
2: sì.
1: Quindi secondo me anche per una questione di esperienza internazionale Allegri può fare meglio, e può fare meglio perché il Napoli ha una rosa che è più forte del Milan, quindi secondo me qualcosina in più Allegri la farà vedere rispetto all'anno scorso al Milan.
2: Ed è una delle scelte di De Laurentiis, è proprio quella relativa al cammino europeo. Manu, ci dobbiamo fermare, sì. Vi do anche al volo un aggiornamento: ha pareggiato il Sudafrica tra l'altro con la Repubblica Ceca 1-1 all'87esimo, Mokoena sul rigore, quindi 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Noi però ci fermiamo, un pizzico di pubblicità e torniamo per il rush finale del calcio della sera.

0: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store, a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: E rieccoci in diretta per il rush finale del calcio della sera. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Ovviamente c'è il nostro bomber Emanuele Calaiò qui di fianco a me. Manu Sasa ti chiede su WhatsApp: qualora dovesse arrivare Rabiot, ad oggi quale sarebbe il tuo centrocampo titolare di questo Napoli, aggiungendo Rabiot?
4: 4-3-3, Lobotka, Rabiot, McTominay.
3: È la vera domanda, poi te la faccio io. De Bruyne, dove lo metti?
4: De Bruyne lo metto inizialmente in panchina, perché il punto è proprio quello, Ricky. Come si comporterà la società e Allegri con De Bruyne, perché De Bruyne è un giocatore che è comunque forte, ma deve capire che comunque ha avuto un infortunio, ha un'età e deve mettersi a disposizione della squadra. Ci siamo sempre detti che De Bruyne non può fare 40 partite, Di Lorenzo non può fare 40 partite, Rachmani non può fare 50 partite, e quindi anche lui deve entrare nel turno delle rotazioni. Giochiamo con l'Inter, dobbiamo fare un 4-3-3 solido, non gioca. Giochiamo con una squadra che ha caratteristiche diverse, quindi meglio giocare col 4-2-3-1 e quindi togliere un centrocampista fisico e mettere De Bruyne, benissimo. Si gioca con Lobotka e McTominay e De Bruyne si va a posizionare dietro la punta, e con le rotazioni, se lui si mette a disposizione per la squadra, allora è un giocatore che può rimanere. Ma se lui pensa di stare qua e giocare ogni partita e farsi 40-45 partite, non è giusto, perché comunque, al di là che è un giocatore straordinario, fortissimo con i piedi, ma che comunque ormai in questo calcio è molto fisico, c'è da correre,
3: certo.
4: E quindi c'è da correre e rincorrere, quindi se lui si mette a disposizione dell'allenatore e della società, rimane. Se De Bruyne dirà cose diverse, e la società prenderà anche altri provvedimenti per cercare sia lui che Lukaku e di mandarli altrove, perché dipende molto da come arriveranno dal mondiale. Parleranno con la società e con l'allenatore e capirà Allegri se ci possono stare o meno, ma anche parlandoci vis-à-vis, nel certamente. Senso che intenzioni avete, nel senso volete dare una mano alla squadra e volete giocare per forza, che intenzione avete?
3: Anche perché io credo che qualora ci dovesse essere questo confronto, De Bruyne o lo stesso Napoli dovessero decidere di non proseguire insieme, a differenza di Lukaku, io credo che una sistemazione per De Bruyne la trovi anche piuttosto veloce.
4: Assolutamente sì, De Bruyne, cioè, per quello che è stato, ha fatto una
3: detto questo carriera. Io lo terrei tutta la vita a Napoli,
4: anche io lo terrei, ma con le condizioni giuste, certo. Se lui è motivato e comunque non ha pretese, e che si metta a disposizione della squadra, e non magari come nell'intervista che ha fatto, che appena è arrivato ha detto: sono io che mi devo mettere a disposizione della squadra, non la squadra a me, e poi ha sparato a zero contro Conte e ha sbagliato un po' i tempi per farlo. Quindi se io lo terrei, se sta bene con la testa e fisicamente vuole dare una mano. Sicuramente come curriculum ha un curriculum diverso da quello di Lukaku, quindi la squadra, soprattutto le squadre arabe che prendono giocatori di nome importanti, potrebbe andare in Arabia a giocare, a prendersi magari gli ultimi soldi, ma anche in altri campionati un po' di mercato sicuramente ce l'avrà.
3: Senti, l'abbiamo nominato prima invece il capitano Di Lorenzo, a proposito di corsa, di uno che tira la carretta da parecchio tempo. Di certo un'alternativa al capitano in questo momento serviva l'anno scorso, serve ancora di più quest'anno. Si fanno diversi nomi, si parla di Dodò, si parla di Calaili, l'ultimo nome è quello di Molina dell'Atletico Madrid. Io non avrei proprio dubbi su chi prendere tra questi qua, andrei diritto sull'argentino.
4: Assolutamente sì. Assolutamente sì, andrei su Molina, perché comunque ormai Molina fa campionati e campionati da tanto tempo, ha giocato in Italia e in Spagna e comunque si sta facendo campionati.
3: Campione del mondo con l'Argentina.
4: Campione del mondo con l'Argentina e da protagonista, sta ancora giocando, è un giocatore che è cresciuto molto tatticamente, è un giocatore che può fare l'alternativa di Lorenzo, quindi quarto di destra, ma anche in un 3-5-2 sì. potrebbe starci. Dodò a me è un giocatore che piace molto, però è un giocatore che fa bene dalla metà campo in su, perché si sposta la palla, si porta la palla avanti, c'è una velocità incredibile, però lascia un po' a desiderare in fase difensiva, tatticamente indisciplinato e spesso si dimentica di fare le diagonali, e quindi andrei diretto su Molina.
3: Ti faccio la stessa domanda, visto che stiamo parlando un po' di fantamercato, mettiamola così, visto che ancora deve entrare nel vivo. Abbiamo parlato del terzino destro, a questo punto dobbiamo parlare pure del portiere, perché ci sono in questo momento Meret e Milinkovic-Savic. Nelle ultime ore si è parlato di cover, ma soprattutto di Vicario. Che Sky riporta nuovamente questo possibile testa a testa con la Juventus, qualora la Juve non dovesse chiudere per il Dibu Martinez. Chi prenderesti e chi terresti a questo punto? Quale coppia di portiere sceglieresti?
4: Allora, io ovviamente come coppia sceglierei quella nuova, diciamo freschezza, Kovac e Vicario. Se dovesse rimanere sia Milinkovic che Meret, diciamo che da una parte Milinkovic potrebbe accettare anche da fare il secondo, ma fosse il contrario, che Allegri dice guarda io preferisco Milinkovic, Meret non rimarrà mai a fare il secondo e a questo punto andrà via. Se potessi scegliere, Vicario primo portiere, Kovac secondo.
3: Sono d'accordo con te. O nel caso in cui non fosse possibile arrivare per esempio a Vicario, io proverei Meret Kovar, perché sì. Io tra Meret e Milinkovic sono due portieri secondo me forti, lo stesso Milinkovic è forte, quest'anno ha alternato buone prestazioni ad altre magari meno brillanti, è ovvio che ti salta all'occhio per i rigori parati uno come Milinkovic-Savic. A me onestamente però dispiace sempre quella che è il racconto che si fa su Alex Meret, che continuo a ritenere dalla piazza di Napoli, da parte della piazza di Napoli, estremamente sottovalutato. È il portiere, ragazzi, dei due scudetti. Poi gli errori li fanno
4: del
3: tutti,
4: portiere che è entrato nella storia, ha vinto due scudetti, ragazzi. Un portiere che tecnicamente tra i pali è fortissimo. Poi lascia desiderare sul fraseggio con i piedi, magari sulle uscite, ma anche lui ha parato rigori e anche lui è stato fondamentale nei due scudetti. Tra i pali è fortissimo tecnicamente. E in più ti dico una cosa, cioè quando poi si è preso Milinkovic, che secondo me, l'avevo detto ai tempi, secondo me spendere 20 milioni per un portiere della stessa età di Meret per me è follia. Diciamo, si è parlato di Milinkovic che viene a rubare il posto a Meret, cioè a punti, cioè non è che Milinkovic ha fatto molto ma molto di più di Meret, più o meno si sono livellati, cioè quindi secondo me è stata una spesa folle quella di prendere un altro portiere. Poi è chiaro che dipende poi chi è l'allenatore, magari hai bisogno di un portiere che lancia lungo, hai bisogno di un portiere che esce, e allora magari puoi alternarli. Per me, per quanto mi riguarda, ogni squadra ci deve essere un portiere titolare e ci deve essere almeno su quel ruolo le gerarchie, perché no, tra i due che se la devono giocare non sono mai tranquilli mentalmente. Ma poi se io avessi dovuto investire 20 milioni mi andrei in un profilo come Suzuki del Parma, giovane, devo investire, gliene metto pure 30, mi prendo il portiere giovane e me lo faccio crescere dietro Meret.
3: Sto bene quando per 10 anni poi probabilmente.
4: Quando Meret se ne andrà c'è Suzuki che fa il primo e me lo posso tenere per 10 anni.
3: Assolutamente, sì, intanto è finita 1-1 la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica, che in questo momento salgono a un punto proprio nel girone A. dove ci sono anche Messico e Corea del Sud a 3 che si sfideranno questa sera, anzi questa notte. Detto questo, Manu, siamo arrivati alla fine del calcio della sera. Torniamo domani, ci sarà Marcello Calvano ovviamente in conduzione, grazie al nostro
4: da solo, non ci sei tu domani. Purtroppo non ci sono per altri impegni lavorativi, quindi ci sarà solo Marcello per la felicità di Marco.
3: Ma allora domani facciamo una one to one con Marco e Marcello. Domani sera ti ritroviamo lunedì, no Manu?
4: Noi ci troviamo lunedì. Io ti ringrazio, Riccardo Calavano, di avermi fatto una grandissima compagnia. Riccardo
3: il nostro Ciro Froio
4: e Nello Iorio che hanno curato la parte tecnica, e quindi niente, buona serata a tutti
3: ragazzi, a domani.
2: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: a unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: momento di radio reality per quelli che sono sul canale 76 del Digitale Terrestre, dove potete vedere come gli speaker radiofonici si preparano alla diretta. Buongiorno amici, buongiorno amiche, inizia Yassano Kiss. Guardate che spalle che ha Rosario Verde, buongiorno.
1: Ingelera dice è scappata la gente, meglio ciò di chi lo dice a tutto quanto. Oltre che guardate le spalle, pure una da cozza.
0: Un altro.
1: Vado qua, va. Proprio frisco sul 7-6 del Digitale Terrestre, sì, cantando il Marco, sì. Pesacane.
0: Non si capisce.
1: Meno rice, meglio. Meno rice, meglio.
0: Ragazzi, incredibile, sta facendo tutte le cose che gli ho detto per anni. Smetti di fumare, vai in palestra, le sta facendo tutte, no, e ci sono risultati.
1: Vuoi dire pure l'indirizzo di casa mia, cioè che dici?
0: Allora è facilissimo arrivarci.
1: Un numero di telefono, che vuoi fare?
0: Vi trovate su quella strada. Allora iniziamo, cari amici, cari amiche, buongiorno.
1: Come già? Si chiama manca l'asso, non so più.
0: No,
1: non ce lo prenda.
0: Ci hai provato per tanti anni. Buongiorno a Simone Zagaria, che curerà la parte tecnica, che se la ride sotto gli occhietti furbi che ha.
1: Chi lo sa,
0: se lo ride. Va bene, dai, un po' di musica.

0: Francesco Gabbani.
1: E che ne fai a Vasco Rossi? Che ne
2: fai? Allora, sono due stili completamente diversi.
1: Ah, sì, ma è pure meglio, va Gabbani.
2: C'è chi piace di più, possiamo dirlo senza rischio di essere smentiti.
1: Andiamo bene.
2: Allora,
1: voglio vedere a Gabbana 80 anni. Andiamo bene.
2: Guarda, prima di fare qualunque cosa, leggiamo un messaggio così a caso. Vediamo un messaggio. Buongiorno ragazzi, è un onore avere un collega che dà consigli. Bravo.
1: Chi è?
2: Boh, che so. Ah, forse si riferisce a me quando ti consigliavo le cose da fare.
1: Ah, lui, sì.
2: Le cose da fare. Va bene, iniziamo.
1: Sì, stessi consigli che leggevo stamattina su come prevenire le zanzare. Lui fa questi tipi di consigli qua, no? Se dice un articolo di 3 pagine. Cioè, stamattina citto, no, me lo devo leggere perché a me certe volte mi fanno martiri.
2: Sì.
1: E vuoi sentire consiglio?
2: I consigli,
1: allora, consigli per resistere alle zanzare.
2: Allora, non bere birra, non bere cose zuccherate, mettersi.
1: No, a cominciare, leggi l'articolo, te l'ho messo nella rassegna. Allora, mettete le zanzariere, mettete il repellente per la cosa. E allora mi è venuto spontaneo.
2: No, non lo dire.
1: Mi è venuto spontaneo.
2: Un professionista distinto come te.
1: Chi stanno messo un giornalista a scrivere, mettetevi le zanzariere.
2: Vabbè, ma scusami. Una persona esperta come
1: cioè
2: te
1: quelle
2: non
1: cose
2: sa.
1: 2 più 2 che dici quando fanno? Ma farà 6, ma farà 8.
2: Sono
1: ma
2: quegli articoli 4, a chiappa click che tutti quanti ci vanno a cliccare sopra. Tant'è che l'hai fatto anche
1: no, tu. Vabbè, per dire i consigli che dà il pesacane. Va bene.
2: Intanto li segue tutti. Alla allora, fine.
1: Ma che fai? Fumi, smetti di fumare. Grazie. Grazie. Che vuoi fare? Allora, signora, apriamo. Open è il giornale di Mentana, tu lo sai, quello là nero. Fai un fact checking.
2: Chi le dice se è vero o falso?
1: Quindi ha fatto questa inchiesta, no? Ha fatto telefonare a tutti questi ragazzi che gli dicevano tutte le proposte di lavoro che hanno avuto. Ve ne voglio leggere alcune perché sono veramente raccapriccianti, no? Perché si dice che i ragazzi non vanno a lavorare perché non danno i geni, ormai nessuno più vuole lavorare, no? Pagati solo per se non pioveva. Le offerte di lavoro più assurde raccolte da chi ha detto no. Dallo stage di 500 euro a quello che ha preso 110 lode e voleva 1000 euro lordi l'anno.
2: Qua lordi pure.
1: Casi su
2: l'anno. Ma che ci sta andando?
1: Ne ha
2: 8 euro a settimana.
1: Non ci arrivo. Per esempio, l'esperienza raccolta da Open da Giulia, no? Sentite questa: 25 anni, studentessa di giornalismo in Abruzzo. Questa è una giornalista. Per ottenere il tesserino da pubblicista, risponde all'annuncio di un'emittente televisiva di Teramo. Va in questa emittente, dopo un'ora di autostrada sostiene un colloquio di un'ora e mezza con l'editore e direttrice della televisione. Bene. Va bene?
2: Benissimo.
1: Mi hanno rivolto numerosi complimenti per il percorso svolto, dicendo che avevo già un'esperienza significativa e superiore a quella di molti coetanei. Cioè praticamente lei è proprio brava per l'età che ha, già c'ha molta esperienza.
2: L'hanno frusciata.
1: Poi la doccia fredda, un contratto di tirocinio da 1000 euro lordi annui, 1000
2: lordi. 80 euro al mese.
1: Ma caicela e saudatici, che mettevi scorno, 1000 euro lordi l'anno, detta così sembra una battuta, ma è la verità. Lei era poi richiesta presenza in redazione 3 volte a settimana e inchieste di cronaca da coprire, spostandosi in tutta la regione. Quando Giulia prende
2: vabbè, ma il rimborso spese glielo davano.
1: Quando Giulia prende tempo, scatta la pressione psicologica con il contratto già stampato e da firmare, perché poi avevano trovato una vaglione, no, sul momento. Al suo rifiuto definitivo, guardate che ci hanno ritto, non troverai altre testate che ti valorizzano come avremmo fatto noi. 1000 euro all'anno e alle rituali non te ne
2: vabbè, ma le avrebbero troverai. Detto tutti i giorni brava che hai accettato, brava.
1: Poi c'è ritenevo di valere un po' più di questa cifra, no? Manuele supera un estenuante assessment di gruppo insieme ad altri candidati e viene richiamato poi al colloquio individuale. Praticamente questo si è presentato già con altre persone, ha fatto questi colloqui per superare gli altri.
2: Certo.
1: L'ha superato, l'hanno richiamato individuale per il ruolo di ingegnere di manutenzione, una figura chiave. per lo stabilimento. Mi vergogno, fatti grandi complimenti. Mi vengono fatti grandi complimenti.
2: Si sta portando avanti, Rosario. Ho detto mi vengono, mi vergogno, perché giustamente chissà che prezzo gli hanno dato per questo.
1: Allora, mi vengono fatti grandi complimenti e grandi perifrasi sul fatto che sono una grande azienda, una realtà in cui crescere, il valore dell'opportunità e così bene, via. Bene. Comunque li danno per sé. Per 6 mesi 500 euro senza alcun benefit, chiamate e full time,
2: cioè uguale a quello di prima, cioè solo qua 500 a 6 mesi sono, cioè, andati
1: 500 euro, e questo praticamente è un laureato con 110 e lode che ha superato anche.
2: Poi dicono che se ne vanno dall'Italia, ma...
1: niente ferie, malattia, imprese, assicurazioni e contributi. Va bene, viene presa Andrea, racconta a Open di quando rispose ad un annuncio di un'agenzia di ricerca e selezione di personale per un posto di installatore di fibra ottica.
2: Bene, bene, bene, bene, bene. Questo è un bel posto, dai.
1: L'azienda aveva un'urgenza assoluta. No, fratelli, faccia mettere. Il lavoro includeva compiti come calarsi nei pozzetti, salire su tralicci, tirare cavi. La proposta era full time da 40 ore settimanali per 3 mesi, eventualmente estendibile per ulteriori altri 3 mesi. Poi vediamo, hanno detto. Il tutto retribuito con 600 euro di buoni pasto. Non anche soldi.
2: Che arrivano a mangiare praticamente.
1: Allora, unire, zitto, non si dice. Vabbè.
2: Cioè, scusami,
1: c'è gente di buon passo. Quindi, niente ferie, malattia, imprese, assicurazione e contributo. Andrea ha rifiutato e poco dopo, ringraziando Dio, ha trovato un contratto. Guardate, chi ha detto pure ringraziando Dio, dopo se n'è andato da là, ha trovato un posto, ringraziando il Signore, di 1400 euro netti al mese in un'altra azienda. Tutto burdello, chi si è caricato da si coppia tra lì, tutte le cose, 1400 euro.
2: Allora, cioè, la stessa mansione.
1: Era bello che ci hanno offerto 600 euro di buoni pasto.
2: Ma ya, come si fa?
1: Amarena, iniziamo tra.
2: Ma non ti vergogni, cioè, a fare una cosa del genere? Cioè, lì in sede di colloquio, capito? Metti che Zaccaria è il datore di lavoro e mi dice questa cosa, ma un po' di vergogna non la si prova in questo
1: caso. Poi, alla fine, poi anche questi qua che scaricano sugli operai come si dice, i rischi, no? C'è Simone poi che racconta Open che si sono stati offerti 1400 euro a partita IVA lordi. Le 400 euro lordi, toglieteci insomma le tasse, roba varia, sì. quando arrivano, no? Con orari e obblighi da dipendente, un classico per scaricare i rischi sul lavoratore. A Lori è stato offerto uno stage di 400 euro, in realtà in sostituzione per malattia, senza alcuna prospettiva futura. Vabbè, poi c'è Bianca che racconta altre situazioni.
2: Ma come si fa?
1: Con il freddo addosso. Ma chi che mi ha superato da me, 1000 euro lordi, e chi là che aveva 600
2: euro, buoni pasti.
1: 1000 euro lordi all'anno, però non è che cazzo.
2: Cioè, quelli veramente gli avrebbero fatto trovare una merenda in cartata.
1: Il telefono tuo ti spostai in tutta la regione con la macchina tua, spesitoia, roba varia, e me le porta a me, sì, cose che io giustamente faccio impresa.
2: Va bene, raccontateci.
1: E non chi ti valorizza come lui.
2: Io lì fossi Giulia, si chiamava la ragazza.
1: Giulia.
2: Io mi sarei girato e avrei detto: ma baffa. Raccontateci le vostre, se vi sono capace.
1: Ma non penso che sia super ragazzo, perché chiari, spero che non abbiamo dato idea a qualcuno.
2: Mi auguro di no. Si può ma perché si può fare con i buoni pasto? Si può pagare con i buoni pasto? Aspetta, ma ci
1: informiamo. Spero che non abbiate una pensata.
2: Va bene, sentiamo prima un po' di musica e poi le vostre voci.

0: benissimo, questi hanno superato The Must. Sì. Dire la verità, Rosario Verde li hanno superati.
1: Sì. Nettamente.
2: Guarda, sai, faccio quella fatica, sai, un po' putralic, faccio scavo, facciamo passare con ruguardo, ma come nei 1700, non si piglia. Giù a trasferta. Vieni, poi può venire qua.
3: Buongiorno Rosario. Questo è, come dicevano i TG, i giornali, tanti politici, che la colpa era del reddito di cittadinanza, che i giovani non lavoravano. Però non hanno mai detto che è proprio perché vogliono gli schiavi, i prenditori, no gli imprenditori.
4: Ma se vogliamo hanno pure ragione, perché essendo standoci un reddito di cittadinanza, un ragazzo del genere se voglia pigliare 600 euro al mese, perché me la c'è a pigliare 600 euro all'anno, 1000 euro e chi non dovevo dare su posto lavoro, quindi però, è concorrenza sleale.
5: Il messaggio dell'amico è giusto, perché dice poi tanti si lamentavano, no? Dicevano quelli preferiscono il reddito di cittadinanza, ma vedi, tolto il reddito, queste sono le proposte di lavoro che si fanno. È impensabile che non ci sia una tutela o una legge,
4: ma ce ne
5: o
4: sanno
5: qualcosa
4: altre. Non le sto leggendo per non tediarvi, ma ce ne sono parecchie,
5: cioè dovrebbero essere proprio vietate certe
4: ma
5: proposte.
4: Ma secondo me sono vietate. Pronto?
6: Pronto Rosario, buongiorno, sono Alessandro da Ischia.
4: Ciao Alessandro, ciao.
6: Non so se posso parlare di un'altra cosa che non c'entra niente con il tema che state trattando oggi, ma ci terrei un attimo perché è una notizia. Vai. Che riguarda anche te.
4: Vai.
6: Allora, io in pratica sono quello che ti ha fatto il quadro rinascimentale di Sataman.
4: Ah, ciao, bello, come stai?
6: Tutto a posto, la pagina dei menti artificiali va avanti e stiamo progredendo come non mai, grazie anche comunque al tuo sostegno. E dopo quel quadro ho avuto un'ispirazione di quelle molto particolari e tu mi hai ispirato, sempre con la stessa tecnica dei quadri rinascimentali sono riuscito a fare un cortometraggio di 12 minuti e mezzo.
4: Dai.
6: Totalmente girato con le intelligenze artificiali, con voci sintetiche, con musica fatta da me con le intelligenze artificiali.
4: Per arrivare a dire? Sì.
6: Cosa?
4: Per arrivare a dire, cioè tempi radiofonici, sai.
6: Ho fatto questo cortometraggio che ieri in tutto ciò ho avuto il primo ok e mi sono qualificato all'Ischia Global Film Festival.
4: Ah, oh, che bello, bravo,
7: bello, vai.
6: Dove adesso, se posso rubarti gli ultimi 20 secondi, in pratica in tutto il cortometraggio sono io nelle vesti di Dante che parlo in terzine come Dante e faccio scendere l'ipotetico.
4: Ah, fai scendere, secondo me con le terzine di Dante.
6: Sì,
4: scendono,
5: ma
4: scendono.
5: Scusami,
4: scendono.
5: Ma l'ispirazione Rosario te l'ha data per il suo naso dantesco?
4: Ebbè.
6: No, Rosario me l'ha data per i suoi superpoteri da Sataman che già
4: pensa te, ragazzi.
6: 90.
4: Va bene, c'è crisi. Dimmi, caro.
6: Dicevo, in pratica faccio scendere un osservatore ipotetico in quello che è l'inferno napoletano, andando a fare una critica feroce contro tutti i nuovi mali di Napoli, fra l'overtourism e tutte le cose correlate all'overtourism.
5: Hai usato le tematiche calde di Rosario, fondamentalmente.
4: Ho capito. Vabbè, ciao amico mio, in bocca al lupo e faccelo vedere.
5: Faccelo avere in qualche modo.
4: Faccelo avere in qualche modo.
6: Non posso farlo vedere ancora al Facebook.
4: Ma quando sarà libero?
6: Quando sarà, manderò il link sulla tua pagina.
5: Ma no, benissimo. Faccelo vedere. Facciamo come Sanremo, ti squalificano, così si parla di più di te sui giornali.
4: Va dicendo, guarda che mentalità.
5: Vai, ciao, pronto? Caro, ciao.
4: Pronto?
8: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno a te, ciao.
8: Ciao Pasquale.
4: Ciao Pasquale. È bello, Pasquale.
8: Allora, proprio sul fatto del gioco del lavoro che deve scrivere da tanto a questi giovani. Te lo dico sulla pelle di una mia nipote.
4: Sì.
8: Proprio 15 giorni fa è andata là, è andata con loro, come sentire, perché la ragazza si mantiene un po', che è stata all'università, ha fatto rosso la Beningata.
4: Sì. Che proposta l'hanno fatto? Vai alla proposta, vai.
8: Hanno fatto la proposta così e via. Comunque 4 ore al giorno, però con i turni, la volta di mattina, la volta di pomeriggio, 900 euro al mese.
4: 900, 4 ore al giorno, è bene, un part time.
5: Paradossalmente non è male, come
4: non è male, cioè un part time.
8: 200 euro al mese.
4: Ah, 200, avevo capito 900.
5: Pure io avevo capito 900.
4: 200 euro al mese. 200 euro al mese.
5: No, li mandassi a cagare, cioè nel senso no, non ci deve andare.
8: Ma poi il fatto.
4: Ma sono pazzi, chi cazzo accetta 200 euro?
8: Nessuno, guarda, 15 anni fa avevo questo colloquio con un'azienda
1: di aversi.
4: Ma non c'è il reato di schiavismo? Cioè non c'è stato un reato di sfruttamento? Tu pensi sì?
1: Quattro ore al giorno, 7 su 7 doveva, però era di
4: poco. Pure la domenica.
1: Una volta ti chiamavano di pomeriggio, una volta ti chiamavano di dovevi andare stamattina.
4: Non facevo turno.
1: Il giuro,
4: 200 euro al mese, manco più gli affari, cioè che spendevo più gli affari.
1: Voglio dire una cosa, mi devi permettere.
4: Sì,
1: voglio dire questa centinaia di giornalisti che parlano.
5: Vabbè, ma non offendiamo.
1: Che parlano per televisione, che buscano i soldi, non sanno nemmeno dove si devono mettere, va bene? Come si fa una ragazza che fa un'università di proporre 4 euro al lavoro, 200 euro al mese?
5: Diciamo, i giornalisti che vedi in televisione sono una cosa un po' diversa, perché lì sono anche conduttori televisivi e quant'altro, quindi non facciamo di un erbo un fascio.
1: Ma è una mortificazione,
4: ragazzi. Avrei ragione, se ne parlare i giornalisti cosa.
5: Quello sì.
4: Open, mo la stiamo prendendo da open, però se vogliamo, ne stiamo parlando. Vabbè, grazie.
5: Fermi lì, ragazzi, fermi lì. No, c'è ancora un minuto.
4: No, un minuto e mezzo.
5: Non l'avevo visto. Pronto?
4: Pronto?
7: Sì, pronto?
4: Sì, buongiorno.
5: Sì, tu?
7: Volevo dire una cosa a Rosario.
4: Sì.
7: Rosario, devi ringraziare il tuo collega.
4: Sì.
7: Ti ha dato dei consigli,
4: sì.
7: Soprattutto che non fumi più, perché è una cosa molto importante.
4: Sì, bravo, non è diglielo, il mio bravo. Collega, è una vita che ci pensavo, sì.
5: Diglielo. Vabbè. Ciao caro, ciao. Allora, vediamo pure un paio di messaggi che ne stanno arrivando un po'. Ragazzi, tutte queste notizie sui lavori e 1.000 euro all'anno è lo specchio di questo governo, dove hanno avuto il coraggio di dire che hanno aumentato l'occupazione, dei cinquantenni a cui hanno allungato la pensione.
4: L'Istat sta da una vita e pure 2 giorni di lavoro te li calcola come se stessi lavorando. Non è solo questo governo, dai, non diciamo...
5: 1.000 euro all'anno faccio prima a farmi ridare i 1.000 euro che mi deve dare Rosario. E ha ragione. 1.000 euro, babbo, Nellino, buongiorno. Bentrovato, caro, bentrovato. Io direi che di persone così meritano solo di essere messi alla berlina facendo nome e cognome e denunciandoli, perché sono questi elementi che contribuiscono alla criminalità.
4: Si può emigrare se non lo si può. A favore una causa di diffamazione. Vabbè, ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo, vai.

0: vedere un po' la situazione in giro, perché da questa inchiesta di Open che ha raccolto tutte queste offerte di lavoro e queste offerte di stipendi a dir poco ridicoli, ci state mandando ovviamente un po' di esperienze anche attraverso i vocali.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Marco, buongiorno. Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno.
1: Allora, io quando sono arrivato nell'azienda dove lavoro ancora tutt'oggi, avevo un contratto a scadenza, 3 mesi, 4 mesi, 15 giorni. Stiamo parlando di un'azienda SPA. Il titolare mi disse: non ha guardato la busta paga, che era di 7,50 euro all'ora, e lui mi dava 5 euro.
2: Come?
1: In più, oggi con un contratto indeterminato, dicimo, io pure 150 euro al mese accevavate buone paste, sempre che i soldi mi.
2: SPA, pure l'SPA fanno sicuro. Cioè, capi chi sta da vicino 50 euro di buoni pasti e se figlio, non faccio.
0: No, ma poi è bello, guarda, sul contratto
2: dice di non giagnere, cioè non.
0: Ma è bella la frase, ci sta scritta una cifra sul contratto, ma tu non guarda. Ma no, Gesù, guarda, è sul contratto, non è che me la sto inventando.
2: Ma chi la agiscono in coppa fama, perché così non li denunciasse, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, Mario da Scampia.
2: Ciao caro, ciao.
3: Oggi vi racconto la mia esperienza.
2: Vai.
3: Andai a fare un colloquio con una nota azienda di porta infissi.
2: Sì.
3: Praticamente faccio colloquio, vabbè, mi dice: guarda, noi alle 6:30 del mattino, 7, stiamo a venire qui, poi andiamo a caricare zona nel Beneventano, ti prendi il furgone,
2: sì,
3: ti carica le consegne, poi quando è venuto per consegna, cioè 15 anni tengo orario, quando è venuto per consegna te ne vai a casa. Poi lo sai, infissi, porte, non ci vanno il descensore, come dice chi. E te quindi è tutto al piano, ma fa consegna al piano, automaticamente me la carica in braccio la roba.
2: Vabbè, 2000 euro al mese, quando era?
3: Certo, giochi, che bello, certo. E pure, certo, com'è il mensile? Partiamo da 8,50 al mese, ricette. pure sabato, però,
2: No, chi l'è come a palestra non può far scendere l'allenamento.
0: No, devi andare.
3: Era male allora. Comunque risette, vabbè, allora quando iniziamo? Che poi c'è sta caricatura, abbiamo già caricato, certo, quando iniziamo? Bellissimo, facevi bene, bene. Disse, allora facciamo una cosa, lunedì vieni e facciamo un mese di pro. Va benissimo, lunedì alle 7 sto qua, secondo me sta ancora aspettando.
2: Facciamo pure un mese di prova.
0: Ma il mese di prova era pagato.
3: Non spero.
0: Manco te l'ha specificato là per là.
3: No, non me l'ha specificato, però io avevo caricato uno, diceva, bello.
2: Ma 8,50 spero. Ma 8,50 ma spero netti, no?
3: Netti.
0: Ma contrattualizzati o dati un po'?
2: Contrattualizzati.
3: Si fa un contratto 4 ore, magari ho usato 400, 500 per fuori busta.
0: E quindi c'era anche un pagamento a nero tra questo.
3: Sì, ovviamente. Lo
0: però scusami, nel tuo caso, no, io dico anche un'altra cosa. Cioè, tu, per esempio, se devi caricare del materiale pesante, delle porte, degli infissi a spalla, le devi portare al piano. C'è un buon rischio che tu ti possa far male, anche perché c'è un gradino di un palazzo che è fatto un po' male. Ma stai fuori orario, stai guadagnando. Cioè, come si tutelano questi poi quando succede una cosa del genere?
3: Se non ti fai male sul posto, a sera arriva a casa perché ti stai fatto male lo stesso. Irina a pezzi.
2: Certo.
3: Automaticamente.
2: Babbo, ciao amico. Tu hai gette i soldi. Ciao.
0: Ciao ragazzi, ora è chiaro perché non vogliono il salario minimo, ma figurati, ma guarda, posso dire una cosa?
2: Il salario minimo massimo manca 2 anni.
0: Bravo, cioè, a me se non concesso che ci sia, cioè stiamo sentendo che loro scrivono una cosa sui contratti e poi ne fanno un'altra, quindi salario minimo, io comunque ti do 3 euro alla fine.
2: Quello per le aziende del nord che giustamente tengono tutto più a posto, capì? Allora dicono no. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Antonio.
2: Ciao Antonio.
0: Ciao.
4: Allora, volevo sapere da Rosario, no?
2: Sì.
4: Lui che sa tutto della vita. Ma tu aggiungi, allora, quando vanno un mese? Mettici un prezzo.
2: E poi quando ci vuole? Hanno uno stipendio normale, quando è? Se fai un part time 1000 euro al mese sta a posto, però mi fa 4 ore. Se me ne fa 8, già ti stai rubando 4 ore. Hai capito?
4: Ma tu se può fare Germania?
2: Ah, tu sei l'imprenditore che non può fare, sì, hai capito, sì. Sì.
4: Non lo puoi fare.
2: E ti serve in schiava allora? Non serve ni più. Capacito bello, perché voi siete pure destro, perché non giate 3 anni gli extra comunitari, non giate 3 anni, non ci capite che giate 3 anni. Cioè.
4: Allora, a me, e facciamo lui che ne ha sta gente. e piglia 1.300, 1.400, 1.500, non sanno fare niente, non sanno fare niente, non sanno abitare una vita, non sanno imparare niente, non bando niente.
2: Non bando niente, andranno manco soldi.
0: Scusami, ma
2: chi sporca avrà ragione.
0: Ma se a te ti facessero una proposta simile, tu che faresti? Accetteresti dicendo anche
2: certo,
0: grazie?
2: Certo.
4: Allora, ma ti dico una cosa, io già da piccolino, già pigliavo una.
0: No, io rispondere mo oggi nel 2026. Quando eri piccolo, tu era un'altra epoca.
2: No, fammi sentire,
0: era una epoca di merda dove si facevano delle cose che non erano proprio nell'astro della normalità. Normalità. Ad oggi, se tu perdi lavoro, aspetta, se tu, e fammi fare la domanda. Oggi perdi il lavoro, ti offrono un lavoro e ti danno quello che tu vuoi offrire.
4: Tutta sta gente che ce l'ha pure assai. Secondo me, chi si fa? Se ce ne pava solo allora a noi, per me.
2: Ho capito. Senti, perché da napava allora a te? Cioè,
4: sì. E buoni lavorano.
2: Cioè, mo chi su che ti ha chiamato prima? 10 euro al giorno, a porti cosa?
4: Ma
2: tu
4: ci... perché le 3-4 scimitate per dici, ma la rete che ci sta?
2: In che senso? Spiegami.
0: Uno come te che non paga, questo ci sta.
2: Non ne
4: fanno fatti prima.
2: Sì.
4: Ti tengo gente anno sana.
2: Sì.
4: Pavo dei contributi, pavo che. E non ci pagano niente. Cioè, praticamente.
2: E vanno pure i contributi si bastano.
4: Li rifondi, non ci guadagni niente con questo. Devi guadagnare con
2: sì, ma chi ci sta a guadagnare purtroppo? Ai Zangulla stagli il terzo piano una cosa. Chi ci sta a imparare, scusami.
4: Allora,
2: si tenga uno che mi ha da sagli allora, in porta per esempio il terzo piano per scala perché in ascensore non allora, può che sa da imparare scusami
4: questi mestieri qua rimangono che l'imbasato là non c'è poco da fare
2: niente
4: sono mestieri che sono imparati ragazzi quando mi chiede 700-800 euro a settimana.
0: Ma me lo levi uno sfizio? Ci dobbiamo fermare, me lo fai un regalo?
2: Che peccato.
0: Ti si chiude l'azienda, la tua azienda, tu come imprenditore devi chiudere. Ti offrono lo stesso lavoro che offri tu. Tu oggi accetteresti...
2: Ma
0: tu
2: sapevi fare?
4: Allora, io accetterei e andiamo a mettere alla prova. E mi danno mesi quanto
2: più. Ti può dire che non lo dice, no.
0: Fatto,
2: ma
0: scusa,
2: ma può dire, no, Marco.
0: Ma certo che lo deve dire, no, invece, perché dovrebbe essere onesto concettualmente.
2: Antonino, ammo numero di telefono, voglio parlare con te. Dai, ci fermiamo un attimo.
0: Che altro devi sentire? Vai, che altro devi sentire? Allora, Amy Winehouse, ragazzi, torniamo nel 2011 e ci godiamo questa canzone.

0: Ecco, abbiamo avuto prima un'esperienza con un imprenditore italiano, ecco, un imprenditore napoletano che giustamente diceva la sua, diceva: ma che sono fa niente, che laggiarò, che pozzoranza, non fa niente.
1: Allora, mi sembra che lui sapesse fare
0: l'imprenditore. Secondo me ha ragione, cioè tu vieni, mi sa, a porto terzo piano, vado, ci stanno pure di sotto. Andiamo per, sai mantenere la corsa a mano, no? E scaline, sai, io no,
1: dovresti andarci a cena con
0: la cane, ma certamente, pronto, Confindustria, pronto.
2: Noi ragazzi, buongiorno, sempre il fotografo.
0: Oui, fotografo.
2: Allora, no, da queste parti stanno cercando più, e non li trovano mai, stanno cercando più di 300 ragazzi, e per lavorare, che qua fanno così, le conserve di lamutti, tutta sta roba qua. E non riescono a trovarli, è stato dappertutto. Vabbè, mio figlio pure lavora là, non lavora là, lui lavora per, lui è un tecnico informatico, ma lavora per un'altra azienda, ma diciamo sta lì fisso a guardare tutti i desk, i server, sta roba qua, e viene pagato, però lui c'ha la partita IVA. E guadagna bene, pure, cioè nel senso, non ci può, non, in un anno e mezzo, mo prende 180 euro al giorno. E poi il prossimo contratto arriva a 210, capito? Però pure quali stanno cercando pure,
0: ma lavora tutti i giorni o lavora tre giorni? Insomma.
2: No, lui lavora 5 giorni a settimana,
0: E ce l'hanno 150 euro al giorno,
2: 180 euro, e poi da papà e le cose che fa, la fattura.
0: Vabbè, quindi tu sei il lato buono, insomma, della,
2: no,
0: della,
2: però c'è un'altra cosa, sì, da dire, no? Praticamente, mo lui, loro, tutti questi tecnici li stanno cercando un po' dappertutto. Tanto è vero che lui è in contatto con, lui c'ha 21 anni e mezzo, non è che è vecchio, che trese, però lui sta in contatto con la scuola che è lì, no? Dove fanno effettivamente pure di robe di informatica, e ne ha trovato un altro che praticamente gli ha fatto prendere un posto di lavoro lì, capito? Perché
0: quindi altamente specializzato, vabbè, ma non è il nostro caso, qua stiamo parlando, vabbè, di specializzazioni basse.
2: Stanno cercando un sacco di lavoratori, sì, no? Di che pagano bene.
0: Va bene, grazie ciao. Fratello, ciao, vai Marco.
1: Allora, ragazzi, l'estate scorsa feci diversi colloqui, mi soffermo su uno che mi ha colpito particolarmente. Un'azienda di circa 160 dipendenti mi offriva uno stipendio già al di sotto di quello che mi spetterebbe per il mio ruolo, e mi offrivano 1.500 euro al mese. E vabbè, ma quello che mi ha colpito è che mi dissero che però loro avevano un accordo con il sindacato dove i contratti rimanevano tutti allo stesso stato, e quindi partivo da secondo livello e restavo a vita secondo livello, illegalissima penso come cosa. E questo era il livello massimo per l'azienda, Vincenzo da Bosco Reale. Aggiungo che per arrivare in busta paga a quella cifra mettevano trasferte in modo da pagare meno tasse possibili. Alla grande. Vabbè, direi anche qui siamo alla grandissima.
0: Se c'è un sindacato all'interno e non parlava, e questo è gravissimo, è che se c'è qualche sindacalista che ci sta ascoltando e vuole intervenire, cose che non pensa che voglia intervenire.
1: La frase che mi fa un po' rabbrividire è proprio: avevano un accordo con il sindacato dove i contratti
0: rimanevano. Questo lo sta dicendo lui, Pronto?
3: Buongiorno. Salve. No, a me fa molto sorridere questo... Vorrei veramente capire che tipo di imprenditore sia quello che è intervenuto prima, perché mi ha fatto veramente ridere. Pensavo che,
0: vabbè, c'è stato un imprenditore appunto caro, cioè dipende.
3: Sembrava che credevo che il comico fosse Rosario, ma in realtà questo imprenditore è stato veramente un grande comico. E forse non si rendono conto che oggi noi ragazzi ci siamo un po' svegliati, quindi è chiaro che la volontà di lavorare sicuramente non appartiene a tutti, ma la volontà di farsi schiavizzare credo che oggi non appartenga più a nessuno. Quindi per me tutto questo che sto sentendo è veramente triste, purtroppo è una realtà dove soprattutto nella nostra città, nella nostra regione, vige questa legge del e va a fatica per senza niente ai tempi.
0: Ma non è affatto vero anche quello che diceva, perché prima a 20 anni pensa che si sposavano, quindi lavoravano bene.
3: Mio padre alla mia età, poi oggi faccio il paragone con papà, io oggi lavoro in una multinazionale, sto bene, per una media insomma di quella che può essere oggi la media di ragazzi della mia età, però mio padre alla mia età, 28 anni, già aveva costruito un palazzo col padre, e già aveva fatto matrimonio e messo
0: sì, loro dicono che quando erano ragazzi non è vero, perché io per l'esperienza mia, ho 54 anni, però a 20 anni insomma stavo benino, insomma non è che si parlava di questi stipendi e queste cose, quindi non è vera la cosa che dicono loro. Vabbè,
3: assolutamente.
0: Poi ciao fratello, ciao.
1: Allora chiudiamo con un paio di messaggi. Marco, io invalido all'80%, nessuna azienda mi ha fatto un'offerta di stipendio umano, sto pensando di andarmene al nord tipo Bolzano, dove hanno rispetto per il lavoratore, cioè manco per le persone che hanno una invalidità importante, si passano la mano per la coscienza. Sta cosa delle trasferte fittizie sono ovunque, da nord a sud. Io sono assunto presso azienda di Torino e gli straordinari me li pagano sotto forma di trasferte fittizie.
0: Allora, politico che sei in ascolto, vai, facci una proposta per limitare questo fatto delle frasi.
1: No, ma stai
0: invece parlare di stronzate, parla a me sì cosa.
1: Fermi lì,
0: vai.

0: di Jovanotti ed Alfa, stiamo per chiudere questa prima ora di Yes and Kiss Kiss in questo viaggio di miseria tra le offerte di lavoro, non solo quelle raccontate da Open e che vi abbiamo riportato stamattina, ma anche le storie che ci state riportando voi con quella perla dell'imprenditore, insomma, che ci ha dato le sue motivazioni, che non sanno inchiodare niente, non sanno avvitare nulla.
1: Allora, capo, perché un po' criticone,
0: perché li devo pagare? Perché devo pagare uno per
1: essere criticone?
0: Tu, Zaccaria, quando sei arrivato qua in radio, lo sapevi alzare il cursore? No, e quindi non dovevi essere pagato alla fine, quella doveva essere la cosa. Vabbè, 081-546-6873, pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Sono Tosi.
1: Chi è?
2: Sono altro imprenditore di...
1: Ah, vai, sfoga, sfoga. C'è il microfono aperto, vai.
2: No, allora, io vi voglio dire, perché poi noi stacchiamo e voi parlate. Allora, voi date un messaggio sbagliato, come ha detto lui, ne facili tu quando fa la gente.
1: È vero.
2: Dovete dare il messaggio.
1: Sì. Dici. Che messaggio dobbiamo dare?
2: Che devono imparare il messaggio, perché sa non mi...
1: Sì, ma Mericere, se mi assumi, scusami, scusa, se mi assumi per sagli cose in quel goppo terzo piano, va bu, che mi ha imparato?
2: Non ti imparare niente, lavai 1.000 euro al mese e basta.
1: E perché solo 1.000 euro al mese? E perché?
2: Con l'Istat ogni di 3 anni, ogni 3-4 anni.
1: Ma perché, scusa, bozza, avendo un contratto normale?
2: Oggi la vita
1: con... però me l'hai spiegato, aspetta, se no sono scemi, non capisco. Sì, se ho un contratto mi dice che tu mi era 1.700, 1.800,
2: mai faticato, quindi non sapete, capito?
1: Però mi rispondono,
2: non sta con il microfono male, allora non sapete.
1: Si mi dice scema, lui si mi dice nulla, diciamo di cretina, che se poco mezzo sicuro.
0: Parla per te.
1: La cosa, solo io sono cretino, Marco è un genio, però volevo dirti perché dal tuo punto di vista, se io sapevo per esempio 1.500 euro al mese, tu me ne erai solo 1.000 perché io ho già gli zangoli e ho già sagli.
0: Non è capito, no, è facile ragionare.
2: Ma se tu fai 1.500 euro al mese, se tu fai 3.000 euro al mese, fai 3.000 euro al mese. Non è quello il discorso.
1: Ah. Ma io c'hai solo un culo, perché?
2: Allora, mi sembra a me, sì, per avere una partenza, uno una minimo per vivere lo deve avere.
1: Minimo, non esageriamo.
0: Scusa, ma che azienda tieni tu? Che cosa, di cosa ti occupi?
2: Non mi interessa.
1: Non mi interessa. Vai,
0: ma voglio capire se effettivamente, come dici tu, è un lavoro dove io per entrare devo per forza fare praticantato da te, oppure se magari ho studiato, ho fatto esperienza da altre parti, vengo da te e posso essere già qualificato e inquadrato un pochino meglio.
2: Allora, falegname, meccanica...
1: No, che stiamo parlando dell'ascoltatore di prima che doveva salire le cose in gol, senza orario, tutta la giornata, senza orario, e va saggi soltanto in gol. Cioè, chi le va a scarico il camion e le va a portare coppa all'appartamento, va bene, che se va a fa 850 euro al mese, 6 giorni su 7, senza orario. Perché tu mi hai solo 8,50? Capi? Che se voglio capire a te, però sono ignorante, non riesco a capire. Dimmi.
2: No, però, allora, se la cosa è come registro, mi chiama poco, dove la prendere di più? Siamo d'accordo.
1: Esempio, quando l'hai visto tu per fare un serichista?
2: Ma non posso dire che io, ma oggi un manuale oggi proprio 000 da pigliare 70 euro io, proprio 0
1: 70 euro io, quando sono? Sono 1.300, 1.400 un mese, quando sono?
2: Ah, un mese, sì,
1: un manuale,
0: lordi,
1: un
0: lordi però,
1: lordi o netti,
0: o neri,
2: no, ma pure netti il naso a caisse, netti il naso a caisse,
1: quindi o se veni sfruttando a chi ne prima, sei d'accordo con me?
2: Chiaro, però se andavo a dire o parte che hai fatto inizialmente,
1: oh, dimmi una cosa, si va a fatica andare nella cucina, vabbè, non sa ci fu cuoco, non sa ci fu garzone, non sa ci fa niente, mi dice soltanto che ha già scupandella, ha già la vocessa e ha già il tamponnezzo, va buono, però ha già la vocessa, ha già la via piatta, ti ha già la versico, si cosa sa ci fa, ma può dare uno stipendio normale 1.300-1.400 euro?
2: No, e come no?
1: La già vi, oi, che si trova con me lui, oi,
0: si
1: tu che si mal pensando in radio, ma si tu si è mal pensando questo,
0: ma per piacere, dai,
2: che si
1: dichiara
2: che
1: ma si, ma vai a fuoco che mi dai 3.000 euro al mese, no, perché sa ci fu cuoco,
2: hai capito com'è?
1: A così
2: si
1: dichiara, no,
2: che Davide lo fa a un spazzino e a scopandere, che si chiede altro. Ah,
1: Davide, pure qualcosa di ciò che lei. Che si trova con me noi. Grazie. Non ci capito quello che si dice, però insomma,
0: no, a lui vai ad ambire. Cioè, capito? Lui poi fondamentalmente
1: sarà
0: tipo il Gesù di qualche azienda che poi dopo tu diventi un padre eterno.
1: L'ultima prima di chiudere, ma tu sei d'accordo che mi devi fare un contratto nazionale, normale, legale?
2: Sì.
1: Cioè, io vengo a tu te, tu mi fai un contratto come normale, insomma.
2: Però
1: no, come va a
0: però, aspetta, però, aspetta.
2: Allora, mi senti a me?
1: Sì.
2: Un passo nazionale con tutti i cuori. Però poi dopo devi pure imparare, devi salire di grado.
1: E certo, poi tu mi fai assai si sali di grado.
2: Rimana così.
1: Cioè, venga, tu devi fare un part time, tu mi dai un contratto nazionale su 1000 euro al mese, no? 4 ore. Tu mi fai fare solo le 4 ore e mi dai 1000 euro al mese, no? Netti.
0: Ha iniziato a parlare di soldi e mi si è emozionato così.
1: La finanza vita.
0: Avanti.
1: No, scusa, rispetto da dove lavoro, ma non c'hai
0: mai. Avanti, avranno fatto, sai come si dice, l'intercettazione.
1: Però sei tu.
0: Bravo, bravo,
1: è
0: bravo.
1: Lui, Marcello, è lui che ha mal pensato, ma che chi ragiona con me?
0: Ma
1: lui?
0: Quando mai?
1: Chi se la ragiona? Sì, tu che hai pensato mai?
0: Ma per favore.
3: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Fiesta No Kiss Kiss. Di cosa vogliamo parlare adesso?
1: E di cose che non parliamo noi napoletani più che altro, ma chi viene in visita a Napoli ne parla. Infatti Giletti, il giornalista che conoscete tutti quanti, viene spesso a Napoli, viene spesso a Napoli, è stato 2 giorni fa, è stato a Napoli, è stato al centro per ritirare un premio, viene intervistato da Napoli Today e dice: ma ogni tanto bisognerebbe farla in questa città una tiratina di orecchie ai politici, va, per esempio, e sentiamo cosa dice, vai.
2: Guarda, io penso che Napoli sia una delle città che è migliorata in modo importante in questi ultimi anni. Poi però qualcuno mi deve spiegare come mai nella zona più bella turistica sono mesi che io vengo e non si riesce a costruire una strada, a finire la strada principale, no? I turisti escono e si trovano ancora i lavori in corso. Oggi vedevo però che c'erano 2 operai. Ecco, questo francamente non è da città europea. E ce ne sono tante altre cose, il Castello dell'Ovo chiuso, la villa, il centro chiusa, perché uno fa una tranvia quando ha già fatto la sotterranea sotto la metropolitana allo stesso punto. Io investirei i soldi su altre cose, però per carità, Napoli è come una squadra di calcio, cioè a Napoli si fa una squadra di calcio che ha dato lezioni alle squadre del nord, perché ha vinto e sta vincendo con un sistema industriale organizzativo di squadra proprio a livello societario. Quindi questo è, non è la vittoria di San Gennaro, no? Come era una volta ai tempi di Maradona. E quindi ti racconta una città in grande crescita, che però ogni tanto qualche tiratina ai politici bisognerebbe avere il coraggio di fare.
1: Vabbè, ciacchia America, come si dice a Napoli, dice va come una città che ha la squadra di calcio che ha fatto impresa poi alla fine ed è un'eccellenza, però la città non riesce a sistemare le proprie cose e dice facciamo una tiratina di orecchie alle autorità, oppure chi dovrebbe fare queste cose. E insomma sono d'accordo, perché poi noi napoletani parliamo sempre, siamo belli, Napoli, però insomma non ci
3: ci ha fatto un bello zuppone,
1: non riusciamo a chiaitarci i nostri diritti, no? Quando io parlo del turismo tutti quanti mi telefonano e dicono lo so, ma perché sei contro questo turismo, il turismo è bello, porto, ma manca quello, strade principali ancora con i cantieri, maschio, come si chiama, no? Il Castello dell'Ovo chiuso,
3: perché stanno facendo i lavori lì davanti,
1: che lavora, cosa così, e non si riesce a finire insomma un lavoro. Siete d'accordo con Giletti? 081.
3: Chi la fa la tirata d'orecchie?
1: 546, non lo so, tu la faresti una tirata d'orecchie ai nostri politici?
3: Spesso l'abbiamo detta.
1: No, dico, tu personalmente la faresti la tirata d'orecchie oppure...
3: Che senso devo fare la tirata d'orecchie? Cioè, ma a me fa morire. Tu sei lo scarica barile italiano perfetto.
1: Pronto.
3: Falla tu la tirata d'orecchie.
1: No, dicevo tu. No,
3: ma vedi come sei, coniglio.
1: Pronto.
3: Falla tu la tirata d'orecchie. Perché quando
1: tutte
3: uno fa... Ma scusami, quando uno fa una domanda, perché la rigiri al contrario? Rispondi alle domande.
1: No, perché ti vedevo con l'accento, dice, guarda su scemo che sta dicendo. Allora mi è venuto.
3: Ma quando ho chiesto su scemo che sta dicendo? Cioè, il discorso è che, secondo me, per carità, massimo rispetto per Giletti, che è un giornalista, fa cose interessantissime e tutto, l'ha fatta in, come dire, celatamente un po' già la tirata d'orecchie, dicendo che qualcuno dovrebbe fare la tirata d'orecchie, ma a questo punto potrebbe dedicare una puntata del suo programma a queste anomalie della città di Napoli. Ci darebbe sicuramente una grande mano, questo potrebbe essere anche un buon risultato. Pronto?
1: Non si sente niente, fratello.
3: Se ci stava Froio già eri stato tagliato, amico mio.
1: Ma non attaccava manco a parlare. Pronto?
4: Ciao Rosa, ciao Marco.
1: Ciao bello, ciao.
3: Chiaro.
4: Ciao. Rosa, prima tu dicevi una cosa, no? I sindacati, dall'azienda. Ma ho problemi, sono i lavoratori, non penso i sindacati.
1: Anche. Sì.
4: Io lavoro in vigilanza, ne hai parlato tanti volte tu, no?
1: E come no?
4: Galleria sociale.
1: Siete proprio sfruttati voi, sì.
4: Povere, ma stanno accesi, ma sì. Quando si deve andare a mettere bianco su nero, i lavoratori fuino.
1: E che aveva paura di perdere i posti, capito?
4: È vero che ci sono questi sindacalisti che si mette sui social, che è uno dei peggiori, però voglio dire, non sono tutti quanti uguali.
1: Sai come fanno i sindacati, cioè, in Italia? Come fa l'amministratore del palazzo che non votano i problemi, no? Per esempio sta Marco che mette sempre a munnezza fuori la porta, allora va tu chi le dice, signor Pesacane, lo sa che il signor Verde si sta lamentando di lei, dice che lei mette la munnezza, l'hai vista mia, si capisce, cioè, è tutto a te,
4: no,
1: in
4: scusami,
3: e io dico sì, lo so, grazie, arrivederci.
1: Vabbè, stavi dicendo?
4: Non è così, perché quando tu, per esempio, per la vigilanza, che ci sono tanti tanti problemi, tipo trasferta Italia per non trovare straordinaria, e tu poi lo cioè, praticamente si deve agire, si va a tornare il figlio, si va a un avvocato, no?
1: Certo.
4: E tu hai iscritto come sindacato e che non se ne importano proprio tutto questo, si deve dare seguito alla cosa.
3: Vabbè, tu dici, no, che dovremmo denunciare di più fondamentalmente.
4: Il problema sono di questo sindacato, si ferma.
1: Il problema dell'Italia è che abbiamo aziende troppo piccole,
4: no, e poi
1: capito?
4: Il problema è come dice Rosario, che il cane approfitta della fama, poi al di là della vicinanza.
1: La fama, sì.
4: Il settore la stessa, se la carta, non parliamo della ristorazione, mamma mia, peggio.
1: Si mangia la fama la gente, sì, sì, sì.
4: Così lo so.
1: Ciao, ciao fratello, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
1: Bocca al lupo, resisti.
3: Ciao ragazzi, mia moglie assistente alla poltrona per uno studio dentistico con esperienza di 5 anni, è andata a lavorare su un altro studio, le facevano fare 12 ore di lavoro, quindi alle 9 del mattino alle 21 di sera non stop tutti i giorni, gli volevano dare 600 euro al mese, ovviamente fatto il primo è andata via, è scappata via poi dopo.
1: Però ce l'ha fatto in un mese, capito? Pronto, è caduto, vai.
3: E in quale città? È stato già detto di Cienzo? No, non ancora,
1: non ancora. Pronto? Vabbè, andiamo avanti. Ma ci
5: pronto?
1: Sei? Ci sei? Pronto? Ciao,
5: ciao, sono Tommaso da Napoli.
1: Ciao Tommaso da Napoli, dimmi.
5: No, volevo andare in diretta.
1: Già sei in diretta, già sei in diretta, non filtriamo,
5: ah,
1: diretta, vai.
5: No, vai. No, niente, volevo raccontare la mia storia.
1: Prego.
5: Riguardo il lavoro.
1: Prego.
5: Niente, questo io l'ho lavorato 25 anni con un'azienda, perché lavorato mio padre per 40 anni. Visto ovviamente sono passati man mano da due soci, ovviamente i figli ne sono diventati 6, i figli ne sono diventati 12. Insomma, una bella azienda, si hanno mangiato tutte cose e ci hanno fatto fuori a 45 persone.
1: Mm.
5: Senza darci un euro, in mezzo al strato con una moglie e due figli, senza avere un euro di...
1: Ma avete fatto causa? Avete fatto causa?
5: Ho fatto causa, dopo 6 anni ho vinto la causa. Mm. Questi signori che si sono lavorato tutte cose in testata, hanno messo il capilegno, come dice Rosario, e niente, non ho ricevuto un euro. Ma mi chiamo l'avvocato 2 anni fa, dice, vieni qua, portami 800 euro perché ti facciamo pigliare l'occupazione o qualcosina dall'INPS. Hanno fatto tutti i documenti, l'INPS mi dice, no, guarda, ci mancano documenti per l'ufficiale giudiziario, ci vogliono... mi manca questo documento, ti diamo 90 giorni per darti questo documento. Il tribunale ci ha messo 2 anni per lasciare scrivere i documenti, ti ha già fatto, come si dice a Napoli, cornuto e ammazziato.
1: Cornuto e ammazziato, questo.
3: Ma scusami,
1: dire.
3: Loro si sono tolti dalla faccia la società e tutto, l'azienda,
5: no,
3: quello che era.
5: Siamo sempre uguale, solo hanno cambiato, mo ce l'ha un figlio.
3: Però dico, scusami, non erano loro che erano i titolari quando c'eri tu, cioè non si potrebbe, cioè legalmente chiedo, non dovrebbero rivalersi comunque sul passato?
5: C'hanno ancora quel nome lì, SRL, tutto cosa. Però non ci hanno potuto fare niente, cioè io già fatto, te ne racconto un altro anche del sindacato, mia moglie ovviamente, io facendo i figli più grandi, io andavo a lavorare, lavoravo come diceva a Napoli, lavoravo un poco qua, un poco là, mia moglie dice, vabbè, mo che ha fatto una mia amica, dice, tu hai fatto due servizi a qualche parte, ah, manda ad una signora, un insegnante. Dice, sì, se vuoi venire 2 o 3 ore ogni 2 o 3 volte a settimana, però non ti posso dare più di 5 euro dura. E io dissi, sì, a mia moglie, ma la mia moglie, vabbè, sempre qualcosa. Questa signora aveva il marito sindacalista, cioè proprio l'ufficio di sindacato.
1: Bravo.
5: La cosa gli disse, sentite, se volete qualcosa, ci volete 2 o 3 volte come sa a casa, pure entro con l'ufficio mio. Vi faccio, vi posso dare sempre 5 euro loro, però 2 o 3 euro massimo ogni mese.
1: Bravo,
3: generoso, però dai, cioè, poteva non dartela questa possibilità fondamentalmente.
5: Ah, dici tu,
3: certo, scusa, restava così, invece così ha potuto guadagnare 5 euro in più.
1: Babbo, resisti, fratello, ciao.
5: Ti devo dire la verità,
1: sì.
5: Dopo tanto tempo ho trovato un'azienda che
1: vedi
5: Benino, a Napoli qua in Campania è Benina, non è bene bene bene, ma è benino, c'è qualche piccolo.
1: Poi tu stai accontentando, e va bene così. Vedi.
5: Io mo sto sul furgone, io vado facendo i consigli. Quindi vi auguro belle cose a tutti quanti.
0: Ma a ciao, te ciao, belle ciao. Cose, amico mio, soprattutto a te. Buongiorno ragazzi, da tempo che molte aziende costringono i dipendenti a restituire parte dello stipendio mensilmente se vuoi lavorare ormai un po' in tutto il sud. Sta cosa ce l'hanno raccontata spessissimo ed è una di quelle che a me mi fa proprio incazzare terribilmente.
1: L'imprenditore di prima, ma voi state facendo una cattiva pubblicità perché invogliate la gente ad andarsene. Gesù. Fui te! Vai. Fui!
0: Guardate, era proprio il messaggio che stiamo cercando di lanciare. Se questa è la realtà, venata ahí, fui te vendo!

0: messaggini da quelli che arrivano al 342 00 00 100. Andiamo a vedere che cosa ci state raccontando. Ragazzi, vorrei recuperare alcune puntate vecchie, come posso fare? Dal sito, se non riesci ad aprirle dall'app, vai sul sito, clicchi proprio www.chischissenapoli.it e lì trovi la sezione dei podcast. Vi ricordiamo, Nellino, correggimi se sbaglio, trovate le puntate dell'ultima settimana, quindi al massimo quello che potete recuperare è quella di giovedì scorso. Ragazzi, buongiorno, questo è il motivo per cui andiamo via da Napoli. Oggi proprio fanno 26 anni che sono morto per colpa di questi personaggi parassiti, succhia sangue. Sì, perché poi alla fine tu rinunci a casa tua perché ci sono troppi benefit da un'altra parte, che poi questi non sono benefit, dovrebbero essere la normalità, e quindi siamo costretti poi ad andare via. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Ragazzi.
0: Ciao. Ciao caro.
1: Peppe da Varese. No, io volevo solo dire una cosa, no? Perché bisogna dire l'uno e l'altro. Io penso che anche gli imprenditori stanno passando momenti difficili, perché se uno guadagna qualcosa in più, per quale motivo non deve pagare qualcosa in più?
0: Gesù.
1: Questo penso.
0: Se mi sembra ovvia la risposta, amico mio.
1: Scusa un poco, Marco. Se io guadagno tot al mese, giusto? Su 10 operai, faccio un esempio. Guadagno tot al mese. Quel tot al mese vado giusto per pagare a loro. Come faccio a dargli qualcosa in più?
2: Agli aiutor,
1: bravo. Sai quante aziende non ce la fanno nemmeno loro.
2: Maturisce.
1: Purtroppo è un momento un po' difficile, perciò dice uno.
2: E non mi trovo, sai perché? Non mi trovo perché la ricchezza presente nel paese dice che è diversa la cosa. Gli tengono sospetto che io ci guadagno sempre 4.000 euro al mese, per esempio. Però se non ce la faccio perché non pensi che tu non vai a casa senza stipendi per pagare l'operaio. Se faccio l'impresa.
1: Per mantenere gli operai, sì. Faccio una cambiale 70.000 euro ogni anno. Per mantenere gli operai.
2: Ma vuol dire che l'azienda non funziona, caro fratello.
1: Non funziona, ma non è che non funziona. Io devo vivere anche con la mia famiglia.
2: E quello è andato a campare, quello che la famiglia sua, scusa.
1: Io devo campare e sto campare anche loro. E loro mi capiscono e andiamo avanti. Loro sanno tutta la situazione. Ma è difficile.
2: Guarda,
1: oggi giorno è difficile.
0: Io credo che dalle nostre parti
2: si
0: è creata una filosofia che, col fatto che adesso vuoi o non vuoi, siamo in Europa, abbiamo visto nel resto d'Italia e del mondo come funzionano le cose, ci stiamo un po' rendendo conto. Però qua continua questa cosa, vedi, anche l'amico di prima che diceva sono 5 euro all'ora, no? La moglie che andava a lavorare per 5 euro all'ora dice vabbè, comunque qualcosa è. Bisognerebbe avere il coraggio di dire no, non è qualcosa e niente, non ci si va e si deve lasciare il posto vacante. Pronto?
3: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao Umberto. Ciao.
3: Ragazzi, avevo mandato pure un messaggio. Allora, io purtroppo dal 2020, dal periodo Covid, noi siamo stati costretti ad aprirci una partita IVA.
0: Sì.
3: Ok? Partita IVA forfettaria, vai giù, cioè, e alla fine il lavoro che faccio non potessi manco fare, perché sono un courier, non posso fare il tecnico.
2: Ma è pure illegale, perché fai un lavoro continuativo.
3: Bravissimo. Però per lavoro purtroppo sai, ma mantenevo carro l'ascesi.
2: Ma che la colpa ne ha tua, dell'ispettorato del lavoro, che non controlla queste cose.
3: Bravo, no, ma il problema è un altro. Io voglio dire all'imprenditore di prima, allora se non ci fossero gli operai, tu dovessi abbassare la serata. E poi quell'altro che ha chiamato prima, che bisognerebbe vedere, io non ce la faccio con 1.000 euro, ha cominciato a voluare il BMW, cominciava a togliervi le banche, cominciate a togliervi altri vizi e ti faccio vedere come alla fine ci rientri.
0: Ma sai qual è il paradosso? È che la BMW se la prendono grazie all'azienda, che hanno tutta una serie di sgravi, non è che se la sono comprata loro. Cioè, capisci?
3: Ma il problema è che cominciate a togliervi tutto quello che di più, le spese in più, perché se volete fare bella vita e poi dopo pretendete che un operaio vi lavora 12 ore al giorno e ci guiderà 500 euro a mano al mese, gli avete sbagliato palazzo. Purtroppo la situazione è questa. Siamo anche noi, non siamo appoggiati dai sindacati, siamo anche noi che non siamo buoni, perché se non ci messo affaticati, faccio vedere come loro dopo si brucia un poco il di dietro, perché gli operai, allora operaio ti porta il lavoro e ti porta i soldi all'imprenditore. Io non dico che cambierai 5.000 euro al mese, però dammi lo stipendio adeguato e dammi lo stipendio comunque.
2: Beh, ma loro pensano finché c'è fame c'è speranze, capi? Ci sta sempre qualcuno che bene, non vai tu, venanate, capi?
3: Purtroppo che sei alla fine.
2: Finché c'è fame c'è speranze, capi?
0: Allora poi scusami, tu dal Covid che ti sei aperto la partita IVA, saresti diciamo assunto o hai un contratto di collaborazione?
3: No, aspetta. No, io ho una partita IVA, io fatturo.
0: Aspetta, però tu hai detto sei un corriere, ma teoricamente sulla carta fai altro.
3: Sì.
0: In tanti anni nessuno ti ha mai fatto un controllo a te?
3: No, ma io sono... mai.
0: E questo è grave.
3: Fatti i controlli, vai giù. Mai fatti controlli.
0: Cioè questa cosa pure è molto grave.
2: E l'ho detto prima, l'ispettorato lo lavoro adesso.
3: Ma sono fortunato, perché se vado a faticare, per esempio, sto montando una cosa, per esempio vado a lavorare in un bar a montare una maglietta, io sono fortunato per me, perché a parte a me il verbale che ho, ma lo vanno pure, perché io faccio nome e cognome di chi mi ha fatto, cioè di chi mi hai per esempio fatto imposto a fare questa cosa, perché poi deve essere una cosa provvisoria, un anno, due anni, si è arrivato a 6 anni, vai giù. Diventa un poco
2: certo che a partita non so pavano i contributi del
3: che a me non piace
0: Ma Napoli è bella, lascia stare, ciao caro, un bacio
3: e mi raccomando ragazzi non chiedete l'aumento.
0: Ciao ragazzi, ascolto queste storie dal Friuli, ormai da 28 anni sono qui e queste sono le cose che poi ti fanno ammalare. Ah, Tony, lo chef da Lignano, ciao caro, un abbraccio.
2: Ciao fratello. Ah, quanti chef, pavamo ancora. Vabbè, ci fermiamo, ma vengono tutti i chef, ma che capito,
0: guarda che non come quando vai...
2: C'ho mio cognato che guadagna bene. Vabbè, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: allora andiamo a vedere qualche altro messaggio, ma se volete potete chiamare allo 081 546 6873. Stamattina siamo, come dire, dei sindacalisti, dei CAF, delle persone che pensano semplicemente e ragionano sulle ingiustizie della vita, ecco, mettiamola così. Pronto?
1: Buongiorno, Andrea dalla Svizzera.
0: Andrea, ciao. Mettiti attaccato al telefono, leva l'auricolare e viva la voce, grazie.
2: Vabbè, Andrea, non ci mortifica, vero? Che telefonerai a Svizzera.
1: Volevo dire, ragazzi, mi dispiace tanto questa situazione di merda che sono da tantissimi anni, che succede soprattutto in Italia. Però se ci ragioniamo sopra, chi ne paga le pene, ragazzi? Tutta la classe dirigenziale, tra politici, qualsiasi, pure i proprietari di aziende, loro guadagnano sempre. A chi la fa il servizio sono gli operai. Ci dovrebbe essere una... il popolo si dovrebbe ribellare a sta situazione.
2: Ma almeno bastassene i sindacati,
1: loro fanno i cazzi loro e sotto bisogna sempre arrangiarsi. E questa è una cosa che dovrebbe finire. L'Italia conta ancora di più al sud. Perché questa cosa è inconcepibile.
2: Però amico mio, a me non mi...
1: Quindi significa o catene tutta la tizia iena, che non parlano solo ma nessuno gli interessa, o non so qual è il problema.
2: E te lo dico io, il problema a me non mi bastasse, mi basterebbe che i sindacati funzionassero. Per esempio, è stata condannata un'azienda che dava 4 euro all'ora ai metronotte, no? Ma il contratto di metronotte l'ha firmato la CGIL. Infatti c'è una giornalista che glielo rinfaccia, perché sta Landini, che si lamenta di questi contratti. Dice la giornalista, ma lei l'ha firmata lei? E questi contratti, 4 euro l'ora. Quando un sindacato ti firma un documento del genere, caro fratello, cade il mondo. Cioè, che buffa.
1: Ma una domanda, ragazzi:
2: sono i sindacati che non funzionano in Italia, secondo me.
1: Lo stipendio minimo, perché tu il minimo per vivere,
2: perché se non vanno a fare lo stipendio minimo?
1: È un tot. Non esiste che tu, proprietario, mi dai la fame. Poi un'altra cosa: chi è che deve fare i controlli? Tutti la filante e tutto il resto li pagate con i vostri soldi, pagate a loro. E allora hanno fatto pace, non fa lavoro loro. Ha cominciato a Don Bocas, ai comandanti della finanza.
2: Sì, ma non se ne parla, non ne stiamo parlando noi così, se ne parla così sporadicamente, ma nel dibattito pubblico si parla d'altro, non si parla di questo, sia da destra che a sinistra. Non
0: senti, facci sognare un poco, tu là che lavoro fai, come guadagni, che benefit hai?
1: Io sto da 21 anni, 23 anni in Svizzera, che ho conosciuto mia moglie in Costiera Amalfitana.
0: Ok.
1: E lavoro adesso da 21 anni in un centro di riciclaggio per il ferro. Io mi sto seduto in una crana a 7 metri d'altezza, prendo il ferro, lo metto in un macchinario grande, me lo taglia o lo presto, carico i contenitori e sto materiale va in Italia anche e in tutta Europa e anche in Svizzera.
0: Va bene. E quanto guadagni, se non per farci i fatti tuoi?
1: È più o meno sugli 8.000 euro al mese.
2: Però li spende pure. Ma quanto paga l'affitto tu?
1: Io ho l'appartamento di proprietà, fortunatamente.
2: E quanto li paga?
1: Qua? 600 euro. Però un appartamento...
2: 600.000 euro?
1: Vorrebbero 3.500 euro il mio appartamento.
0: Sì, però...
2: Cioè, l'appartamento che si pagasse 3.500 euro mese.
0: Ma basta fare la proporzione. Cioè, se lui guadagna 8.000 euro e fai la proporzione con quella che è l'economia italiana, guadagna almeno 3.000-3.500 euro al mese.
1: Ragazzi,
0: facendo niente,
1: solo il mio stipendio non basterebbe per fare il tenore di vita. Tipo,
2: no, in Svizzera è carissimo. Ci sta mo mio figlio che sta a Basilea, veramente non si può fare.
1: Due settimane in vacanza in estate, mo me ne vado in Grecia. Poi in inverno una settimana a sciare. Se esci fuori qua solo a bere, te ne uscendo franco da sac, solo per bere.
0: Senti, è tipo uno che non, magari un giovane che arriva nella tua azienda, per esempio, no, dove lavori tu, che non ha granché esperienza, ok, giusto per rispondere sempre all'imprenditore della prima ora, si fa anche lì il ragionamento, tu fai l'esperienza, non sai fare niente, non ti pago, oppure ti danno comunque un minimo di stipendio?
1: C'è il minimo, Marco, c'è il minimo, che sono 4.500 minimo. Sì. Però con 4.500
2: da McDonald's guadagna
1: nessuno. Tavola qua.
2: Vabbè, grazie fratello, grazie.
1: McDonald's costa un sacco di soldi.
2: Sì, è venuto a mortificare, basta, vai via.
0: Sì, così la questa. Ti devi sentire cattive la carne, sempre. La carne che si scarnifica,
2: sì, cattive esempi, sì.
0: Ciao,
1: anche pure i Rajvi,
0: sì. Scusate, ho trovato una cosa. Organizziamo uno spettacolo di Rosario per tutti i napoletani in Svizzera. Ci facciamo pagare il biglietto 2.000 euro, tanto i soldi ce li avete. Siamo a posto.
2: a pagare co, va bene.
1: Oh, Marco, non è che vado a lavorare come un fanatico
2: chiuso. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, caro, fermi lì, dai, torniamo subito, fermi.

0: Ah, ci ha mandato la foto Andrea dalla Svizzera, vedi, sul posto di lavoro praticamente.
1: Vabbè, ma la vita è proprio carissima, è vero? Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo.
2: Ciao ragazzi, l'altro giorno sono andato in un negozio.
1: Sì.
2: Ho scritto là fuori cercasi, non mi ricordo cosa, con tanta voglia di lavorare.
1: Sì.
2: Io mo gli avrei detto a questo: no, ma tu hai tanta voglia di darmi i miei diritti.
1: E perché si ti chiede tanta voglia di lavorare? Se te la voglia fai che te pavi.
2: Comunque ragazzi, cosa possiamo pretendere da, per esempio, da quelli delle salumerie, per dire, se un ministro dello Stato ha truffato l'INPS, cioè
1: vabbè,
2: è indagato per aver truffato l'INPS, cosa possiamo pretendere dal piccolo imprenditore?
1: E vabbè, hai ragione, sì. È l'esempio, viene un pesce federa capo, si diceva.
2: Una poi, volta. Anche se qualcuno c'è il contratto regolare, poi arriva un master che dice tu alla fine 300-400 euro mese ne devi tornare indietro.
1: Questa è proprio estorsione, questo è un grave reato, questo qua.
2: Prima, adesso c'è l'assegno unico, ma prima
1: so pigliano pure l'assegno unico, so pigliano, parecchi ci hanno raccontato.
2: No, adesso te lo carica l'INPS, te lo carica direttamente sul conto dei
1: Tu lo devi tu lo devi restituire al proprietario.
2: No, perché non ti va in busta paga, ti va, è una cosa a parte, lo paga l'INPS, è come viene direttamente sul conto dei genitori.
1: Però ci stanno raccontando alcuni.
2: Prima succedeva questo, perché io sono cresciuto con parenti che lavoravano nell'edilizia, però non come imprenditori, come operai. E questi qua, gli assegni familiari, li tornavano indietro.
1: Vabbè. Lo so, ce lo raccontano. Grazie fratello, ciao.
3: Ciao caro. Però vedi, sarà pure cara la vita in Svizzera, però orientativamente 8.000 euro netti al mese in Svizzera equivalgono più o meno a 4.000-4.200 euro netti in Italia. Cioè, questo per dire cosa? Che comunque l'amico di prima, col lavoro che faceva, penso che in Italia, ma non li vedeva nemmeno dal binocolo,
1: sì,
3: 4.000
1: vabbè,
3: euro, 8.000
1: euro,
3: 3.
1: 8.000 euro a mese, mi ha detto lui che l'appartamento dove lavoro, se lo volesse fittare, costa 3.000-4.000 euro. Poi mettici un condominio, mettici
3: le spese
1: tu lo sai quanto costa il tram là?
3: Ho capito, Rosario,
1: per dirti, cioè,
3: il discorso
1: vabbè,
3: facendo,
1: sì, è molto accessibilissimo.
3: Sto facendo un altro discorso, sì. Sto dicendo
1: accessibile,
3: perché tarato
1: quasi come l'Italia, sì.
3: Non ho detto che quasi come l'Italia, sto dicendo che se lui facesse il suo lavoro qua in Italia, in proporzione non guadagnerebbe gli stessi soldi, guadagnerebbe comunque meno e resterebbe su quei 1.000, 1.200, 1.400 che probabilmente stiamo sentendo.
1: Ma due economie completamente differenti.
3: Vabbè, non vuole capire, lasciamo perdere.
1: È come a New York con 30.000 euro un mese già fai a campà.
3: Ma infatti comprati la birra e non ti comprare l'acqua a New York, lo sanno tutti. Ragazzi, voi fate audience, beati voi che prendete sui 10.000 al mese, il problema
1: hai ragione, li prendiamo 10.000 euro al mese, diglielo. Sai perché noi prendiamo 10.000 euro al mese? Si dice 10.000 euro al mese perché lo prendiamo solo a settembre e poi partiamo per tutto l'anno.
3: Quindi fai pure attenzione come lo spendi.
1: Capì.
3: Lui poi dice 10.000 lire, io dico. Potrebbe essere quella la risposta. Bene. Pronto?
1: Chi è? Pronto? Pronto? Vabbè, non c'è, vai.
3: Allora.
1: Pronto, eccolo là. Chi sei?
4: Pronto, buongiorno. Radio Kiss Far West?
1: Sì.
3: Sì, ciao.
4: È perché ormai Napoli è diventato un Far West, sentendo anche il giornale radio, cioè per uno sguardo gambizzato il padre e i figli. Ha chiesto Putin, gli avanza qualche Kalashnikov, lo può mandare da noi?
3: No, lascia stare che poi finiscono nelle mani sbagliate, lascia perdere. Bravo, ne facciamo altri poi dopo, non vale la pena.
4: Quindi, secondo voi, qual è il problema?
1: Il cervello, frate, il cervello, secondo me sono che radiazioni sono solo, che non ci stanno cioè, i raggi qua.
4: Si dice che le radiazioni del sole ci hanno colpito da.
1: Ma che ne sa, io dico a 10 anni che ci ha pigliato la stronzità, frate, che ti devo dire? Ciao, vabbè, ciao.
3: Ciao,
4: gli
3: ciao.
4: Gli imprenditori sono stronzi o sono disonesti?
1: Ma secondo me fanno i cazzi loro, non è che sono né disonesto né altro, fanno i fatti loro. Ognuno
3: fanno
1: faccio,
3: probabilmente sbaglio, perché giustamente stanno scrivendo anche no, il fatto che la vita costa cara in Svizzera, dice un amico, un caffè 3,50 euro, un cappuccino 5 euro.
1: C'è mio figlio che sta là, che fa spese.
3: Sì, perfettissimo, lascia stare, ma tuo figlio sta finendo di studiare, sta facendo le cose. Un giorno magari lui per quello che sta facendo lì guadagnerà un bel po'. Io sto dicendo, lui in Svizzera, col fatto che costa pure 3,50 euro, che si siede al bar e si prende il caffè o il cappuccino. Noi qua ci facciamo i conti se ci conviene sederci oppure no.
1: È vero.
3: È quello il discorso, il potere di acquisto che poi tu hai che fa comunque la differenza.
1: Vabbè, ci fermiamo allora, un attimo, vai, ci fermiamo, c'è la canzoncina, c'è la pubblicità, la canzoncina e torniamo per l'ultima parte, vai.

0: Pisa Cane, allora vuoi venire a lavorare con me?
1: Sì.
0: Tutto a nero, Pisa Cane, perché è estate, c'è il sole, ci abbronziamo, un lavoro abbronzato. Buongiorno, è venuto anche Diego Armando.
1: Ciao Diego, come stai?
0: Ciao Diego Armando.
1: Attenzione, magica oggi.
0: Che se proprio Harry Potter, sì. È magia. Okay. No.
1: Guarda, sei in tema con l'argomento di oggi. Stiamo parlando di lavoro e di sfruttamento, caro
0: Diego. Vorrei tanto far vedere questo momento quotidiano.
1: No, salvali. Salviamo gli ascoltatori da questa cosa. Ciao, chi è? Pronto?
2: Ciao, come fa? Ciao, Alberto.
0: Buongiorno, ciao.
2: Allora, ma vedi, ma le escort i pagano tasse?
0: Come no? Mo c'è il codice Adeco, se vogliono sì.
2: Ah, se vogliono?
0: Sì, vabbè, c'è sta pure chi.
1: Vabbè, pure
0: nero,
1: tu c'hai un'attività, se vuoi non paghi le tasse, c'è un secco.
2: Ma c'è capito? Ma ci mi controlla che le giusto no?
0: Ma chi dai?
2: L'ispettore che va presentemente il signore fatto.
0: Oh, cliente, tu dici.
1: Cioè, tu dici perché andare dalle aziende?
0: Scusi, levami la curiosità, ma perché proprio l'escort ti è venuto stamattina? Ma?
2: È perché è un campo particolare.
0: Sai tanne meglio i soldi tuoi, ma
1: secondo me non vuole spendere di più.
0: Ti hai fatto abbonamento, riti. Ciao fratello, ciao. Vediamo già. Pronto?
3: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu. Dimmi.
3: Lo sai, io dico solo una cosa. Purtroppo pure io sono stato sfruttato quando lavoravo giù, sì. Poi me ne sono andato, no?
0: Sì.
3: Ma quando faticava e chi si pigliava con una mano i soldi, io con quell'altra due mani che tenevo fermo mi pigliavi una da manete e gli aveva ancora magia. È una cosa che non si fa purtroppo, ma se ti costringono a duffa, secondo me.
0: Se non mi sbaglio, me l'hai pure raccontato un'altra volta questa cosa.
3: È una cosa forse.

0: Cioè io penso a così sbagliando, io dico una cosa che si sbaglia, non si va a prendere come esempio, però se sai chi spalla faccio pure, tu me ne dai 1.700 e me ne dai 1.000, frate io a casa me ne torno con 2.000 a fine mese, senza faccio manca accorgere.
1: Cazzimba per cazzimba, tu dici, ho capito, va bene.
2: È un po' una legge del taglione, occhio per occhio.
1: Va bene. No, non divulghiamo questo modo di fare. Vabbè. Ciao fratello.
2: Ricordiamolo che sono tutte cose illegali, sia quello che faceva il datore di lavoro che quello che ha fatto lui. Esatto. Mettiamola così. Allora, 0815466873, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Ma boh, però non credo che il tram in Svizzera ti appende come la metrolinea 1 il primo giorno di esame di Stato.
1: No.
2: Ieri stavo dando un'occhiata agli annunci di lavoro online. Da denuncia, un'azienda nota cercava scaffalista con paga part-time. Non era riportato l'importo. La cosa che mi ha colpita era l'orario di lavoro non specificato in base alle esigenze.
1: No, va bene.
2: Praticamente
1: ragazzi,
2: un full time con la paga di un part time. Ah, non è il mio settore, cercavo qualcosa per arrotondare un part time reale. Però, ciao belli, un abbraccio.
1: Però c'è da dire che ci sono aziende anche a Napoli, anche in Italia, che fanno fare il part time sacrosanto. C'è un mio cognato che lavora in un'azienda molto famosa che fa un part time pagato benissimo e veramente lavora 4 ore, 4 ore, non prendono niente più niente meno, insomma, e poi pagano bene gli operai. Quindi bisogna dire quello e quell'altro, però questi qua sono un po' grossi, i piccoletti, sguazzano pisacca. Pronto?
3: Oi, buongiorno Rosario.
1: Oui caro, ciao bello.
3: Stai scoppiando la pace?
1: Stai scoppiando la pace? Sì, questo pure non potessimo parlare.
3: Sì, sto scoppiata, non lo so.
1: Scoppiata la pace, però se vai a leggere i punti del trattato che ha firmato l'America, insomma, un po' che una debacle, va?
2: Ciao, ti verrebbe da chiedere perché l'hanno fatta sta guerra.
1: Hai capito?
3: Ma io dico una cosa.
1: Si è calata la mutanda a cui sai che cazzo hai fatto a fare sta guerra, vabbè. Diciamo.
3: Ma fanno tutti questi casini, bombo contro bombo, propaganda e contro propaganda, ma fino a no? A benzina a 2,50 euro oppure a benzina a 1 euro, ma fino a io sempre 20 euro.
1: Che sei vecchissima, fratello, sei vecchio. È vecchia vecchia. Ciao fratello.
2: Vabbè, sarai felice di metterla un po' più spesso, questa 20 euro.
1: E poi ci saprà riscosa, metti spiga, da spiga. Pronto?
2: Una volta che l'ha detta, spiega.
1: Chi è?
4: Sasà, oggi un boccio.
2: Uè, Sasi, come stai?
1: Sasi.
4: Sono triste, ragazzi.
1: Perché?
4: È scassato un frigori?
1: No! Ah. No!
4: Ecco
1: il cattivo, ma c'ho un 895
2: a giugno poi, scusami. Ma che ti è cattato da 800 euro?
1: E quando pavo tu non
2: senti?
4: No,
2: è stante,
4: ci vuoi
1: 300 euro, guarda, pigli, l'usate, pigli, che cacca.
4: L'usate, quelle che botta vicino,
1: Un frigorifero di casa, normale, per una casa, quando sta?
2: Scusami, ma si è rotto, che lo devi cambiare oppure almeno lo puoi riparare?
4: No, non si può riparare, ragazzi, se è sotto il compressore, non carica più il...
1: Senti, mi hai visto quando costa su... Quando te
4: venne a fare? Ho chiesto anche al tecnico, 190 euro. Rosa.
1: Ah, buoni, pensavo che ci fosse.
4: No, però non mi conviene di aggiustarlo, lo sa, perché...
1: Nuovo, dico, ma quanto costa un frigorifero?
4: 600 euro,
1: la 400.
4: 600 euro.
1: 600. Dipende da quanto al litro fai, da quanto al litro.
4: No, no. Bravo, sì, no,
1: a frosto,
4: là, come si dice?
1: Caprosto. Si, tu caprosto, ignorante, sempre lo paghi in più. Ecco,
2: certo.
1: Un frigorifero caprosto, va bene.
4: Stefano, si
1: bastardo.
4: Ti fa capelli in gamma appesa la cane, non lo va più.
1: Vieni, vieni di là, pigliate da Macdill, passa.
2: Vai tranquillo.
1: Il mo si sposa, avevi sotto il busto da volta con 500 euro.
2: Bello, ciao. Questo.
4: Bene, ragazzi.
1: Ciao, fratello, vai.
4: Una compagnia giornaliera, quotidiana, fate parte veramente.
2: Meno male.
4: E vi voglio troppo bene.
2: Grazie, Sasa,
1: ciao, fratello, ciao.
2: Direi che possiamo chiudere con questo messaggio del nostro amico Alfonso il Saldatore, che ci dice: ragazzi, lavoravo in una fabbrica, a Marenna che mi faceva mia mamma costava più di quanto prendevo ad ora. E direi che
1: ho detto tutto.
2: Abbiamo detto tutto. Fermi lì, torniamo domani ovviamente, sempre tra le 10 e le 12. Lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacani.
2: Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Ci sentiamo questa canzoncina dei Duran Duran e poi arriva Diego Armando Maradona Junior con Diego C'è. Che la felicità sia con